0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La terra continua a tremare in Venezuela, mentre il governo della presidente ad interim Delcy Rodriguez è sotto accusa per le restrizioni imposte ai soccorritori volontari. L'inviata Stefania Battistini.
2: Dopo 50 ore la vita continua a resistere sotto i palazzi crollati. È stata estratta viva una quindicenne con la sua cagnolina, ma la situazione in Venezuela resta drammatica e il bilancio ufficiale continua ad aggravarsi. Il governo parla di 1.430 morti, tra cui 4 italo-venezuelani e oltre 3.200 feriti, il conto non ufficiale dei dispersi è di oltre 50.000. Da ogni parte del mondo continuano ad arrivare uomini, mezzi e aiuti. Sono già 17 voli internazionali atterrati in Venezuela con oltre 1.600 soccorritori. È atterrato a Maracay anche il primo volo italiano, con a bordo un centinaio di specialisti, tra vigili del fuoco, medici, infermieri, personale della protezione civile e dell'unità di crisi della Farnesina. Intanto migliaia di cittadini si organizzano spontaneamente per aiutare nelle ricerche, distribuire cibo, acqua, medicine e vestiti, ma vengono respinti dalle autorità. Nelle ultime ore il governo post-Maduro ha deciso di restringere ulteriormente l'accesso alla Guaira. I medici venezuelani in coda fin dal mattino per aiutare i feriti non vengono lasciati passare.
1: Medio Oriente, tregua tra Stati Uniti e Iran ancora in bilico. Trump accusa Teheran di aver lanciato 4 droni contro navi mercantili nello stretto di Hormuz. I Pasdaran lanciano un attacco di droni contro postazioni americane in Bahrain e gli Stati Uniti rispondono con altri raid, colpite infrastrutture militari. Potremmo non essere più ragionevoli, scrive sui social il presidente americano, aggiungendo: l'Iran non esisterà più se intensifichiamo lo scontro. Intanto il deluglio a Doha, Qatar, riprendono i negoziati tra i due paesi. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Nella notte attacco missilistico contro Kiev, udite esplosioni e cittadini nei rifugi, in funzione i sistemi di difesa aerei. E continua la protesta di Hezbollah contro l'accordo sulla tregua firmata a Washington tra Libano e Israele. 14 punti dell'intesa, tra cui il riconoscimento della reciproca sovranità e il ritiro dell'esercito di Tel Aviv. Disordini a Beirut tra esercito e sostenitori dei miliziani filo-iraniani. Risulta disperso nel lago di Vico il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, si chiama Luigi Cavallari, 84 anni, professore universitario. Con la moglie nel pomeriggio era su una piccola barca quando si è tuffato per rinfrescarsi, è riemerso per dire alla moglie di non sentirsi bene per poi riandare giù. Iniziate le ricerche che stanno proseguendo anche per tutta la notte. Il triplice omicidio di Roma, sterminata una famiglia di origine bengalese, continua la ricerca del presunto killer, un connazionale.
3: Davanti al portoncino del palazzo in Cortina rimangono i fiori. Al primo piano, dove vivevano, le serrande sono abbassate. Sul balconcino i giocattoli della loro bambina. Lì ieri sera si è consumata la tragedia, una famiglia sterminata dalla violenza cieca di un uomo che ha cercato un approccio sessuale con Jan Osne Momotai, 38 anni, ed è stato respinto. Secondo gli inquirenti questo potrebbe essere il movente. La polizia sta cercando un 43enne bengalese, amico di famiglia, Hossain Shah Dat. È lui che avrebbe ucciso con una mannaia la donna, la figlia di 8 anni, Rowa, e il marito Kamaluddin Babul di 39 anni, tutti bengalesi. Anche il figlio maggiore, Amir, è stato aggredito, ma è riuscito a fuggire e a dare l'allarme.
4: Ho sentito un trambusto, poi ho visto due figure, uno che si accasciava, il ragazzo ferito, e l'altro che scappava di questa parte. Le scurlava e diceva: mamma è morta, mamma è morta.
5: La bambina l'ha mai vista?
4: Dolcissima. La rosa gliel'ho portata all'angioletto.
3: In corso le ricerche del killer, dalla capitale alla ciociaria fino in Inghilterra. Kamal era in Italia da 15 anni, lavorava in un supermercato.
6: E credo che tutti quanti siano sconvolti.
3: Elena Paba, GR1.
1: Nel 46esimo anniversario della strage di Ustica, costata la vita ad 81 persone, il governo ha annunciato che si opporrà alla richiesta di archiviazione dell'ultima inchiesta. Una decisione accolta con soddisfazione dall'Associazione dei familiari delle vittime, che aveva chiesto iniziative a sostegno della ricerca della verità. In mattinata il Presidente della Repubblica Mattarella aveva ribadito che far piena luce su quanto accade al 19 Itavia resta un dovere irrinunciabile dello Stato. Il caldo che sta colpendo l'Italia, 18 oggi le città da bollino rosso come ieri, picco atteso tra oggi e domani, temperature massime percepite tra i 39 di Firenze, i 37 di Milano, i 36 di Roma. Sport, i mondiali americani, l'Inghilterra batte 2-0 Panama e la Croazia 2-1 il Ghana, entrambe le vincitrici si qualificano per i sedicesimi che iniziano stasera. In campo in questo momento Colombia, Portogallo e Congo, Uzbekistan. Gli Uzbeki conducono la gara sull'1-0, Colombia, Portogallo è sul 0-0, siamo

qualche minuto dopo la mezz'ora. Alle 4 Algeria, Austria e Giordania, Argentina, Formula 1, il Gran Premio d'Austria, la pole position Russell su Mercedes davanti alle due Ferrari, quarto Antonelli sull'altra Mercedes, MotoGP, la gara di Haas in Olanda, pole per Jorge Martin su Aprilia. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Cresce la tensione in Medio Oriente. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran, colpiti depositi e postazioni di difesa aerea, colpite anche infrastrutture di sorveglianza militare e sistemi di comunicazione. Di contro i Pasdaran hanno lanciato un attacco dei droni contro postazioni americane in Bahrain e Kuwait. Donald Trump intanto accusa l'Iran di aver violato la tregua e minaccia: se intensificano gli attacchi il paese non esisterà più. Ma secondo Al-Arabiya restano comunque in programma i nuovi colloqui tra Washington tornerà il 2 luglio in Qatar sui beni iraniani congelati, poi un round di incontri in Pakistan sul dossier nucleare. E vacilla l'accordo anche sul Libano. Hezbollah respinge quanto siglato tra Israele e Libano, immediato dagli Stati Uniti.

0: L'intesa prevede il riconoscimento reciproco e negoziati per porre fine al conflitto. E se il premier israeliano Netanyahu considera il patto un passaggio storico, il ministro Ben-Gvir lo giudica invece un grosso errore. Disordini a Beirut tra esercito e sostenitori dei miliziani filo-iraniani.
1: Convocato una nuova manifestazione davanti al palazzo del governo. È il segnale di quanto il Libano sia diviso a sole 24 ore dalla firma dell'accordo con Israele. A far discutere è soprattutto uno dei punti centrali dell'intesa. Israele si ritirerà gradualmente da due aree nel sud del Libano, ma manterrà la presenza nella cosiddetta zona di sicurezza lungo il confine. Il ritiro definitivo delle truppe israeliane sarà possibile soltanto dopo il disarmo di Hezbollah, una condizione che il movimento sciita considera inaccettabile. Il leader Naim Qassem parla di un accordo umiliante e accusa il governo di aver subordinato la sovranità del Libano al disarmo della resistenza. Ancora più duro il presidente del Parlamento, Nabih Berri, che definisce l'intesa un vero e proprio atto di sedizione. Entrambi chiedono un passo indietro all'esecutivo. Intanto il ministro della difesa israeliano minaccia Tel Aviv pronta a ricorrere alla forza nel caso in cui l'Iran tentasse di ostacolare l'attuazione dell'accordo quadro con il Libano. Da Tiro con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
0: Altro conflitto, quello ucraino. Nella notte c'è stato un attacco missilistico russo contro Kiev, udite esplosioni e cittadini nei rifugi, in funzione tutti i sistemi di difesa aerea. E la terra è tornata a tremare in Venezuela, dove la situazione appare sempre più drammatica. Il bilancio delle vittime è salito a 1430, mentre si contano migliaia di feriti, oltre 50.000 i dispersi. Quella di La Guaira, a pochi chilometri da Caracas, resta la zona più colpita. Le nuove scosse stanno complicando anche le operazioni di soccorso sul posto, squadre da tutto il mondo. E torniamo in Italia. Nel 46esimo anniversario della strage di Ustica, lo ricordiamo, costata la vita a 81 persone, il governo ha annunciato che si opporrà alla richiesta di archiviazione dell'ultima inchiesta, una decisione accolta con soddisfazione dall'Associazione dei familiari delle vittime, che aveva chiesto iniziative a sostegno della ricerca e della verità. E veniamo alla cronaca. Femminicidio a Ceriana, in provincia di Imperia. Una donna di 53 anni di origine statunitense è stata trovata morta nella sua abitazione. Il compagno si è costituito e ha confessato.
2: La notizia è emersa nel tardo pomeriggio di sabato, la morte della donna americana trovata senza vita a Ceriana, provincia di Imperia, risalirebbe a venerdì. Frammenti di una ricostruzione in corso mentre il compagno italiano si è costituito e avrebbe dichiarato ai carabinieri di averla soffocata con un cuscino. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Imperia, Alberto Lari. Il corpo della donna, 53 anni, è stato sottoposto a un primo esame esterno alla presenza del magistrato di turno Francesco Monaco. La casa è sotto sequestro, presidiata dai carabinieri davanti al pendio d'ingresso in strada Mainardo. Gli accertamenti proseguono. La cronaca è ancora una volta quella della morte violenta di una donna. Da Genova, Rita Lucido, GR1.
0: E a Roma proseguono le ricerche del 45enne bengalese ritenuto l'autore del triplice omicidio della sera alla periferia ovest della città. Possibile movente passionale, c'è l'ipotesi di molestie del presunto killer alla donna di 38 anni uccisa con il marito e la figlia, anche loro di origine bengalese. E proseguono nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Nel pomeriggio era in barca con la moglie quando si è tuffato in acqua. Una volta riemersa avrebbe detto di non sentirsi bene, ma il mezzo non ancorato non è riuscito a fermarsi. E vediamo al grande caldo in Europa. Temperature record del Regno Unito con 37 gradi, picchi di 40 in Germania e 45 in Francia. Anche l'Italia nella morsa del caldo. Sono 18 le città da bollino rosso. Il massimo livello di allerta per ondate di calore previsto tra domenica e lunedì, cioè tra domani, tra oggi e domani. Con temperature percepite fino a 39 gradi a Firenze, 37 a Milano e 38 a Roma. Attenzione in Lombardia per il consistente abbassamento dei livelli dell'acqua del Po e del Ticino. E chiudiamo con lo sport. Formula 1 qualifica il Gran Premio d'Austria. La pole position va a Russell su Mercedes davanti alle due Ferrari. Moto Gran Premio ad Assen un sabato targata Aprilia. In prima fila Martin davanti a Ogura e Bezzecchi. Quarto Fernandez, che ha vinto però la gara sprint. Infine i mondiali. La sfida Croazia-Ghana è stata vinta dai croati per 2-1. Panama-Inghilterra. Gli inglesi vincono per 2-0. In campo invece Colombia-Portogallo. In questo momento le reti sono inviolate, mentre Congo e Uzbekistan sono in questo momento a 1-1. Tra un'ora lo ricordiamo, Algeria, Austria e poi Giordania, Argentina. È tutto. Prossimo appuntamento con la notizia alle 4. Ora rilascio ancora la musica di Radio 1.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il terremoto in Venezuela, ultime ore di speranza nella ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie, aggiornato dalle autorità, il bilancio ufficiale.
3: L'ultimo conto delle vittime, provvisorio, annunciato dal presidente dell'Assemblea Nazionale Jorge Rodriguez, fratello della presidente ad interim. 1.430 i morti accertati, oltre 3.200 feriti, mentre resta la stima informale di 50.000 dispersi. Si scava tra le macerie alla disperata ricerca di sopravvissuti quando ormai sono passati quasi 3 giorni dal terremoto. Nelle ultime ore, strappati alla morte dai soccorritori, un neonato di 18 giorni e una ragazza di 15 anni. Sono al lavoro le squadre delle protezioni civili da mezzo mondo, Italia compresa, mentre il governo è sotto accusa per la disorganizzazione dei soccorsi e per i limiti imposti ai volontari che cercano di dare una mano alla Guaira, la zona più colpita, imposta dai militari una zona rossa. La presidente ad interim Delcy Rodriguez fischiata durante un sopralluogo. Francesco Mincone, GR1.
2: E del Venezuela ha parlato Papa Leone introducendo l'intervento con cui ha chiuso il concistoro straordinario in Vaticano, lanciando un appello contro le guerre.
4: Assicuriamo la nostra preghiera per le vittime, per le loro famiglie e per quanti soffrono le conseguenze.

0: di questa tragedia. Affidiamo al Signore anche tutti coloro che sono impegnati nei soccorsi e chiediamo che non venga meno la solidarietà delle comunità internazionali verso quella cara nazione.
1: Queste le parole a braccio del Pontefice prima del suo intervento conclusivo di questo secondo concistorio straordinario voluto per rilanciare la missione della Chiesa. 178 prelati riuniti nell'aula Paolo VI per ragionare di pace, di sinodo, di intelligenza artificiale, per camminare insieme, come ha detto il Pontefice. Per risolvere le crisi nel mondo bisogna costruire la cultura della cooperazione e del dialogo, ha detto il Pontefice, anche quello ecumenico e interreligioso. 20 minuti di discorso, quello di Leone XIV, che ha poi raccolto l'appello di tutta l'assemblea.
0: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci alla violenza. La violenza non avrà l'ultima parola.
1: Ilaria Menta, GR1.
2: Medio Oriente, tregua tra Stati Uniti e Iran ancora in bilico. Trump accusa Teheran di aver lanciato 4 droni contro navi mercantili nello stretto di Hormuz. E nella notte colpi da entrambi i fronti. Gli americani colpiscono postazioni militari iraniane. I Pasdaran lanciano attacchi su obiettivi statunitensi nel Golfo. Allarmi scattati in Bahrain e Kuwait. Potremmo non essere più ragionevoli, scrive sui social il presidente americano, aggiungendo: l'Iran non esisterà più se intensifichiamo lo scontro. Intanto il 2 luglio a Doha, Qatar, riprendono i negoziati tra i due paesi. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Nella notte attacco missilistico su Kiev, udite esplosioni ai cittadini nei rifugi, in funzione i sistemi di difesa aerea, alcuni edifici a fuoco, un ferito. Intanto c'è un drone che ha colpito un impianto petrolifero a Krasnodar, nella regione russa di Krasnodar. Continua la protesta di Hezbollah dopo l'accordo sulla tregua firmata a Washington tra Libano e Israele. 14 punti dell'intesa, tra cui il riconoscimento della reciproca sovranità e il ritiro dell'esercito di Tel Aviv dall'area libanese. Disordine a Beirut tra militari e sostenitori dei miliziani filo-iraniani. La cronaca, il triplice omicidio di Casalotti Roma, continua la ricerca del presunto killer Sahadat Hossain, 43 anni, bangladese, che ha ucciso a colpi di mannaia Kamal Babur, la moglie Jean e la figlia di 8 anni a Rowa, probabilmente per un approccio sessuale rifiutato. Anche il figlio maggiore Amir, 20 anni, è stato aggredito ma è riuscito a fuggire in strada e dare l'allarme. Disperso nel lago di Vico Viterbo, Luigi Cavallari, 84enne marito del ministro della famiglia Eugenio Roccella. Nel pomeriggio era su una barca con la moglie quando si è tuffato, per riemergere per qualche istante e dire di non sentirsi bene e poi andare giù. Avviate le ricerche da parte dei sommozzatori, che stanno proseguendo anche durante la notte. Il caldo che sta colpendo l'Italia, 18 oggi le città da bollino rosso come ieri, picco atteso tra oggi e domani, temperature massime percepite tra i 39 di Firenze, i 37 di Milano e i 36 di Roma. Sporti, mondiali americani, l'Inghilterra batte 2-0 Panama e la Croazia 2-1 il Ghana, entrambe le vincitrici si qualificano per il 16° che iniziano stasera. Colombia-Portogallo finisce 0-0, sono anche entrambe le squadre qualificate. Congo-Uzbekistan 3-1 e in questi minuti, da 3 minuti veramente, sono in campo Algeria, Austria, Giordania, Argentina. Formula 1, il Gran Premio d'Austria, il pole position Russell su Mercedes davanti alle Ferrari, quarto Antonelli sull'altra Mercedes. MotoGP, la gara di Assen in Olanda, pole per Jorge Martin su Aprilia. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Cresce la tensione in Medio Oriente, sempre più fragile la tregua tra Stati Uniti e Iran. Nella notte gli USA hanno attaccato l'Iran in risposta all'attacco contro una petroliera commerciale. Colpiti depositi e postazioni di difesa aerea, colpite anche infrastrutture di sorveglianza militare e sistemi di comunicazione. Di contro, i Pasdaran hanno lanciato un attacco contro postazioni americane in Bahrain e Kuwait. Donald Trump ha accusato l'Iran di voler violare la tregua e ha minacciato, se intensificano gli attacchi, il paese non esisterà più. Non si è fatta attendere la risposta di Teheran, che avverte ci sarà una risposta implacabile. Ma secondo Arabia restano comunque in programma i nuovi colloqui tra Washington e Teheran il 2 luglio in Qatar sui beni iraniani congelati, poi un round di incontri in Pakistan sul dossier nucleare. E vacilla anche l'accordo sul Libano. Hezbollah respinge quanto siglato tra Israele e Beirut, mediato dagli Stati Uniti, definendolo una rinuncia alla sovranità. L'intesa prevede riconoscimento reciproco e negoziati per porre fine al conflitto. E se il premier israeliano Netanyahu considera il patto un passaggio storico, il ministro Ben-Gvir lo giudica invece un grosso errore. Altro fronte, quello ucraino. Nella notte, attacchi incrociati, missili russi contro Kiev, udite forti esplosioni, colpiti diversi edifici dove sono scoppiati incendi e dove una persona è rimasta ferita. Doni ucraini nel sud della Russia hanno invece provocato un incendio all'interno di una raffineria locale. E la terra torna a tremare in Venezuela, dove la situazione appare sempre più drammatica. Il bilancio delle vittime è salito a 1430, mentre si contano migliaia di feriti, oltre 50.000 dispersi. Quella di La Guaira, a pochi chilometri da Caracas, resta la zona più colpita. Le nuove scosse stanno anche complicando le operazioni di soccorso. Sul posto squadre da tutto il mondo, ma anche dall'Italia.
3: Il team di ricerca e soccorso dei Vigili del Fuoco

0: già operando.
1: È il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, a spiegare i compiti dei 3 team di soccorritori inviati dall'Italia in Venezuela. 97 operatori, tra vigili del fuoco delle squadre USAR, specializzate nelle ricerche sotto le macerie, addetti alla logistica, medici e infermieri.
0: Tutta la squadra degli operatori sanitari è a Caracas, dove sta già lavorando a supporto degli ospedali della capitale, sotto pressione per l'enorme quantità di persone ferite.
1: Sul secondo aereo, decollato nel pomeriggio da Pratica di Mare, altri soccorritori provenienti dall'Unione Europea e 36 tende per allestire una prima tendopoli per gli sfollati. Alla Guaira c'è anche il portavoce dei Vigili del Fuoco, Luca Cari.
2: Abbiamo insediato il nostro campo base all'interno dello stadio del baseball e le nostre squadre sono subito uscite in ricognizione sul lungomare. Molti edifici sono crollati, vanno sulle macerie, chiamano e attendono risposte per cominciare a scavare. Fino a questo momento non abbiamo però avuto nessuna risposta.
1: Simone Zazzera, GR1.
3: E torniamo in Italia. Nel 40° anniversario della strage di Ustica, costata la vita a 81 persone, il governo ha annunciato che si opporrà alla richiesta di archiviazione dell'ultima inchiesta. Una decisione accolta con soddisfazione dall'Associazione dei Familiari delle Vittime, che aveva chiesto iniziative a sostegno della ricerca e della verità. E veniamo alla cronaca: femminicidio a Ceriana, in provincia di Imperia. Una donna di 53 anni di origini statunitensi è stata trovata morta nella sua abitazione. Il compagno si è costituito e ha confessato di averla soffocata con un cuscino dopo una lite.
4: La notizia è emersa nel tardo pomeriggio di sabato, la morte della donna americana trovata senza vita a Ceriana, provincia di Imperia, risalirebbe a venerdì. Frammenti di una ricostruzione in corso mentre il compagno italiano si è costituito e avrebbe dichiarato ai carabinieri di averla soffocata con un cuscino. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Imperia, Alberto Lari. Il corpo della donna, 53 anni, è stato sottoposto a un primo esame esterno alla presenza del magistrato di turno Francesco Monaco. La casa è sotto sequestro, presidiata dai carabinieri davanti al pendio d'ingresso in strada Mainardo. Gli accertamenti proseguono. La cronaca è ancora una volta quella della morte violenta di una donna. Da Genova, Rita Lucido, GR1.
3: E a Roma proseguono le ricerche del 45enne bengalese ritenuto l'autore del triplice omicidio alla periferia ovest della città. Possibile movente passionale. C'è infatti l'ipotesi di molestie del presunto killer, la donna di 38 anni uccisa con il marito e la figlia, anche loro di origine bengalese. Anche il figlio maggiore di 20 anni è stato aggredito, ma è riuscito a fuggire in strada e a dare l'allarme. E proseguono nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Nel pomeriggio era in barca con la moglie quando si è tuffato in acqua. Una volta riemerso avrebbe detto di non sentirsi bene, ma il mezzo non ancorato non ha potuto fermarsi. E parliamo del caldo, un caldo che coinvolge l'Europa con temperature record nel Regno Unito, 37 gradi, picchi di 40 in Germania e 45 in Francia. Anche l'Italia nella morsa del caldo, sono 18 le città da bollino rosso. Il picco atteso tra oggi e domani con temperature percepite fino a 39 gradi a Firenze, 37 a Milano, 38 a Roma. Apprensione in Lombardia per il consistente abbassamento dei livelli dell'acqua del Po e del Ticino. E chiudiamo con lo sport. Formula 1, qualifica del Gran Premio d'Austria. La pole position va a Russell su Mercedes davanti alle due Ferrari. Moto Gran Premio ad Assen un sabato targato Aprilia. In prima fila Martin davanti a Ogura e Bezzecchi, quarto Fernandez che ha vinto la gara sprint. Infine i mondiali, la Croazia batte il Ghana per 2-1, l'Inghilterra si impone sul Panama per 2-0, reti inviolate per Colombia e Portogallo, mentre il Congo vince per 3-1 contro l'Uzbekistan. In questo momento sono in fase di intervallo Algeria e Austria, il risultato è di 1-1, e anche Giordania e Argentina con i sudamericani che sono invece in vantaggio di 2 gol. E salta anche la prima testa dei mondiali, è il commissario tecnico della Scozia Steve Clark, che si è dimesso dopo l'eliminazione della sua squadra. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5:30. Ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.

Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente in bilico, la tregua tra Stati Uniti e Iran. Nella notte attacchi su entrambi i fronti. Gli americani colpiscono postazioni militari iraniane nello stretto di Hormuz. I Pasdaran lanciano raid su obiettivi statunitensi nel golfo tra Bahrain e Kuwait. A far scattare gli attacchi alcuni droni che hanno colpito delle navi mercantili, secondo Trump, lanciati da Teheran. Potremmo non essere più ragionevoli, scrive sui social il presidente americano, aggiungendo: l'Iran non esisterà più se intensifichiamo lo scontro. Intanto il 2 luglio a Doha, Qatar, riprendono i negoziati tra i due paesi. In Libano, Hezbollah respinge l'accordo firmato dal governo di Beirut con Israele. Scontri tra sostenitori dei miliziani filo-iraniani e l'esercito. L'inviata.
3: Convocato una nuova manifestazione davanti al palazzo del governo. È il segnale di quanto il Libano sia diviso a sole 24 ore dalla firma dell'accordo con Israele. A far discutere è soprattutto uno dei punti centrali dell'intesa. Israele si ritirerà gradualmente da due aree nel sud del Libano, ma manterrà la presenza nella cosiddetta zona di sicurezza lungo il confine. Il ritiro definitivo delle truppe israeliane sarà possibile soltanto dopo il disarmo di Hezbollah, una condizione che il movimento sciita considera inaccettabile. Il leader Naim Qassem parla di un accordo umiliante e accusa il governo di aver subordinato la sovranità del Libano al disarmo della resistenza. Ancora più duro il presidente del Parlamento, Nabih Berri, che definisce l'intesa un vero e proprio atto di sedizione. Entrambi chiedono un passo indietro all'esecutivo. Intanto il ministro della difesa israeliano minaccia Tel Aviv pronta a ricorrere alla forza nel caso in cui l'Iran tentasse di ostacolare l'attuazione dell'accordo quadro con il Libano. Da Tiro con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Nella notte attacco missilistico su Kiev, alcuni edifici.

0: a fuoco due feriti. Raid ucraino invece nella regione di Krasnodar, in fiamme una raffineria. Venezuela, trema ancora la terra con una nuova scossa di terremoto. Aggiornato il numero delle vittime, sono 1430, oltre 3000 feriti, 50.000 dispersi, 3 i morti e 42 dispersi della comunità italiana. Arrivati i primi specialisti dall'estero, tra cui anche il team del nostro paese. Proteste contro il governo della presidente ad interim Delcy Rodriguez per le restrizioni imposte ai soccorritori volontari. La cronaca con il triplice omicidio di Roma, sterminata una famiglia di origine bangladese, continua la ricerca del presunto killer, un connazionale.
1: Davanti al portoncino del palazzo in Cortina rimangono i fiori. Al primo piano, dove vivevano, le serrande sono abbassate. Sul balconcino i giocattoli della loro bambina. Lì ieri sera si è consumata la tragedia. Una famiglia sterminata dalla violenza cieca di un uomo che ha cercato un approccio sessuale con Jan Osne Momotai, 38 anni, ed è stato respinto. Secondo gli inquirenti questo potrebbe essere il movente. La polizia sta cercando un 43enne bengalese, amico di famiglia, Hossain Shah Dat. È lui che avrebbe ucciso con una mannaia la donna, la figlia di 8 anni, Rowa, e il marito Kamaluddin Babul di 39 anni, tutti bengalesi. Anche il figlio maggiore, Amir, è stato aggredito, ma è riuscito a fuggire e a dare l'allarme.
2: Ho sentito un trambusto, poi ho visto due figure, uno che si accasciava, il ragazzo ferito, e l'altro che scappava di questa parte. Le scurlava e diceva: mamma è morta, mamma è morta.
3: La bambina l'ha mai vista?
2: Dolcissima. La Rosa gliel'ho portata all'angioletto.
1: In corso le ricerche del killer, dalla capitale alla ciociaria fino in Inghilterra. Kamal era in Italia da 15 anni, lavorava in un supermercato.
4: E credo che tutti quanti siano sconvolti.
1: Elena Paba, GR1.
0: Disperso nel lago di Vico Viterbo Luigi Cavallari, 84enne marito del ministro della famiglia Eugenio Roccella, nel pomeriggio era su una barca con la moglie quando si è tuffato per riemergere per qualche istante e comunicare di non sentirsi bene, per poi andare giù. Avviate le ricerche da parte dei sommozzatori, che sono proseguite anche durante la notte. Ed è ricoverato in codice rosso il bambino Gesù di Roma, il bambino di 8 anni che ieri pomeriggio a Ferentino Frosinone è caduto dal balcone della propria abitazione dopo aver perso l'equilibrio. In ele ambulanze è stato trasferito d'urgenza all'ospedale della capitale. Il caldo che sta colpendo l'Italia, 18 oggi le città tra bollino rosso come anche ieri, picco atteso proprio tra oggi e domani, temperature massime percepite tra i 39 di Firenze, 38 di Roma e i 37 di Milano. Sport, mondiali e americani, finisce 0-0 tra Colombia e Portogallo, entrambe qualificate ai sedicesimi che inizieranno oggi. Il Congo supera 3-1 l'Uzbekistan, poi l'Inghilterra batte 2-0 Panama e la Croazia 2-1 il Ghana, ed entrambi le vincitrici passano il turno. E in questi minuti sono in corso Algeria, Austria, Giordania e Argentina. Siamo al 72esimo, quindi mancano una ventina di minuti più recupero. Algeria, Austria è sul 2-2, l'Argentina vince 2-1 sulla Giordania. Formula 1, il Gran Premio d'Austria in pole position Russell su Mercedes davanti alle Ferrari, quarto Antonelli sull'altra Mercedes. MotoGP, la gara di Assen in Olanda, pole per Jorge Martin. Su Aprilia era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Benvenuti nello spazio dedicato alle previsioni sui mari italiani e con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare, a cui diamo il benvenuto e al quale chiediamo quali sono le previsioni sui nostri mari in questa ultima domenica di giugno.
2: Una giornata che sarà caratterizzata ancora dalla presenza dell'alta pressione, questo significa condizioni di stabilità, cielo generalmente privo di nubi, ovviamente nessun tipo di precipitazione associato. I venti continueranno ad essere deboli, per lo più di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Con questa ventilazione scarsa, ovviamente, i mari saranno generalmente poco mossi o addirittura quasi calmi, i bacini sotto costa.
1: E infine, cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? Quale sarà l'evoluzione?
2: Ma la giornata di lunedì vedrà ancora condizioni di stabilità, l'alta pressione continuerà a regnare sovrana e quindi ancora cielo sereno e mari poco mossi con ventilazione scarsa. Da martedì qualcosa inizierà a cambiare. Avremo l'arrivo di aria leggermente meno calda, una ventilazione che inizierà a intensificarsi da sud-est e ovviamente da metà settimana anche il moto ondoso dei mari andrà gradualmente aumentando.
1: Bene, ringraziamo il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato nostro ospite, voi per l'attenzione, da Gabriella Iuvone per Rai Meteo l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto e di una buona domenica.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno, buona domenica da Colomba Sampalmieri. Il terremoto in Venezuela, aggiornato dalle autorità il bilancio ufficiale, ultime speranze per la ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie, ma sono ancora ore di paura.
3: La terra trema ancora. Una scossa di magnitudo 5,6 al largo delle coste dello stato di Aragua, a ovest di Caracas. L'ultimo conto delle vittime, provvisorio, annunciato dal presidente dell'Assemblea Nazionale Jorge Rodriguez, fratello della presidente ad interim. 1.430 i morti accertati, oltre 3.200 feriti, mentre resta la stima informale di 50.000 dispersi. Si scava tra le macerie alla disperata ricerca di sopravvissuti quando ormai sono passati quasi 3 giorni dal terremoto. Nelle ultime ore, strappati alla morte dai soccorritori, un neonato di 18 giorni e una ragazza di 15 anni. Sono al lavoro le squadre delle protezioni civili da mezzo mondo, Italia compresa, mentre il governo è sotto accusa per la disorganizzazione dei soccorsi e per i limiti imposti ai volontari che cercano di dare una mano. Alla Guaira, la zona più colpita, imposta dai militari una zona rossa. La presidente ad interim Delcy Rodriguez fischiata durante un sopralluogo. Francesco Mincone, GR1.
2: Cresce la tensione in Medio Oriente. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran in risposta al raid della Repubblica Islamica contro una petroliera. Di contro i Pasdaran hanno lanciato un attacco contro postazioni americane in Bahrain e in Kuwait. Trump minaccia: se continuano non esisteranno più. I Pasdaran rispondono: saremo implacabili. Confermati però i nuovi colloqui tra Washington e Teheran il 2 luglio in Qatar. Vacilla pure l'accordo sul Libano. Hezbollah respinge quanto siglato tra Israele e Beirut e mediato dagli Stati Uniti, definendolo una rinuncia alla sovranità. Altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. Nella notte attacchi incrociati, missili di Mosca contro Kiev, udite forti esplosioni, per il momento ho ferito. Droni ucraini nel sud della Russia hanno invece provocato un incendio all'interno di una raffineria locale. E siamo alla cronaca. Si è costituito ai carabinieri raccontando di aver soffocato la moglie con un cuscino. Vittima del femminicidio avvenuto in una casa isolata nei boschi di Ceriana, provincia di Imperia, Mary Hopkins, 51 anni, di origini statunitensi. A far trovare il corpo il marito, Beckham Olivieri, italiano di origini mauriziane, ora in stato di fermo. La strage della famiglia bengalese alla periferia ovest di Roma si ipotizza un movente passionale, intanto prosegue la caccia al presunto killer.
4: La foto di Hossein Shahadat, 43enne.

0: originario del Bangladesh, diramata dalla polizia su autorizzazione della procura. La mobile gli dà la caccia dalla serata di ieri, da quando sono stati trovati i tre suoi connazionali, padre, madre e figlia, uccisi a colpi di mannaia. Le urla del figlio più grande della coppia, un ventenne sopravvissuto alla mattanza, era a terra ferito davanti all'ingresso del palazzo, la sua famiglia sterminata. Il padre Kamaluddin, 39 anni, la madre Jahan Hosne Momotai, 38 anni, e la sorella di appena 8 anni, Islam Arowa. L'assassino non ha avuto pietà nemmeno di lei. Kamal in Italia da 15 anni si arrangiava dando una mano in un supermercato della zona. La moglie e la piccola di casa lo avevano raggiunto da poco. La famiglia e i tre figli in Inghilterra, Hossein si era imbaghito della moglie di Kamal, confermano gli inquirenti. Per questo Kamal aveva allontanato Hossein da quella casa dove anche il 43enne viveva. Roma, Ilaria Dionisi, GR1.
1: Nelle acque del lago di Vico sono andate avanti per tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Si era tuffato ieri pomeriggio mentre era in barca con la moglie. L'ipotesi è che abbia accusato un malore. A Milano il caldo rovente ha ritardato la partenza ma non ha fermato il Pride. Migliaia le persone nel corteo arcobaleno con striscioni antivannacci e nel ricordo di Mirko Morricone, ucciso insieme alla madre dal padre che non accettava la sua omosessualità. La manifestazione anche la segretaria del PD Schlein. L'omotransfobia lo ha ucciso, ha detto, sollecitando una legge contro questo fenomeno. Corteo anche a Budapest, il primo dopo l'era Orban. 25.000 le presenze, secondo gli organizzatori nessuno del nuovo governo. Stop alle leggi omofobe, le richieste. E lo dicevamo, lo accennavamo, il grande caldo in Europa, temperature record nel Regno Unito con 37 gradi, picchi di 40 in Germania e 45 in Francia. Anche l'Italia nella morsa del caldo, sono 18 le città da bollino rosso, il picco è atteso tra oggi e domani con temperature percepite fino a 39 gradi a Firenze, 37 a Milano, 38 a Roma. Apprensione in Lombardia per il consistente abbassamento dei livelli dell'acqua del Po e del Ticino. In chiusura lo sport con gli aggiornamenti sui mondiali di calcio. Si sono appena concluse le ultime partite della fase a gironi. In studio Emanuele Granelli.
2: Con un clamoroso pareggio 3-3 tutto nel finale tra Austria e Algeria, con ben due gol nel recupero, alla fine passano entrambe. 3-1 dell'Argentina invece sulla Giordania, primo gol mondiale per Lautaro Martinez, ancora in gol Messi, campione in carica. Chiudono a punteggio pieno. Prima nel suo girone invece l'Inghilterra, 2-0 a Panama. Si qualifica anche la Croazia, segno l'interista Sucic, il granata Blasic nel 2-1 al Ghana, africani comunque avanti tra le migliori terzi. Se la vedranno con la Colombia, prima nel suo gruppo grazie allo 0-0 contro il Portogallo, questo vuol dire Cristiano Ronaldo contro Modric ai sedicesimi. Al turno successivo anche la Repubblica Democratica del Congo, 3-1 sull'Uzbekistan di Cannavaro, eliminato. Stasera al via le partite da dentro fuori con Canada-Sudafrica alle 21, sarà anche una grande domenica di motori, Formula 1 alle 15, Gran Premio d'Austria, in pole la Mercedes di Russell, seguono le Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto Kimi Antonelli, MotoGP alle 14 in Olanda. Parte davanti a tutti Jorge Martin, terzo Bezzecchi, ieri la vittoria della sprint di Raul Fernandez.
1: Sono le 6, ci fermiamo qui, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR come di consueto alle 7. Buon proseguimento di ascolto e di giornata.
3: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 28 giugno. Giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

0: culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Luca Baratto
2: e Elisa Baglieri. Con questa domenica si conclude il ciclo di predicazioni sulle relazioni difficili raccontate dalla Bibbia e presentateci dalla pastora Elisabetta Ribè della Chiesa Valdese di Torino.
1: A partire da un episodio riprovevole della vita del re Davide, la predicazione di questa mattina esplora le relazioni tra esseri umani e tra esseri umani e Dio attraverso la parola giudizio.
2: Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Finestra aperta a cura di Cristina Arcidiacono. Un buon ascolto
1: e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
3: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, augurando ad ognuna e ad ognuno buona domenica, vi invito innanzitutto ad un momento di raccoglimento condotto dalle parole del teologo Karl Barth. Signore, deponiamo davanti a te ogni nostra preoccupazione, affinché tu te ne prenda cura, la nostra inquietudine, affinché tu la plachi, le nostre speranze, le nostre aspirazioni, affinché corrispondano alla tua volontà, i nostri peccati, affinché tu li perdoni, i nostri pensieri, affinché tu li purifichi, la nostra vita terrena, tutta intera, affinché tu la conduca

Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, questo di oggi è il terzo ed ultimo incontro del breve ciclo sulle relazioni difficili di cui ci parla la Bibbia. Per ognuno abbiamo proposto una parola chiave: amore, innanzitutto, e poi preghiera. Amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, dice Gesù nel Vangelo di Matteo. Lo abbiamo visto. Più complesse sono le difficoltà, maggiore è il bisogno di risorse che aiutino a costruire e a curare. Ma una terza parola, meno gradevole delle precedenti, emerge con forza quando si guarda alle relazioni difficili: giudizio.

0: Il re Davide, lo splendido, il grande musicista e conquistatore, non ha solo note di merito nella narrazione biblica. Nel capitolo 11 del secondo libro di Samuele si narra la storia di come Davide, invaghitosi di Batsheba, moglie di Uria l'ittita, mentre questi era al fronte, per rimediare al fatto non solo di aver partecipato e suscitato un tradimento, ma anche di aver messo incinta Batsheba, fa in modo che dopo un periodo passato in città, tornato sui territori di guerra, Uria rimanga ucciso. Ma, ci racconta il testo, quello che Davide aveva fatto dispiacque al Signore. Leggiamo.
1: Il Signore mandò il profeta Natan da Davide e Natan andò da lui e gli disse: «C'erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero, ma il povero non aveva nulla, se non una piccola agnellina che egli aveva comprata e allevata. Gli era cresciuta in casa insieme ai figli, mangiando il pane di lui, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno. Essa era per lui come una figlia. Un giorno arrivò un viaggiatore a casa dell'uomo ricco. Questi, risparmiando le sue pecore e i suoi buoi, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui. Prese invece l'agnellina dell'uomo povero e la cucinò per colui che gli era venuto in casa. Davide si adirò moltissimo contro quell'uomo e disse a Natan: «Com'è vero che il Signore vive, colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà 4 volte il valore dell'agnellina per aver fatto una cosa simile e non aver avuto pietà». Allora Natan disse a Davide: «Tu sei quell'uomo».
0: Fa parte delle difficoltà con la quale viviamo le relazioni il fatto di giudicare senza criterio, abdicando alla lucidità, al buon senso, all'onestà intellettuale. Nei tempi dei social, delle comunità virtuali, dell'immediatezza dei click, l'urgenza di dare il nostro parere il più velocemente e il più radicalmente possibile è ormai un'abitudine. Lo facciamo con rabbia e vigore, con intransigenza. Molto raramente ci rendiamo conto di come in questo slancio violento contro l'altro, la sua cultura, i suoi atteggiamenti, i suoi errori, sia anche presente l'elemento del terrore di notare che le mancanze e le contraddizioni che così chiaramente riconosciamo e giudichiamo nell'altra persona si specchiano, limpide e chiarissime, anche in noi. Il giudizio chiama indignazione, l'indignazione ira. La discriminante è il contenuto. Che cosa rende legittima, giustificabile la mia indignazione? Quante volte il giudizio sprezzante è giusto e giustificabile? Quante volte siamo in grado di riconoscere noi stesse, noi stessi, i nostri atteggiamenti, i nostri egoismi negli errori e nelle angherie compiute da altri? E ce l'abbiamo noi, la benedizione di un Natan, di un profeta che a un certo punto ci fermi, guardandoci negli occhi, e ci dica: tu sei quell'uomo, quella donna. Oppure abbiamo il coraggio di renderci Natan nei confronti di nostro fratello, di nostra sorella, quando, macinando disprezzo e giudizio, aggredisce altri senza vedere le proprie madornali contraddizioni. Indignarsi di fronte a palesi ingiustizie, di fronte a violenze ingiustificabili, non solo è legittimo, ma è il mio.

minimo, soprattutto per chi crede in un Dio che annuncia e chiama alla pace e alla giustizia. Non c'è pace senza giustizia, non c'è comunità senza equità. Eppure la tentazione del linciaggio è costante, presente, violenta. L'ira è sempre pronta a ribollire, a farci prendere decisioni, a dire cose delle quali ci pentiremo amaramente. E allora ci dia il Signore, prima che qualcuno ci dica «sei tu quella persona», di imparare a chiedere e a chiederci, pieni di onestà e di umiltà, «sono forse io, Signore?» Amen.

0: Vogliamo concludere questo ultimo incontro con una preghiera del filosofo Søren Kierkegaard. O Dio, che ci hai amati per primo, noi parliamo di te come se una volta sola nella storia tu ci avessi amato per primo. E invece lo fai sempre, molte volte, ogni volta. Durante tutta la vita tu sei il primo ad amarci. La mattina, quando ci svegliamo e volgiamo l'anima verso di te, tu sei il primo. Tu ci hai amati per primo. Se mi alzo all'alba e nello stesso istante volgo a te la mia anima e la mia preghiera, tu mi hai già preceduto, mi hai amato per primo. Quando abbandono le distrazioni e mi raccolgo per pensarti, tu sei già lì. E così sempre. E poi, noi, ingrati, parliamo come se una volta sola tu ci avessi amato così, per primo. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dalla pastora Elisabetta Ribè. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it.
2: La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico e in studio con noi Simona Petracca, in regia Patrizio Gotti. Buon proseguimento di ascolto.
1: Notiziario dal mondo evangelico.
3: Firmato a Roma il patto tra le religioni che sono in Italia.
1: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
3: Lo scorso 25 giugno a Roma i responsabili di 15 comunità di fede, Baha'i, buddiste, cristiane, ebraiche, induiste, musulmane e sikh, hanno sottoscritto il patto tra le religioni che abitano in Italia. La firma del documento è avvenuta all'auditorium della Rapacis, con la partecipazione dei membri del tavolo interreligioso dei giovani. Il documento porta a compimento un percorso di 3 anni nei quali i leader delle religioni diffuse nel nostro paese hanno avviato una riflessione comune sulla necessità di essere nello spazio pubblico italiano una risorsa capace di tessere dialogo, comunione e pace. Sui contenuti del patto abbiamo intervistato, a margine della cerimonia di sottoscrizione, il pastore valdese Pavel Gajewski, che ne ha seguito la redazione per la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.
2: Pastore Gajewski, come si è arrivati alla stesura e poi alla firma di questo patto?
4: Tutto è cominciato 3 anni fa, esattamente a giugno del 2023. È stato creato il tavolo del dialogo interreligioso sull'iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana. Lungo questi 3 anni ci siamo incontrati mediamente 2 volte all'anno, o in presenza o nelle riunioni telematiche, e l'idea del patto

0: Trattato è stato uno dei punti chiave, uno dei punti centrali proprio del nostro lavoro.
1: Quali sono i punti che caratterizzano questo patto? Se ci può fare qualche esempio del suo contenuto.
0: Il primo esempio è quello del bene comune, infatti è la categoria portante del nostro patto. Lavorare per il bene comune uniti nella diversità. Di solito questa categoria dell'unità nella diversità si usa per le chiese cristiane, ma in questo caso il concetto e il principio sono stati ampliati, di modo che possiamo riconoscerci tutte e tutti al servizio del bene comune, vuol dire il bene di tutte e tutti noi. Poi c'è una serie di impegni che assumiamo, in qualche modo formulati nel solco anche della Carta Ecumenica di recente firmata, rinnovata, e poi ci sono azioni concrete. Una di queste azioni concrete, che spero si realizzi molto presto, è l'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso. Tale giornata potrebbe, penso anche dovrebbe, diventare un momento in cui anche a livello delle comunità locali possiamo unirci, riunirci per conoscerci meglio, per lavorare insieme.
1: Il patto, e anche durante l'incontro di questa mattina che ha visto la firma dei vari responsabili, dice: le comunità religiose che abitano in Italia, non che sono in Italia, ma che abitano in Italia. Perché?
0: È un bellissimo verbo, abitare, significa la fissa dimora, quindi non si tratta di qualche evento che ha avuto il suo inizio, avrà la sua fine, ma la presenza delle fedi diverse dalla fede cristiana è una realtà ormai ben consolidata. Dal punto di vista puramente statistico parliamo sempre delle minoranze, ma abbiamo preso atto che anche le minoranze hanno i loro diritti e naturalmente anche i loro doveri. Come in un bellissimo condominio in cui regna l'armonia e la pace. Ciò che importa veramente è che possiamo appunto abitare in Italia, abitare l'Italia, tutte e tutti insieme nella nostra diversità, ma nel reciproco rispetto, nella reciproca accoglienza.
1: Nel titolo della giornata di oggi, la Via Italiana del Dialogo, si dice le religioni per la coesione sociale. Perché questo?
0: Già l'etimologia della parola italiana religione o religio in latino fa pensare ad un legame sociale, ma ultimamente ci sono anche le teorie che attribuiscono alle fedi viventi, alle religioni, un ruolo piuttosto negativo di creare divisioni, creare addirittura guerre, conflitti. Noi con questo patto affermiamo esattamente il contrario. Il fattore R, il fattore religione, può e deve essere usato, deve essere messo in pratica come un elemento che unisce. Unisce, come ho già sottolineato più volte, non nell'omologazione, ma unisce nella coltivazione delle nostre diversità.
1: Grazie Pastore Gajewski e buona giornata.
0: Grazie per la possibilità di condividere queste idee.
2: Nel pomeriggio di giovedì 25 giugno i firmatari del patto tra le religioni in Italia, tra i quali il professor Daniele Garrone, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, che ha firmato per le chiese protestanti, sono stati ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
3: Infine un appuntamento televisivo. Nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 su Rai 3 all'1:45, terza replica della puntata di Protestantesimo dal titolo Una fede senza etichette. Ascoltiamo la presentazione.
4: Figure femminili forti, anticonvenzionali e spesso dimenticate attraversano la Bibbia come un filo nascosto, rivelando un Dio inclusivo e senza categorie. Una rilettura femminista e queer della parola apre nuove domande su identità, diritti e spiritualità, invitando a una fede capace di accogliere tutte e tutti, oltre stereotipi e discriminazioni.

0: Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Finestra Aperta a cura di Cristina Arcidiacono, che riflettendo su una traccia della prova d'italiano dell'esame di maturità presenterà il testo di una lettera di 120 giovani studenti israeliani.
1: Finestra Aperta
2: a cura di Cristina Arcidiacono. Il 18 giugno in Italia quasi 520.000 studenti hanno incominciato l'esame di maturità con la prima prova, il tema di italiano. Tra le diverse tracce, il discorso di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente e la consegna di scrivere una riflessione sul tema della democrazia. Ricordatevi, dice infatti uno stralcio del discorso, che la democrazia non è soltanto un rapporto tra maggioranza e minoranza, ma è soprattutto un problema di rapporti fra uomo e uomo. Dove questi rapporti sono umani, la democrazia esiste. Dove sono inumani, essa non è che la maschera di una nuova tirannide. Il 19 giugno, durante l'ultimo giorno di scuola, una lettera con 120 firme di adolescenti viene distribuita in migliaia di copie nelle scuole di Israele. Questi 120 ragazzi israeliani invitano i loro coetanei e le loro coetanee a scegliere la democrazia, a scegliere le relazioni umane. Oggi desidero essere testimone della loro scelta di non entrare nell'esercito israeliano per rompere la catena dell'odio, leggendo la loro lettera. Noi, adolescenti destinati alla coscrizione nell'esercito israeliano, con la presente ci rifiutiamo di prendere parte ai suoi crimini e di servire gli interessi del governo dittatoriale, dice la lettera, che prosegue. Siamo stati tutti cresciuti nel mito secondo cui Israele agisce solo per legittima difesa. Il sistema educativo ci terrorizza fin da piccoli, facendoci credere che non ci sia scelta e che dobbiamo per sempre vivere con la spada in mano. Le nostre scuole ci preparano all'esercito, instillandoci una visione del mondo militarista. Al liceo, la preparazione ai test militari e i colloqui con i soldati sono parte integrante della nostra quotidianità. Ma la verità è che arruolarsi nell'esercito non è inevitabile. Nessuno nasce soldato. E come ogni altra scelta, arruolarsi nell'esercito ha le sue ripercussioni. Negli ultimi 2 anni e mezzo, attraverso i social media e i notiziari, siamo stati esposti a contenuti difficili e violenti relativi al 7 ottobre. Così proseguono i giovani studenti israeliani nella loro lettera. Ma ciò che era iniziato come una risposta a quel terribile massacro si è trasformato in una crudele campagna di sterminio della popolazione di Gaza, di proporzioni incomprensibili. E quali sono i risultati delle azioni dell'esercito? Secondo i dati ammessi dalle forze di difesa israeliane, dall'inizio della guerra a Gaza sono state uccise più di 72.000 persone, molte delle quali donne, bambini e persino neonati. E nonostante il cosiddetto cessate il fuoco, il genocidio, la pulizia etnica e i crimini di guerra continuano. Recentemente abbiamo assistito a un forte aumento della violenza sia da parte dei coloni che dell'esercito in tutta la Cisgiordania. Non si tratta di un fenomeno nuovo. Da decenni Israele utilizza l'esercito per opprimere il popolo palestinese, annettere territori e perpetrare violenze contro i palestinesi che vivono in Cisgiordania. Il tutto nell'ambito del progetto di pulizia etnica del paese. L'esercito attacca, uccide e arresta persone senza processo, compresi i ragazzi della nostra età. L'unica cosa che ci differenzia è che loro sono nati dalla parte sbagliata della linea di confine. Riflettete, sono queste le azioni di una forza di difesa? Le guerre infinite hanno un pesante impatto su tutti noi. Infliggono ferite fisiche e mentali che dureranno per il resto delle nostre vite. Viviamo tra una corsa ai rifugi antiaerei e l'altra e gli annunci dei soldati caduti.

Siete disposti a diventare parte delle statistiche? Siete pronti a compiere un simile sacrificio in nome di un governo cinico e dittatoriale che baratta vite umane per rafforzare il proprio dominio? E la lettura si conclude.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Alta tensione, gli Stati Uniti bersagliano obiettivi in Iran in risposta ai droni di Teheran su una petroliera a Hormuz, sotto attacco Bahrain e Kuwait. Trump minaccia l'annientamento della Repubblica Islamica. Corsa contro il tempo in Venezuela, arrivati i soccorsi da tutto il mondo, al lavoro le squadre italiane, cresce la protesta, zona rossa chiusa anche ai medici. Killer in fuga e latitante, l'autore della strage a Roma, uccisi padre, madre e figlia di origine bengalese, ferito gravemente l'altro figlio, diffusa la foto, un amico di famiglia connazionale di 43 anni, ipotesi movente passionale. La pazza storia di Mel Brooks compie 100 anni, il genio della parodia, regista di film cult come Frankenstein Junior, Vita da cani, balle spaziali. Mondiali, ultimi verdetti, finita la fase a gironi. L'Austria passa a tempo scaduto, Portogallo avanti, ma solo da secondo ai sedicesimi, 9 squadre africane. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Da una parte i colloqui che continuano, dall'altra i raid che tornano ad infiammare il Golfo con le minacce di Trump che prefigurano l'annientamento della Repubblica Islamica. Un doppio binario per una crisi, quella tra Stati Uniti e Iran, che rischia dunque di riaccendersi, e quella appena trascorsa è stata una notte ad alta tensione per tutta la regione.
3: Allarme risuonano in Bahrain, le autorità esortano la popolazione a mettersi al riparo. In Kuwait l'esercito afferma di aver intercettato missili e droni. Secondo i guardiani della rivoluzione iraniani, gli attacchi sono una risposta ai bombardamenti lanciati dalle forze statunitensi contro alcune località costiere del sud dell'Iran, raid avvenuti a loro volta dopo che ieri una petroliera di bandiera panamense era stata colpita da un drone nello stretto di Hormuz. È il secondo giorno consecutivo di attacchi incrociati e si alzano anche i toni della retorica. I Pasdaran promettono una risposta implacabile ad eventuali altre azioni statunitensi. Il presidente americano Trump minaccia un ritorno alla guerra aperta, con accenti che rimandano ai momenti più tesi del conflitto. Potremmo essere costretti a completare l'operazione militare e a quel punto l'Iran non esisterà più, afferma. Minacce reciproche destinate a pesare sui colloqui per un accordo definitivo. Secondo quanto trapela, a luglio in Qatar si dovrebbe parlare dei beni iraniani congelati. In seguito in Pakistan sarà affrontato il cruciale dossier nucleare. Davide Maggiore, GR1.
2: E vacilla pure la tregua sul secondo fronte di questo conflitto medio orientale, quello libanese. Hezbollah continua a respingere l'intesa siglata tra Israele e Beirut, mediato dagli Stati Uniti. Ura rinuncia alla sovranità, viene definito dalla formazione filo-iraniana. Il documento prevede il completo disarmo di Hezbollah, il riconoscimento reciproco e negoziati per porre fine al conflitto. E se il premier israeliano Netanyahu considera il patto un passaggio storico, il ministro Ben-Gvir lo giudica che invece un grosso errore. Nel frattempo l'esercito di Tel Aviv resta comunque nel sud del paese. E c'è poi l'altro fronte di guerra che preoccupa, quello russo-ucraino. Nella notte attacchi incrociati, missili di Mosca contro Kiev, udite forti esplosioni, per il momento un ferito, droni

0: ucraini hanno invece provocato un incendio all'interno di una raffineria locale nel sud della Russia. E di fronte ai tanti conflitti che insanguinano il mondo, un nuovo appello alla pace è stato lanciato da Papa Leone durante il discorso conclusivo del Concistoro. Il Papa ha rilanciato i temi emersi in aula: non violenza, povertà, multilateralismo, bene comune e la guerra, che non è solo conflitto tra stati, ha detto, ma nasce da una cultura della potenza che usa economia, tecnologia e religione. Sentiamo.
1: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci alla violenza. La violenza non avrà l'ultima parola. Dio continua ad aprire nella storia cammini di riconciliazione e di pace. Abbiamo la responsabilità di percorrerli con coraggio e di aiutare il mondo a riconoscerli.
0: Ma Papa Leone ha rivolto il suo pensiero anche al Venezuela, in ginocchio dopo il terremoto. Non venga meno, ha detto, la solidarietà internazionale. Solidarietà che sta portando nel paese sudamericano decine di squadre di soccorritori da tutto il mondo. Ci sono anche quelle italiane arrivate a bordo di due aerei dell'aeronautica militare. E mentre il bilancio continua a salire, 1.400 i morti accertati, 51.000 dispersi, ancora scosse.
2: La terra continua a tremare. Le squadre di soccorso internazionale sono riuscite finalmente a raggiungere le aree più colpite. Poche ore fa, soccorritori arrivati dalla Colombia sono riusciti a salvare un ragazzo di 17 anni, schiacciato sotto un edificio crollato. Una delle piste dell'aeroporto internazionale di Caracas è tornata operativa, riparata dagli americani. A ore atterreranno i C-17 dell'aeronautica statunitense con gli ospedali da campo, mentre la protezione civile e i vigili del fuoco arrivati dall'Italia sono già operativi nelle zone più disastrate. A Caracas la tensione però è sempre più alta. I militari impediscono ai cittadini di portare aiuti. Nella zona rossa si entra solo con le autorizzazioni preventive. Il governo sostiene serva a facilitare i soccorsi, ma i volontari e gli sfollati si ribellano. Li accusano di voler soltanto avere tutto sotto controllo. Alcuni cittadini hanno tentato di sfondare il cordone della polizia lanciandosi in moto contro il posto di blocco. Protestano anche i medici in coda per entrare nella zona rossa e curare i feriti. Non basta il tesserino, denunciano, chiedono un lasciapassare e l'impronta digitale, mentre le persone stanno morendo sotto le macerie.
0: In Italia ora con la cronaca, il triplice omicidio di Casalotti. A Roma ancora in fuga il presunto killer di padre, madre e figlioletta. La polizia ha diffuso foto e generalità del sospettato.
3: Dovresti morire con i tuoi cari, nessuno deve soffrire per nessuno. Questo è un messaggio postato sui social dal 43enne bengalese Shahdat Hossain poche ore prima della strage. L'uomo, per gli inquirenti, potrebbe essere il killer che ha ucciso a colpi di mannaia Joanna Sne Mamotai, 38 anni, la figlia di 8 anni, Rowa, e il marito Kamaluddin Babul, 39 anni, tutti bengalesi. La violenza sarebbe scattata dopo che la donna ha rifiutato per l'ennesima volta un approccio sessuale. Questa è una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. Anche il figlio maggiore ventenne Amir è stato aggredito, ma è riuscito a fuggire strada e a dare l'allarme.
4: Ho sentito un trambusto, poi ho visto due figure, uno che si accasciava il ragazzo ferito e l'altro che scappava di questa parte. Urlava, mamma è morta, mamma è morta.
5: La bambina l'aveva mai vista?
4: Una rosa gliel'ho portata a lei, all'angioletto.
3: Kamal era in Italia da 15 anni e lavorava in un supermercato.
4: Persone molto discrete, per bene, laboriose, educate.
6: Sempre molto molto disponibile, gentile, aveva portato la sua famiglia qualche anno fa.
3: In corso le ricerche del killer, dalla capitale alla ciociaria, fino in Inghilterra. Elena Paba, GR1.
0: Nelle acque del lago di Vico sono andate avanti per tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Si era tuffato ieri pomeriggio mentre era in barca con la moglie, l'ipotesi è che abbia accusato un malore. E si è costituito i carabinieri raccontando di aver soffocato la compagna con un cuscino. La vittima è una 53enne di origine statunitense. Il femminicidio in provincia di Imperia.
7: La notizia è emersa nel tardo pomeriggio di sabato, la morte della donna americana trovata senza vita a Ceriana, provincia di Imperia, risalirebbe a venerdì. Frammenti di una ricostruzione in corso mentre il compagno italiano si è costituito e avrebbe dichiarato ai carabinieri di averla soffocata con un cuscino. Secondo fonti della procura, a breve si terranno interrogatori e accertamento del medico legale. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Imperia, Alberto Lari. Il corpo della donna, 53 anni, è stato sottoposto a un primo esame esterno alla presenza del magistrato di turno Francesco Monaco. La casa è sotto sequestro, presidiata dai carabinieri davanti al pendio d'ingresso in strada Mainardo. Gli accertamenti proseguono. La cronaca è ancora una volta quella della morte violenta di una donna. Da Genova, Rita Lucido, GR1.

0: A Milano, ora dove il caldo rovente ha ritardato la partenza ma non ha fermato il Pride, migliaia le persone nel corteo arcobaleno nel ricordo di Mirko Morricone, ucciso insieme alla madre dal padre che non accettava la sua omosessualità. Alla manifestazione anche Lichlein, l'omotransfobia lo ha ucciso, ha detto la segretaria PD, sollecitando una legge contro questo fenomeno. Sentiamo alcuni dei partecipanti.
1: Io, nonostante stia con un uomo, comunque sto insegnando a mia figlia che si può amare tutti indistintamente. Per garantire diritti noi abbiamo bisogno di questa carnevalata per farci sentire e vedere.
2: Oggi diciamo facciamo la parata, oggi si festeggia, ma dovrebbe essere tutti i giorni così. I diritti vanno rispettati tutti i giorni.
0: E torniamo alle tensioni geopolitiche che hanno ricadute però anche sull'economia. La tregua, seppur fragile, in Medio Oriente, se non proprio la pace, garantirebbe l'incremento del nostro prodotto interno lordo di 6 miliardi e mezzo nel 2027. La stima arriva da un'analisi di Confesercenti.
3: Il rientro definitivo dalla crisi iraniana avrebbe un impatto decisamente positivo per la nostra economia. Rispetto a un'ipotetica prosecuzione del conflitto, una pace duratura porterebbe a una maggiore crescita del PIL di 2 miliardi quest'anno e di 4,6 miliardi nel 2027. A sostenere il miglioramento, secondo l'analisi di Confesercenti, sarebbe soprattutto la progressiva frenata dei prezzi. L'accordo infatti dovrebbe portare a un'inflazione del 2,6% quest'anno e dell'1,5% il prossimo, mentre con le ostilità gli aumenti toccherebbero rispettivamente il 2,8 e il 2,1%. La minore inflazione darebbe una spinta di 7,9 miliardi al potere d'acquisto delle famiglie italiane nel biennio. Il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi.
4: La tregua e la ripresa dei colloqui rappresentano un segnale positivo, ma il quadro resta fragile e non è scontato che il percorso avviato si traduca in una stabilizzazione duratura dell'economia globale.
3: Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Parliamo del caldo e dell'afa che coinvolgono 200 milioni di europei. Le temperature toccano i 40 gradi infatti in Francia, Germania, nuovi record registrati anche in Gran Bretagna, Danimarca, Svizzera, allerta in Austria e Ungheria, cancellati vari eventi pubblici. Qui da noi in Italia ancora 18 le città da bollino rosso anche oggi, per le previsioni il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
5: Cambia poco la situazione rispetto alle giornate appena trascorse, non mancherà qualche isolato temporale da calore in corrispondenza delle Alpi. Per avere un cambiamento in termini di temperature bisognerà aspettare mercoledì, poi soprattutto da giovedì inizieranno a scendere in modo più consistente, anche se arriveranno piogge temporali diffusi soprattutto al nord-est e al centro.
0: E per scampare all'afa in queste giornate torride, molte città si attrezzano anche con rifugi climatici.
6: A Napoli lasciano aperte le chiese, le navate di marmo un rinfrescante riparo. A Firenze invitano nelle biblioteche, si sta al fresco e non si deve consumare. Un po' ovunque porte aperte nei locali con aria condizionata, ma se sono rifugi climatici bisogna fare attenzione, spiega l'urbanista Elena Paudice dell'Università Sapienza.
7: L'aria condizionata surriscalda all'esterno, quindi se parliamo di contrasto a questo cambiamento climatico dovremmo fare anche attenzione ad utilizzarla.
6: Le città che vogliono dotare di rifugi climatici, da dove possono cominciare? Dai parchi?
7: Non è detto che dei parchi siano per forza dei rifugi climatici, perché se non c'è un ombreggiamento naturale adeguato anche l'erba secca emana un calore quasi equivalente all'asfalto, però le aree verdi ombreggiate in modo permanente possono essere considerati dei rifugi climatici, se dotati anche di servizi come panchine e fontanelle d'acqua.
6: Comunque il principale ausiliario per i comuni è il verde.
7: Assolutamente, noi dobbiamo investire molto di più nelle infrastrutture verdi fruibili per le persone durante questo caldo estremo.
6: Donatella Gori, GR1.
0: Mel Brooks festeggia oggi 100 anni, maestro dal tocco comico inconfondibile, ha esplorato e smontato tutti i generi, dall'horror al western. Il festival, il cinema ritrovato in corso a Bologna, gli rende omaggio questa sera in Piazza Maggiore, dove arriverà il video saluto dell'inossidabile Mel.
8: And yet he is 2,000 years old. Is that true, sir?
9: Yes, you want to see my driver's license?
10: Eppure lui ha 2000 anni, è vero, signore? Sì, vuoi vedere la mia patente di guida?
11: It's me, Mel Brooks!
10: Già si scherzava così a Good Morning America un bel po' di anni fa. Mel Brooks è uno dei pochi artisti ad aver vinto i 4 più importanti premi del mondo dello spettacolo, Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Con la sua simpatia travolgente, ma anche la capacità di far riflettere e commuovere gli spettatori, ha dato vita a una comicità dissacrante. In film diventati classici intramontabili, a partire da Frankenstein Junior.
12: Si legge

0: Frankenstein.
1: Con Gene Wilder, diventato da tempo un cult movie che va oltre la parodia, mescolando il racconto horror con il tono farsesco caratteristico del suo cinema.
2: Hai vita alla mia creatura!
1: Brillante l'interpretazione anche Vita da cani. Curioso, versatile, dalla vitalità dirompente all'uomo di 2000 anni, titolo di una serie di sketch TV comici, non resta altro che augurare almeno altri 100 di questi giorni.
3: Lupo uno là e Castello uno lì.
1: Maurizio Carafa, GR1.
4: E siamo allo sport, i mondiali di calcio in archivio, la fase a gironi, qui accanto a me c'è Emanuele Granelli, buongiorno.
5: L'ultima a qualificarsi a tempo praticamente scaduto, l'Austria, incredibile finale contro l'Algeria, 3-3 tutto in extremis, con un gol per parte nel recupero, pareggio doveva essere, pareggio è stato e alla fine passano entrambe, l'Austria sfiderà la Spagna, ostacolo svizzera invece per l'Algeria, nona nazionale africana su 10 a superare la fase a gironi, tra queste anche la Repubblica Democratica del Congo, 3-1 in rimonta sull'Uzbekistan di Cannavaro eliminato, prossima avversaria l'Inghilterra prima nel girone dopo il 2-0 su Panama. Delusione invece Portogallo, non va oltre lo 0-0 contro la Colombia e dovrà vedersela con la Croazia targata Serie A, gol di Sucic, Vlasic, assist anche di Modric nel 2-1 al Ghana, altra africana, avanti tra le migliori terze. Chiude a punteggio pieno l'Argentina, 3-1 alla Giordania, ancora segno Messi e primo gol mondiale per Lautaro Martinez. Da stasera si comincia a fare sul serio con la prima sfida dentro e fuori alle 21 Canada-Sudafrica, sarà anche una grande domenica di motori, alle 15 Formula 1 Gran Premio d'Austria in pole position la Mercedes di Russell, seguono le Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto Kimi Antonelli, un'ora prima alle 14 MotoGP si corre in Olanda e parte davanti a tutti Jorge Martin, terzo Bezzecchi, leader del mondiale, ieri la vittoria nella sprint di Raul Fernandez.
4: Le 7:15, la linea Voci dal Mondo. Nella puntata di oggi, in Libano, l'accordo raggiunto con Israele, il ruolo di Hezbollah, la missione UNIFIL e la crisi umanitaria. In collegamento l'inviata Azzurra Meringolo dal Libano, le interviste al generale Diodato Bagnara dell'UNIFIL e la ministra per gli affari sociali libanesi Hanin Sayed. Con Alba Arcuri qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna con voi come sempre alle 8.
6: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
7: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Scoprite le giovani promesse della Lira. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale. Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
10: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
11: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.
12: Le 7:17, buongiorno da Alba Arcuri, ben trovati a Voci dal Mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. Sono molte le notizie che ci arrivano in queste ore, lo sapete, il bilancio sempre più pesante del terremoto in Venezuela, ma anche la ripresa delle ostilità nello stretto di Hormuz. Oggi ci occupiamo però di Libano, il paese dei cedri in fiamme. C'è un accordo quadro raggiunto fra Libano e Israele a Washington, ma gli accordi poi vanno messi in pratica. E allora vi presento il nostro ospite, Daniele Ruvinetti, Fondazione Medor. Buongiorno Ruvinetti.
13: Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
12: E ci colleghiamo subito con Azzurra Meringolo, la nostra inviata che si trova in Libano con il

0: tecnico Massimo Vasciaveo. Buongiorno a voi.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: E dunque, come sapete, venerdì a Washington al quinto round di colloqui è stato siglato un accordo di massima fra Israele e Libano per fermare le ostilità. Un accordo che piace a Israele, o meglio al premier Netanyahu, non piace a Hezbollah. Ma prima di andare nel dettaglio, Azzurra, partirei da te. Dove vi trovate e qual è la situazione in questo momento?
1: Sì, noi ci troviamo a Tiro perché in questi giorni abbiamo visitato i villaggi a ridosso della linea gialla che negli ultimi mesi nei fatti è la linea di demarcazione con Israele. Pensate, ieri siamo andati in un villaggio che si chiama Srifa, a 2 chilometri dalla prima postazione israeliana. Prima della guerra il confine con Israele era a 30 chilometri, questo per farvi capire quanto è avanzata la presenza israeliana nel territorio del sud del Libano, e vediamo una distruzione molto più ampia, sia per entità che per estensione, di quella che avevamo raccontato dopo la guerra del 2024. Ci sono una settantina di villaggi completamente rasi al suolo, e abbiamo anche, entrando in altre cittadine come Nabatie, che è una storica roccaforte di Hezbollah, letteralmente è tutto distrutto. Eppure mi ha colpito vedere in mezzo alle macerie sia dei piccoli segni di vita di chi cerca di riprendere in fretta, tornare alla normalità. C'era una lavanderia che aveva appena riaperto, al suo interno, pensate, c'erano ancora i panni stirati rimasti lì dall'inizio della guerra. E poi anche mi ha colpito anche vedere che in mezzo a questi cumuli di macerie ci sono le bandiere dell'Iran. Perché si spera nei fatti che l'Iran si occupi della ricostruzione, che è la vera domanda, no? Adesso chi rimette in piedi questa parte del paese, e perché per il fronte della resistenza, almeno fino a giovedì, quindi prima di questo accordo di cui tu, Alba, parlavi, si pensava nei fatti di aver vinto, di aver costretto Israele, dopo l'accordo firmato tra Iran e Stati Uniti, a indietreggiare.
0: E invece così non è. Visto che l'hai nominato, io ti chiederei quali sono, anche in maniera sintetica, diciamo, i termini di questo accordo, e poi qual è stata la reazione in Libano.
1: Sì, va detto che si tratta di un accordo quadro, quindi ancora una volta una cornice politica che dovrà essere dettagliata da un annex che non è stato ancora pubblicato e che sarà molto importante leggere, perché per esempio il testo non menziona le tempistiche, e questo già di per sé rappresenta un'insidia. Sul piano politico il punto importante è il riconoscimento della sovranità reciproca tra Libano e Israele. È un principio che il governo di Beirut rivendica come un risultato, ma è anche un grande risultato nei fatti per Tel Aviv. Sul terreno però il quadro è estremamente complesso, perché secondo quanto concordato Israele si ritirerà da due cosiddette zone pilota nel sud del Libano e le lascerà all'esercito libanese. Questo ritiro dovrebbe avvenire a breve, ma riguarda posizioni considerate, da quello che stiamo capendo in queste ore, poco significative dal punto di vista militare, più simboliche che strategiche. E il vero nodo, che è quello più contestato, è che Israele manterrà il controllo della cosiddetta zona di sicurezza, quindi questa fascia profonda circa 10 chilometri, i libanesi qui non potranno rientrare, e il ritiro completo delle truppe israeliane da questa zona avverrà solo dopo il disarmo di Hezbollah, che è l'unica milizia armata attiva ancora in Libano dopo la guerra civile, e l'accordo non dice nei fatti come questo disarmo avverrà. E questo è proprio il passaggio che ha acceso quello che hai detto, no? Le tensioni profonde nel paese. E quindi ora, più che chiedersi se reggerà l'accordo visto dal Libano, è se il Libano reggerà questa intesa. Stanno tornando in auge vecchie fratture confessionali, e già per 2 notti di seguito ci sono state delle proteste, non con le bandiere di Hezbollah ufficialmente, ma comunque con affiliati del fronte della resistenza che hanno anche bruciato pneumatici nelle strade di Beirut per protestare contro questo accordo. Si è espresso al riguardo anche il leader Naim Qassem, che ha detto che è vergognoso,
0: che è umiliante.
1: Oggi ci sarà proprio... Esatto, che è umiliante. Che è un invito alla sedizione, ha detto Nabih Berri, che è lo speaker del Parlamento, figura di riferimento politica della comunità sciita. E oggi alle 3 del pomeriggio ci sarà un'altra manifestazione proprio davanti al Palazzo del Governo.
0: Ecco, allora grazie Azzurra Meringolo, grazie anche a Massimo Vasciaveo. Tra l'altro ascolteremo alcune interviste che hai raccolto in Libano. Ora comunque buon lavoro.

0: Rubinetti, prego, grazie a te. Rubinetti, io vengo a lei perché chiaramente tutti gli accordi sono perfettibili, però lei individua delle insidie in questo accordo, fermo restando che, come ha detto Azzurra Meringolo, si tratta di un accordo quadro, quindi ancora non è così ben definito.
1: Ma sì, allora diciamo che la prima, secondo me la principale insidia, il principale problema è che gli Hezbollah non l'hanno accettato.
0: E più quindi, che altro non sono stati coinvolti, nel senso non sono stati neanche chiamati,
1: no, certo,
0: al tavolo delle trattative.
1: Ma esatto, quindi fare un accordo senza avere gli Hezbollah dentro significa non fare, insomma, fare molto poco, nel senso che la vera milizia armata all'interno del Libano sono gli Hezbollah. L'esercito libanese di fatto è molto molto debole e quindi non ha la forza neanche di contrastare gli Hezbollah, come abbiamo visto, quindi fare un accordo senza di loro diciamo è più simbolico che poi operativo. Bisognerebbe sì, a meno che non si vuole appunto innescare una sorta di guerra civile all'interno del Libano per cercare di in qualche modo di disarmare gli Hezbollah, ma è molto complesso, ecco.
0: Certo, c'è questa questione scusi se l'ho interrotta, però c'è questa questione. Prego. Che il Libano chiaramente non è un paese monocolore, il Libano è un paese pieno di etnie e anche di confessioni religiose, quindi c'è una suddivisione anche del potere tra cristiani maroniti, sciiti, sunniti, eccetera. Secondo lei quindi potrebbe innescare nuovamente un conflitto interno questo accordo, diciamo?
1: Beh, allora,
0: c'è un rischio.
1: Diciamo che il rischio c'è, nel senso che appunto proprio per quello che diceva lei, questa convivenza di tante etnie, religioni e confessioni diverse, si potrebbe creare in qualche modo una sorta appunto di guerra civile. Anche se, ripeto, gli Hezbollah continuano, come abbiamo visto, a mantenere ovviamente un loro potere importante, non solo militare, ma poi anche politico. Ricordiamolo che sono anche una forza politica, oltre che un movimento militare, che quindi hanno una presenza anche in Parlamento e rappresentano appunto, diciamo, la parte sciita più importante,
0: certo,
1: del paese. E abbiamo visto anche in Palestina sul tema di Hamas, cioè smilitarizzare fondamentalmente questi gruppi è molto complesso. Oltretutto Hezbollah è anche più grande in termini numerici rispetto a Hamas, quindi in un momento in cui poi c'è stato un accordo in realtà tra Iran e Stati Uniti che in qualche modo dovrebbe preservare, tra virgolette, i
0: certo,
1: Hezbollah, cioè li ha inclusi comunque in un accordo, quindi,
0: E quindi
1: vedo complesso.
0: Lei lo vede complesso e giustamente ha anche accennato all'accordo tra Iran e Stati Uniti, ma vediamo che in queste ore sono riprese le ostilità, poi ci torniamo. Però lei ha anche accennato al tema della sicurezza, molto importante. E allora ascoltiamo questa intervista al generale Diodato Abagnara, il comandante della missione UNIFIL in Libano, una missione che, come sapete, termina a fine di quest'anno. Sentiamo.
2: L'accordo rappresenta un aspetto politico di primissimo piano. Sul terreno sicuramente le difficoltà persistono, dovute alla presenza delle truppe israeliane sul territorio libanese, persistono per il semplice fatto che alcune comunità e la guerriglia Hezbollah non è propensa a mantenere la presenza israeliana sul territorio libanese. È una situazione allo stesso tempo volatile. UNIFIL è l'unica forza internazionale presente nel sud del Libano, volta a garantire non un disarmo nei confronti di Hezbollah oppure un'azione militare contro gli israeliani presenti nel territorio. La nostra missione è quella di monitorare e riportare la cessazione dell'ostilità e supportare la popolazione civile e garantire comunque sia che questa stabilità perduri nel tempo.
3: L'esercito libanese dovrebbe nei prossimi mesi rafforzare il controllo statale nel sud. UNIFIL come si coordina con l'esercito libanese?
2: Attualmente noi coordiniamo con le forze armate libanesi ogni singola attività sul terreno, dal pattugliamento alla scorta dei convogli, e continueremo a fornire il nostro supporto, specie di carattere tecnico, con gli assetti EOD, volti comunque sia a garantire che le strade siano libere di ordigni esplosivi, pattuglie congiunte per la scorta di qualsiasi tipo di convoglio umanitario.

0: UNIFIL non è qui per sostituire l'esercito libanese e per supportare l'esercito libanese affinché acquisiscano quelle capacità operative per avere il pieno controllo nel sud del Libano.
1: Gli ultimi mesi sono stati complessi. Quali sono state le principali difficoltà?
0: Garantire la sicurezza dei nostri peacekeepers. Noi abbiamo 33 posizioni lungo la Blue Line per monitorare ogni tipo di violazione. Sicuramente alcune attività di carattere operativo sono state ridotte, ma non sono state annullate. Sono molto fiero ed orgoglioso di tutti i miei peacekeepers che, credendo nella pace, nella possibilità della stabilità in Libano, specialmente negli ultimi mesi, si sono adoperati in un momento davvero difficile.
1: A dicembre scade il mandato di UNIFIL. Come vi state preparando a finire le attività?
0: Dall'inizio del prossimo anno ci sarà un periodo per il ritiro graduale della forza, che più che un ritiro io spero che possa tramutarsi in un passaggio di consegna alle forze armate libanesi per poter garantire la stabilità. Il segretario generale ha anche comunque portato all'attenzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite diverse opzioni, perché l'intento prioritario è quello di evitare un vacuum in termini di sicurezza qui nel sud del Libano. Attendiamo le decisioni che saranno assunte. Finché ci sarà una forza o comunque sia una capacità di poter controllare la stabilità e la sicurezza nel sud, si eviterà quella vacuum di sicurezza che potrebbe riportare a nuove escalation.
2: Ecco, il generale Abagnara ha chiarito i termini della missione UNIFIL e ha anche detto che bisogna evitare un vacuum, il vuoto di sicurezza nel sud del Libano, come dire che l'esercito libanese da solo non è che può farcela. Lei a questo aveva accennato poco fa. Secondo lei è un rischio dunque?
3: Beh, è un rischio, perché dicevo che purtroppo l'esercito libanese oggi è molto debole, non si è mai realmente strutturato. Il motivo per cui gli Hezbollah in qualche modo sono molto forti all'interno del Libano è proprio per questo motivo, perché non si è mai lavorato in qualche modo allo sviluppo di un esercito vero. Questo proprio grazie all'influenza di Hezbollah nel paese, e quindi il rischio è, se l'UNIFIL dovesse lasciare il terreno, specialmente in quella parte dove sono, che è molto importante, sì, il Libano, l'esercito libanese potrebbe sostituirli, ma potrebbe non avere la forza poi di controllare veramente quello che succede tra Hezbollah e Israele. Quindi andrebbe fatto prima un lavoro di vera, in qualche modo, rafforzamento dell'esercito libanese.
2: Da questo punto di vista l'UNIFIL è lì per questo, sta formando, sta supportando l'esercito libanese. Però, insomma, voglio dire, se poi la missione scade e non c'è una sostituzione reale, tutto il lavoro fatto rischia di essere perduto.
3: Ma sì, assolutamente sì, però appunto credo anche nell'incontro che c'è stato dalla nostra Presidente del Consiglio, il Presidente francese Macron, si è parlato, no, anche del Libano, ovviamente si è parlato dell'UNIFIL sicuramente, perché ricordiamo, la Francia in qualche modo interessi storici importanti in Libano, e noi abbiamo questa presenza appunto attraverso l'UNIFIL in Libano, quindi bisogna capire quello che decideranno. Sì. Io credo che in qualche modo si tenderà a far rimanere un'operazione di questo tipo, specialmente in questo momento, specialmente in un momento in cui si sta cercando faticosamente, difficilmente, come dicevamo, di trovare un accordo, esatto, tra Israele e il Libano. Quindi avere una missione così oggi è ancora più strategica, quindi senz'altro, in qualche modo ritirarla non avrebbe senso.
2: Certo, e allora vedremo come andrà a finire, però insomma c'è comunque, diciamo, un tema di fondo, sono i rapporti che gli Hezbollah hanno con l'Iran. E allora ascoltiamo questa intervista, sempre di Azzurre Meringolo, a un analista, Nicholas Blanford, che è uno dei massimi esperti di Hezbollah.
1: Hezbollah rispetterà la tregua.
4: I think that tolerance threshold is very low.
5: Credo che la soglia di tolleranza sia molto bassa. Hanno detto che non si tornerà alla situazione precedente al 2 marzo, quando adottavano una politica di pazienza strategica. In sostanza significava che gli israeliani potevano colpirli e Hezbollah non avrebbe risposto. Quel tempo è finito. Ora sono consapevoli dei colloqui tra iraniani e americani e non vorranno necessariamente ostacolare

0: fare i negoziati, ma il Libano è diventato una fonte di pressione per gli iraniani in questi colloqui.
1: Come è cambiato il rapporto tra Teheran e Hezbollah negli ultimi due anni?
0: Prima di ottobre 2023 gli iraniani concedevano a Hezbollah una certa libertà decisionale. Nutrivano molta fiducia nel leader Hassan Nasrallah e infatti il fronte di supporto per Gaza lanciato da Hezbollah dopo il 7 ottobre è stata una sua idea. Non è stata un'iniziativa iraniana, anzi gli iraniani sono stati messi in qualche modo a disagio. Comunque l'operazione è stata un errore strategico. Credo che Hezbollah fosse diventato troppo sicuro di sé riguardo alla propria capacità di deterrenza contro Israele. Dal cessate il fuoco del novembre 2024, gli iraniani hanno assunto un controllo molto più stretto su Hezbollah, hanno avviato un processo di razionalizzazione della sua componente militare, rafforzato la sicurezza interna e investito nei droni.
1: Quanti sono i combattenti ancora attivi oggi?
2: I was told at the beginning of this latest round that they had, this is from a Hezbollah guy, that they had 30,000 people ready for this fight.
0: Mi è stato detto all'inizio di quest'ultimo round di colloqui da un esponente di Hezbollah che avevano 30.000 persone. Agiscono in piccole unità autonome che conoscono il territorio come le loro tasche. Le unità sul campo non aspettano ordini quotidiani da Beirut, sanno cosa fare e lo eseguono. È difficile dire come comunichino. Solitamente usano walkie-talkie criptati, a volte a salto di frequenza o codici locali creati ad hoc.
1: Considerate anche i negoziati a Washington che ne chiedono il disarmo, che futuro si può immaginare per Hezbollah?
0: Il loro margine di manovra si sta riducendo anno dopo anno, le alleanze trasversali non esistono più e hanno perso l'appoggio dei libanesi, a eccezione della comunità sciita, per loro fondamentale.
3: Ecco, Ruvinetti, abbiamo sentito, diciamo, queste considerazioni su Hezbollah e su un possibile, diciamo, indebolimento nell'opinione pubblica libanese, ma quello che sta succedendo adesso nello stretto di Hormuz, cioè la ripresa in qualche modo delle ostilità proprio in queste ultime ore, in questi ultimi due giorni tra gli Stati Uniti e l'Iran, che impatto ha o potrebbe avere sull'accordo raggiunto sul Libano?
4: Ma è chiaro che tutto, come abbiamo detto, è tutto molto legato, anche perché l'Iran ha messo come uno dei punti principali, come linea rossa, proprio il tema del Libano, quindi la presenza di Hezbollah.
3: Cioè, a differenza, anche il fatto che chiede la tregua in Libano, altrimenti diciamo non se ne fa nulla della pace con gli Stati Uniti.
4: Esatto. Vuole ma oltretutto vuole anche il ritiro di Israele, in realtà. È lì che non si incastra bene l'accordo che hanno fatto tra il Libano e Israele, perché in realtà nell'accordo Iran-Stati Uniti, almeno per quello che l'Iran ha fatto trapelare, c'era appunto la cessazione dell'ostilità, ma anche il ritiro di Israele dalle postazioni in Libano, che poi sono zone, diciamo, a maggioranza sciita. E quindi è lì che non si incastrano, è uno dei grossi problemi dell'accordo Iran-Stati Uniti. Anche perché, a differenza di prima, questo è un punto importante, quando c'era la vecchia guida suprema, i proxy erano in qualche modo usati anche per evitare che venisse attaccato l'Iran, quindi mandavano avanti i proxy, in particolare gli Hezbollah, ma proprio anche per evitare che l'Iran venga colpita. Con l'arrivo della nuova guida suprema, cioè il figlio che è di fatto legatissimo con i Pasdaran e quindi oggi comandano i Pasdaran invece hanno cambiato strategia, cioè per loro gli Hezbollah sono una linea rossa. Cioè, per la prima volta ricordiamoci che l'Iran ha attaccato Israele per difendere gli Hezbollah, cosa che in passato non era successa, quindi c'è stato un cambio di strategia. Cioè, certo. E il Libano, proprio per questo, diventa per loro fondamentale. La difesa di Hezbollah è per loro un punto importantissimo.
3: Come
4: quindi
3: una sorta di baluardo, diciamo.
4: Eh sì, ecco, è lì che si sta facendo difficoltà, certo, a trovare, appunto, in generale una quadra, come con altri punti, ad esempio sull'uranio, sullo stretto di Hormuz, i pedaggi.
3: Certamente.
4: Quindi ecco, ci sono ancora punti molto, molto difficili. Quello che è stato firmato anche lì sull'Iran e Stati Uniti, un po' come Libano, è una lettera di intenti, insomma.
3: E quindi, speriamo però che questi intenti in qualche modo non, diciamo, non

0: vengano superati dalle armi e che si tratti solo di schermaglie, perlomeno nello stretto di Hormuz. Allora chiudiamo questa prima parte di Voci dal Mondo, grazie a Daniele Ruvinetti, Fondazione Medor.
1: Grazie a voi.
0: Linea Onda Verde, noi ci sentiamo tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
2: Verde, viaggiare informati.
8: Buongiorno, buongiorno da e buona domenica da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 7:40 minuti e 13 secondi. Domenica 28 giugno, caratterizzata da una viabilità generalmente scorrevole con traffico prevalentemente locale diretto verso le spiagge, laghi e località montane. E andiamo subito però a comunicarvi che ci sono però diversi incidenti sull'A26, la Genova Gravellona Toce. Da poco è avvenuto un incidente, una auto coinvolta in prima corsia in galleria tra Masone e il bivio della 10 Genova Ventimiglia verso Genova. Anche sulla 4 incidente tra San Donà di Piave e Meolo Roncade verso Venezia. In A14 abbiamo delle code per intenso traffico tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona, ovvero tutti i veicoli diretti alla località di Veleggiatura della Riviera Romagnola. In Autosole un incidente tra Modena Sud e Modena Nord, qui è coinvolto un camion e un'auto, la direttrice verso Milano. E sempre in A14 abbiamo un incidente tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Bologna. In Sardegna sulla statale Carlo Felice corsia chiusa per un incidente a Sassari, e in area campana sulla statale Lago di Patria domiziana abbiamo un incidente a Varcaturo in direzione della Domiziana verso nord. E raggiungiamo l'Adriatica, la strada statale, per segnalarvi un incidente a Barletta. E vi comunico che dal pomeriggio è previsto un aumento dei rientri verso i grandi centri urbani, con previsioni da bollino rosso nella fascia appunto pomeridiana serale. Gli spostamenti sono agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in vigore fino alle 22 di questa sera. Queste le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione. La linea torna ad Alba Arcuri con Voci dal Mondo. Buona domenica, arrivederci.
2: In collaborazione con il CIS.
0: Riprendiamo la linea con Voci dal Mondo e ancora un buongiorno dal Barcuri. Dunque, il Libano al centro dell'attenzione mondiale, visto che dalla tregua in Libano dipende anche la trattativa fra Stati Uniti e Iran. In questa seconda parte ci occupiamo soprattutto del paese reale, dell'aspetto umanitario e non solo. E allora vi presento il nostro ospite, Camille Eid, giornalista, inviato di Avvenire, libanese. Buongiorno Camille.
9: Buongiorno Alba.
0: E saluto anche Marco Luigi Corsi, responsabile dell'UNICEF in Libano, che è in collegamento da Beirut, ma attendiamo il collegamento. E allora partiamo dalla situazione umanitaria nel paese, che sta subendo una guerra, lo sappiamo, che si è innestata già in una situazione di crisi economica. E allora ascoltiamo prima di tutto questa intervista alla ministra degli affari sociali in Libano, Hanin Sayed, realizzata sempre da Azzurra Meringolo.
1: Siamo nel quarto mese di questa crisi umanitaria con milioni di sfollati. La cosa più difficile è poter fornire a tutti loro una vita realmente dignitosa. Abbiamo aperto rifugi, distribuito cibo, coperte, materassi, ma non senti mai che questo sia sufficiente per fare stare bene le persone. E per me è stato umanamente difficile da

0: accettare. Altra sfida è stata trovare finanziamenti. Nella guerra del 2024 il Libano ha ricevuto 700 milioni di dollari, in questa guerra che è durata anche di più a malapena 250 milioni di dollari. Ai tanti che hanno trovato protezione in autonomia affittando case abbiamo dato assistenza in denaro, ma di nuovo non abbastanza, 145 dollari al mese per una famiglia di 5 persone. Infine è stato complesso aiutare chi non è andato via dai villaggi lungo il confine con Israele. L'unico modo per portare beni e servizi è stato con convogli umanitari.
1: Lei è il ministro più visibilmente impegnato nel rappresentare la presenza e l'autorità dello Stato libanese in tutto il paese. Cosa serve per rafforzare le istituzioni?
2: The main message was that
0: il messaggio principale è uno: lo Stato è al fianco dei cittadini, e non è stato solo un messaggio, lo abbiamo fatto. La risposta alla crisi umanitaria è stata guidata dal governo. In ogni rifugio c'è stato un rappresentante del Ministero degli Affari Sociali. La gente lo ha visto. Abbiamo avuto sfide in aree dove i partiti politici cercano di esercitare la loro influenza nei rifugi. Tutte le volte che ci sono andata facevo vedere che lo Stato è accanto agli sfollati, parla con loro. Abbiamo fatto anche un'apposita campagna per mettere degli adesivi sulle scatole di aiuti distribuiti e fare capire che li mandava il governo. È una sfida enorme per un paese dove i partiti sono forti e il governo è stato a lungo debole. Abbiamo fatto un passo avanti. Cosa serve di più? Fondi distribuiti direttamente dal governo. In Libano i finanziamenti sono gestiti soprattutto dalle Nazioni Unite o dalle ONG e questo è un punto di debolezza per il governo. Stiamo cercando di fare passare tutto dalle mani dell'esecutivo. Abbiamo registrato già un successo. L'Unione Europea per la prima volta ha dato al governo un finanziamento di 45 milioni di euro per un programma che gestiamo nel Ministero degli Affari Sociali.
1: Nel sud abbiamo camminato in villaggi ridotti in macerie. Come verranno ricostruiti e in che modo eventuali aiuti esterni saranno conciliati con l'obiettivo di preservare la sovranità nazionale e limitare le interferenze straniere?
0: La ricostruzione, specialmente nelle aree del sud, richiederà anche 5-10 anni. Ci sono quasi 70 villaggi ridotti in macerie. Dobbiamo iniziare ad aiutare le persone a tornare il più vicino possibile ai loro villaggi. Vanno rimosse le macerie, aggiustate le strade inagibili per fornire servizi essenziali, acqua, elettricità, internet. Stiamo pensando a sistemazioni provvisorie fino a quando le case non saranno ricostruite, strutture prefabbricate. Il nostro budget è limitato, speriamo nella comunità internazionale. È importante che qualsiasi fondo sia visibile al governo e coordinato da esso. Tutti gli stati che vorranno donare denaro dovranno farlo sapere al governo e averne l'approvazione, dovrà essere tutto visibile all'esecutivo.
1: Sull'autostrada che porta all'aeroporto di Beirut sono comparsi cartelloni pubblicitari che ringraziano l'Iran con le immagini di Ali e Mojtaba Khamenei. Come si è sentita quando le ha viste?
0: È propaganda, vogliamo davvero ringraziare l'Iran, ma per cosa? Per le migliaia di morti e feriti, per le circa 100.000 case distrutte, per i 70 villaggi rasi al suolo. Certo, dà fastidio, ma un giorno la gente capirà la verità. Non è stata una guerra che volevamo, né che avremmo dovuto provocare. Sappiamo di cosa sono capaci gli israeliani, lo abbiamo visto a Gaza. Allora perché provocarli? Ci sono altre vie diplomatiche per evitare la guerra, sono quelle che sta seguendo il nostro presidente con i negoziati.
3: Ecco, tra l'altro questi manifesti di supporto all'Iran a cui si riferisce la ministra Sayed stanotte sono stati tolti e sostituiti da manifesti in cui si dice il Libano prima di tutto. E allora Camille, vengo a te anche per analizzare questa cosa, cioè il rischio è che si spacchi il paese internamente e poi la rivendicazione della ministra in qualche modo della presenza dello Stato, di uno Stato centrale. Camille.
4: Sì, effettivamente questi spot sono stati rimossi, sostituiti, però noi sappiamo che ad occuparsi di tutta la pubblicità sulla via che porta all'aeroporto sono delle società private, e quindi una volta scaduto il tempo vengono tolte, rimosse, messe altre. Quindi chiaro, anche la politica si gioca in piazza, diciamo. Però la ministra ha difeso comunque la politica dei negoziati intrapresa dal governo. La domanda che si pone adesso che stiamo discutendo di questo accordo quadro: questa politica dei negoziati ha effettivamente portato il Libano ad avere proprio ad avere ragione con la mediazione degli USA, a avere i suoi diritti, sì o no? Non sappiamo più a chi credere, perché io, da quando è stato annunciato questo accordo quadro, che non faccio altro che segnare

0: Le diverse posizioni. Il nostro presidente Joseph Aoun dice che un primo accordo ci aprirà la strada al ritorno degli sfollati nella loro terra per iniziare la ricostruzione di questi villaggi rasi al suolo, mentre Netanyahu dice non permetteremo il ritorno degli abitanti in quella che definisce la fascia di sicurezza o la linea gialla. A chi dobbiamo credere? Quindi ci sono poi quelli cui aveva accennato il vostro ospite Rubinetti prima, c'è qualcosa che non quadra tra l'accordo tra Libano e Israele a Washington e l'accordo, l'intesa, chiamiamola, tra Iran e Stati Uniti riguardo il meccanismo di controllo del cessate il fuoco. L'Iran ha cercato in tutti i modi di includere il Libano non solo come cessate il fuoco su un fronte alleato, chiamiamolo, ma anche come ritiro israeliano accertato, e il Libano che rinuncia a una cosa del genere perché vuole avere lui la parola proprio definitiva sulla propria sorte, quindi del mio destino decido io. Quindi, sotto una pretesa sovranità nazionale, rinuncia ad avere, cioè accetta di avere meno soddisfazioni alla fine. E questo l'ha detto proprio ieri a un giornalista libanese, proprio un ex negoziatore israeliano. Daniel Levy dice che è uno shock e il governo libanese sembra aver aderito a un accordo che favorisce un'attuazione inferiore rispetto, anzi, cito letteralmente, dice stanno mettendo in piedi un'equazione in cui l'Iran sembra un difensore migliore della sovranità libanese rispetto al governo del Libano.
1: Ecco,
0: Quindi
1: questo.
0: è il paradosso ammesso proprio da un israeliano.
1: Ecco, questo
0: Poi
1: è problematica questa cosa.
0: Le zone pilota da cui ritirarsi, che è un'assurdità, oggi dovrebbero ritirarsi da un paio di zone. E lo stesso Levi dice che i briefing militari israeliani avevano già indicato una manovra di questo tipo: prendiamo un paio di aree aggiuntive, poi ci ritiriamo da esse per costringere il Libano a dimostrare la propria buona fede prima che avvenga qualsiasi ritiro vero e proprio.
1: Ecco, in
0: Quindi è lo
1: realtà.
0: stesso gioco che hanno fatto con i palestinesi, perché quando
1: Certo.
0: vediamo che mi accontento di questo. Cioè,
1: Sì.
0: per dire che ci sono diverse insidie, effettivamente, come diceva prima Rovinetti.
1: Ecco, e infatti le hai evidenziate e soprattutto anche come raccontava, insomma, Azzurra Meringolo, non sono ben definite poi queste zone, perché i dettagli, poi il diavolo si nasconde nei dettagli, lo abbiamo detto più volte. E poi c'è un aspetto anche, come dire, di ricatto morale che c'è sul Libano, perché il Libano sta soffrendo. E allora Marco Luigi Corsi, responsabile dell'UNICEF in Libano, è in collegamento da Beirut. Buongiorno Corsi. Non la sentiamo benissimo, allora speriamo di ripristinare bene il collegamento, altrimenti la richiamiamo. Allora, io vorrei che lei ci raccontasse un po', diciamo, qual è la situazione di guerra dei civili e soprattutto dei bambini, perché poi quando si colpiscono i bambini, noi sappiamo che si colpiscono persone che sicuramente non sono terroristi di Hezbollah. Prego.
2: Pronto? Si sente?
1: Ora la sentiamo, prego, lei è in onda, prego.
2: Perfetto. Sì, dunque, nonostante l'annuncio del cessate il fuoco già nell'aprile scorso e della firma dell'accordo che di giorni recenti, il clima qui in Libano continua ad essere di grande incertezza. Le violenze in realtà non sono mai completamente cessate e i bambini purtroppo continuano a essere direttamente colpiti dall'insicurezza e da questa instabilità. E quindi si tratta non soltanto diciamo, di un impatto fisico che la situazione ha sui bambini, ma è anche, diciamo, i bambini stessi stanno subendo profonde conseguenze sul piano psicologico. Inoltre questo clima di instabilità rende anche gli aiuti umanitari difficili perché ci sono appunto famiglie che sono nei rifugi collettivi ma cercano di spostarsi ma al minimo cenni di una ripresa del conflitto tendono a ritornare.

0: tornare. Per cui sì, è questo clima di instabilità che in realtà che si respira, che rende tutto molto più complicato.
1: Ed è rischioso poi ritornare a casa, perché magari la propria auto, il proprio furgone rischia di essere colpito in qualche modo. Voi, diciamo, avete avuto modo di anche curare, accogliere bambini che hanno subito questo tipo di attacchi? E mi chiedo, sono solo bambini di famiglie sunnite, oppure in generale colpisce, quando si colpisce si colpiscono tutti, ecco?
0: Ma guardi, la violenza e la guerra non risparmia nessuno. Questi bambini che arrivano chiaramente son bambini che arrivano soprattutto dai luoghi in cui il conflitto è più forte, quindi nella zona del sud. Bambini che riportano appunto danni gravi, che rimangono con disabilità purtroppo, sì. Ma ci sono anche tante storie di bambini che si risvegliano dal coma e che ti chiedono dove sono i fratelli, le sorelle, e che già si sa che è difficile rispondere, perché praticamente questi bambini sono i sopravvissuti.
1: Grazie Marco Luigi Rossi, responsabile dell'UNICEF in Libano. Camille Id, torno a te. C'è un problema di aiuti che dovrebbero passare attraverso, diciamo, lo Stato, e questo chiede la ministra, ma di fatto però senza alcune ONG la situazione sarebbe difficile.
2: Sì, questa è una questione che si è posta già qualche anno fa, dopo il 7 ottobre, perché molti paesi hanno rinunciato a passare attraverso il governo libanese, ma per fatti legati alla corruzione, quindi volevano evitare di vedere sperperare proprio gli aiuti, e quindi prima arrivava, per dire, il 20-50% massimo alla popolazione che ne aveva bisogno. Quindi hanno deciso di saltare proprio l'intermediazione dello Stato, certo, passando direttamente alla popolazione, anche attraverso ONG locali, eccetera. Questo sembra non essere più accettato dal governo attuale, che vuole monitorare un po' l'arrivo di questi aiuti per meglio gestire. Lo posso capire, ma bisogna prima dimostrare che qualcosa è cambiato a livello di corruzione, perché il Libano purtroppo figura ancora nella lista degli ultimi 10-13 paesi che non subiscono proprio ancora l'effetto.
1: Ecco, Camilla, noi siamo in chiusura, vorrei far ascoltare ancora un intervento di Vincenzo Paladino, che è responsabile dell'Intersos in Libano.
3: Dal 2 di marzo di quest'anno abbiamo raggiunto picchi di 1,8 milioni di popolazione sfollata su una popolazione totale del Libano di 6 milioni, e quindi la maggior parte dell'attività si è focalizzata al supporto della popolazione sfollata, al ripristino di servizi di base. La situazione che la maggior parte della popolazione libanese ha vissuto e continua a vivere la sta vivendo anche il nostro staff, che più volte è stato costretto ad evacuare. Ci sono colleghi che hanno dovuto cambiare più volte casa, colleghi che hanno perso familiari e nei vari attacchi, e non per questo si perde la speranza o si perde la determinazione nel fare il proprio lavoro.
1: Ecco, vorrei ricordare a questo punto che prima ancora che scoppiasse questa guerra il tema di sfollati era già presente, perché ricorderete che dalla Siria si sono riversati più di 1 milione di siriani in Libano, un paese quindi tutto sommato abbastanza piccolo per reggere il colpo. È arrivato il momento di salutarci. Allora grazie a Camille Eid, giornalista inviato di Avvenire, a Marco Luigi Corsi, responsabile dell'UNICEF. Ringraziamo anche il tecnico Alessandro Adriani, Emanuela Giurisato per l'organizzazione. Noi ci sentiamo domenica prossima 7:15 circa, sempre su Radio 1. Ora vi lascio al GR delle 8 e vi ricordo sempre Rai Play Sound.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend.

0: soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
3: Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzi.

0: negozio online. Un euro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con un euro club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
3: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
4: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Tregua fragile, Teheran attacca Bahrain e Kuwait, droni contro navi americane a Hormuz, Trump, l'Iran non esisterà più se intensificheranno lo scontro, Israele e Libano, Hezbollah respinge l'accordo di Washington. La speranza e la paura in Venezuela si continua a scavare tra le macerie, oltre 50.000 i dispersi. Poco fa salvato un bambino di 11 anni, in azione la squadra italiana. La presidente Rodriguez ringrazia Giorgia Meloni per gli aiuti. Disperso nel lago di Vico, in corso le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Roccella, si tuffa dalla barca e non riemerge. Caccia al killer, ancora in fuga l'autore della strage di Roma, uccisi padre, madre e figlia di origine bengalese, ferito gravemente l'altro figlio, diffusa la foto, un connazionale di 43 anni molestava la donna. I temi della politica, legge elettorale, resta il nodo preferenze, economia, la maggioranza rivendica i risultati, con noi taglio delle tasse, le opposizioni, crescita ferma, Schlein dal Pride di Milano, l'omotransfobia uccide, serve una norma. È sempre più caldo, 18 le città a bollino rosso, afa e temperature roventi per quasi 200 milioni di europei e le città si attrezzano con rifugi climatici. Roma canta Tiziano all'Olimpico, pubblico in delirio per Ferro e stasera si replica. Joliet è a casa, oggi terzo concerto nella sua Napoli. Il rapper annuncia che l'anno prossimo si esibirà dal vivo solo allo stadio Maradona per 3 date. Mondiale al via i 16esimi, conclusa la fase a gironi, ora gli scontri diretti, exploit delle squadre africane, qualificate 9 su 10. Formula 1 in Austria, Russell in pole col giallo, ma le Ferrari ci sono, MotoGP ad Assen, prima fila, tutta targata Aprilia. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In Venezuela, un paese in ginocchio dopo il terremoto di 3 giorni fa, il bilancio delle vittime continua a salire ed è una corsa contro il tempo per ritrovare ancora in vita qualcuno sotto le macerie. L'ultimo poco fa, un 11enne sopravvissuto ben oltre le 72 ore, limite massimo di sopravvivenza. Ne parleremo tra pochissimo perché ora andiamo subito invece dall'altra parte del mondo, in Medio Oriente, un'area che rischia di infiammarsi nuovamente. Questa notte attacchi americani contro l'Iran e la minaccia di Trump, la Repubblica Islamica ha detto non esisterà più se intensificheranno lo scontro. Il corrispondente.
3: Una nuova escalation nel Golfo Persico mette a rischio l'accordo tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha preso di mira con droni e missili Bahrain e Kuwait come rappresaglia per i nuovi raid americani nella notte vicino al porto di Sirik, già colpito ieri. Condotti attacchi contro 10 obiettivi militari iraniani, depositi, postazioni di difesa aerea, radar costieri, un'operazione ordinata da Trump in risposta ai lanci di droni dei Pasdaran contro navi in transito nello stretto di Hormuz. L'Iran non esisterà più se intensificheremo lo scontro, avverte il capo e la Casa Bianca, ma i guardiani della rivoluzione islamica ribadiscono, per passare le navi devono chiederci il permesso e poi avvertono il Pentagono. Le vostre basi nella regione vivranno un inferno. Per il Ministero degli Esteri di Teheran, i raid americani sono una violazione del cessate il fuoco e del memorandum d'intesa. Colloqui tecnici sarebbero previsti nei prossimi giorni in Svizzera, ma il regime degli Ayatollah minaccia di abbandonare il tavolo dei negoziati. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: E vacilla anche la tregua tra Israele e Libano. All'indomani della firma dell'accordo quadro, il presidente Trump ha chiamato l'omologo libanese Aoun, speranzoso quest'ultimo che gli Stati Uniti esercitino pressioni su Tel Aviv affinché si ritiri dal Libano meridionale. L'intesa prevede il ripiegamento immediato da 2 zone pilota, più simboliche che strategiche, il ritiro totale solo dopo il complesso disarmo di Hezbollah, che torna invece in strada contro l'intesa. La politica interna si divide. La nostra inviata nei villaggi a ridosso delle prime postazioni israeliane.
4: È un accordo umiliante. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, accusa il governo di aver subordinato

0: sulla sovranità del Libano al disarmo della resistenza. Il presidente del Parlamento, Berri, figura di riferimento della comunità sciita, la cui foto punteggia tutte le strade del sud, definisce l'intesa un atto di sedizione. Il governo, invece, sostiene che rafforzi lo Stato e premi la diplomazia. Si apre così un duro braccio di ferro. Da un lato, chi chiede il disarmo di Hezbollah per evitare nuove guerre. Dall'altro, chi ritiene prioritaria la fine dell'occupazione israeliana. Anche la scorsa notte questo fronte della resistenza è sceso in strada per protestare. Ma le dice il governo Hisham, padre di un miliziano morto. Non ha più una casa a Srifa, il villaggio più distrutto della regione di Tiro. La prima postazione israeliana è ora a 2 chilometri. Prima della guerra il confine era a 30 chilometri. Combattenti in abiti civili riparano la rete internet. Chiedono di non essere fotografati. Israele dice di averne uccisi alcuni a Nabatie. Su ogni cumulo di macerie una bandiera iraniana. È il paradosso di questa guerra. Tutti rivendicano la vittoria, ma nessuno sa chi pagherà il conto della pace. Da Srifa con Massimo Vascioveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: E c'è poi l'altro fronte di guerra che preoccupa, quello russo-ucraino. Nella notte attacchi incrociati, missili di Mosca contro Kiev, udite almeno 7 forti esplosioni, diversi incendi ed un ferito. Droni ucraini hanno invece provocato un incendio all'interno di una raffineria locale nel sud della Russia. Bilancio un morto ed un ferito. E di fronte ai tanti conflitti che insanguinano il mondo, un nuovo appello alla pace è stato lanciato da Papa Leone durante il discorso conclusivo del Concistoro. Il Papa ha rilanciato i temi emersi in aula: non violenza, povertà, multilateralismo, bene comune, la guerra, che non è solo conflitto tra stati, ha detto, ma nasce da una cultura della potenza che usa economia, tecnologia e religione. Sentiamo.
2: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci alla violenza. La violenza non avrà l'ultima parola. Dio continua ad aprire nella storia cammini di riconciliazione e di pace. Abbiamo la responsabilità di percorrerli con coraggio e di aiutare il mondo a riconoscerli.
1: Ma Leone ha rivolto il suo pensiero anche al Venezuela, devastato, lo dicevamo in apertura, dal terremoto di 3 giorni fa. Non venga meno, ha detto, la solidarietà internazionale, solidarietà che sta portando nel paese sudamericano decine di squadre di soccorritori da tutto il mondo. Ci sono anche quelle italiane, arrivato a bordo di 2 aerei dell'aeronautica militare. La presidente venezuelana ad interim Rodriguez ha ringraziato la premier Meloni per gli aiuti arrivati da Roma. E mentre il bilancio continua a salire, 1.400 morti, oltre 50.000 dispersi, ancora scosse, il reportage dell'inviato a Caracas.
3: Fu costruito per mani italiane.
4: Questo edificio fu costruito da mani italiane. Si commuove Antonio Fuentes. Il suo appartamento al primo piano è inagibile. Il palazzo, dice, si è come seduto. Ma ha resistito anche stavolta, come nel 67. È andata peggio alla torre Petunia 2. 14 piani venuti giù tutti.
5: Come 20 todavía che faltano.
4: Cerchiamo una ventina di dispersi, spiega Miguel García, soccorritore messicano.
5: La speranza muore all'ultimo.
4: Una madre e un padre pregano per la figlia, da qualche parte là sotto, in quello che era il terzo piano.
6: Ángeles Díaz Rojas.
4: Si chiama Ángeles Díaz Roja, ha 32 anni. Siamo qui e speriamo. Qui a Chacao sono crollati 3 edifici. Abbiamo contato 35 morti sinora.
7: Teniamo 35 falleciti.
4: Dice il presidente del municipio, Gustavo Duque. Comitati spontanei raccolgono indumenti, psicologi fanno consulti in strada.
8: Siamo un popolo molto unito.
4: Noi siamo un popolo molto unito. Oggi tocca a te, domani a me.
8: E bueno, mañana por uno, y hoy por el otro.
4: Da Caracas, Ilario Piagnarelli, GR1.
1: E torniamo alle squadre di soccorritori italiani che stanno operando in Venezuela. Il ministro degli esteri italiani ha annunciato che sono stati stanziati 5 milioni di euro.
9: 97 tra uomini e donne suddivisi in 3 team. Ci sono gli operatori USAR, dei vigili del fuoco specializzati in ricerca e soccorso tra le macerie, gli addetti alla logistica, medici e infermieri della protezione civile e la squadra di aiuto italiana arrivata ieri in Venezuela per dare supporto nelle ricerche dei superstiti del terribile terremoto che ha devastato la regione di La Guaira nel paese sudamericano. Appena arrivati nell'area del sisma, spiega il capo della protezione civile Fabio Ciciliano, il team sanitario ha subito lavorato a fianco degli ospedali.
10: Tutta la squadra degli operatori sanitari e a Caracas, dove sta già lavorando a supporto degli ospedali della capitale sotto pressione per l'enorme quantità di persone ferite.
9: Hanno poi allestito un campo base e distribuito anche tende per gli sfollati. Il loro compito sarà quello più delicato: scavare tra ciò che rimane di palazzi e grattacieli crollati con strumenti d'avanguardia come telecamere

0: ascensori, attrezzature specifiche per rompere il cemento e tranciare le sbarre d'acciaio. Il portavoce dei Vigili del Fuoco, Luca Cari.
1: Le nostre squadre sono subito uscite, vanno sulle macerie, chiamano e attendono risposte per cominciare a scavare.
0: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Le 8 e 9 minuti su Rai Radio 1, la cronaca ci porta in Italia ancora senza esito. Le ricerche andate avanti per tutta la notte nel lago di Vico di Luigi Cavallari. Il marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella non è più riemerso dopo un tuffo.
3: A dare l'allarme intorno alle 17 è stata la ministra Eugenia Roccella. Con il marito Luigi Cavallari stavano trascorrendo la giornata a bordo di una piccola barca partita dalla sponda di Ronciglione del lago di Vico nel Viterbese. Dopo aver fatto un tuffo per rinfrescarsi, l'uomo avrebbe accusato un malore. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, avrebbe cercato di risalire a bordo, ma la barca non era ancorata e il 77enne non sarebbe riuscito a raggiungerla, finendo sott'acqua senza più riemergere. Le ricerche affidate ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono andate avanti per tutta la notte, con squadre arrivate anche da Roma. Alla ministra, in queste drammatiche ore d'attesa, è arrivata la vicinanza di tutto il mondo politico. Cavallari, professore universitario di architettura, molto riservato, aveva festeggiato con la moglie le nozze d'oro a marzo. In una recente intervista, la ministra aveva parlato del loro incontro quando lei aveva appena 18 anni.
4: Un rapporto molto profondo. È difficile per me immaginare la vita senza mio marito, il mio compagno, il mio amore, una vita che io ho vissuto sempre con lui.
0: Simone Zazzera, GR1.
2: La strage a Casalotti, periferia di Roma, continua la ricerca del presunto killer. Un conoscente della famiglia sterminata, anche lui di origine bengalese, ancora sotto shock. La comunità dove la famiglia era molto conosciuta.
5: Visto queste due figure, uno che si accasciava il ragazzo ferito e l'altro che scappava di questa parte. Urlava e diceva: mamma è morta, mamma è morta.
6: I racconti di chi conosceva la famiglia e chi venerdì sera ha soccorso il ragazzo ferito a morire massacrati da una mannaia. Joanna Osne Momotai, 38 anni, la figlia di 8 anni Rowa e il marito Kamaluddin Babul, 39 anni, tutti bengalesi, ad ucciderli con ferocia, secondo la polizia, un amico di famiglia, il 43enne bengalese Shahadat Hossain. La furia omicida sarebbe scattata, secondo gli inquirenti, dall'ennesimo rifiuto di Jahan ad un approccio sessuale. Anche il figlio maggiore, 20enne, Amir, è stato aggredito, ma è riuscito a fuggire e ha dato l'allarme. Sconforto e tristezza nel supermercato dove lavorava Kamal. Le cassiere ieri lavoravano mentre si asciugavano le lacrime. C'è chi entrava per comprare e aveva gli occhi lucidi.
7: Era una persona speciale, io credo che tutti quanti siano sconvolti.
6: Intanto continua la caccia al killer, dalla capitale alla ciociaria fino in Inghilterra. Elena Pabba, GR1.
2: La politica riprenderà martedì in aula la discussione sulla nuova legge elettorale, riforma che insieme ai temi economici rimane al centro del confronto tra i partiti. Sentiamo.
8: Sulla legge elettorale il centrodestra è al lavoro per arrivare, nonostante i distinguo sul tema preferenze, ad un emendamento unitario, un modo, sottolineo da Fratelli d'Italia, per garantire stabilità e produrre risultati eccellenti, come quelli certificati dai dati Istat. Marta Schifone.
9: L'Italia continua a crescere grazie alla stabilità del governo Meloni e alla scelta di investire sul lavoro e sul taglio delle tasse a famiglie e a imprese.
8: Avanti con la riforma elettorale, dice anche Maurizio Lupi dalle pagine del Corriere della Sera, scettico su una ipotetica alleanza con Futuro Nazionale di Vannacci. Allearsi, dice il leader di Noi Moderati, vuol dire avere una visione comune. Legge elettorale, dati economici fortemente contestati dalle opposizioni. Per Fratoianni e AVS gli stipendi degli italiani sono fermi al palo. Critico anche il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. L'Unione Europea sostiene, certifica che nel 2027 la nostra crescita sarà l'ultima posto in Europa. Per il Partito Democratico la riforma elettorale del governo è incostituzionale. Poi dal Pride di Milano la leader del PD Schlein torna a parlare di quanto il paese sia indietro sul tema delle discriminazioni.
10: In Europa fanno una mappa ogni anno, l'Italia è scesa alla 36esima posizione, noi vogliamo portare l'Italia più vicino al resto d'Europa.
8: Alessandra Allegra, GR1.
2: Pubblicato dal Ministero delle Imprese il decreto che introduce nuovi incentivi per convertire a GPL o metano la propria auto, una misura valida per tutte le auto della classe Euro 3 all'Euro 6, anche intestate a persone giuridiche. La dotazione per il quinquennio 2026-2030 è di 21 milioni di euro. Parliamo ora dei mondiali di calcio americani, appena conclusa la fase a gironi, mai così affollata, ed è già tempo di un primo bilancio. L'Africa porta gli scontri diretti, tra sorprese e conferme, il 90% della sua pattuglia iniziale. Il quadro dei sedicesimi al via questa sera con uno dei nostri inviati.
11: Visto dall'alto,

0: panorama quanto mai sfumato, e con un taglio così generoso a casa appena 16 delle 48 squadre non poteva essere diversamente, ma qualcosa di certo balza all'occhio: Argentina, Brasile e Inghilterra da una parte, Francia, Spagna, Germania e Portogallo dall'altra, e arrivederci nel caso solo in finale. Cose interessanti però potrebbero accadere molto molto prima: i Bleu, vice campioni in carica, e la Mannschaft tedesca, se dovessero superare rispettivamente Svezia e Paraguay, si affronterebbero già agli ottavi. Suggestione non irrealistica anche un derby iberico, ma se la Roca è nettamente favorita sull'Austria, più incerta la sfida tra i Lusitani e la Croazia. Olanda-Marocco è l'altro sedicesimo più aperto e di livello. Tra le padrone di casa, intrigante Stati Uniti-Bosnia. Per la tricolor messicana, abbordabile l'Ecuador, ma subito dopo probabile Inghilterra-Congo permettendo. Per il Canada, un Sudafrica qualificatosi all'ultimo tuffo. Australia-Egitto-Colombia-Ghana a fare numero e contorno. Ovviamente alla voce Davide e Golia, la favola capoverde al cospetto di Messi e compagni. Curiosità geocalcistica: avanzano 9 africane su 10. L'Europa perde 3 pezzi, Sud America quasi compatto. Fino al 19 luglio comincia un altro mondiale. Dalla collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Guido Ardone, GR1.
1: Il caldo ora, ancora temperature elevate, afa per quasi 200 milioni di europei. In Italia per un po' di sollievo bisognerà aspettare metà della prossima settimana.
2: Continua la cappa di caldo e afa. In Italia restano 18 le città bollino rosso, in più aumentano quelle arancioni, con l'aggiunta di Cagliari e Trieste diventano 6. Per offrire sollievo, vari comuni offrono riparo temporaneo, in particolare ad anziani e fasce fragili, lasciando aperti musei, biblioteche, chiese, distribuiscono acqua, avviano in genere i cosiddetti rifugi climatici, aree dove la temperatura dovrebbe essere più bassa. A monte resta l'urgenza di interventi strutturali sul riscaldamento globale, con tagli ai gas serra, quindi in particolare combustibili fossili, e misure di adattamento alla nuova normalità, ripensando per esempio le città e non solo. Intanto però il punto sull'oggi e le temperature previste con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
3: Cambia poco la situazione rispetto alle giornate appena trascorse. Non mancherà qualche isolato temporale da calore in corrispondenza delle Alpi. Per avere un cambiamento in termini di temperature bisognerà aspettare mercoledì, poi soprattutto da giovedì inizieranno a scendere in modo più consistente, anche se arriveranno piogge temporali diffusi soprattutto al nord-est e al centro.
2: Sonia Filippazzi, GR1.
1: E lo dicevamo, non va meglio nel resto d'Europa. Da Bruxelles l'inviato della RAI.
4: Per il terzo giorno consecutivo, la temperatura in Svizzera è stata la più alta mai registrata a giugno, 39 gradi. Record raggiunti anche in Danimarca e Repubblica Ceca. La situazione è critica in Germania, nel pieno della morsa, dove il termometro ha toccato per la prima volta i 42 gradi.
5: Per l'instant, on a eu la chance parce que on était au travail.
4: Finora ho resistito perché ero al lavoro e abbiamo l'aria condizionata, dice lei, ma adesso, nel fine settimana, non so che posso fare. Annullati festival musicali, mercati e rievocazioni storiche in tutto il nord Europa. E dopo la Francia, anche l'Ungheria ha dovuto fermare un impianto nucleare. Le acque del Danubio sono troppo calde per raffreddare i reattori. Drammatica la situazione in Francia, dove è salito a 74 il numero dei morti per annegamento, soprattutto in fiumi e laghi non autorizzati. Il sistema sanitario è al collasso. L'attività è il doppio rispetto al normale, dice il coordinatore dei servizi di emergenza di Parigi, soprattutto per i colpi di calore. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Quasi 3 ore di concerto a Roma per Tiziano Ferro, la prima di 2 notti di grande musica per il cantautore, i suoi ospiti e le 50.000 persone che hanno cantato con lui.
6: L'Olimpico lo accoglie così e Tiziano Ferro si emoziona. Roma è la sua città di adozione.
7: Alla mia Roma, che sta con me dal 2001.
6: Si comincia con l'ultimo album, Sono un grande, ma poi si va avanti e indietro negli anni e con il pubblico che non smette un attimo di cantare. Per Non me lo so spiegare arriva Achille Lauro. Insieme poi anche per Incoscienti Giovani. Ballerini, band in primo piano, grande voce che ritrova anche sfumature sole e funky. E l'Olimpico esplode. Giorgia e Ferro duettano su Superstar, concerto ad alto tasso di emozione che si conclude con Perdono. Stasera Tiziano replica e ad ascoltarlo a Roma saranno stati 100.000 in 2 serate. Miriam Mauti, GR1.
1: E con la 3ª serata a Napoli, stasera Geolier chiude il tour negli stadi e saluta la sua città, ma è un arrivederci. Il rapper dei record ha annunciato ieri che il prossimo anno si esibirà dal vivo esclusivamente al Maradona, tre appuntamenti dal 9 all'11 giugno 2027, riuniti da un titolo che è un invito ai suoi fan. Napoli è casa tua.
8: Allora voglio dire una cosa, io l'anno prossimo non farò un disco, purtroppo, non farò un tour, non suonerò né a Roma né a Milano, suonerò solo a Napoli. Chi vuole venire a vedere Gelier viene nella sua città, viene a vedersi le sue strade, viene a vedere cosa racconta e cosa rappresenta ogni giorno. A questi modo capisci una meglio.
1: Mancano pochi secondi alle 8:20, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Alessandro Pazienza e Patrizio Gotti, da Salvatore Sabatino al microfono, buon proseguimento d'ascolto di giornata, vi lascio l'aria che respiri, ma prima c'è la nostra pagina sportiva, noi ci risentiamo invece come sempre alle 9.
9: GR1 Sport.
10: In studio Emanuele Granelli, mondiali di calcio, cala il sipario sulla fase a gironi, al completo il tabellone dei sedicesimi come avete ascoltato nella prima parte del giornale, ma facciamo ordine su quanto accaduto nella notte a partire dal gruppo L, uno dei nostri inviati.
11: È finita come ci si aspettava, Inghilterra prima, Croazia seconda, Ghana terzo, tutte qualificate, ma durante le ultime due partite l'ordine è mutato diverse volte, con gli inglesi bloccati nel primo tempo da Panama ed i croati avanti sul Ghana. Il secondo tempo ha rimesso le cose a posto con i gol dei soliti noti Bellingham e Kane, e così i bianchi di Tuchel, con due vittorie ed un pareggio, chiudono a 7 punti con 6 gol segnati e 2 subiti. Chi si aspettava l'accordo sul pari tra Croazia e Ghana si è dovuto ricredere, la Croazia partita con la sconfitta contro l'Inghilterra. Dopo Panama vince anche contro il Ghana e si qualifica da seconda. 2-1 ieri con reti italiane di Sucic e Vlasic. Lascia il mondiale Panama, ma questo già si sapeva. Troppo difficile il girone per i centroamericani, chiuso con 3 sconfitte, 0 gol segnati e 4 subiti. Dallas, collaborazione tecnica Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
10: Avanti anche l'Austria, 3-3 in pieno recupero contro l'Algeria e passaggio del turno a braccetto. Sul velluto l'Argentina, 3-1 alla Giordania. Assegno ancora Messi e primo gol mondiale per l'Autaro Martinez. Punteggio pieno per i campioni in carica. Delude il Portogallo, solo 0-0 con la Colombia e secondo posto nel girone. Chiude il suo mondiale senza punti invece l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, sconfitto 3-1 dalla Repubblica Democratica del Congo. Ascoltiamo il bilancio finale di Cannavaro.
12: Io penso che la partita di oggi è subentrata la paura di vincere. Da quando sono arrivato penso che è un'esperienza fantastica. Quello che abbiamo fatto in questi mesi sicuramente è qualcosa di importante. Sai, torni a casa con 3 sconfitte e allora ti sembra tutto negativo. Mi dispiace, ecco, non portare un risultato a casa. Tutto il gruppo si meritava qualche soddisfazione in più, però è anche vero che il girone che abbiamo preso è un girone troppo difficile.
10: E stasera il via alle partite da dentro e fuori con Canada Sudafrica alle 21, la seguiremo su Radio 1 e Radio 1 Sport. Di mondiali e non solo parleremo anche durante Extra Time a partire dalle 10:05 con intervista esclusiva a Paolo Roberto Falcao. Sarà anche una grande domenica di motori a partire dalla Formula 1 alle 15 il via al Gran Premio d'Austria dopo un sabato di qualifiche all'insegna delle polemiche.
13: Si può discutere all'infinito di come Russell possa essere stato furbo nel non violare la forma del regolamento alzando leggermente il piede all'ultima curva con le bandiere gialle per l'incidente di Verstappen, o spregiudicato ai limiti dell'incoscienza violando lo spirito della norma che dice bandiera gialla uguale pericolo, rallentare. I fatti sono chiari, la norma meno, la decisione più o meno opinabile eppure rapida è lapidaria. Pole confermata, l'inglese oggi partirà davanti a tutti. Davanti alle due Ferrari, Leclerc secondo, in prima fila Hamilton terzo ad aprire la seconda, davanti al compagno di squadra Antonelli che nel medesimo istante rallenta mettendosi in condizioni di sicurezza ma non migliorando e dunque restando quarto, davanti allo stesso Verstappen quinto e alle due McLaren. Polemiche che una norma mal scritta alimenta, che oggi lasceranno la parola alla pista, con Russell che partirà davanti a tutti e cercherà di scappar via da subito per rosicchiare punti al leader del mondiale e compagno di squadra Antonelli. Il via alle 15 e in tanti avranno il dente avvelenato. Manuel Codignoni, GR1.
10: In chiusura la MotoGP, alle 14 si corre ad Assen in Olanda con una domanda d'obbligo.
9: Sarà una domenica targata Aprilia come è stato ieri il sabato? La moto di Noale sembra avere qualcosa in più sui curvoni veloci della cattedrale della velocità. Ieri si è presa le prime 4 posizioni in griglia e 4 delle prime 5 nella sprint, con la storica prima doppietta del team Trackhouse, con Fernandez a vincere su Ogura e solo di Gianantonio con la Ducati VR46 a interrompere il filotto e precedere due ufficiali Aprilia, Bezzecchi quarto, Martin quinto. Il riminese ora ha 9 punti sul compagno di squadra in classifica e 22 sul romano. Oggi tutti si attendono che faccia il suo solito step domenicale. Può riuscirci, ma deve evitare errori come ieri al secondo giro, quando un lungo gli ha costato un paio di posizioni e la possibilità di lottare per il podio, visto che in 8 giravano sostanzialmente sullo stesso passo. Della partita saranno anche le Ducati rosse, con Marc Marquez ieri sesto davanti a Bagnaia, penalizzato di una posizione per track limits. Luca Cesaretti, GR1.
10: È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
14: Radio 1, un mondo da sentire.
15: Entro nello spazio.

0: trattore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima
1: ideale. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Un cordiale buongiorno e buona domenica da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:25 minuti 56 secondi. Vediamo subito la situazione al momento, partendo dalla 26, la Genova Gravellona Toce, dove a seguito di un incidente che vede due auto coinvolte ci sono 3 chilometri di coda tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. Code a tratti per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Bologna Fiere ed Imola in direzione di Ancona. Code sul ramo Casalecchio allo svincolo per Bologna Casalecchio in uscita nelle due direzioni. In autosolo rallentamenti per un incidente che vede coinvolto un mezzo pesante tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. A Napoli sulla tangenziale code per traffico intenso tra Fuorigrotto e Camaldoli in direzione di Capodichino, mentre sulla 3 la Napoli-Salerno tra Nocera Sud e Salerno in direzione sud ci sono rallentamenti per traffico intenso. La circolazione è comunque agevolata come ogni domenica dallo stop dei mezzi pesanti in vigore fino alle 22. Ed è quindi tutto per questa edizione. Da Rai Mobilità buona domenica e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 28 giugno. Giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
7: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
8: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
9: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio. Il racconto della corsa più famosa del mondo. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: L'aria che respiri.
11: Avvolti per un pianeta da difendere.
12: Signora, domani tra le 11:30 e le 12:15. Facciamo l'orario ridotto. Prego, buongiorno. Che caldo, commendatore. Adesso vado a casa e faccio paradiso perduto.
13: Che cosa fa?
12: Nuda sotto la doccia, Tahiti, paradiso perduto.
13: Beata lei.
14: Olivetti, lo vuol girare anche da questa parte, per favore.
12: Senta, prima di tutto non mi chiamo Olivetti, poi voi avete la finestra.
13: È diventato un monopolio di voi due, ma in fin dei conti l'abbiamo pagato anche noi, no?
14: Non è per me, è per il commendatore.
12: Allora se per il commendatore glielo giriamo così.
14: Perché io non l'ho pagata la
12: anche
14: mia quota.
12: Anche noi l'abbiamo pagata la nostra quota, io ragioniere.
13: Se deve essere oggetto di litigio, spegniamo il ventilatore.
14: No, non si può mai far niente in questo ufficio.
15: Buongiorno da Sonia Filippazzi con Franca Valeri e la contesa per l'unico ventilatore in ufficio. Regia di Luigi Comencini, fine anni 50.
16: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
17: Due sere con Vasco Rossi, oggi si comincia allo Stadio Friuli il doppio concerto con più di 50.000 spettatori. Province, disegno di legge nel mirino delle opposizioni, oltre 150 emendamenti per la norma da domani in aula in consiglio. Oltre 500 invitati per il matrimonio tra i primi cittadini di Carlino e Pordenone, la prima unione gay tra sindaci in Italia. Hemingway e il suo impegno, un riferimento per gli scrittori, anche oggi le interviste dal premio a Lignano. Jonathan Milan, capolavoro in volata, il friulano vince la prova tricolore su strada, oggi nel pordenonese la prova femminile. Le 8:30, buona domenica, buona giornata da Giampaolo Mauro. Uno sguardo al tempo in apertura. Abbiamo cielo da sereno a poco nuvoloso sul Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature delle 7. A Trieste 27 gradi e 5 decimi, mare quasi calmo, temperatura di 27 gradi e mezzo, come l'aria. A Gorizia 25 gradi, a Udine 24 e mezzo, a Pordenone 24. Nell'area montana a Tolmezzo 20 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 16 e 5, a Sappada 16 gradi, a Foni di Sopra 19 e mezzo, sul Piancavallo 14, ancora in quota sull'Ussari 19, sullo Zoncolan 18 e mezzo e sulla costa a Lignano 26 e 5 decimi, a Grado 25 e 5, con mare rispettivamente a 30 e a 28 gradi. Le previsioni a cura dell'ARPA: al mattino oggi avremo cielo sereno, al pomeriggio poco nuvoloso per il passaggio di velature, sarà una giornata ancora molto calda, di giorno le temperature saranno eccezionalmente alte in pianura e nelle valli con valori massimi intorno ai record storici del periodo. L'attesa è quasi finita, anche se c'è ancora una lunga torrida giornata prima del concerto di stasera. Vasco Rossi allo Stadio Friuli, la prima di due date consecutive, più di 50.000 spettatori tra oggi e domani, una questione di trasporti, di logistica, di ospitalità, perché non è una semplice partita di calcio. Allora sentiamo come si sono attrezzati i fan.
18: Fuori dallo Stadio Friuli una piccola tendopoli. Hanno seguito il comandante per tutto il tour, tappa dopo tappa. Finito lo show di Ancona, sono qui da giovedì per essere i primi all'apertura dei cancelli.
19: Noi siamo gente che ha voglia di vederlo da davanti, da vicino.
20: Cosa vi aspettate da quest'ultima data rispetto a quello che avete già visto?
21: Una grande festa finale, ridarci l'appuntamento per il prossimo anno che è già tutto organizzato, tutto programmato per la sua festa del 50°.
18: Dentro lo Stadio Friuli 200 persone al lavoro da 5 giorni per preparare la 2 giorni di musica. Luca Tosolini di FVG Music Live.
22: Sperimenteremo questa nuova capienza di oltre 26.000 persone, quindi sarà un bel test per capire se questo impianto potrà ospitare in futuro e prossimo anno altri importanti eventi.
18: 2 anni fa uno studio dell'università stimò gli impatti economici e sociali dei grandi concerti. Una delle autrici ipotizza, sulla base di quei parametri, un indotto per il territorio stimabile tra i 6 e 13 milioni di euro. Stefania Troiano, docente di economia all'Università di Udine.
23: All'epoca avevamo visto che l'intervallo all'interno del quale cadevano le spese si aggirava dai 120 ai 210 euro, questo a persona.
18: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
17: La politica e i gruppi di opposizione hanno presentato 157 emendamenti al disegno di legge sul ripristino delle province che domani approderà in Consiglio regionale. Ieri i rappresentanti dei vari gruppi, PD, Patto per l'Autonomia, 5 Stelle e Open FVG, hanno illustrato alla stampa a Udine la loro posizione. Arriva in aula, hanno detto, una riforma che attribuisce alle nuove province soltanto poche competenze, strade, edilizia scolastica e un generico supporto ai comuni. Una riforma degli enti locali invece dovrebbe essere organica e definire con chiarezza quali funzioni trasferire e quale ruolo affidare agli enti intermedi. Questo disegno di legge, sostengono le opposizioni, dimostra la mancanza di coraggio della Giunta, è mancata una visione, prima ancora è mancato il confronto con il mondo politico e con la società civile. Intanto è stato celebrato quello che è stato definito il matrimonio dell'anno, sentimento, politica e più di 500 invitati per l'unione civile fra Loris Bazzo, Lega, sindaco di Carlino, e Alessandro Basso, Fratelli d'Italia, sindaco

0: di Pordenone, la prima in Italia fra due sindaci gay.
1: Sposi fatta?
2: Sì, fatta, come dicono, mi hanno insegnato a Trieste, fatta la sé.
1: Emozionati, eleganti, entrambi in blu con papillon, arrivano in anticipo insieme l'anziano genitore a braccetto. Entrambi sindaci, entrambi di destra. Loris Bazzo della Lega guida il comune di Carlino, Alessandro Basso quello di Pordenone per Fratelli d'Italia. La cerimonia con orchestra nella barchessa di Villa Cattaneo.
3: La viviamo con molta normalità e semplicità, anzi ci stupiamo di tutta questa attenzione mediatica, però insomma anche questo è un segno dei tempi e va bene che sia così, ecco.
2: Vuol dire che c'è tanta gente che ci vuole bene, prova ne sia, la cornice è meravigliosa, la giornata è meravigliosa, le persone anche, quindi diciamo, siamo felici.
1: A celebrare l'unione civile l'ex sindaco Alvaro Cardin, 90 anni, testimoni Ernesto Tubaro e Vincenzo Zanutta.
4: Non spetta a noi giudicare una vita di coppia che loro hanno voluto, hanno cercato, e l'hanno trovata con questa unione che l'ha portata la gioia di vivere insieme, di vivere questa felicità.
1: 550 invitati, c'è la politica regionale, assente Fedriga, ma presenti gli esponenti di giunta, quella comunale quasi al completo, e poi i fratelli Ciriani, europarlamentare e ministro Evania Gava. Diversi i sindaci, alcuni amministratori anche di opposizione. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: È ripartito il collegamento estivo fra Trieste, le località della costa istriana e Lussimpiccolo. Lo effettua una nave da 180 posti che lo scorso anno è stata in media riempita per tre quarti. La conferma, sostenuta dalla regione, lascia intravedere anche la possibilità di sviluppi in periodi non estivi.
5: Considerando la sosta a Rovigno impieghiamo circa 4 ore e mezza. Questi anni che abbiamo fatto la linea abbiamo trovato sempre condizioni meteo ottimali.
6: Così ci spiega il viaggio il comandante Nello Grasso, 20 anni di esperienza di navigazione. Prima partenza della stagione con destinazione finale Lussimpiccolo, tratta riproposta i lunedì, i mercoledì limitata a Parenzo, sabato e domenica si viaggia fino a Rovigno, soste anche a Pirano, stop invece il martedì.
7: Non devi guidare, arrivi subito, ti godi il mare e inoltre per un weekend è fantastico.
8: 2 giorni, weekend lungo, rientro lunedì.
6: Andata e ritorno da 15 a 54 euro, riduzioni per over 65, giovani 16-26, gratis per bimbi fino a 6 anni, accompagnatori disabili, animali, benvenuti, 3 euro l'imbarco della bicicletta.
9: L'anno scorso l'ho già usato per una cosa simile, oggi siamo in 3 invece e facciamo delle tappe.
6: Il servizio a terra e la biglietteria sono gestiti da una nota agenzia turistica triestina. Il titolare è General Manager Eddie Kraus.
10: Abbiamo i turisti che scelgono questa per poi rimanere a fare un soggiorno in Istria oppure Lussimpiccolo, però abbiamo anche tanti passeggeri nostri locali che scelgono la giornata da passare al mare, a Parenzo, a Rovigno.
6: Il collegamento tra Trieste, la costa istriana e Lussimpiccolo quest'anno sarà in funzione fino al 31 agosto. Trieste, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: 8 e 37 minuti, la pagina della cultura. A Magnano in Riviera apre al pubblico la mostra Afro al Castello di Prampero, l'atelier del silenzio. Opere dal 1961 al 1976, anno della scomparsa del più giovane dei Basadella. La ricostruzione dell'atelier è il fulcro dell'esposizione, che propone non solo opere ma anche lettere, fotografie e documenti inediti. E ieri sera a Lignano la serata conclusiva del premio Hemingway con la consegna dei riconoscimenti, le interviste con due dei protagonisti.
11: È sempre un piacere ricevere un premio, naturalmente, e il premio Hemingway lo è ancora di più, soprattutto perché io sono cresciuto veramente con le sue storie, i suoi libri, ho cominciato a 16 anni a conoscere e ad apprezzare i suoi romanzi.
12: Burhan Sönmez è un autore turco di etnia curda, ha vinto la sezione testimone del nostro tempo del premio Hemingway, uno scrittore impegnato, particolarmente critico dei regimi liberticidi e dello stesso governo turco.
11: Hemingway era dotato di due personalità ben distinte. Da un lato faceva lo scrittore, però era anche un attivista, un uomo d'azione. E io ammiro moltissimo questi due aspetti, i lati del suo carattere e il modo in cui li combina.
12: Per la fotografia ha vinto Paolo Gasparini, 92enne goriziano, trapiantato in Venezuela. Proprio da Caracas, prima del terremoto, aveva mandato un video in cui esprime pessimismo per il ruolo dell'intelligenza artificiale sulla fotografia. Lo fa con le parole del filosofo Herbert Marcuse.
13: L'arte finisce quando non si saprà più distinguere il vero dal falso, il brutto dal bello, il buono dal cattivo. Credo che stiamo entrando in questo momento della storia.
12: Lignano Sabbiadoro, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Gli spettacoli non solo Vasco Rossi nella serata di musica in regione, il piccolo opera

0: Festival Fatapa Jassico di Cormons. Nell'antica chiesetta alle 20:30 la tradizione polifonica albanese con l'ensemble del Teatro Nazionale di Tirana. A Udine il Festival More Than Jazz propone l'omaggio del quartetto guidato dalla cantante Maria Pia De Vito a Chico Buarque. L'appuntamento è nella corte di Palazzo Morpurgo. Ultima data per Folkest sul territorio, la sezione del festival che attraversa tutta la regione. A Tramonti di Sopra suona il Turquoise Trio, liuto, contrabbasso e percussioni. A Pordenone prosegue il Festival di Musica Sacra, questa sera in Duomo un concerto in due parti tra musica del Settecento e la prima assoluta di una composizione contemporanea firmata da Maurizio Agostini. Infine, per note nei roccoli e nelle corti del Gemonese, a Montenars la musica di due storici protagonisti del folk friulano, Marisa Scuntaro e Giulio Venier, al roccolo di Manganel alle 17. Una formazione di menestrelli toscani, The Midnight, chiuderà questa sera il Triskel al Ferdinandeo di Trieste. Non solo musica, naturalmente, in una giornata anche all'insegna dell'impegno ecologico che questa mattina vedrà la pulizia del parco. Per il Festival Celtico si tratta della 24esima edizione.
1: 26 indica relazione e armonia e nella tradizione delle rune si riflette in energia condivisa. È anche il numero dell'edizione di quest'anno del Festival Triskel di Trieste, dedicato alla cultura e alla musica celtica, come sempre al boschetto del Ferdinandeo. Un incontro con i riti e le tradizioni di un mondo lontano che rivivono tra pietre magiche, bicchieri di idromele e concerti, oltre ad attività come il tiro con l'arco e le lezioni di falconeria. Chi cerca avventure spirituali più profonde può sposarsi con il rituale celtico officiato da una sacerdotessa.
2: Quest'anno ci sono tante coppie di una certa età perché vogliono rinnovare il matrimonio che hanno fatto in chiesa, quindi un anniversario un po' diverso.
1: Per avere risposte invece si può percorrere un labirinto accompagnati da uno strumento particolare.
3: L'arpa celtica è uno strumento molto dolce e accompagna i viandanti del labirinto magico a ricontattare se stessi, il loro spazio interiore e a trovare le risposte che cercano da tempo.
1: Da quest'anno ci sono anche i giochi di ruolo, sono sempre numerosi invece gli stand con libri e oggetti di ogni tipo. Una magia insomma per volare con la fantasia, ma forse anche per davvero. Quest'anno chi vincerà la lotteria finale farà un viaggio in Galizia. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Giovani talenti al piccolo violino magico, la grande tombola di Gorizia, persino un'incursione nei rimedi anticalvizie degli antichi egizi tra gli avvenimenti di questa domenica che si annuncia torrida.
4: A San Vito al Tagliamento sono i giorni del piccolo violino, uno dei principali concorsi internazionali. Oggi pomeriggio tornano sul palco scenico dell'Auditorium 5 vincitori delle precedenti edizioni, per un galà che celebra i 10 anni della manifestazione organizzata dall'Accademia d'Archi a Rigoni. Giovani in scena anche a San Giorgio della Rickinvelda. Nel parco della Biblioteca Civica, Marilu D'Andria e Chiara Abba porteranno in scena stasera lo spettacolo di circo contemporaneo, un percorso tra acrobazie, verticalismo e danza aerea, raccontando le fragilità e le trasformazioni dell'animo umano. Un tuffo nel passato lo si potrà fare questa mattina alle scuderie di Miramare nell'ambito della mostra sulla collezione egizia di Massimiliano. L'egittologa Susanna Moser racconterà alcune abitudini e curiosità sugli antichi egizi e consiglierà quale amuleto usare per prevenire, per esempio, la calvizia. Per chi invece è amante della tombola, questa sera alle 21:30 a Gorizia, appuntamento con la tombola gigante della solidarietà, dedicata ai santi Pietro e Paolo. Il ricavato sarà destinato a progetti che favoriscono un approccio più aperto e consapevole nei confronti della disabilità. Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Siamo allo sport. Jonathan Milan è il nuovo campione italiano di ciclismo su strada. Ha conquistato il titolo allo sprint dopo una corsa dura a 225 km fra Asti e Cuneo. Il servizio è di Francesco Pancani di Rai Sport.
5: Sarà facile cogliere al volo nel gruppo mondiale la maglia del nuovo campione italiano. L'avrà sulle spalle un gigante, Jonathan Milan, che gigante lo è stato davvero nella prova tricolore in linea a Cuneo. La sua squadra, la Lidl Trek, è stata fenomenale nel tenere chiusa la gara. Grande lavoro nel finale di Bagioli e Ciccone, ma la volata vincente Milan se l'è dovuta costruire da solo, scegliendo l'attimo, non sbagliando una mossa, prendendo la ruota di Romele e volando da favorito della vigilia verso il successo. Secondo Tommaso Dati del team U.

0: Una delle rivelazioni più belle della stagione, il toscano a completare il podio, Alessandro Romele, che poteva solo rischiare una volata lunga, alla fine però rivelatasi troppo lunga per lui. Aveva vinto solo una tappa, l'ultima Milan al Giro d'Italia, chiuso tra musi lunghi e pochi sorrisi. Questa vittoria tricolore invece, preparata con cura e agguantata con classe e determinazione, rappresenta come una nuova partenza per il friulano. Sarà bello vederla splendere in gruppo questa maglia.
1: E oggi si disputa a Pordenone la prova su strada per il titolo femminile Elite Under 23, tracciato di 120 km con partenza alle 13 in Viale Venezia, arrivo sempre davanti allo Stadio Bottecchia, un percorso selettivo che toccherà San Quirino, Vivaro, Magnago e poi la Pedemontana con Montereale, Aviano, Budoia e Polcenigo prima dell'anello di Caneva e la salita al Castello che le concorrenti percorreranno tre volte. Infine la corsa toccherà Sacile, Bruniere e Porcia prima dell'arrivo, come detto, a Pordenone, previsto intorno alle 16.
2: Rassegna stampa.
1: Cominciamo dal Messaggero Veneto che apre con un'inchiesta, in treno con i pendolari, ritardi quotidiani, il titolo in prima pagina su tutte le edizioni, in arrivo cantieri sulla direttrice Tarvisio Austria, industria e logistica sono in difficoltà. Ampio spazio anche per il matrimonio tra i sindaci di Pordenone e Carlino con la grande foto dei due protagonisti e poi le cronache, da Udine tiene banco il concerto di Vasco, tutto pronto, intanto sventata la truffa di un sito fasullo che puntava a ingannare gli spettatori in cerca di biglietti. Da Pordenone il confronto in sanità su alcune specialità che saranno trasferite al CRO, mentre ematologia rimane all'azienda sanitaria. Gazzettino, il sì gay dei sindaci di centrodestra in prima pagina anche sul fascicolo nazionale. Ampio lo spazio che a questa unione dedica il dorso di Pordenone, mentre quello di Udine si occupa del concerto di Vasco Rossi e del sito clone che inganna i fan. Il Gazzettino mette in evidenza anche la scoperta di una discarica abusiva di rifiuti speciali e fusti chimici lungo la strada del Torre, indaga la polizia locale. Il Piccolo, l'apertura di entrambe le edizioni è per la candidatura partita da Gorizia del pensiero basagliano a patrimonio immateriale dell'UNESCO. Il quotidiano registra le reazioni, c'è chi parla di speculazione politica e questo è il titolo di apertura. Storie della calda estate in fotonotizia sull'edizione di Trieste, Barcola all'alba e la ricerca di refrigerio dei bagnanti, su quella di Gorizia e Monfalcone un delfino tra la gente vicino alla riva a Grado, i bagnini lo salvano riportando al largo. Uno sguardo ai programmi regionali di oggi, alla radio su questa rete alle 9.15 andrà in onda la seconda puntata di Prematurità Radio Mixtape, frammenti di un diario sonoro originale radiofonico in due puntate di Alessandro Marinuzzi e Davide Rossi, liberamente ispirato al romanzo ancora inedito in italiano Prematurità di Corrado Premuda. La programmazione televisiva regionale alle 9.15 su Rai 3 propone i filmati Grado, Un mare di popoli e di storie, di Christian Natoli, Mano a mano il circo contemporaneo in Friuli Venezia Giulia di Riccardo Cicconetti e L'arte in tasca, ritratto di Cleto Munari di Paola Bonifacio e Piero Pieri. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Giampaolo Mauro. Per il coordinamento tecnico grazie a Mauro Ciccarelli e grazie anche a Cristina Polselli che ha collaborato in redazione. 8:48, vi lasciamo alla rubrica domenicale Vita nei Campi, ci risentiamo per la prossima edizione alle 12:15. Grazie a tutti per l'ascolto, buona mattinata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vita nei campi.
1: Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.
2: Domenica 28 giugno il sole in regione è sorto alle 5.18 e tramonterà alle 21.03. Martedì c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Lillo Montalto Monella. I titoli. Produttori, trasformatori e consumatori, la rete Asprom per una filiera della birra 100% friulana tra coltivatori di orzo, agribirrifici, master birrai e attenzione all'ambiente. Nella storia sociale degli odori, la rubrica di Angelo Floramo, la mietitura del frumento in una giornata caldissima.

0: suggerimenti sulla coltivazione e la raccolta di meloni con l'agronomo Costantino Cattivello, nella rubrica dei sommelier di Vladimiro Tulisso la versatilità della birra nel dialogare con la cucina regionale, alchimie rurali con Michele Urbano alla scoperta degli oleoliti. Pianta ornamentale dalle fioriture leggere e continue, perfetta per giardini e terrazzi. Alessandro Squizzato ci parla della gaura. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsione del tempo per la prossima settimana e il proverbio friulano. Oggi parliamo di filiera della birra e di una realtà capace di tenere insieme produttori di orzo, agriturismi che creano le proprie etichette, birrificio turnario, master birrai, grandi marchi commerciali, servizi per agricoltori ed economia circolare. Da 3 aziende aderenti nel 2013 alle 300 aziende agricole del 2026. Parliamo di Asprom, una rete di produttori di orzo distico da birra, trasformatori, microbirrifici. Qui con noi Alido Gigante, presidente e fondatore di Asprom, che ringraziamo per aver accettato l'invito e a cui chiediamo qual è l'intuizione alla base di Asprom e quali sono i vantaggi concreti che porta a tutti i soggetti parte di questa rete.
1: Abbiamo pensato che era necessario mettersi assieme, aggregarsi per creare una massa critica importante per poter sottoporre, vendere e commercializzare il prodotto direttamente al consumatore finale.
0: Consumatore finale che sono due grandi marchi commerciali.
1: Esatto, sì, sono due grandi marchi commerciali che ci portano via circa 75.000 quintali. Noi quest'anno abbiamo coltivato 1.500 ettari da birra e siamo diventati, penso, la prima realtà di rete nazionale su questo settore.
0: Quindi spuntare un prezzo favorevole a gennaio vi permette di avere delle margini in più sulla vendita rispetto a chi, insomma, conferisce altrove il suo orzo.
1: Sì, il fatto di avere rapporti diretti col consumatore finale ci permette di saltare il passaggio intermedio del commerciante e quindi noi riusciamo a ottenere un vantaggio di 20-25% in più rispetto al prezzo di mercato.
0: Una delle esperienze più originali che avete realizzato è il birrificio turnario a Pocenia, che consente alle aziende agricole di autoprodursi una propria etichetta. Come funziona concretamente questo percorso?
1: Abbiamo pensato che non era possibile che ogni azienda agricola si facesse il suo birrificio, perché è una cosa molto complicata, e quindi abbiamo pensato di costruire appunto questo birrificio turnario, dove le aziende agricole portano il loro prodotto e il birrificio turnario lo trasforma e gli viene restituita in conto lavorazione la produzione con la loro etichetta.
0: Chi non sa come fare la birra?
1: Non c'è nessun problema, perché all'interno della rete noi abbiamo un master birraio che è a disposizione dell'azienda e può replicare qualsiasi tipo di ricetta, ce ne sono moltissime sul mercato.
0: Accanto alla filiera dell'orzo avete anche costruito un accordo con un impianto di biometano dove confluiscono paglie e colture di rotazione.
1: Sì, c'è stata offerta questa opportunità di accordarci con questo impianto biometano e questo ci consente di snellire molto lo smaltimento dei sottoprodotti quali la paglia, perché questo impianto organizzato viene nel campo, si porta via il prodotto e noi risolviamo questo problema.
0: Da poco avete anche fondato Rete Silva, che prepara le aziende agricole a entrare nel futuro mercato dei crediti di carbonio, mettendo insieme chi sequestra CO2 nei campi, nei prati e negli impianti arborei e chi invece ha bisogno di compensare le proprie emissioni. A che punto siamo oggi e quali prospettive economiche si apriranno per gli agricoltori quando il sistema sarà pronto?
1: Beh, siamo ancora in anticipo, nel senso che il governo deve ancora rilasciare le direttive per il settore agricolo. E noi però abbiamo pensato, seguendo un po' l'esperienza con Asprom, che l'aggregazione tra più aziende ci consente di avere una quantità di crediti carbonio importanti e abbiamo costituito questa rete dove appunto ci sono sia le aziende che sequestrano, ma abbiamo anche inserito le aziende che poi avranno bisogno di questi crediti, e così riusciamo a creare un'economia circolare molto molto corta e ci consentirà di avere questa marginalità economica in più senza dover andare sul mercato a vendere ognuno il suo credito, insomma.
0: A titolo esemplificativo c'è l'azienda agricola che è magari un pioppetto, ma c'è anche la grossa azienda commerciale che fa birra, oppure l'autotrasportatore che invece consuma CO2.
1: Sì, esatto, ci sono più aziende che sono appunto, che hanno pioppetti, vigneti, frutteti, qualsiasi. Oggi tutto il verde in qualche modo sequestra carbonio e si crea questa grossa quantità che viene poi data a questi grossi consumatori di CO2, appunto le aziende di trasporti e le aziende di trasformazione agroalimentare che emettono CO2, quindi sono molto interessate ad avere un accordo con noi.
0: Per Restiamo in ambito cerealicolo in questi giorni di trebbiatura per l'orzo. Taglio del grano, sacchi di juta, odore di olio motore, caldo, sudore e polvere e a fine giornata una fresca ricompensa. Angelo Floramo ci trasporta nei ricordi di una giornata di mietitura.
2: Il ricordo che mi resta di quella giornata ha l'odore dell'olio del motore che si impasta con il profumo della terra. Il Fiat Landini 211, rosso, che tutti chiamano la piccola, sbuffa gasolio e nuvole nere. Un sentore intenso, grasso e pungente, che ricopre anche quello dei fiori e dell'erba, tra un colpo di tosse e l'altro scandito dai cilindri e dai pistoni. Le gomme dentate, incrostate da zolle grasse e umide, si aprono la strada nel campo, ferendolo con tracce profonde, di quelle che durano. Si trascina dietro una trappola di ferraglia che i più anziani guardano con sospetto. In piedi, come un guerriero antico sul suo carro da guerra, se ne sta mio zio, con una vecchia camicia addosso, poco più di uno straccio umido sulla pelle nuda e sudata. La bestia meccanica taglia il grano e lo lega in manai, piccoli covoni compatti, con una veloce manovra meccanica, ripetendola in un ritmo acciaccato e sbilenco, capace di un frastuono che non ho mai sentito prima. Il nonno dice che era meglio una volta, quando non c'era tutto questo rumore, solo gli sbuffi e i gemiti degli animali e degli umani, uguali. Il volo delle allodole, impazzite d'azzurro. La mietitrebbia non è dotata di un cassone, quindi i sacchi di juta vanno agganciati a mano, al bocchettone, roba da grandi. Una volta pieni si legano con lo spago, che taglia la pelle delle mani e le fa sanguinare. Altre mani, forti, sicure, li tirano sui carri, disposti tutti intorno al campo. La giornata è caldissima, manca quasi l'aria, mentre ci si avvicina all'ora senza ombra, quando finalmente anche alla fatica verrà concessa una tregua. Se i meccanismi non facessero tanto chiasso, si potrebbero sentire le cicale. Ma c'è ancora molto da fare. Ai più piccoli spetta il compito di raccogliere la paglia che rimane in terra. Le donne li aiutano a compattarla, pressarla, legarla e caricare anche quella sui carri. Sudore, polvere, pula che si infila dappertutto, si appiccica e prude, che non è mai sporca, ripetono i vecchi, anche se non sa proprio di lavanda e di gelsomino. L'odore adesso è quello dei corpi e dei panni che si intridono di umori e di fibre vegetali riarse, seccate, dal sole e dal lavoro. Una combinazione forte che permane, stagnando, se non arriva improvviso un alito di vento che tutto confonde e porta via. La ricompensa tanta fatica? Al riparo delle frasche. L'alito delle ceste tenute al fresco sa di frittate e di salami. Perfino il vino si arrotola dentro al respiro di qualcuno che nel frattempo russa sotto un gelso, ubriaco, di clinto e di fatica.
0: Questa ondata di caldo eccezionale sta accelerando lo sviluppo e la maturazione di molte orticole, tra cui angurie e meloni. In vista dell'approssimarsi della raccolta, chiederemo alcuni suggerimenti sulla raccolta dei meloni all'agronomo Costantino. Sappiamo che lei e sua moglie siete appena rientrati dalla Cina, dove vi recate spesso in qualità di agronomi. Ci dica, in Cina si coltivano e consumano gli stessi meloni che conosciamo qui in Italia?
3: I meloni che si producono in Cina sono un po' diversi dai nostri, sia nell'aspetto che nel gusto. Prevalgono le varietà a buccia con retatura uniforme, polpa bianca o verdastra o anche rosata, un gusto molto delicato e un peso tra un chilo e mezzo e due.
0: E cosa ci può dire dei meloni che stanno adesso maturando nei nostri orti?
3: Ma le varietà retate a polpa color salmone, se coltivate in pieno campo, inizieranno a maturare nella prima decade di luglio e la raccolta proseguirà poi per tutto il mese. Chi invece ha messo a dimora delle varietà a polpa bianca o buccia gialla deve aspettare qualche giorno in più. Queste varietà nelle nostre zone maturano a partire dalla terza decade di luglio e si raccolgono nel corso del mese di agosto.
0: Come si può riconoscere quando un melone è giunto a maturità?
3: Ma qui bisogna fare un'importante distinzione tra i classici meloni retati o cantalupi e di tipi a buccia gialla o chiamati anche invernali. Nel primo caso i frutti, una volta raccolti, continuano a produrre naturalmente etilene che ammorbidisce la polpa, la rende più succosa ed aromatica, però non aumentano di dolcezza. Mentre nel caso del melone a buccia gialla, una volta staccato dalla pianta, blocca la maturazione. Quindi quest'ultimi, se raccolti in anticipo, rimarranno duri e insipidi per sempre.
0: Quindi individuare il momento ottimale per la raccolta mi sembra molto importante. Ci può dare qualche dritta in merito?
3: Nei tipi retati, attorno all'attaccatura del picciolo, si formano delle crepe circolari ed il peduncolo inizia a staccarsi da solo. Questo è il segnale. La buccia poi

vira dal verde oliva al giallo crema ed il frutto emana il caratteristico profumo. Nei meloni gialli la buccia prende un colore intenso e diventa opaca. Poi, premendo il frutto ai due poli, si noterà una lieve elasticità. Infine, occhio al viticcio e alla foglia più vicina al tralcio. Se questi iniziano

0: sapido come il frigo, oppure uno affumicato come il prosciutto di Sauris, oppure alla gubana. Con Vladimiro Tulisso scopriamo come anche la birra non sfiguri affatto come compagna da tavola delle eccellenze regionali.
1: Oggi vorrei sfatare l'idea diffusa che la birra non è uno strumento di abbinamento gastronomico versatile quanto il vino. Userò la cucina friulana come filo conduttore, perché è una cucina robusta, affumicata, sapida, perfetta per dimostrare quanto la scelta dello stile birrario possa esaltare o, se sbagliata, appiattire un piatto. Partiamo dal frico, patate e formaggio cucinati fino a creare una crosta dorata. È un piatto grasso e sapido che tutti conosciamo. Qui serve una birra che tagli, che non si accumuli. Una Pilsner Boema, ad esempio, secca, con un amaro lupolato pulito, oppure una Weizen bavarese, che con la sua effervescenza vivace e le note di banana e chiodo di garofano crea un contrasto aromatico interessante senza appesantire. Passiamo al prosciutto di Sauris, affumicato e dolce insieme. L'affumicatura è l'elemento chiave. Vuole un compagno che non la combatta. Una Bock chiara o un Amber Ale dai sentori di caramello creano continuità di gusto, mentre una affumicata stile Rauchbier tedesca, usata con misura, crea un effetto di richiamo aromatico scenografico. Pensiamo anche alla Jota, la zuppa di fagioli, crauti e patate. Le note acide dei crauti sono la difficoltà tecnica maggiore per un abbinamento. Qui propongo una Doppelbock o una Dunkel, birre scure, maltate, con dolcezza residua che addolcisce l'acidità senza creare conflitto, restituendo equilibrio. Infine, un accenno ai dolci. La gubana, dolce con noci, uvetta e grappa, chiede un abbinamento per concentrazione. Una Barley Wine o una Triple Belga, dolci, alcoliche, con note di frutta secca e miele, dialogano con il dolce senza sovrastarlo. Il messaggio che vorrei lasciarvi è semplice. La birra non è un'alternativa minore al vino, ma un linguaggio diverso, con strumenti propri, capaci di dialogare con la cucina regionale in modo originale e spesso più preciso di quanto si immagini.
0: Con Michele Urbano ci immergiamo negli oli di erbe, ingredienti culinari ma anche strumento eccezionale per lenire la pelle. Gli oleoliti, nati in un'epoca in cui dispensa del cibo e armadio dei rimedi, erano la stessa cosa.
2: Tra i metodi di conservazione ad uso domestico legati alla tradizione rurale, gli oleoliti rappresentano una tecnica squisitamente semplice, nata prima di tutto dalle esigenze di autonomia della casa contadina. Molto prima di diventare ingredienti culinari, queste preparazioni rispondevano ad un bisogno vitale: conservare la stagionalità delle erbe officinali per garantire la protezione e la cura della famiglia durante i lunghi mesi invernali. In un'epoca in cui la dispensa del cibo e l'armadio dei rimedi coincidevano, l'olio commestibile non era solo un alimento, ma il custode ideale per sciogliere e veicolare i principi attivi botanici. Questa sapienza poggia su basi metodologiche illustri. Se la medicina ufficiale di Galeno o i ricettari della scuola medica salernitana ne codificavano i canoni per le farmacie dell'epoca, la cultura rurale applicava gli stessi principi su scala domestica per la gestione delle eccedenze. L'olio autoprodotto diventava lo strumento per intrappolare il fitocomplesso delle piante. La tecnica rurale si basa su equilibri empirici precisi. Per la macerazione si possono utilizzare piante fresche o essiccate. La pianta fresca restituisce la fragranza originaria, ma espone al rischio di deterioramento a causa dell'acqua residua. La pianta essiccata, pur perdendo alcune note volatili, garantisce una stabilità decisamente maggiore. Tradizionalmente il processo era guidato dai ritmi naturali attraverso la cosiddetta digestione solare, un rito che univa i cicli stagionali alla necessità pratica di favorire il passaggio dei principi attivi dalla pianta al grasso. Tuttavia, la natura richiede cautela, rispetto e consapevolezza. L'iperico, per esempio, la celebre erba di San Giovanni, dona un oleolito eccezionale per lenire la pelle, ma essendo fotosensibile va applicato la sera per evitare eritemi dal sole. Inoltre, l'approccio botanico della vita contadina impone di raccogliere sempre con moderazione, preservando la biodiversità dei territori. Sebbene la natura lipidica dell'olio protegga la materia organica isolandola dall'ossigeno, la conservabilità dell'oleolito casalingo resta legata a naturale

0: processo di ossidazione dell'olio stesso. Non essendoci processi industriali di stabilizzazione, la durata di queste preparazioni va attentamente monitorata. La regola della tradizione suggerisce di consumarle entro un anno. In questo modo, l'olio si rivela lo strumento perfetto per traghettare un'antica sapienza di sussistenza direttamente nel nostro presente.
1: Resistente, elegante, con i suoi piccoli fiori bianchi e rosa, non ama troppa acqua e gli piace stare al sole. Nella sua rubrica, Alessandro Squizzato oggi ci racconta della gaura.
2: La gaura è una pianta ornamentale capace di fiorire per lunghi periodi con fiori leggeri e delicati. Originaria del Nord America, si è adattata molto bene anche ai giardini e ai terrazzi delle nostre regioni, dove regala una fioritura abbondante dalla tarda primavera fino ai primi freddi autunnali. I suoi fiori piccoli, bianchi o rosa, a seconda della varietà, sbocciano su lunghi steli sottili che si muovono con il vento. La loro forma ricorda quella di piccole farfalle in volo. Inoltre attirano api e altri insetti impollinatori, contribuendo alla biodiversità del giardino. La gaura predilige posizioni soleggiate e luminose, condizioni ideali per ottenere una crescita armoniosa e una fioritura continua. Tollera anche la mezz'ombra, ma in questo caso la produzione di fiori può risultare meno abbondante. Si adatta a diversi tipi di terreno, purché siano ben drenati. I ristagni idrici possono compromettere la salute dell'apparato radicale. In giardino trova posto con facilità nelle uole miste, mentre in vaso cresce bene utilizzando un terriccio universale alleggerito con materiali drenanti come pomice o perlite. Le annaffiature devono essere regolari nelle prime fasi di crescita e durante i periodi caldi, soprattutto per gli esemplari coltivati in contenitore. Una volta ben radicata, la gaura dimostra però una buona resistenza alla siccità. Per favorire una fioritura abbondante, stimolare la produzione di nuovi boccioli e mantenere la vegetazione vigorosa per tutta la stagione, è consigliabile somministrare ogni 2 settimane un concime specifico per piante fiorite. La gaura è una pianta piuttosto resistente. Nelle aree caratterizzate da inverni miti può rimanere all'aperto senza particolari problemi. Nelle zone più fredde, invece, è utile proteggere la base della pianta con una pacciamatura. Gli esemplari coltivati in vaso possono essere spostati in una posizione più riparata durante i mesi invernali. La potatura si esegue generalmente alla fine dell'inverno, eliminando i rami secchi e la vegetazione danneggiata. Durante la stagione di sviluppo è inoltre possibile rimuovere gli steli sfioriti per favorire la comparsa di nuove fioriture e mantenere la pianta sempre ordinata. La gaura rappresenta una scelta ideale sia per le aiuole sia per la coltivazione in vaso, dove regala per mese un effetto leggero, elegante e ricco di movimento.
1: Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia.
3: Mercato poco attivo con prezzi stazionari. Venerdì scorso, nelle contrattazioni, c'era ricco della Camera di Commercio di Pordenone Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato da 22,30 a 22,50 euro al quintale, IVA esclusa. Il frumento nuovo raccolto tra 19,60 e 20 euro e l'orzo tra 18 e 18,40. Il comparto del bovino e macello fa registrare un andamento stazionario delle quotazioni con prezzi singolari. Le vacche fine carriera e prima qualità vengono pagate a peso morto fra 4,70 e 5,40 euro al chilo, IVA esclusa, quelli di seconda fra 4,10 e 4,70. Nel settore dei vitelli da ristallo continua pure il movimento delle contrattazioni attive. Il comparto inoltre evidenzia interessanti quotazioni con i Bluebelga maschi che vengono quotati tra 9,60 e 11 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi fra 7,90 e 9,50, i frisoni fra 3,90 e 5,10 e i bruni alpini fra 3,40 e 3,90 euro al chilo. Nell'ambito dei foraggi, il mercato ha segnalato una stabilità dei prezzi. L'erba medica di prima scelta viene quotata fra 16,50 e 18,50 euro al quintale, IVA esclusa, il fieno Mazengo di pianura fra 7,50 e 8,50 e la paglia di cereali pressata si paga tra 9,50 e 10,50 euro al quintale. Dal territorio di Tolmezzo rileviamo questa settimana il mercato della legna in Teri d'Ardere. I prezzi si quotano tra 10,50 e 12 euro al quintale. Rispetto alla quotazione precedente, il costo è diminuito di 1 euro. Infine, prezzi diversificati nel comparto degli avicolicoli, dove il valore dei polli a terra oscilla tra 1,44 e 1,48 euro al chilo, IVA esclusa, le anatre mute da 3,40 a 3,50, i tacchini maschi da 2,44 a 2,46, i conigli con oltre 2,5 kg tra 2,18 e 2,24 e le uova oltre i 70 3 grammi.

0: provenienti da allevamenti a terra sono a 26 centesimi il pezzo.
1: Con il previsore dell'ARPA Federico Bonaldo diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante.
2: Da una settimana gran parte dell'Europa sta vivendo una delle più forti ondate di calore per il mese di giugno. A inizio settimana il caldo più intenso ha colpito le zone occidentali del continente, Spagna, Inghilterra, in particolare la Francia, che ha visto superare in modo diffuso i 40 gradi. In questi ultimi giorni il picco del caldo si è spostato verso l'Europa centrale ed ha portato ad un ulteriore aumento delle temperature sulla nostra regione. Scendendo nel dettaglio, questa domenica mattina il cielo sarà sereno ovunque. Nel corso del pomeriggio sarà poco nuvoloso per il passaggio di leggere velature. Sarà una giornata molto calda. Di giorno le temperature saranno eccezionalmente alte in pianura, con massime comprese tra 36 e 38 gradi, valori che sono intorno ai record storici di questo periodo. Lungo la costa durante il giorno il caldo sarà mitigato dalla brezza proveniente dal mare, con temperature comunque elevate ma sotto i 35 gradi. A inizio settimana, lunedì e martedì, avremo il picco di questa ondata di calore. In entrambe le giornate il cielo sarà sereno al mattino, poco nuvoloso dal pomeriggio, con maggiore variabilità sulle Alpi, dove potrà tornare a svilupparsi qualche rovescio temporale. Le temperature massime potranno raggiungere picchi di 38-39 gradi in pianura, mentre nelle ore notturne il disagio da caldo sarà maggiore lungo la costa, dove le temperature non scenderanno mai sotto i 26-27 gradi. Anche la prima parte di mercoledì sarà soleggiata e ancora molto calda, ma nel pomeriggio l'arrivo di un fronte atlantico determinerà un deciso peggioramento, con rovesci temporali sparsi su tutta la regione, che potranno essere anche forti. Giovedì sarà variabile e instabile, ma le temperature finalmente caleranno. Successivamente, nel prossimo fine settimana, il tempo dovrebbe migliorare nuovamente, ma stavolta senza gli eccessi di questi giorni, con temperature che saranno nella norma del periodo o poco al di sopra. Buona domenica!
1: Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. A San Juan, la Blave e Platelchian, a San Pieri, il Puglieri, a San Ramacul, Panole e Panacul. A San Giovanni, il 24 giugno, il grano turco nasconde il cane, a San Pietro, il 29 giugno, il puledro, a Sant'Ermacora, il 12 luglio, la pannocchia con il pennacchio. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitanecampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Lillo Montaltomonella e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima.
3: Avete ascoltato?

0: Prematurità Radio Mixtape. Frammenti di un diario sonoro. Originale radiofonico di Alessandro Marinuzzi e Davide Rossi. Liberamente ispirato al romanzo Prematurità di Corrado Premuda. Regia di Riccardo Cicconetti. Seconda ed ultima puntata.
1: Riassunto della puntata precedente. Liberto è un giovane che sta per compiere 30 anni e vive a Trieste. Lavora come conduttore di un programma radiofonico, ma è ancora incerto sul suo futuro. Una ventina d'anni dopo, una giovane che vive altrove, a Malta, dove è nata e cresciuta e ha compiuto da poco 20 anni, non sa più che fine abbia fatto suo padre, che lei ha visto solo nei suoi primi anni di vita. Decide, con l'aiuto dell'emittente radiofonica maltese con cui il padre aveva lavorato, di realizzare, elaborando alcuni frammenti tratti da un diario sonoro ritrovato, un prodotto narrativo multimediale, di mandarlo in onda, nell'etere e in rete, nella speranza che il padre si rifaccia vivo.

Servizio padri scomparsi, informazione gratuita. Il telefono della persona chiamata potrebbe essere spento o non raggiungibile, forse per sempre. La preghiamo di continuare a illudersi e riprovare più tardi. La speranza è sempre l'ultima a riattaccare.

0: Ciao, stai per ascoltare la seconda puntata di Libby Podcast. Papà ha continuato ad essere un ragazzino. Anche quando doveva occuparsi di me, non ha mai creduto fino in fondo a quello che faceva. Non per cattiveria, forse neanche per negligenza e malafede. È uno sprovveduto. Un fumetto incerto e contraddittorio dove questa disegnatrice ha la mano tremante e le idee confuse sul proseguimento della storia. Lo vedremo insieme, il genere di storia in cui va a perdersi. Ti guido io. Ti aiuto a immaginare. Di nuovo sei seduto alla scrivania, hai il computer davanti agli occhi, c'è un mondo dentro quel monitor. Immagina. Liberto apre la porta dello stanzino del suo studio radiofonico e all'interno filtra la fievole luce bianca della luna accompagnata da una folata di vento che porta il suono del mare. La regia è sparita. Liberto esce e allora anche noi ci alziamo dal nostro angolino dove ci eravamo accucciati e lo seguiamo. Usciamo dalla porta e ci troviamo circondati da quella splendida piazza tutta bianca che si affaccia sul mare, Piazza Unità d'Italia. Alle nostre spalle la porta è sparita e i palazzi riflettono i raggi lunari. Poche persone sconosciute occupano la piazza e in mezzo a loro seguiamo Liberto che cammina con le mani in tasca in direzione del mare.
1: Quando la mia amica Anticipo mi ha proposto di fare due passi sul Mol Audace, non credevo di assistere a uno spettacolo del genere. Ci sono due coppie che fanno l'amore sotto gli occhi di tutti. D'accordo, sono le due di notte, ma sul molo c'è ancora un discreto via vai di gente. Io e Anticipo ci guardiamo, smettiamo di parlare, rallentiamo il passo.
2: Ma se ne vedono di cose assurde, eh? Ma cos'hai? Libby, sei sconvolto?
1: Marco, il direttore della radio dove lavoro ha dei progetti ambiziosi in testa. Sta pensando a delle trasmissioni in inglese e vorrebbe affidarle a me. Pensa di trovarmi uno stage all'estero, in Inghilterra o in un paese anglofono, così per migliorare il mio inglese e per fare un'esperienza fuori. Un po' come lo stage che avevo fatto a Milano. Magari mi manda in una grossa radio a Londra. L'idea di andare via per qualche tempo mi stuzzica molto, è la più bella proposta che mi abbiano fatto in quest'ultimo periodo. Sì, sparire per un po'. Vedere altre persone, frequentare nuovi giri, nuovi posti.
2: Ma è un'occasione unica, una bella idea, eh? Devi sfruttarla bene, può diventare preziosa per il tuo futuro lavorativo.
1: Ma sì, non c'è fretta, quando poi tornerò a Trieste vedrò di sistemarmi.
2: E magari deciderai finalmente cosa fare da grande, no? Ma andiamo avanti, Libby, racconta invece come sono andati i sopralluoghi al teatro, al cinema. Dove la facciamo questa festa dei tuoi 30 anni?
1: Devo togliermi le lenti.
2: Ma non puoi aspettare di andare a casa?
1: Ti dico che devo togliermi le lenti subito! Miss Anticipo ha deciso che dobbiamo parlare della mia festa di compleanno, è impossibile farle cambiare idea. Mentre mi regge lo specchietto, mi tolgo le lenti sul Mol Audace e scendo in un'altra realtà.
2: E adesso ci vedi qualcosa?
1: No, non vedo quasi niente, ma va benissimo, tanto adesso devo solo ascoltare, no?
2: E parlare! Mi racconti come sono andati i tuoi incontri con quel pazzo di Paride Ferman e con Bruno?
1: Va bene, sono passato prima da Paride. Adesso non fuma più tutte quelle erbe strane, sai? Gira con un sacchetto di cardamomo in tasca, te lo giuro. E ogni tanto tira fuori dalla tasca un pugnetto di spezie e se le mette in bocca. Mi ha chiesto anche se volevo favorire, ma ho rifiutato. Comunque mi ha detto che la disponibilità c'è, ma sappi che il teatro ce l'ho fitta.
2: Cioè, vuole farsi pagare? Ma scusa, ma questo è matto, è un morto di fame e a chi deve spillare i soldi? A noi per fare una semplice festa di compleanno!
1: Ma compreso nel prezzo ci sarebbe anche un suo spettacolo speciale dedicato proprio al mio compleanno.
2: E Libby, ti prego, ci ricordiamo tutti quell'esibizione imbarazzante che fece davanti al municipio.
1: Ma sei ingiusta, dai! Mi ha detto che lo spettacolo per me sarebbe una perfetta

0: performance di Ikebana umana dal titolo Fiori recisi. Una specie di allegoria caleidoscopica con tanti personaggi interpretati tutti da lui stesso.
1: Ma neanche per sogno! No, Libby, è una specie di barbone che dorme, vive in quella sala teatrale. Dovremmo anche disinfestare tutto prima di metterci piede. Mai, mai. Passiamo a Bruno.
0: No, Bruno non chiede soldi. Forse si aspetterebbe un pagamento in natura.
2: Ti sfoglia con gli occhi.
0: Eh già. La sala ce la darebbe gratis e sarebbe contento di avere gente là da lui. Ma non vorrei però dargli false illusioni.
1: Ma illudersi fa bene, è come sognare.
3: Non riesco a rispondere perché la Bora ci sbatte i capelli e gli orecchi con una violenza inaspettata e brutale. Appena la raffica si esaurisce, ci alziamo dalla panchina e cominciamo a dirigerci con prudenza verso la riva e verso l'auto di anticipo. Camminiamo lungo il molo uno stretto all'altra, sorreggendoci, decisi a condividere l'impervio stridere del vento. Sembriamo due vecchi che si fanno forza l'un l'altro, due vecchi col carattere adolescenziale di una vita provvisoria. Forse non abbiamo neanche colpa.
4: Servizio padri scomparsi. Informazione gratuita. Il telefono della persona chiamata potrebbe essere spento o non raggiungibile, forse per sempre. La preghiamo di continuare a illudersi e riprovare più tardi. La speranza è sempre l'ultima a riattaccare.
5: Non mi ami più? Non vieni più a baciarmi prima che io chiuda gli occhi dicendo ci vediamo domani? Sapessi quanto erano rassicuranti per me quelle notti. Sentivo tutto il tepore del lenzuolo che mi copriva dolcemente la bocca, l'orecchio. C'erano stelle più splendenti del solito a vegliare su di me e sulla mia camera. Addormentarsi col tuo saluto era già aver superato metà del viaggio notturno. Il viaggio disumano del sonno. Gradino che scendiamo ogni notte sperando di risalirlo la mattina dopo e che ci avvicina sempre un po' al riposo eterno. Non bisognerebbe dormire da soli. È come partire per una gita senza le scarpe comode, senza l'ombrello, sprovvisti di una mappa che ci racconti il mondo intorno a noi. Quell'interruzione di vita e di pensiero mi inquieta, mi spaventa. So che è pericoloso abbandonarmi al sonno senza la tua protezione. Credevo ti piacesse prenderti cura di me, accompagnarmi nella preparazione al viaggio, quando mi davi una mano ad arrampicarmi sulla navicella spaziale completa di cuscino, lenzuola, coperte. Guardati, Barbara, ridotta a inseguire tuo padre tra le puntate di un podcast e le pagine di un sito web che hai voluto creare tu stessa. Chi poteva immaginarlo? Arrivata al punto di parlare da sola nella speranza che dall'altra parte ci sia qualcuno ad ascoltare. Mi hanno chiesto di scrivere un'altra puntata. Forse mi proporranno di realizzare ancora una stagione, non so se posso farcela. Sta diventando davvero difficile. Come la racconto la tua festa di compleanno? Come si festeggiava nel 2004?
6: E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza.
7: È finita la pacchia dei ventenni, eh? Adesso, caro mio, tutto diventa più difficile.
8: A 30 anni bisogna ammettere con se stessi di essere adulti. Prendi i tuoi bei sogni di gloria e chiudili in un cassetto, smuff, da bravo, eh? Oh, c'è la vita da affrontare, eh? Le magagne burocratiche, il lavoro, la famiglia. Ci vogliono spalle forti perché ogni responsabilità ricade su di te.
0: Marco, il direttore della radio dove lavoro, quando beve diventa insopportabile. Si mette a pontificare e la sua testa è ancora più lucida del solito. Non riesco però a prendermela con lui, travolto dall'euforia della festa. Mi ha detto che l'ipotesi dello stage a Londra è sfumata. O meglio, è sfumata

0: Londra come meta della mia esperienza in una radio all'estero. Da qualche parte andrò, ma non si sa ancora dove.
1: Siamo alla festa di compleanno di mio papà, Liberto. Il poltroncinema è tutto illuminato, la sua famigerata amica Anticipo ha racimolato maniacalmente quante più lucine di Natale poteva e ha sapientemente decorato l'atrio del cinema. All'interno della sala ci ha pensato Bruno, il proprietario, ha assecondato la passione di mio papà per i vecchi film di Hollywood.
0: Sullo schermo scorrono immagini di Marlene Dietrich che canta, di Marilyn Monroe che balla, poi spezzoni di Via col Vento. C'è un DJ, e una band di amici, una marea di invitati, neanche fosse Capodanno. Qualcuno me lo ricordavo a stento. Marco mi ha visto segretamente alle prese con l'amante numero 3 e da vecchio amico si sente di darmi qualche consiglio.
2: Oggi è facile arrivare a 30 anni senza un amore vero, eh? E con la tentazione di continuare così per prolungare l'adolescenza. Tu pensi che sia meglio evitare scelte irreversibili? Ma non è colpa tua. L'affetto non è più di moda, è merce scaduta. Viene guardato con sospetto. Il sesso invece quello è sinonimo di libertà.
0: E a questo punto suonano i violini campionati di un irresistibile brano pop, uno di quelli che ti fanno sentire una star in procinto di lasciare il buio delle quinte per apparire nella luce sfolgorante del palco ammirato da migliaia di occhi. E poi sei tu che ascolti te stesso come se cantasse un altro, ti senti parlare a parte, come un doppiaggio mal riuscito, e adesso ti vedi come l'icona del pop, bustino di paillette, braccia muscolose, sei Madonna. La vertigine del sogno ti pizzica la schiena perché non sai ancora se nel prossimo fotogramma bacerai Justin Timberlake o Monica Bellucci.
1: Chi bacerai a mezzanotte? La persona a cui darei un bacio sulla bocca il giorno del tuo compleanno, il tuo super amore.
0: Lia mi arriva già al mento. Sta crescendo a vista d'occhio. Tra poco cambierà anche tono di voce, si avvierà all'adolescenza e diventerà ancora più fastidiosa e rompiscatole.
1: Sono curiosa di vedere se la tua fidanzata è la persona che penso io.
0: Sei talmente carina stasera, Lia, che se aspettiamo qualche anno potrei fidanzarmi con te. Cosa ne pensi? Mi conviene aspettare che cresci.
1: Ma sei matto? Quando io avrò 18 anni, tu sarai un vecchio. Mica voglio fidanzarmi con un vecchio, scusa.
0: La bambina è odiosa, ma non è scema. Il ragionamento non fa una grinza. Poi le matura un'idea sotto la frangia e aggiunge:
3: se ti va, possiamo baciarci adesso.
0: Eccola qua, così sì che la riconosco. Finisco di bere il vino frizzante che ho nel bicchiere. Se ti baciassi, Lia, correrei un grande rischio. Magari ti innamori di me e poi non mi lasci più vivere.
1: Ah, ma io non voglio innamorarmi. Sono ancora piccola, voglio divertirmi. L'amore non è divertente. L'amore è una tragedia perché vuol dire che diventi geloso, che ti viene la paura di essere lasciato, hai troppi pensieri. Per il momento l'amore non mi interessa. Se ci penso mi viene da vomitare. Libby, non respiro più!
0: Un giorno ti dirò una cosa.
1: Un giorno ti dirò una cosa. Così mi dicevi. Un tal giorno non meglio identificato, domani, tra un anno, quando sarò grande. Totale mistero anche sulla natura del messaggio. Una notizia bella, una rivelazione proibita, un dramma inconfessabile. Che cosa? Che cosa? La curiosità di una bambina è senza freni. Vuole sapere tutto anche quando le racconti tutto. Avrà sempre un perché da chiederti a cui magari non si sa come rispondere. La domanda di un bambino crea imbarazzo, mette a disagio, è nella natura. Dei bambini sono curiosi, lo sanno tutti. Non serve aver letto un manuale pedagogico, non serve essere genitori. Un giorno ti dirò una cosa. È una crudeltà da dire a un bambino. Non puoi annunciare una futura rivelazione, non puoi sventolargli sotto il naso un segreto appetibile e poi lasciarlo a bocca asciutta a tormentarsi dal desiderio di raggiungere quella cosa misteriosa. Bisogna essere sadici a comportarsi così. Perché? Perché papà mi ha inflitto anche questa tortura? Cosa mi volevi annunciare? La tua scomparsa nel nulla? Papà, questa bambina è cresciuta. Non bisogna più inventare un gioco perché si lava i denti. Fa tutto da sola, lasciala stare. Favole. Per bambini, per adulti, favole. Tu e la mamma vi siete inventati tutta una serie di

0: assurdi episodi di scuse incredibili per rimpallarvi l'un l'altra le responsabilità sulla mia vita. Ma badate bene, badate. Non ho chiesto io di venire al mondo. Ieri ho compiuto 20 anni. Adesso basta. Non mi hai chiamato né scritto. Non mi cerchi neanche per farmi gli auguri. Questo, davvero, non lo capisco. Io voglio smetterla con questo gioco, papà.
1: Tesoro, vieni con me al Lido.
2: Dori, la mia amica gallerista parte dopodomani e si ferma fino a metà ottobre per lavorare a un progetto a Venezia. Arte contemporanea ad alto livello internazionale. E se le cose vanno per il verso giusto, non è escluso che poi decida di trasferirsi definitivamente. Mi propone di andare a lavorare con lei come ufficio stampa. Ne avrò bisogno, dice. Pensa che bello se venissi a vivere da me, io e te nell'incanto del Lido, a 2 passi da Venezia, dice. Ora che hai 30 anni devi darti una mossa, impara bene l'inglese mentre sei fuori, mi raccomando. Dori riesce a rendere facile e accessibile anche la scelta che può cambiare la vita.
3: Mamma! Ma cosa stai bevendo? È un cocktail quello che vedo?
4: Ah, è buonissimo, Livio. È un sorbetto alla birra. Ah, io non l'avevo mai assaggiato. È fresco e dolce. È una delizia. Me l'ha servito quel tuo amico strano con gli occhiali dalla montatura gialla. E se ti sbrighi forse ne trovi ancora un po'.
3: Mamma, ti sei messa a bere?
4: Ma che cosa dici? Ma non scherzare, c'è più zucchero che birra. E poi acini di uva e albumi d'uovo. Mi sono fatta raccontare tutto il procedimento perché voglio prepararlo anch'io questo sorbetto a casa.
3: E dov'è papà? Perché non è con te?
4: C'era non so che problema con una presentazione in libreria e mi dice: tu vai avanti, ti raggiungo appena mi libero. Conoscendolo non verrà più.
3: Mi dispiace che non ci sia, ma lui è fatto così.
4: Ti dirò, peggio per lui. Io oggi mi voglio proprio divertire. La tua amica della radio che sta dietro a quel fornello da campo e decide le canzoni, quella che tra parentesi spero non sia il tuo tipo, perché con una nuvola così io mi picco, mi ha promesso che tra poco accontenterà la mia richiesta musicale.
3: E che canzone le hai chiesto?
4: Un medley di Giulio Iglesias.
3: Mamma, Julio.
4: Un amore a matita. Non rimane che un addio. Anima ribelle. E se mi lasci non vale. Se mi lasci non vale. L'importante è che non si vada a finire sulla solita Manuela, perché poi tutti scoppiano a ridere e non si sente niente.
3: Ma mamma, è roba da balera di montagna.
4: Giulio mi fa sognare.
3: Giulio
4: mi riporta indietro con il tempo. E tuo papà non è mai stato geloso.
3: Ma neanche io sono geloso. Mi preoccupo della selezione musicale della mia festa. E poi tanto ti piace questo Julio che quando c'era il suo concerto gratuito a Venezia hai rifiutato categoricamente.
4: Ma io sogno ascoltando i dischi, guardando le foto, la televisione. E poi dal vivo i cantanti steccano.
0: Io per un periodo sono scivolata in un'inconfessabile perversione. Mi sono ridotta ad annusare le tue magliette, i tuoi calzini, ogni traccia che avevi lasciato in casa per tentare di recuperare un po' di te, per respirarti, con l'illusione che più forte fosse stato il mio naso, più probabile sarebbe stato il tuo materializzarsi davanti a me. Mi sono ritrovata nel cuore della notte a infilarmi i tuoi vestiti che non ho mai lavato per non cancellare l'ultima traccia che rimaneva di te. Ma è tutto parziale, quello che mi hai dato. Non mi hai lasciato neanche il tuo odore. Mi sentite? Sembro una vecchia. Direste che ho 20 anni? Neanche per sogno. Sono più adulta di mio padre. Al posto suo sto invecchiando io e in fretta. Lui è sempre lì con i suoi occhioni curiosi e imploranti ad aspettare il momento di crescere. E io, stupida, mi preoccupo, lancio segnali SOS creativi.
5: Oh, ho scoperto come si chiama la pianta infestante.
3: Lorenzo, non ti sento. DJ Michelina sta esagerando col volume della musica.
5: Dicevo, la pianta infestante, quella che ti diverti tanto a cercare ovunque. Ha un nome. Si chiama Ailanto.
3: Ailanto, bello.
5: È una pianta dannosa per il bioequilibrio.

0: Si sta espandendo senza controllo, cambiando la vegetazione e nessuno fa niente per evitarlo.
1: Ma povera piantina infestante, lasciala vivere!
0: Chissà se l'ailanto c'è in Inghilterra o dovunque andrai a fare lo stage. Magari potrebbe presentarsi in una variante locale che tu non riconosci e chi ti avvertirà di questo se io non ci sarò? Libby! Perché non mi porti con te? Insieme ci divertiremo molto di più, senza contare che io so cucinare, tu no! Potrei prepararti da mangiare mentre tu lavori alla radio.
2: Amy Winehouse, quanto mi piace questa matta!
3: La signora Portoni è più allucinante del solito. I capelli tinti male, la voce sempre più roca, gli occhialini rosa coi brillantini, la scollatura adatta a una ventenne. E per di più, mentre mi parla sputa copiosamente tipo irrigazione da giardino e mi stringe un braccio con le unghie d'artiglio.
4: Ciao! Peccato per quella tua amica deficiente che è appena tornata da Madrid. È una maleducata e una cafona! Gliel'ho anche detto! Se fossi così cretina, Coccola, alla tua età mi sarei già ammazzata. No, scusa, sai, ma io ho ragione. Tu piuttosto, quando è che parti? Non essere pigro, eh? Persevera sempre. Ma fai qualcosa per i capelli, ne stai perdendo, sa, sul cucciolo. Devi frizionarli con l'aceto tutte le sere e fare colazione con qualche goccia di propoli. Cioè il propoli è un tocca sana.
3: Ma chi l'ha invitata questa? Meno male che 30 anni si compiono una volta sola. Mi ributto nella mischia per farmi avvolgere dalla musica.
5: Credevo che facendoti diventare un personaggio multimediale saresti uscito allo scoperto per intimarmi di smetterla o per dirmi che ho fatto un buon lavoro. Questo mi importava relativamente. Speravo, in cuor mio, di suscitare il tuo interesse, una qualche reazione. Non ti è chiara la mia volontà di riequilibrio dei nervi? Dreams are my reality, the
3: only kind of real fantasy. La vertigine del sogno mi insegue dappertutto, come fosse stata chiusa in un Tupperware e stesse tornando fuori perfettamente conservata. Ho nostalgia dei bicchieri di plastica bianca delle feste dei bambini, era bellissimo. Dopo aver bevuto l'aranciata, deformare la plastica coi denti. Che nostalgia per le feste a base di salame, gazzosa, ciambelle. Farei volentieri un salto indietro. Ma il condizionale è il modo del rimpianto. Torno ai miei amici, alla festa, a Lorenzo, a Dori, all'amante numero 3. Ora il sogno sta infettando lo stato di veglia e i miei personaggi, queste marionette che sono aspetti di me, minacciano di assumere il comando e di ribellarsi. Devo difendermi.
6: Esce dall'arte!
7: È una strada a fondo cieco!
6: Tu! Sei un caleidoscopio!
3: Paride ferma e alle prese con una performance teatrale difficilissima che ha ideato per me. Interpreta una serie di invitati che si ritrovano a festeggiare un compleanno in cui c'è tutto ma manca il festeggiato. C'è l'entusiasmo eccessivo e falso, c'è il sorriso di circostanza e c'è l'allegria forzata che si scontrano con il muro nero e desolante dell'assenza e del fraintendimento. I miei amici applaudono e sono ubriachi e qualsiasi cosa li farebbe scatenare. Non sono d'accordo con Anticipo che grida entusiasta. Il sogno può essere mostruoso. Non sai più se ti muovi nella realtà o nella fiction. È fragile l'impalcatura dell'immaginario. Cadono come foglie danzando a piccole porzioni di realtà. Fa un po' l'effetto della vertigine. È come svenire precipitando la faccia in un profumato piatto di pizza. È notte fonda e siamo tutti su di giri. Bruno comincia a spegnere le luci nel cinema e fuori all'aria aperta si respira bene.

0: Finalmente. Buona parte dei miei amici è ancora qui a rumoreggiare. Si forma un coro. In tanti mi circondano cantando a squarciagola.
1: Sì.

0: mettetela ragazzi, basta, arriverà la polizia. Barcollo nella fresca sera di settembre, allontanandomi dagli altri che seguitano a ridere e a schiamazzare. Non mi spaventa vagare a casaccio dove capita. Sono un uomo. Ho la capacità di distinguere tra il bene e il male. Non ho bisogno di nessuno adesso, neanche dell'amante numero 3. Vincerò le mie pigrizie, lo prometto solennemente. Io lo so cosa mi serve per la mia autoterapia. Faccio un giretto, me ne vado un po' senza meta, oppure magari stavolta decido di restarmene un po' per conto mio e sparisco. È sufficiente cambiare la prospettiva delle cose per avviare un nuovo meccanismo. Adesso cerco un negozio che abbia uno specchio in vetrina, così mi controllo, mi do una sistemata e mi guardo ancora una volta. Poi sono pronto.
1: Servizio padri scomparsi, informazione gratuita. Il telefono della persona chiamata potrebbe essere spento o non raggiungibile, forse per sempre. La preghiamo di continuare a illudersi e riprovare più tardi. La speranza è sempre l'ultima a riattaccare.
2: Sai cosa ti dico? Che io mi sono rotta anche di questa pagliacciata che ho messo in piedi. Ho voglia di bloccare tutto. Questo gioco mi sa che è meglio sospenderlo, basta. Basta. Fine delle trasmissioni. Stacchiamo i fili, scolleghiamo tutto. Mettiamo la parola fine. Tanto cosa abbiamo ottenuto? A cosa mi è servito darmi da fare, coinvolgere tutta questa gente? Non ti cerco più, mi arrendo. Il gioco è finito. Ringrazio tutte le persone che insieme a me hanno permesso la nascita e lo sviluppo di Libi Podcast. Prima di tutti Maria Luzzu e tutto lo staff di Maltese Web Radio che ha creduto, appoggiato questo mio progetto, gli autori dei testi e dei dialoghi, e in special modo Joseph Camilli. Grazie agli attori, a cominciare da Filippo Pretis che ha interpretato Libi, grazie, e poi tutti gli altri, Adrian Farrugia, Lorenza Ford, Thomas Bonnici, e poi grazie a tutti i tecnici. Per ultimo lascio il ringraziamento più importante e più sentito a Claude Berrat, il nostro regista. Bravo Claude. Mi sembra impossibile che sia durato tanto, ci avevo preso gusto e a quanto pare il pubblico ci ha premiati. È una storia che appassiona la nostra, ma siamo arrivati in fondo, non ci sarà mai una conclusione vera. Io adesso impongo la parola fine. Me ne torno in silenzio alla quotidianità, pulirò la casa questa sera, mi farà bene, muovermi un po', poi metterò su una lavatrice e mentre aspetto che lavi per bene tutta la biancheria, preparerò la torta di mele. Come senti? Sono serena, matura, perché io non ti accuso, papà, e non voglio punirti. Sono solo troppo grande adesso per continuare a fare la bambina. Papà? Papà, ci sei? Tua, non gioco più. Wow.

Cara Vera, dopo tanto tempo ho ricevuto infine una risposta alla domanda che mi tormentava con insistenza. Cosa dirà mia figlia? Mi sono preoccupato un po' quando ho visto in internet quella vecchia foto di me, abbronzato in camicia bianca appena arrivato a Malta. È stato come venire rovistato.

stato usato senza avere dato il mio consenso. Poi ho capito che c'era Barbara dietro. Come mi racconta lei, non saprei farlo neanche io. Forse, grazie a nostra figlia, mi torna la voglia di fare radio. Mi farò vivo con Barbara, lo prometto. Temo che si consideri un po' la figlia di Pinocchio. Se però tu dovessi sentirla prima di me, dille di non avere fretta. Non importa quanto tempo preveda questo processo. Strano però, della festa di compleanno per i miei 30 anni ho dimenticato tutto. Volevo solo fare bene, ma forse ho sbagliato. Perché l'intenzione è una cosa e il risultato un'altra.

0: da baciare.
1: Avete ascoltato la seconda ed ultima puntata di Prematurità Radio Mixtape, frammenti di un diario sonoro. Originale radiofonico di Alessandro Marinuzzi e Davide Rossi. Liberamente ispirato al romanzo Prematurità di Corrado Premuda. Con Sara Alzetta, Veronica Dariola, Francesco Godina, Riccardo Maranzana, Davide Rossi e con la partecipazione amichevole di Alessandro Marinuzzi. Tecnico del suono, Samuel Montalto. Regia di Riccardo Cicconetti.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Ma anche, diciamo che negli anni in cui nevicava tanto e il freddo era pungente, quindi poteva formarsi il ghiaccio, questo era l'unico mezzo di locomozione, l'unico mezzo di unione fra Trieste e l'Altipiano, perché bisogna considerare che Opicina è posta a 340 metri sul livello del mare, quindi più in alto andiamo più freddo fa.
4: Più ghiaccio fa, anche se adesso il clima è un po' cambiato. Perciò adesso il mezzo è in funzione, chiaramente controllato, diciamo ristrutturato, ma funziona, ancora viene impiegato sia dai turisti ma soprattutto dai triestini.
3: Sì, è un sistema, può risultare antico, superato, però è efficace ed efficiente, anche se in questo momento è fermo, ripartirà fra qualche settimana, entro il mese di luglio.
4: Poco fa io avevo detto durante la presentazione, giornalista storico appassionato di trasporti, ma tu sei appassionato di tutti i tipi di trasporti o solamente quelli su ferro?
3: Diciamo anche su gomma, di autobus, un po' tutti i mezzi di trasporto terrestri, ecco, non aerei o marittimi principalmente.
4: Pur essendo a Trieste, marittimi no. Io invece sono un appassionato del tram Opicina che mi è stato regalato in cioccolato e l'ho conservato e non l'ho ancora mangiato. Non sono mai stato sopra, non ho mai avuto il piacere di fare questo viaggio, però una volta in una sosta a Trieste mi venne regalato questo tram in cioccolato che ancora conservo gelosamente. Va bene, io a questo punto ti ringrazio, anche perché essendo domenica ti ho sottratto a ciò che uno fa la domenica, cioè si riposa, e ti auguro una buona giornata. Grazie Andrea Di Matteo.
3: Buona domenica a tutti, grazie.
4: Grazie.

Il caffè degli specchi è il caffè storico più famoso di Trieste, fondato nel 1839 all'interno di Palazzo Stratti, situato direttamente nel salotto della città, ossia la splendida Piazza Unità d'Italia. Rappresenta da quasi due secoli il fulcro della vita culturale, sociale e commerciale triestina e, pensate un po', è stato il punto di incontro di scrittori di fama mondiale come James Joyce, Italo Svevo e Franz Kafka, oltre ad essere stato il quartier generale della Marina Britannica al secondo dopoguerra. I dintorni di Trieste offrono un contrasto spettacolare tra la severa natura dell'altopiano roccioso e il fascino marittimo della costa istriana. Il Carso e la cittadina slovena di Capodistria, Koper, rappresentano le anime di questo territorio. Come vi abbiamo raccontato nel corso di questa puntata, grazie all'intervento del FAI, il Carso è un altopiano calcareo aspro e affascinante, modellato dall'acqua che ha scavato la roccia creando fenomeni sotterranei unici al mondo. Il sito più celebre? Beh, è la Grotta Gigante, una cavità che detiene il primato per la sala naturale più grande del pianeta, alta quasi 100 metri. Se si passa il confine sloveno si possono esplorare le maestose grotte di San Canziano, patrimonio UNESCO, e a pochissimi chilometri dal confine italiano troviamo Capodistria, porto principale della Slovenia. Il suo centro storico è un labirinto medievale che trasuda l'influenza della Serenissima Repubblica di Venezia. Siamo tornati a Trieste. Siamo nella bellissima Piazza Unità d'Italia che, lo sapete, si è trasformata nel 2018 nella sala valzer più grande del mondo.

mondo con esattamente 3.196 ballerini ed è la piazza sul mare più estesa d'Europa, ma in conclusione per i triestini è la piazza più bella del mondo. Ed è oltretutto invece per noi la tappa finale della puntata odierna. Un saluto da Marcellino Mariucci al microfono e da Giorgio Allegretti in redazione e da Cecilia Mosetti in regia. Radio 1 Coast to Coast torna domenica prossima alla stessa ora. Se vorrete riascoltare le puntate andate su Rai Play Sound. Da parte nostra un buon proseguimento con i

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

0: analista della Fondazione MEDOR.
1: L'Iran vuole rivendicare il controllo, ma anche la legittimità del controllo sullo stretto di Hormuz. Al massimo condividere la gestione con l'Oman, ma loro vogliono imporre nell'accordo anche dei pedaggi, cosa che invece gli Stati Uniti non vogliono accettare. Ed è uno dei punti proprio di discussione dopo la firma della lettera d'intenti. E quindi secondo me questi attacchi è dire: quando passate nello stretto di Hormuz dovete coordinarvi con noi, se non vi coordinate sarete attaccati. Questo è il messaggio secondo me che hanno voluto lanciare.
0: Il terremoto in Venezuela, oltre 1.400 i morti accertati, 51.000 i dispersi, critiche al governo per la gestione dei soccorsi, contestata la presidente Rodriguez. Ancora scosse nel paese, ma ci sono anche storie di speranza, come il salvataggio di un undicenne ritrovato vivo nel nord del paese a 3 giorni dal sisma. Continuano le ricerche nel lago di Vico del corpo di Luigi Cavallari, marito 77enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'uomo si era tuffato ieri pomeriggio mentre era in barca con la moglie. Secondo una prima ricostruzione avrebbe cercato di risalire in barca, che non era ancorata, dopo un malore accusato in acqua. È ancora ricercato il bengalese di 43 anni sospettato di aver sterminato una famiglia di connazionali, compresa una bambina di 8 anni, nel quartiere Casalotti a Roma. A riconoscerlo è stato l'unico sopravvissuto alla strage, il figlio 20enne della coppia, ricoverato in ospedale con diverse ferite.
2: Lo cercano in tutta Italia, ma per ora nessuna traccia di Saadat Hossain. Il 43enne bengalese aveva chiesto il permesso di soggiorno per motivi umanitari. La questura di Frosinone stava ancora analizzando la sua domanda quando venerdì avrebbe compiuto la strage. Sarebbe stata la donna a farlo entrare mentre il marito non c'era. Secondo alcuni testimoni aveva una relazione con lei, altri invece sostengono che abbia tentato più volte di molestarla, venendo sempre respinto. Sarebbe stata lei la prima a cadere sotto i colpi della sua mannaia insieme alla figlia di 8 anni. Non è ancora chiaro se abbia agito d'impeto o se avesse premeditato il delitto, ma dopo averli uccisi avrebbe tentato di ripulire le tracce di sangue. In serata, quando il marito è rientrato con il figlio, si sarebbe scagliato anche contro di loro, uccidendo il padre e ferendo il 20enne prima di scappare. È stato quest'ultimo a indicarlo ai poliziotti, che hanno diffuso la sua foto insieme al numero 334-6903-295 da chiamare per eventuali avvistamenti. Una prima segnalazione ha portato al fermo di un altro bengalese ieri pomeriggio a bordo di un treno fermo alla stazione di Bologna, poi risultato estraneo alla strage. Simone Zazzera, GR1.
0: Ancora caldo e afa per quasi 200 milioni di europei, le temperature toccano i 40 gradi in Francia e Germania, nuovi record in Gran Bretagna, Danimarca, Svizzera, allerta in Austria e Ungheria. Cancellati vari eventi pubblici, in Italia ancora 18 le città a bollino rosso. Per le previsioni il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
3: Cambia poco la situazione rispetto alle giornate appena trascorse. Non mancherà qualche isolato temporale da calore in corrispondenza delle Alpi. Per avere un cambiamento in termini di temperature bisognerà aspettare mercoledì, poi soprattutto da giovedì inizieranno a scendere in modo più consistente, anche se arriveranno piogge temporali diffusi soprattutto al nord-est e al centro.
0: Una bevanda rinfrescante e di beneficenza. Un bambino raccoglie 100 euro vendendo limonata e li dona alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori.
4: Giovanni, 9 anni, si è ispirato alle gesta del suo coetaneo Greg, protagonista della saga Diario di una schiappa. Se nel libro Greg apre un chiosco di limonata in giardino sperando di arricchirsi, Giovanni decide di farlo per una buona causa: raccogliere fondi per la lotta contro il cancro. Armato di borsa frigo e tavolino, si piazza all'ingresso della sua casa di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Disegna un cartello pubblicitario: limonata fresca, 1 euro a bicchiere, il ricavato sarà donato all'ospedale. Di bicchieri Giovanni ne ha venduti 100. Il giorno seguente, accompagnato dalla mamma, si è presentato all'ospedale di Castelfranco per devolvere l'incasso alla LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. I volontari lo hanno accolto sorpresi, non avevano mai ricevuto una donazione da un bambino. Ci ha dato una lezione di altruismo che non dimenticheremo e che ci spinge a continuare la nostra missione con ancora più forza. Scrivono in un post dove raccontano l'incontro con l'inatteso donatore. Con gli occhi pieni d'orgoglio, Giovanni ci ha detto semplicemente: sono 100 euro, li ho raccolti vendendo la mia limonata. Li dono a voi perché aiutate le persone. Francesca Fornario, GR1.
0: Mondiali di calcio, archiviata la fase a gironi, partono subito i 16esimi alle 21, in diretta su questa rete da Los Angeles, Canada-Sudafrica. Di mondiali non solo si parlerà anche durante Extra Time. Paolo Roberto Falcao è ospite di Massimiliano Graziani, a cui va ora la linea.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Per avere imballaggi più leggeri per l'ambiente, le imprese fanno innovazione che non sempre è evidente. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
3: Imballaggi più leggeri per l'ambiente si possono ottenere attraverso piccole o grandi innovazioni. Spessori ridotti, maggiore riciclabilità, materiale riciclato. Sembra facile, ma servono studio e ricerca per garantire le prestazioni dell'imballaggio e del suo prodotto. Così facendo si riduce l'impatto ambientale senza che il consumatore se ne accorga.
2: La cultura aziendale è importante.
3: Sì, molto importante, perché è l'elemento chiave che rende strategica l'innovazione per la sostenibilità, tutelando l'ambiente.
2: Per info, conai.org.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
7: Extra Time, lo sport si racconta.
8: Quasi alla mezz'ora di gioco, Di Bartolomei lancia Scarnecchia, sul cui centro irrompe Falcon ed è gol. Il primo gol nel campionato italiano di Falcon, che trova un pezzo del suo Brasile correndo verso la curva nord dell'Olimpia.
9: La Roma in questo momento in attacco, parte il tiro di Conti in aria. Ecco Falcao, la palla buona, tiro, rete! Rete di Falcao! Rete di Falcao! Del Bologna, mancano 2 minuti alla conclusione dell'incontro. La Roma è passata con Falcao,
10: che gioca con ma il cuore mi chiama.
11: Due momenti iconici della storia di Paolo Roberto Falcao con la maglia della Roma: la prima rete in Serie A contro il Bologna nel 1980 e quella decisiva nei minuti finali della sfida epica con il Colonia in Coppa UEFA nel dicembre del 1982. Quella corsa elettrizzante sotto la curva sud impazzita celebra l'abbraccio definitivo tra una tifoseria e il suo idolo, l'ottavo re di Roma, l'uomo capace di trasformare il fatalismo romano nella certezza della vittoria che sarebbe arrivata di lì a pochi mesi con la conquista di uno scudetto detto atteso da sempre. Il numero 5, il volante brasileiro che salda attacco e difesa con l'eleganza del tocco e delle movenze, l'intelligenza tattica e la tecnica superiore ma mai fine a se stessa, che diventa geometria in movimento. Uno dei centrocampisti più grandi di sempre, con la maglia giallorossa e con quella verde-oro del Brasile dei primi anni 80. Una delle squadre più forti che abbiano mai calcato l'erba di un mondiale.
12: Sulla sinistra verso Junior, il terzino infaticabile avanza, è controllato da Cabrini e ancora in una delle sue scorribande è stato Conte a intervenire a vuoto, manda il pallone sulla destra per Falcao. Falcao è al limite dell'area, è indeciso se tirare o no, cerca lo spiraglio, parte il tiro, rete, ha segnato Falcao ha segnato per il Brasile al 22° minuto. Esplode la panchina del Brasile, abbracci al romanista. La difesa azzurra è stata trafitta da un violentissimo tiro del nostro

Il 2-2 di Paolo Roberto Falcao con la maglia verde oro allo stadio Sarriá di Barcellona nell'indimenticabile Italia-Brasile del Mondiale spagnolo del 1982. Il controllo, il movimento rapido di gambe che sbilancia tutta la difesa azzurra e il fendente di destro dal limite che finisce in rete. Poi la corsa a braccia aperte verso la panchina. Il gol capolavoro di Paolo

0: Roberto Falcao, che è con noi a Extra Time. Buongiorno Paolo Roberto.
1: Buongiorno Maximo, come andiamo?
0: Bene, benissimo. Grazie per aver accettato un invito, per essere con noi. Per me è un grandissimo piacere. Allora, partiamo da quel Brasile, che era una delle squadre più forti che si sia mai vista ad un mondiale. Un centrocampo favoloso, c'era Falcao, Socrates, Zico, Cerezo, una cosa incredibile. Ma come avete fatto a far coesistere tanto talento? O meglio, che indicazioni vi dava il CT Tele Santana? Come vi chiedeva di giocare?
1: Era una squadra forte. E hai parlato di questi giocatori, però posso anche aggiungere Leandro e Junior, che erano giocatori che potevano anche giocare a centrocampo,
0: sì.
1: Tale era la qualità tecnica di loro, no? Era una squadra fantastica e giocava per vincere, ovviamente, perché giocavamo per vincere, però penso che quando io faccio l'allenatore ho delle idee precise, che la mia squadra deve giocare per vincere,
0: certo.
1: È ovvio, però deve giocare per vincere a divertire la gente e possa emozionare le persone che sono allo stadio. Per me è importante, non basta vincere, per me non basta solo vincere,
0: assolutamente. Infatti quella partita al Sarriá di Barcellona la vinse l'Italia, che poi vinse anche il mondiale al posto vostro, perché eravate voi i grandi favoriti, però nessuno può cancellare la bellezza, come dicevi tu, che avete regalato agli appassionati di tutto il mondo. Io ricordo i vostri allenamenti trasmessi in diretta TV con il pubblico sugli spalti, la musica nello stadio e voi in gruppo che vi muovevate sincronizzati come un corpo di ballo a passo di samba, una cosa incredibile. Ma quando siete tornati in Brasile ha prevalso di più la gratitudine per tutta la bellezza calcistica che avete regalato oppure la delusione?
1: Sì, no, questo passo che quando si faceva l'allenamento era una cosa molto normale anche nelle squadre brasiliane, no? Si cercava di fare l'esercizio, la parte fisica, sempre tutti insieme, con lo stesso passo, con la stessa musica, diciamo. E quando siamo tornati in Brasília, dopo questa sconfitta, c'era tanta gente in aeroporto, che ti devo dire che è come se avesse vinto il mondiale. Certo che non abbiamo vinto, però la gratitudine della gente è una cosa che è rimasta fino adesso a tutti quei giocatori dell'82.
0: Quindi la bellezza prevale poi alla fine sulla concretezza, anche se poi il Brasile di oggi è un pochino diverso quello impegnato nell'attuale mondiale, perché mi sembra sia un Brasile meno votato alla ricerca della bellezza e più alla concretezza.
1: Siamo tutti diversi, Brasile è diverso, l'Italia è diverso. Come si poteva immaginare un'Italia fuori dai mondiali, no? Perché 30 anni fa si diceva quali squadre che possono vincere un campionato mondiale, sicuramente si avrebbe detto Brasile, Argentina, Italia e Germania. Queste sono i quattro squadre che sempre stanno, purtroppo l'Italia negli ultimi anni non è riuscito ad andare nel mondiale, che è una cosa molto triste, perché il mondiale senza l'Italia diminuisce un po', no? E speriamo adesso che il caro Giovanni Malagò possa, insieme ai suoi compagni, fare un lavoro per portare un'altra volta l'Italia dove deve stare.
0: Lo speriamo tutti. Tu hai parlato di come vi hanno accolto al ritorno i tifosi brasiliani, ma io ti voglio chiedere come ti hanno accolto quelli della Roma quando sei tornato in Italia all'epoca nel 1982, perché tu eri già l'idolo dei tifosi della Roma e tornavi nel paese che festeggiava il mondiale che avreste voluto vincere voi. Come ti hanno accolto i tifosi della Roma? Come ti sei sentito?
1: Fantasticamente, perché noi, mi ricordo che noi dovevamo scendere a Fiumicino, invece siamo sceso nell'altro aeroporto Ciampino, no?
0: Sì.
1: C'era tanta gente, ma tanta gente, è stata una cosa fantastica, e immagino, perché era da 40 anni che non vinceva un campionato, sicuramente gente che andava indietro alla squadra in questo giorno fantastico, non avevo vinto mai, perché lo scudetto è stato tanto tempo prima, però è sicuramente un momento unico della città, ho vissuto di un modo fantastico, perché sai, la tifoseria è la cosa più importante di una squadra. La cosa più importante sono i tifosi, perché loro vanno allo stadio, loro si cercano di dare il massimo, e io ho sempre detto, no, che la cosa principale di una squadra sono loro. C'era un striscione grande nella curva nord che diceva: la ama non si discute, si ama.
0: Sì.
1: E io invece non è che mi piaceva molto, perché quando dice così, tutto quello che una squadra fa sul campo è accettato. No, una squadra come la Roma doveva avere cosa di più, e la squadra come la Roma doveva essere una squadra che il tifoso deve sì stare attento, criticare, certo, e quello mi ha dato una spunta di no, noi dobbiamo vincere, perché questa Roma bisogna costruire una storia. Quando perde la gente vuoi sapere perché ha perso, se no se perde o si ganha non significa niente, o significa la stessa cosa, non vuol dire che va bene. Però il tifoso da Roma è unico, perché quando noi andavamo a giocare fuori, all'inizio pochi ci andavano, però a un certo punto, mi ricordo una partita di quel Pisa, per esempio, dopo la sconfitta con la Juventus,

0: Entonces, praticamente lo so, ti fai certo. Romagnese in quella partita, che sta la partita più importante del campionato, al mio avviso.
1: L'anno dello scudetto, e di scudetto parliamo.
2: Vediamo che in questo momento i tifosi accedono ad entrare sul terreno di gioco, ma la partita ancora non è finita e allora precipitosamente tutti si ritirano dal punto dove erano partiti. È un momento eccezionale, gentili ascoltatori, che non abbiamo mai descritto nel corso di nessuna partita, di nessuna conclusione, di nessun campionato di Serie A che abbiamo descritto in circa 23 anni di attività in questa trasmissione. Sto calcio di un minuto, è la fine, la Roma è campione d'Italia, sono le 17.45, conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla fine del campionato. Diventa automaticamente una delle aspiranti, delle candidate al titolo europeo. È finita la fantastica galoppata dei giocatori giallorossi che sono travolti in questo momento dalla bolla.
3: E correndo, correndo di notte da solo.
1: È l'8 maggio del 1983, lo stadio Ferraris di Genova si trasforma in un enclave giallorossa. Migliaia di tifosi arrivati dalla capitale con ogni mezzo invadono il campo perché la Roma ha vinto lo scudetto, uno scudetto atteso da più di 40 anni. Paolo Roberto Falcao, quello che accadde a Roma fu una cosa incredibile, un'intera città ricoperta di giallorosso, festeggiamenti per settimane. Tu avevi già vinto con l'International di Porto Alegre, forse anche in Brasile c'era stato tanto entusiasmo, ma così allo stesso modo?
0: Sì, in realtà la vittoria a Genova, lì è cominciata già la festa, no? quando l'arbitro è finito la partita, lì è cominciato l'ito con le braccia dei tifosi, tanta gente hanno invaso allo stadio, è una cosa unica, ma si capisce, no? Perché è un momento in cui la Roma riesce a essere rispettata in tutta Italia, è una Roma che ha conquistato perché ha giocato meglio, una Roma che ha giocato meglio perché aveva dei giocatori con la forza per arrivare fino in fondo. Con il Genova, mi ricordo che abbiamo finito uno pari, se non sbaglio, con un gol di Pulso di testa.
1: Sì.
0: Era un momento unico perché era da tanto che non si viveva questo. Io avevo vinto, con l'Internazionale di Porto Alegre, avevo vinto 3 campionati brasileiri, 75, 76 e anche. E quello del 79, che era praticamente un anno prima di venire qua, era il campionato. Abbiamo vinto il campionato senza perdere nessuna partita, nessuna gara. Questa è una cosa che rimane nella storia. Nessuna squadra nella storia è riuscita a vincere un campionato senza perdere nessuna partita. Però quando siamo rientrati a Roma è stata una cosa
1: incredibile.
0: Bellissima.
1: Oh, i tifosi ti avevano soprannominato il Divino, l'ottavo re di Roma, e non a caso, perché quando sei arrivato a Roma la squadra veniva da decenni di delusioni. Tu hai contribuito a cambiare la mentalità dell'ambiente e dello spogliatoio, hai avuto un impatto culturale oltre che sportivo enorme sulla città di Roma. Che effetto ti fa ancora oggi sapere di aver cambiato la storia calcistica di Roma?
0: Innanzitutto forse il mio contributo è stato più sullo spogliatoio che in campo, no? Perché in campo tecnicamente si sapeva fare. È che il cambiamento di mentalità, secondo me, è stata la cosa. Non dico una cosa perché ci ho inventato io. Ho visto Bruno dire questa intervista, ho visto Prusso dire intervista. Cioè, perché capivo che potevamo dare di più di quello che si stava dando in campo, no? È stato bello perché abbiamo capito che l'unico modo di vincere in Italia è giocare meglio degli altri e sapere che sempre si doveva giocare in casa e fuori casa. Perché in casa giochi, come dico io, ai bracci della madre, del padre, no? Però importante era vincere fuori casa. Quando stiamo parlando di questo scudetto è fantastico, di questa mentalità vincente che abbiamo portato qua, non posso non ricordarmi del gol di Turone.
1: Certo.
0: È impossibile non ricordarmi del Turone.
1: Tutti i tifosi della Roma se lo ricordano.
0: Perché penso che quella Roma poteva aver vinto minimo 2 scudetti. Quel di Turone è stato lo scandalo più grande che ho visto nel calcio italiano.
1: Paolo, quando ero ragazzino io rimasi estasiato da una cosa che ti ho sentito dire in un'intervista ad una TV locale. Tu dicesti che quando durante la tua giornata ti accadeva qualcosa che non andava bene nei rapporti con qualcuno, tu dicesti dopo penso sempre a quello che io avrei potuto dire o fare in quella circostanza per far andare le cose meglio o diversamente. Un calciatore che esprime un concetto del genere, filosofico, comportamentale, che verrà poi recepito da un ragazzino, è veramente qualcosa di grande. Tu eri cosciente di poter essere guida, ispirazione per qualcuno più giovane a questo livello?
0: Penso che le cose bisogna essere fatte al naturale. Non mi sono mai preoccupato con questo, mi sono preoccupato in giocare bene e far con che i giocatori che giocavano bene potessero dare il esprimere al meglio. Penso che siamo riusciti perché c'era una squadra, c'era Viola. Non mi piace sempre fare dei nomi perché sempre si dimentica qualcuno, no? Però era una squadra comandata da Lido, una squadra che c'era dei giocatori che volevano arrivare, una squadra che meritava già lo scudetto nel primo anno. E eravamo pochi in realtà, perché oggi la squadra di solito ha più di 30 giocatori, noi eravamo 18 giocatori massimo.

0: c'era poca gente, però era una squadra che faceva piacere giocare con loro, perché sapevamo che andavamo contro squadre che erano molto più grandi di noi, no? L'Inter, Milan, Juventus, però noi sapevamo che dovevamo giocare meglio, pensare che nessuno può essere superiore a noi, dipende da noi. Certo, quando perde una partita, lo puoi perdere, perché non si vince sempre. Però sempre bisogna stare attento a tutto quello che passa. La vittoria di domenica si comincia da martedì, non si pensa alla domenica a domenica, si comincia da martedì. Questa è una coisa che abbiamo sempre fatto, avere l'obiettivo e essere molto firme, molto forte nell'avversario della domenica prossima.
1: Falcao, Maldera, Ancelotti. Ancelotti ha avuto due palle gol grossissime, una nel primo e una nel secondo tempo. È un servizio per Roberto Pruzzo, scatta Pruzzo, cerca di scavalcare il portiere, si deve allargare per superarlo, c'è Cerezo, pronto, Falcao, va al tiro, Falcao, gol! La Roma passa in vantaggio al 16° del secondo tempo con Paolo Roberto Falcao. Prontissimo il tiro di Falcao, fortissimo, che Velinov non può trattenere.
2: È il viaggio oltre Cortina dei giallorossi che inseguono il sogno della Coppa dei Campioni. La Roma si impone a Sofia, in Bulgaria, sul campo del CSKA con la rete di Paolo Roberto Falcao. Era il mese di ottobre del 1983, andata degli ottavi di finale. La Roma poi arriverà alla finalissima allo Stadio Olimpico. Paolo Roberto Falcao, qual è stato il momento più esaltante e travolgente di quella cavalcata europea? A me viene in mente la rimonta con il Dundee, per esempio, in semifinale. Tu a cosa pensi?
0: Sono due situazioni, no? Questa di Sofia, abbiamo fatto una bellissima partita, mi ricordo che ho fatto il gol, mi sa che Pruski mi ha dato la palla, sì. 1-0, e poi per fortuna io ero dentro a Tancredi, numa situazione che loro quasi hanno pareggiato, però ero io dentro in porta, io sono riuscito a portare via la palla, e poi la partita col Dundee, lì eu não tinha jogado porque havia com esse problema na ginóquio destro, não quando que me sono operado, o ginóquio, l'altro, que deu uma entrada que me ha fatto um jogador do Inter, all'Olimpico, que sono rimasto dois meses com um problema, joga, não joga, alena, não alena, e poi la partita de retorno ho jogado com uma puntura de ginóquio. Dovevamo vincere 3-0, porque loro hanno vinto 2-0 em casa, dovevamo vincere 3-0, abbiamo vinto 3-0. Anche se all'inizio está um gol anulado de Bruno, que era 1-0, però abbiamo dovuto fare 4 per valere 3. Niente, è stato un momento importante per la storia.
2: Paolo, poi dopo quella semifinale vinta e rimonta per 3-0, la Coppa sembrava proprio a portata di mano. La finale della Coppa dei Campioni, Roma-Liverpool, si giocava nello stadio di casa. I tifosi della Roma erano assolutamente convinti di vincere. Roma era già in festa, avevano già fatto le bandiere con la scritta Roma campione d'Europa. Quanto ha pesato, secondo te, tutta questa pressione?
0: Forse, no? È sempre molto difficile, no? E molto facile parlare dopo che è successo, perché Liverpool è una bellissima squadra, abituata a giocare così, abituata a fare questo tipo di partita, no? È una squadra forte. Abbiamo affrontato una squadra che era superiore alla nostra. È stato un momento importante, unico, sicuramente può aver servito di esperienza per quest'anno che la Roma adesso giocherà la Coppa di Campione, no?
2: Oh, Paolo, ma anche contro il Liverpool tu hai giocato con una iniezione di antidolorifico per il ginocchio, vero?
0: Sì. Il problema è che contro il Liverpool abbiamo fatto questa ingestione per analgesica, che era per non sentire dolore. Purtroppo siamo andati a supplementare, vuol dire più 30 minuti. Lì, in quel momento,
2: è venuto fuori il dolore, è tornato fuori il dolore al ginocchio.
0: Il dolore, ho avuto anche un contrasto con Sonis in quella partita all'inizio. Io non stavo bene fisicamente, no? Però era importante stare in quella partita, era importante stare in quella partita. E penso che il risultato sarebbe bellissimo se a Roma avesse vinto, però abbiamo fatto una bellissima partita contro il Dundee e contro il Liverpool.
2: Oh, Paolo, la tua mentalità, la tua razionalità, la capacità di mettersi nelle condizioni di poter vincere, che ti ha fatto fare il salto di qualità alla Roma, è quella che paradossalmente ti viene pure rimproverata, perché tu dicesti: io non mi sono presentato a tirare i calci di rigore dagli 11 metri con il Liverpool perché non ero in condizione, quindi ho dato la possibilità di tirare a qualcuno che era in condizione migliore della mia.
0: C'è di più di questa storia. Quando abbiamo vinto quel Torino na final de Copa Italia, exatamente dopo haver vinto a Juventus a Torino, no? Qualquer dia dopo que a Juventus havia vinto o campeonato, pegou do Torino, eu tirado ele com o quinto rigore. Como era um alinhador muito supersticioso, que é lido, ele me disse: Paulo, se devemos tirar o rigore, tu sarà il quinto tirare perché gioca con la maglia 5 e allora devi tirare il quinto. Io dico: sa, ok, va bene, se lei ci crede a queste cose, va bene. In quel momento lì di questa partita non era neanche noi non abbiamo tirato il quinto rigore. Loro avevano fatto 4 su 5 e noi avevamo fatto 4 su

0: due ultimi rigori che avrei tirato Chierico io, in questo caso io non ho tirato neanche Chierico, perché la partita era finita nel momento che loro hanno fatto 5, Chierico non ha tirato, quindi
1: ma è una cosa di cui si parla da 40 anni, di questa cosa del calcio di rigore. Se tu tornassi indietro che faresti? Lo tireresti?
0: Ma no, non è questa la situazione. La situazione è che non abbiamo tirato il quinto. Liverpool aveva fatto 4 su 5, noi abbiamo fatto 2 su 4. Il quinto nostro non cambiava niente. Liverpool aveva già vinto.
1: Rimane il punto più alto della storia calcistica della Roma, una finale di Coppa dei Campioni che non è stata mai più raggiunta. Paolo Roberto Falcao, grazie per essere stato con noi, è stato un piacere averti con noi.
0: Altrettanto, un grande abbraccio a te e a tutti i tifosi romanisti.
2: Yeah, the race has kind of left them, the Austrians. The Italians have taken the initiative through that third 500. They're now a length up out in front, but this race for silver is now between the USA and China. China delivered all of their hand too early.

0: just have it, but we'll wait for that photo finish.
1: Nella cronaca internazionale, l'ultima impresa del canottaggio tricolore, uno sport che ha regalato spesso all'Italia grandi soddisfazioni. Due ragazze, Clara Guerra e Alice Gnatta, e una prima volta azzurra in Coppa del Mondo. A raccontarcela è il nostro Giorgio Matteo.
2: Traguardo prestigioso, una prima volta speciale per l'Italia. Il canottaggio femminile celebra il successo del doppio in Coppa del Mondo a Plovdiv in Bulgaria. Le nostre stelle sono Clara Guerra e Alice Gnatta. Clara e Alice, azzurre delle fiamme gialle, sono le prime a conquistare l'oro nella specialità, grazie a una gara intelligente davanti a Stati Uniti e Cina. Prima Clara e poi Alice raccontano così le loro emozioni.
3: Siamo state brave a essere concentrate su noi stesse e solo verso la fine abbiamo guardato un po' attorno alla situazione. Gli ultimi 500 metri sapevamo che potevamo andare a vincere.
4: Io non ci credevo, credo anche Clara, perché è stata comunque una gara inaspettata, soprattutto per l'esito.
2: Alice c'è la capoboga e detta il ritmo, Clara è alle sue spalle. In questa specialità si rema all'indietro in un delicato gioco di squadra. E poi c'è il lavoro del direttore tecnico Antonio Colamonici. È anche merito suo se le due vogatrici, grandi talenti individuali, sono diventate una coppia vincente, come spiega anche Clara.
3: Sicuramente dobbiamo ringraziarlo per averci dato l'opportunità di remare di nuovo di coppia, perché l'anno scorso tutta la squadra era più o meno incentrata sulla vogata di punta. Io e Alice siamo più coppiste e quindi ci esprimiamo meglio appunto in queste imbarcazioni.
2: La passione di queste ragazze parte da lontano, nel caso di Clara addirittura un'eredità in famiglia.
3: Io devo ringraziare mio padre che all'età di 9 anni mi ha portato in barca insieme a lui in doppio, mi ha semplicemente detto bene, ora rema.
2: Ma adesso è già tempo di guardare i prossimi impegni, quelli di luglio e agosto contro i migliori del continente e del pianeta, il futuro prossimo nelle parole di Alice Gnatta.
4: Adesso appunto ci saranno gli europei che saranno in casa a Varese a fine luglio e sarà sicuramente un bel banco di prova anche poi in prospettiva per i mondiali, che ancora ad oggi non sappiamo se faremo in doppio, ma sicuramente l'esito dell'europeo ce lo farà capire.
2: Poi la testa andrà alle Olimpiadi. Los Angeles è tra 2 anni, ma già nel 2027 c'è il pensiero delle qualificazioni. Entrambe le ragazze hanno già vissuto questa esperienza e proprio per questo, ci spiega Clara Guerra, comprendono l'importanza dei giochi a 5 cerchi per la vita di un atleta.
3: Diciamo che una volta che partecipi alle Olimpiade poi fai tutto in funzione dell'Olimpiade. Non deve essere un'ossessione, perché chiaramente non è costruttiva, però il pensiero c'è sempre.
1: Extra Time è un programma a cura di Massimiliano Graziani che vi parla, con la regia di Umberto Conti, con Emanuele Grandi, Andrea Boccia e Tony Tesi in redazione, con Stefano Belli alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Ora c'è l'Onda Verde e In Viaggio con San Francesco. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale buongiorno e buona domenica da Roberta Di Mauro, Re Mobilità. Sono le 10:30 minuti 47 secondi. Sulla 32 la Torino-Bardonecchia ci sono code per traffico intenso tra Avigliana e lo svincolo per Chianocco-Bussoleno in direzione di Bardonecchia. Code sulla 23 la Parmanova-Tarvisio per traffico intenso alla barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio. Sulla 9 code per traffico alla barriera di Como Grandate in direzione di Lainate. Sulla 4 Venezia-Trieste code in entrata per traffico intenso alla Tisana nelle due direzioni. Sulla 4 Milano-Brescia un incidente è avvenuto tra Cormano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Brescia. Altro incidente sulla 26, ci sono 4 km di coda tra Masone e la 10 in direzione di Genova Voltri. Code a tratti per traffico intenso sulla 15 Parma-La Spezia tra Pontremoli e Perceto in direzione di Parma. In autosole code per traffico tra Modena Nord e la 22 del Brennero in direzione di Milano. Sulla diramazione Lucca-Viareggio code a tratti per traffico intenso in prossimità dello svincolo per Massarosa in direzione di Viareggio. Code a tratti sulla 14 Adriatica tra il ramo Casalecchio ed Imola in direzione di Ancona e tra Cesena e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla 24 Roma-Teramo, disagi per traffico tra l'Autosole e Castelmadama in direzione di Teramo. A Napoli sulla tangenziale code per traffico intenso tra Fuorigrotta e Camaldoli in direzione di Capodichino. Torniamo sulla 14 per segnalare code per traffico.

Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste trasmettiamo la Santa Messa. La celebrazione sarà animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto, all'organo Riccardo Costa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia sempre con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, prima di celebrare questa Eucaristia, chiediamo umilmente perdono al Signore per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava si fermava a mangiare con lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore in muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così, venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Giezi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Giezi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò ed ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le tue braccia». Parola di Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è

degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Questa mattina celebriamo la domenica 13ª del tempo ordinario e già questo pomeriggio incominceremo a celebrare con i primi vespri la solennità dei Santi Pietro e Paolo, che sono fondamento della nostra fede, che ci invitano a rinnovare la nostra fede, ed è la festa che noi riconosciamo come la festa del Papa, il giorno in cui noi più insistentemente di altre occasioni preghiamo per il Papa e per il suo ministero. Come chiedeva Papa Leone in questi giorni ai cardinali, in quanto credenti dobbiamo tutti pregare per lui e stare con lui, sapendo che dove c'è Pietro c'è il vero fondamento della fede cattolica. E per questo la colletta che faremo durante questa celebrazione eucaristica, come tutte le celebrazioni del giorno di oggi, vanno destinate a quello che si chiama la carità del Papa, le offerte che vengono devolute a tante attività che si fanno nel mondo con il sostegno di questa carità di cui dispone il Papa. Solo in questi giorni, da quel fondo, immediatamente dopo i terremoti in Venezuela, Papa Leone ha fatto arrivare i soldi attraverso la Caritas di quel paese, come ha fatto anche la Conferenza Episcopale Italiana. Quindi sono segni concreti e che immediatamente vengono fatti nei confronti di chi soffre, a prescindere dal fatto che siano di un continente o di un altro, di una fede o di un'altra. Lì dove c'è l'umanità che soffre, la Chiesa Cattolica cerca di essere presente, di mettersi a fianco, di accompagnare. Questo è anche celebrare la fede degli Apostoli. Ad ogni modo, la Conferenza Episcopale Italiana ha detto che nelle prossime settimane ci sarà una raccolta specifica per aiutare tutte le persone che sono state colpite da questi terremoti in Venezuela. Una delle cose belle della Sacra Scrittura è che, come nella vita ci sono delle pagine belle da leggere, che danno grande sollievo al cuore, altre che sono più difficili, più dure da capire e soprattutto da vivere. Questo è il segno concreto di quanto Dio, attraverso la sua parola, sia vicino alla nostra esperienza di vita umana. Se avete fatto caso alla prima lettura, secondo libro dei Re, il profeta Eliseo, uno dei più grandi profeti, si muoveva in questa terra annunciando la parola di Dio e passando sempre in questo piccolo villaggio era stato invitato da una donna, una famiglia, a fermarsi da loro a mangiare.

Ed evidentemente, volendo offrire ospitalità a lui che passava spesso da quella parte, addirittura pensa di preparargli un posto tutto per lui. Se voi prendete poi a casa di nuovo nella Bibbia, sentendo il peso della parola di Dio, questa pagina del Libro dei Re, vedrete la bellezza con la quale l'autore sacro racconta ciò che accade. Questa donna dice: facciamo una piccola stanza in muratura, non una cosa provvisoria. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Tutto ciò che era necessario per poter fermarsi lì, che potesse riposare, che potesse fare ciò che era necessario durante il suo soggiorno. Un segno di ospitalità e di grande generosità. E quindi il profeta vuole ricompensare questo gesto, vuole fare qualcosa per loro. E il suo servo assistente gli dice: loro non hanno figli. E quindi lui la chiama per annunciare a questa donna che avrebbe avuto un figlio come dono di Dio. Ma guardate il dettaglio: quando viene chiamata, lei arriva e si ferma sulla porta. Era a casa sua, anche quella stanza. Tuttavia, dal momento che l'aveva offerta al profeta che passava, lei si mantiene davanti alla porta, come dire: questo spazio che ho dato a te mentre tu ci sei è tuo e io sto alla porta. Questo è il vero significato dell'ospitalità, dell'accoglienza di cui noi tanto parliamo ai nostri giorni, alle volte anche in termini non adeguati. L'ospitalità cristiana, l'accoglienza cristiana, è proprio questo: saper donare, saper dare e rispettare ciò che si dà, ciò che si offre, ciò che si dona. Questa è la saggezza della Sacra Scrittura, che se noi abbiamo la possibilità di lasciarci toccare da queste parole, da ciò che viene espresso in queste immagini, certamente la nostra vita cristiana avrà qualche elemento in più, una ricchezza in più. Ed è lo stesso che noi ascoltiamo nel Vangelo. E l'ultimo discorso missionario che fa Gesù ai suoi discepoli, e in questo discorso dice qual è il contenuto, lo stile della missione che loro devono compiere. E certo, come già sentivamo domenica scorsa, Gesù mette in guardia i discepoli, perché ci saranno resistenze, ci saranno ostilità, non tutti saranno accoglienti con questo messaggio che viene annunciato. Allora, dopo aver detto qual è il contenuto, qual è il tipo di missione che devono fare, dice: attenti, perché anche voi dovrete avere quella forza interiore di fronte a chi resiste, a chi è ostile, a chi non vuole accogliere quella parola, quell'insegnamento che voi portate. E qual è il segreto per poter resistere senza perdersi d'animo? Gesù lo dice: l'amore per il Signore. Tutto ciò che si fa perché si realizzi la sua volontà. E quindi, in pratica, Gesù ai discepoli fa capire che il modo di far la propria missione, il modo di sopportare i momenti difficili a causa di quella missione, passa attraverso l'impegno per custodire, per rinnovare l'amore per qualcuno, per il popolo.

a cui si serve, per i figli di Dio ai quali si annuncia quel messaggio, quella parola. Noi siamo molto abituati, quando ascoltiamo il Vangelo, la Sacra Scrittura in generale, come era la prima lettura, ad avere davanti agli occhi delle immagini che ci vengono descritte. Pensate alle parabole, sono immagini concrete che uno li può dipingere. Ma altre volte la Sacra Scrittura non parla con immagini. Il linguaggio che viene usato, come nel caso del Vangelo di oggi, è quello dei contrasti, delle contrapposizioni, che è un ricorso tipico della cultura semitica, che porta a lasciare nel cuore di chi ascolta il messaggio che si vuole comunicare. È talmente dirompente che lascia una traccia profonda. Quindi il Vangelo non sta dicendo che non si deve amare il padre o la madre, che non si deve amare un figlio o una figlia. Ma si usa questa contrapposizione di un amore conosciuto, sperimentato, per dire: non devi mettere niente al di sopra dell'amore di Dio. L'amore di Dio deve essere sempre la fonte e al di sopra di ogni altra preoccupazione. E per questo Gesù dice: occorre abbracciare la propria croce. Quando noi parliamo di croce, di abbracciare la croce, molto spesso pensiamo alle difficoltà che attraversiamo in quel momento. Diciamo: devo abbracciare la mia croce. Sì, questo ha un valore, però potrebbe essere anche un modo di rassegnarci alle circostanze. Portare la croce non è rassegnarsi. Portare la croce è spendere la propria vita per una missione, per qualcosa di grande, di valioso, che arricchisce il nostro vivere quotidiano. Questa è l'essenza della nostra esperienza cristiana. E questa idea di amare concretamente le persone è molto antica, esiste anche da prima del cristianesimo. Se noi prendiamo l'Antico Testamento, che sono molte delle scritture condivise anche con altre tradizioni di fede come quella ebraica, che cosa impariamo noi dall'interpretazione di quella scrittura? Ciò che dice la tradizione ebraica: chi salva una sola vita salva il mondo intero. Era quello che è stato scritto dal governo israeliano dal tempo nell'anello che hanno regalato al famoso signor Schindler, che voi sicuramente avete sentito nominare. Chi salva una vita salva il mondo intero. Pensate come siamo andati lontani da ciò che credevamo fosse stato capito dall'umanità. Ma rimane vero, rimane vero. Chi ama veramente una persona, chi si dedica con tutto il cuore ad aiutare, a sostenere le persone, aiuta a salvare il mondo intero. Salva non solo quella vita, ma salva tutta l'umanità. E ciò che ci ricorda anche Papa Leone nella ultima sua enciclica, Magnifica Humanitas. Questo è il valore di impegnarsi per sostenere l'umanità, soprattutto quando soffre, soprattutto quando perde qualcosa. Accogliere qualcuno e dare da avere è il modo in cui Gesù coniuga la missione e il rischio della missione cristiana. Accogliere, aprire il cuore, fare di tutto per accompagnare la vita delle persone, fino ai piccoli gesti, dare un bicchiere d'acqua, tutto ciò che si può fare, perché questo significa per noi prendere la propria croce. La croce è il Vangelo, la croce è la buona notizia che noi viviamo. La croce per noi è la certezza di essere amati da Dio, soprattutto di essere perdonati da Lui, avendo la possibilità di amare. Se noi avremo il coraggio di vivere la nostra vita di fede in questo modo,

facendo tesoro di questo invito, di queste parole di Gesù, sicuramente anche noi, cercando di salvare la vita di qualcuno,

0: Professiamo la nostra fede, diciamo insieme: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, invochiamo Dio nostro Padre perché i frutti della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte si estendano all'umanità intera.
1: Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Santa Chiesa, partecipe della missione profetica di Cristo, animata dallo Spirito Santo, indichi con franchezza le vie della verità e dell'amore, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i vescovi, i presbiteri e i diaconi, ravvivando la grazia dell'ordinazione, siano gioiosi annunciatori della parola di vita, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i governanti, con integrità e saggezza operino scelte a favore dell'autentico bene comune, della giustizia e della pace, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per coloro che sono provati dal terremoto in Venezuela, trovino consolazione nelle amorevoli premure dei fratelli, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per noi tutti, docili allo Spirito Santo, possiamo crescere nella conoscenza del mistero di Cristo, mite e umile di cuore, ed esprimerla nella carità, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Signore, che hai promesso beni invisibili a coloro che accolgono la Tua parola, illumina i nostri cuori perché sappiamo conoscere e realizzare ciò che Ti è gradito. Per Cristo nostro Signore.

0: fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi e un pegno della vita immortale. Poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, nostro Vescovo Enrico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ireneo, San Giusto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Lasciandoci guidare dalla parola, dalla sapienza del Vangelo che spezziamo in ogni Eucaristia, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
3: Pace a te.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Concedi al popolo cristiano, Signore, di conoscere profondamente la verità che professa e di amare il mistero che celebra. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La gioia del Signore sia sempre la nostra forza. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

0: Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste abbiamo trasmesso la Santa Messa. La celebrazione è stata animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto. All'organo Riccardo Cossi.
1: Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
2: Cari amici radioascoltatori, ben trovati, buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti, come sempre. Abbiamo come ospite il professor Don Sergio Frausin, che ringrazio e saluto, grazie, ciao per essere.
3: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
2: Parleremo dei miracoli o dei segni. Nel Vangelo di Giovanni si parla di segni, negli altri Vangeli non ricordo, forse la parola miracoli l'abbiamo aggiunta noi.
3: Viene usato un altro sostantivo, in greco tera, e plurale terata, sarebbe eventi prodigiosi, anche impressionanti.
2: Però, diciamo, tendenzialmente sono i segni che è più bello.
3: Nel Vangelo di Giovanni, ma non solo, sono chiamati segni.
2: Benone. Allora, possiamo dire che la religione cristiana, cioè il messaggio di Cristo, passa attraverso un'esperienza di vita quotidiana, quindi non esiste nulla che sia eccessivamente trascendente

0: se non andando nel profondo, ma la prima parte del messaggio è molto quotidiano, e quindi passa anche attraverso questa necessità da parte di Gesù di manifestare che la presenza del Regno dei Cieli è la presenza del Padre, ed è la presenza del Padre che si manifesta attraverso Lui. Chi ha visto a me ha visto il Padre, e tutto questo avviene anche attraverso, appunto, miracoli, segni prodigiosi, ma non solo, anche attraverso la conoscenza molto approfondita di quello che capita tutti i giorni nella vita delle persone. Molto spesso le pagine di Vangelo sono di una semplicità allarmante. Prendiamo per esempio sulla necessità di pregare il raccontino di quell'amico inopportuno che va alla mezzanotte da uno a svegliarlo e lo costringe a scendere, lasciare i figli, abbandonare i figli nel letto e portargli i pani, per dire. Cioè, qualcosa di veramente eccellente, questa normalità della vita.
1: Sì, nell'esperienza di Gesù raccontata dai Vangeli, ci sono questi momenti in cui avvengono delle esperienze, prodigiose, appunto, che sono nel quotidiano segni di qualcosa di più grande, segni che richiedono, degli occhi per essere letti, per essere riconosciuti in ciò che vogliono indicare. È vero che c'è un rapporto tra i miracoli e la fede. Ci sono state impostazioni di pensiero sulla fede in cui si è dato un po' l'accento ai miracoli come segni che dimostrano la verità del messaggio di Gesù e quindi quasi a far pensare che a partire da quelli si può avere la fede come delle evidenze davanti alle quali non si può non credere. Uno studio un po' più approfondito ha portato a vedere come per riuscire a leggere qualcosa come miracolo, come segno prodigioso che va oltre quelle che sono le leggi ordinarie della natura, del corso degli eventi, che le supera, ma per far ricominciare un ordine delle cose, della vita, della salute di alcune persone, che sia quello ottimale, è importante che ci sia la fede per riuscire a vederli come tali.
0: Sì, infatti l'esperienza è, i miracoli non finiscono, non è che sono un fatto esclusivamente evangelico. Noi abbiamo nella storia dei santi delle testimonianze, ma anche nella nostra storia quotidiana avvengono dei fatti a volte particolari, ma se non c'è la fede c'è la pretesa poi dopo, oppure c'è la presa in giro, mentre la fede caratterizza un qualcosa di veramente profondo che giustifica il fatto prodigioso.
1: Sì, allora certamente non è facile oggi parlare di miracoli, perché di fronte a una visione scientifica, tecnica, tecnocratica, tecnologica, ormai nell'era dell'intelligenza artificiale, e dove tutto sembra provocato, anche qualunque cambiamento della situazione può essere provocato da un click. Di che cosa parliamo di fronte ai segni prodigiosi posti da Gesù? Dicevi prima giustamente che nel Vangelo di Giovanni vengono chiamati segni. Sono già segni nei Vangeli sinottici, segni del regno, di questo nuovo corso di relazioni con Dio e tra gli esseri umani che Gesù viene a portare, inaugurare anche con dei segni concreti come guarigioni, di ciechi, storpi, zoppi, risuscitazioni di persone, dei segni di qualcosa che nelle intenzioni di Gesù è destinato a estendersi a tutti, ma questo lo si può comprendere correttamente solo alla luce della Pasqua di Gesù. Il segno dopo l'incarnazione del Figlio di Dio è il segno a cui siamo invitati a credere. C'è un passo nel Vangelo di Luca in cui Gesù dice: questa generazione cerca un segno, cerca segni per credere. Ma è Gesù stesso nel Vangelo di Luca a metterci sulla retta via di interpretazione dicendo a questa generazione, la sua ma quella di ogni generazione, non sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. I nostri ascoltatori e ascoltatrici forse ricorderanno l'episodio di Giona, che

0: viene ingoiato, entra per un certo tempo nel ventre del grande pesce,
1: 3 giorni,
0: 3 giorni, e poi ritorna alla luce per una missione di misericordia presso i Niniviti.
2: Se non se lo ricordano, sono 4 pagine, potete prenderlo sulla Bibbia e rileggerlo. 4 pagine, facilissimo da leggere.
0: E quando Gesù ci rimanda al segno di Giona, rimanda al segno di quello che avverrà nella sua Pasqua. Senza quel segno, anche gli altri segni che Gesù compie nei Vangeli e nella sua vita prima della crocifissione rischierebbero di essere fraintesi come quelli di un taumaturgo, di un mago. E di taumaturgi ce n'erano al tempo di Gesù, anche presso i pagani, di guaritori. Diciamo subito che, essendo il miracolo, come dire, un intervento oltrenaturale che supera le forze, le capacità, le possibilità che abbiamo di agire sulla natura anche del corpo delle persone, oltre che sugli elementi del cosmo, come il mare in tempesta che Gesù placa con la sua parola, lo storico e lo scienziato magari rilevano semplicemente qualcosa di inspiegabile. Vale per le guarigioni, vale per altre cose. Il miracolo non è equivalente all'inspiegabile, per un semplice motivo, perché se qualche tempo dopo che è avvenuto si trovasse la spiegazione, uno dice allora non era un miracolo, allora non ha nessun significato. Invece, essendo dell'ordine dei segni, il miracolo significa qualcosa di più grande. Faccio un esempio. Quando Gesù si trova davanti a un paralitico che gli portano calandolo da un tetto di una casa per farlo scendere con una barella fatta di fogliame, rami e legni, e lo portano davanti, di fronte a un paralitico, uno si aspetterebbe che la prima cosa che Gesù fa e che il paralitico vuole sia la guarigione. Gesù, la prima cosa che gli fa è perdonargli i peccati. Uno dice, ma cosa c'entra con la paralisi? Forse Gesù con questo gesto, a cui segue la guarigione fisica del paralitico, perché di fronte alle accuse che gli fanno, chi sei tu che perdoni i peccati? Solo Dio perdona i peccati. E proprio per questo Gesù guarisce anche fisicamente quell'uomo, per dare un segno di quella guarigione dalla paralisi esistenziale che è il peccato. Quell'episodio, secondo me, è proprio paradigmatico del senso che ha il miracolo. È un segno di qualcosa di più profondo, di una guarigione, di un ristabilimento dell'essere umano nella sua pienezza di relazioni con se stesso, col proprio corpo, con gli elementi del cosmo, che solo Dio può fare, e a cominciare dalla croce e risurrezione ha iniziato a farlo per tutti. Ciò non vuol dire che questo avvenga automaticamente e immediatamente. Allora i miracoli, in quanto segni, ci dicono qualcosa di più profondo. Non è solo l'inspiegabile. Certo, i miracoli hanno anche una dimensione di inspiegabilità. Ma non è solo questo. Quelli di Gesù sono dei segni specificamente identificati con dei vocaboli come segni di potenza, potenza, opere, segni, lo dicevamo, no? A differenza della mitologia greco-romana, miracolistica, ad esempio il dio Esculapio, presso i cui santuari si andava per ottenere delle guarigioni, nei Vangeli, e si tratta, anche nei Vangeli apocrifi, si tratta di eventi clamorosi, molto assimilabili a quella che noi oggi diremmo quasi, ci verrebbe da chiamarla quasi magia. Cristo richiede la fede in Lui quando fa i miracoli. Ecco, questo è un segno importante, perché Lui opera talora in disparte dalla folla ed esige spesso il silenzio dai miracolati. Non andate a dire a nessuno quello che è stato fatto a quest'uomo. Perché? Proprio per il rischio del fraintendimento. Lui non è venuto come un semplice guaritore miracolistico, e non è questo lo scopo che attirerebbe l'attenzione su di lui e lo esalterebbe lui, gli darebbe successo a lui. I miracoli di Gesù sono espressione del suo amore costante

0: Umanità ferita, colpita mortalmente per persone misere, sofferenti, ma tutti lo siamo in qualche misura. Ma potremmo dire, con il cardinal Ravasi, che i miracoli sono una parabola in azione per dare una testimonianza di come Dio è verso gli esseri umani, tutti gli esseri umani, perché una delle critiche che viene fatto al concetto del miracolo dei Vangeli e nella fede cristiana è: ma perché Gesù non ha guarito tutti? Perché Gesù non ha sfamato tutti e non solo quei 5.000 che lo avevano seguito? Proprio per questo motivo, non è la domanda giusta. In quei segni che Gesù ha dato c'è la rivelazione di un atteggiamento di Dio nei confronti di tutti gli esseri umani, in modi diversi.
1: Sì, quello che tentavo di dire prima, forse sono un po' uscito, ma era proprio la presenza di Gesù e la presenza di Dio, e quindi il segno, il miracolo, il segno prodigioso, non sono altro che la visualizzazione efficace del fatto che tu stai bene con il Signore.
0: Ecco, evitano i miracoli raccontati nei Vangeli, le luci della ribalta, la spettacolarizzazione.
1: Sì.
0: C'è uno stile di sobrietà anche nel racconto di questi episodi, no?
1: Sono familiari, diciamo.
0: È
1: Sono
0: proprio
1: eventi familiari.
0: sì, esatto, come dicevi tu all'inizio, no? Avvengono nel corso, alla fine di una giornata, dopo che lo hanno seguito in un luogo dove non c'era dove procurarsi da mangiare, c'è la moltiplicazione e condivisione dei pani e dei pesci.
1: Attenzione, perché i gesuiti dicono la divisione dei pani e dei pesci. Scherzo.
0: Questo vuol dire che in quel momento Gesù dà il segno di qualcosa che nella sua Pasqua avrebbe fatto per tutti: la moltiplicazione, condivisione, donazione di quel pane che è il suo corpo, la sua vita, perché la vita di tutti trovi senso pieno. Quindi, evitando il rischio del mito, che fa immaginare un Dio clamoroso, impressionante, non è questo lo scopo dei miracoli, imporre la fede o imporsi da parte di Dio. Tanto è vero che nelle tentazioni che Gesù subisce e che vengono raccontate nei Vangeli, nel deserto, Gesù rifiuta di fare gesti miracolistici, clamorosi, impressionanti, con cui otterrebbe quel successo, possesso, apparenza che costringerebbero tutti a credere in lui e a sottoporsi a lui. Non è questo lo scopo dei miracoli di Gesù. Ma i miracoli escludono anche la tentazione del razionalismo. Non tutto è spiegabile, non tutto è controllabile dalle nostre spiegazioni. Il razionalismo esige prove, dimostrazioni del modo di operare, delle tecniche anche guaritorie di Gesù e dei suoi esiti terminali. Le fonti pagane e giudaiche riconoscono anch'esse una presenza strana e superiore in alcuni atti di Gesù. Il filosofo pagano Celso, che era uno molto critico contro i cristiani, ipotizzava addirittura che Gesù fosse emigrato in Egitto, ove avrebbe appreso le arti segrete dei maghi di quel popolo. Mentre per il Talmud, la grande raccolta dei testi tradizionali giudaici con cui viene interpretata anche la scrittura, la sua condanna a morte, la condanna a morte di Gesù, sarebbe stata motivata dall'aver praticato la magia. Ovvio che si parla di riferimenti ai miracoli. Proprio perché non sono gesti da spettacolo e di autopromozione, sono rivolti alle persone sofferenti, a persone che non possono ricompensare con un riconoscimento gratificante, spettacolare, di consenso. Questo è un indice importante, e anche questo è importante nello stile dei miracoli di Gesù. Certamente, quindi, potremmo dire, concludendo questa prima puntata, i miracoli diventano espressione di amore e attestazione in atto, in azione, di quel regno di Dio che Gesù annunzia in parole, o che meglio dire, è in persona. Molto emblematiche sono le guarigioni degli indemoniati. Molti
1: Stavo
0: dicono,
1: pensando a quello dei Gerasenio.
0: ma quella è quella che oggi la scienza medica ha scoperto essere

0: epilessia. In alcuni casi
1: In alcuni
0: ci
1: casi sì.
0: sono dei sintomi molto accostabili. Porsi in questa prospettiva non ci aiuta a capire il senso di quelle guarigioni, di quegli esorcismi. Esistono anche oggi gli esorcismi che sono distinti da una guarigione neurologica o da una
1: Assolutamente.
0: guarigione psichiatrica, perché toccano un livello della vita della persona, il livello spirituale di rapporto con Dio, con Cristo e con la vita cristiana propria e altrui, molto specifici i casi di possessioni da cui libera l'esorcismo. Tornando a Gesù, al di là del fatto che nella cultura del tempo di Gesù molte malattie erano ricondotte a possessioni demoniache o a punizioni per i peccati compiuti. Pensiamo all'esempio nel capitolo 9 del Vangelo di Giovanni del cieco nato, in cui la malattia della cecità, la menomazione della cecità dai suoi avversari, viene, dagli avversari di Gesù, viene attribuita,
1: Ricondotto.
0: ricondotta a dei peccati suoi o dei suoi genitori. Gesù rifiuta questa prospettiva, anzi vuole liberare da questa prospettiva che collegava una malattia, compresa la possessione come malattia spirituale, a dei peccati commessi dalla persona che la subisce. Gli esorcismi salvifici di Gesù nei confronti di persone prigioniere del male sono il segno della lotta di Cristo contro il male. Anche qui un segno di quell'esorcismo definitivo che avverrà sulla croce, fuori delle mura di Gerusalemme, in quel venerdì pomeriggio, 14 di Nisan, e poi nella risurrezione nel sepolcro vuoto, la liberazione della radice di ciò che ci tiene schiavi del male, della paura della morte, riconducibile al maligno, come dice la lettera agli ebrei. Con la schiavitù della paura della morte, il demonio ci avrebbe tenuti prigionieri per tutta la vita.
1: Bene, per ora concludiamo, magari riprendiamo dai Gerasenni, dall'indomaniato dei Gerasenni, perché volevo farti due o tre domande su questa cosa qui. Don Lorenzo Maria Vatti vi ringrazia per l'ascolto, ringrazia Don Sergio Frausin per la preziosa lezione e ringrazia la Caterina Cabrelli per la collaborazione tecnica.
2: Abbiamo trasmesso Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Il nostro aiuto è nel nome del Signore,
5: che vi ha fatto cielo e terra.
4: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
5: Amen.
6: La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
4: Rendiamo grazie a Dio.

0: non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Risuonano ancora e con forza queste parole che Gesù rivolge ai discepoli e ad ognuno di noi, perché la croce, che ovviamente non ci piace, in qualche modo si fa presente nella nostra vita. Quante volte siamo chiamati a seguire il progetto del Signore su sentieri che non comprendiamo?
1: Ed eccoci qui, tornati alla finestra su San Pietro. Abbiamo seguito la messa in diretta dalla cattedrale di Cremona. Ora ci avviciniamo sempre di più all'estate, insomma, possiamo dirci che ci siamo dentro completamente. Ma in vista delle vacanze abbiamo pensato di proporvi dei viaggi della spiritualità, una sorta di esperienze che uniscono esplorazione esteriore, ricerca interiore, e questa domenica vi portiamo al santuario della Madonna della Corona, suggestivo luogo di culto arroccato a 700 metri di altitudine sulla roccia del Monte Baldo. Giovanna Serpico

0: intervistato il rettore Martino Signoret.
1: Il santuario ha una storia, diciamo, incredibile, perché sono circa 1000 anni, in una posizione molto estrema, perché siamo su una parete di roccia, sui 600 metri di altezza, a 774 metri sul livello del mare, però intorno al 1000-1100 arrivano degli eremiti, io li chiamo i folli per Cristo, proprio perché ci calano con le corde, e loro qui venerano la Madonna di Montebaldo, chiamata Madonna della Crona, da cui deriva corona, che vuol dire roccia. Poi intorno al 1500, siamo nel 1522, arriva questa statua dall'isola di Rodi, e questo viaggio della statua dell'Addolorata dall'isola di Rodi fino a qui crea una sorta di racconto di fondazione, di evento. Da lì in poi cominciano le grazie, quelli che poi vengono chiamati miracoli, qua si chiamano grazie, e dal 1500 ad oggi, per 500 anni, abbiamo pellegrini da tutto il mondo.
2: Quali sono le grazie che i fedeli ricevono dalla Madonna della Corona?
1: Una coppia si è presentata e lei aveva un tumore ormai in fase aggressiva, si sono presentati a dire grazie, ecco, per fare un esempio, ecco. Poi ci sono persone che mi raccontano anche altre cose, mi salvano da incidenti.
2: Quanti pellegrini arrivano ogni anno?
1: Tanta gente, ma proprio tanti, arrivano a piedi, abbiamo avuto dei pienoni. Io ho anche la grazia di avere le messe sempre piene, eh. C'è anche una forte evangelizzazione, ecco, che è molto molto importante. Riattivare la vita spirituale a chi l'ha perduta è un altro target qui abbastanza importante.
2: Qual è il periodo di maggiore partecipazione alle attività del santuario?
1: La partecipazione più importante è il 14 di agosto sera. Si fa una processione a Flambeau con il vescovo, dal paese si scende per 1,5 km fino al santuario, e quando piove ho 500 persone, quando non piove 1000-1200.
0: Allora, abbiamo parlato nelle domeniche scorse di intelligenza artificiale, partendo chiaramente dall'enciclica, dal Magnifica Humanitas di Leone XIV. E il Papa spesso ha parlato, collegandolo all'enciclica, quindi all'uso dell'intelligenza artificiale, anche della cura, dell'empatia, di come accostarsi ai malati, di come offrire la propria assistenza. Apriamo una finestra su questo tema insieme a Martina Benedetti, scrittrice, infermiera e divulgatrice scientifica. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora, partiamo proprio da questo, da Magnifica Humanitas, e partiamo da una cosa che il Papa ha messo in evidenza, cioè dall'empatia. L'empatia è una delle competenze più importanti per chi lavora nella sanità, ma anche una delle più difficili da coltivare nei contesti segnati appunto da carichi di lavoro. Come si può custodire l'empatia in un'epoca segnata dall'intelligenza artificiale, che invece, come dire, produce un allontanamento tra operatori sanitari e pazienti?
3: Assolutamente. L'enciclica di Papa Leone, in un mondo sempre ormai più tecnocratico, ci dice appunto che quello che la macchina non potrà mai sostituire è il grande valore empatico. Io lavoro in ospedale, mi prendo cura direttamente dei pazienti, degli assistiti, e per esempio empatia significa entrare in contatto con la persona. Quindi magari abbiamo un paziente che non aderisce alla terapia, dobbiamo capire perché non aderisce alla terapia, non limitarci al fatto non sta aderendo alla terapia, ma magari ha delle condizioni familiari che glielo impediscono, vive in una situazione socio-economica che non permette a questa persona di recarsi in farmacia, per esempio, a comprare le medicine. Noi dobbiamo indagare, cioè proprio entrare in contatto con l'altro, ed è questo, cioè andare ad agire sui punti in cui la persona ha più bisogno. Noi ovviamente non siamo tutti uguali, ci sono persone che hanno bisogno di più, di un grado in più di assistenza, e persone invece che hanno dei mezzi dove riescono ad arrivare da soli. Quindi è proprio lì la nostra forza e la nostra unicità, riuscire ad entrare in contatto, quindi ad essere per la persona, come operatori sanitari, quello di cui hanno bisogno, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sociale ed economico.
0: Sì, certo. Le volevo chiedere, ma l'intelligenza artificiale, per la sua esperienza, chiaramente sta entrando sempre di più negli ospedali, nei percorsi di assistenza, nelle ASL. Quali invece aspetti della cura possono essere migliorati?
3: Sicuramente nella diagnostica,

0: stiamo vedendo che nella diagnostica l'intelligenza artificiale sta dando una precisione proprio diagnostica totale, però anche lì vedi è interessante anche negli studi che equiparano solo intelligenza artificiale, solo intelligenza umana e intelligenza artificiale più intelligenza umana, come il terzo tipo, proprio intelligenza artificiale più intelligenza umana, anche a livello diagnostico sia più preciso di tutti gli altri, ok? Quindi l'intelligenza artificiale batte la diagnostica umana, quindi magari vede cose che l'occhio non vedono subito, però è comunque lo step, insomma la best practice, lo step migliore è l'intelligenza umana più quella artificiale, quindi è un connubio.
1: Grazie, allora noi ci fermiamo un attimo per il GR, rimanga con noi perché poi continuiamo la nostra discussione. Linea al giornale radio.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Buongiorno da Alice Andreoli. La ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran con attacchi incrociati su obiettivi militari nello stretto di Hormuz, che è ormai un'arma negoziale per Teheran. Il ministro degli esteri Araghchi rivendica il controllo per i prossimi 30 giorni. Qualsiasi interferenza complicherà la situazione, afferma. Tra i nodi ancora da sciogliere la questione del sud del Libano e il ritiro parziale di Israele. Il terremoto in Venezuela, oltre 1.400 i morti e più di 50.000 i dispersi. Si continua a scavare tra le macerie, è salvato dopo quasi 3 giorni un ragazzino di 11 anni. Oltre 6 milioni e mezzo di persone, secondo l'ONU, potrebbero aver bisogno di assistenza urgente, cibo, acqua, alloggio e cure mediche. Europa ancora sotto la capa di caldo e afa, in Francia oltre 70 i morti per annegamento, ma anche violenti temporali, feriti e 63.000 persone al buio. La Germania registra la notte più calda di sempre, nuovi record pure in Danimarca, Svizzera e Repubblica Ceca. Dopo la Francia anche l'Ungheria ferma alcuni reattori nucleari perché non in grado di raffreddarli adeguatamente. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, salgono a 6 quelle arancioni. Previsti temporali sulle Alpi, ma per un calo delle temperature bisognerà aspettare metà settimana. Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, il marito 84enne della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico. I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno perlustrando anche con un rover telecomandato lo specchio d'acqua dove Cavallari si è tuffato da una piccola imbarcazione sulla quale c'era la moglie, che ha lanciato l'allarme dopo un malore del marito. Continuano senza sosta le ricerche del killer che venerdì sera ha sterminato una famiglia, padre, madre, figlie, ferito gravemente l'altro figlio di 18 anni in un appartamento alla periferia di Roma. Hossein Shahadat, bengalese 43enne, connazionale delle vittime, avrebbe ucciso con una mannaia che è stata sequestrata. Le ricerche dell'uomo residente a Frosinone sono state estese anche all'estero. Lo sport, mondiali di calcio, chiuso il capitolo della fase a gironi, stasera a Los Angeles si apre il programma dei 16esimi di finale con Canada-Sudafrica, radiocronache in diretta su questa rete alle 21. Nel pomeriggio, sempre su Radio 1, doppio appuntamento con i motori, alle 14 il via della MotoGP ad Assen in Olanda con Martin in pole e una prima fila tutta targata Aprilia. Un'ora dopo alle 15 la Formula 1 con il Gran Premio d'Austria a Spielberg, la Mercedes di Russell parte davanti a tutti, seguono le Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto Kimi Antonelli. E noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 13.

0: La finestra su San Pietro.
1: Allora, bentornati, siamo in attesa dell'Angelus, fra poco meno, insomma, di 5 minuti il Papa si affaccerà come di consueto da Piazza San Pietro. Stavamo discutendo con Martina Benedetti della cura, intelligenza artificiale, l'empatia degli operatori sanitari. Cosa

0: può dare e cosa dà l'insegnamento della Chiesa, di tutti i papi, non solo di questo, a chi ogni giorno è a contatto con il dolore vivo, il dolore vero?
1: Ma sicuramente per chi crede, la fede può essere una speranza, no? Può essere una speranza per il malato che affronta comunque un percorso difficile e anche per l'operatore sanitario che si trova ad operare in contesti di sofferenza. Non è facile vivere e lavorare in contesti di continua sofferenza. Io personalmente ho lavorato anche in una cardiochirurgia pediatrica, ad esempio, e anche stare a contatto con dei bambini malati, la domanda è perché a loro? Perché succede? Ci sono tante domande filosofiche, tante domande che magari ecco, chi ha la fortuna, chi ha il privilegio di affidarsi alla fede può colmare, no? Può avere delle risposte a queste domande. Quindi sicuramente è un aiuto in più.
0: Per il Papa ha sottolineato come la misura dello stato di salute, cito, di una società si valuta proprio da come la società si prende cura dei suoi membri, in particolar modo dei più fragili e dei sofferenti. È d'accordo?
1: Sì, sono assolutamente d'accordo e qua sottolineo proprio la preziosità del nostro Servizio Sanitario Nazionale
0: Certo.
1: universalistico, l'universalità. Non sempre è così, ci sono molti paesi dove curarsi è un lusso, pensiamo al modello privato assicurazionistico degli Stati Uniti d'America, proprio insomma, lo stato di origine del nostro Papa, del nostro Pontefice. In Italia c'è questo sistema universalistico basato sui tre principi di universalità, uguaglianza ed equità, è prezioso e dobbiamo tutelarlo tutti i giorni e rispettarlo perché non, ecco, non sappiamo, ecco, forse non ci rendiamo conto della fortuna ad avere veramente cure salvavita rimborsate dallo Stato, cure anche insomma, molto costose in altri paesi. Quindi ecco, questo è proprio cioè, la tutela di questo servizio è prezioso e dobbiamo muoverci tutti insieme, società civile, politica, per tutelare proprio questo bene così prezioso, così come la salute anche degli operatori sanitari che ci lavorano, perché dobbiamo prenderci
0: Certo,
1: cura di chi ci cura, è la prima cosa da fare.
0: certamente, ma io volevo fare un'altra domanda proprio sull'esperienza personale di un'operatrice sanitaria che fa anche divulgazione scientifica e quindi insomma è abituata al grande pubblico. Ma com'è possibile? Il Papa parlava della compassione non come di un sentimento semplice, ma come un'azione concreta che spinge a fermarsi, farsi carico del dolore altrui e prendersi cura. Questo voi lo sperimentate ogni giorno, concretamente.
1: Lo sperimentiamo ed è difficile. Io direi che allora perché guardare la sofferenza in faccia fa paura, fa scappare. Spesso la reazione umana è quella di voltarsi dall'altra parte. Quando trovi l'indigente, la persona all'apparenza che può essere sgradevole, l'ultimo, no? È più difficile avvicinarsi all'ultimo. E invece noi, comunque in ospedale, appunto con questo sistema universalistico, nel letto abbiamo gli ultimi e magari vicino abbiamo il primo cittadino della città. Non c'è distinzione in quei letti. Tutti hanno dei problemi, tutti sono esseri umani e considerati, allo stesso modo. Questo secondo me è un concetto bellissimo
0: Certo.
1: del nostro servizio
0: E devo
1: sanitario.
0: interromperla perché ecco, si è affacciato il Papa. Grazie a Martina Benedetti per essere stata con noi.
2: Fratelli e
0: Ascoltiamo
2: sorelle,
0: l'Angelus.
2: buona domenica! Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù per vivere la sequela ed essere testimoni del suo regno. Non si tratta di qualche atto esteriore, ma di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con Lui. E per portare frutto, l'amore richiede almeno tre cose: il distacco, la perdita e l'accoglienza. Anzitutto il distacco. Gesù dice: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Nel momento

in cui inizia a inviare in missione i suoi apostoli, il Signore li vuole liberi da qualsiasi legame. Ma per tutti vale il fatto che anche gli affetti più importanti

0: figli, li si aiuta a realizzarsi e ad essere felici, educandoli a camminare con le loro gambe e a compiere le loro scelte. Dice Sant'Agostino, è doloroso il distacco da ciò che ami, ma anche l'agricoltore perde temporaneamente ciò che semina. Solo perdendo quel seme gettato nel terreno potrà vederlo fiorire. In questo senso, l'amore è anche perdita. Ci riesce difficile comprenderlo, specialmente in un mondo in cui perdere sembra essere una debolezza e si è ossessionati dall'avere e dal possedere. L'amore però porta frutto solo nel donarsi. Quando siamo disposti a perdere un po' del nostro io per fare spazio all'altro, a perdere un po' di tempo per ascoltare un amico, a perdere un po' di comodità per condividere una situazione di disagio. Chi trattiene la vita solo per se stesso, dice il Vangelo, in realtà la perde, perché essa non si apre alla gioia dell'amore e diventa sterile. Per questo Gesù ci invita ad abbracciare la croce. Egli si è offerto, ha perduto se stesso e proprio così noi abbiamo potuto ricevere la sua vita in abbondanza. Allo stesso modo, se viviamo nella logica del dono, anche noi saremo capaci di generare vita nuova nelle nostre relazioni. Infine, l'accoglienza. L'amore, infatti, si esprime in scelte e azioni concrete, in un impegno fatto di piccoli gesti quotidiani, come quello di offrire un bicchiere d'acqua a chi ha sete. Gesù, inviando i suoi discepoli davanti a sé, chiede loro di andare senza provviste, cioè di essere bisognosi, perché in questo modo potranno suscitare accoglienza in coloro che incontreranno. E così, accogliendo chi viene nel nome di Gesù, si accoglie Lui e il Padre Celeste che lo ha mandato. L'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli. Carissimi, preghiamo la Vergine Maria che ha amato il suo figlio sapendolo anche perdere. Ci aiuti lei ad essere testimoni umili e gioiosi dell'amore di Cristo. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: E concepi de Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
1: digni officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesmus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et

0: Cari fratelli e sorelle, deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia. Ed ora do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini. Vi ringrazio perché siete venuti con questo caldo. Saluti ai fedeli della diocesi di Kumba in Camerun e quelli di vari altri paesi. Saluto i giovani religiosi camiliani, i gruppi parrocchiali di Priolo Gargallo, Avola, Regalbuto e Bari, gli scout di Rovereto e i ragazzi di Mestrino, diocesi di Padova, che hanno ricevuto la comunione e la cresima. A tutti auguro una buona domenica. Arrivederci a domani per la solennità dei Santi Pietro e Paolo.
1: E questo era l'Angelus, lo abbiamo sentito, un Angelus molto, molto bello anche, direi. Chiaramente il Papa ha offerto, ha espresso la propria vicinanza, la propria solidarietà, e non solo alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto, e sappiamo che nei giorni scorsi uno dei primi atti del Papa è stato quello di donare una somma in denaro tramite l'elemosineria apostolica e il nunzio in Venezuela, appunto per i primi soccorsi, no?
2: Primi soccorsi. Angelus molto bello, che ha iniziato dicendo proprio che per portare il frutto dell'amore richiede almeno tre cose, ha detto: distacco, perdita e accoglienza. Poi è sceso nel dettaglio e ha spiegato che cosa intende Leone XIV per distacco, per perdita e per accoglienza. E poi la cosa che ha detto proprio in lingua spagnola è stato questo appello per il Venezuela, che ha espresso ovviamente in lingua spagnola, la lingua che lui naturalmente parla, e ha iniziato il suo appello. Per quanto riguarda appunto invece l'Angelus vero e proprio, ha parlato di distacco per quanto riguarda il matrimonio, e allora ha parlato di matrimonio: è davvero un matrimonio quando c'è il distacco dalla famiglia di origine, quindi quando si costruisce una vera famiglia. Distacco è nella crescita dei figli, bisogna lasciare andare i figli, bisogna educarli a fare le loro scelte. La perdita è nell'amore, perché bisogna anche riuscire a perdere un po' del nostro io per dedicare il tempo all'amore, quindi dedicare per esempio il proprio io a aiutare un amico, a aiutare qualcuno che sta male.

0: per appunto ascoltare gli altri, e poi l'accoglienza, naturalmente l'accoglienza di chi ha bisogno di noi. E quindi è stato davvero un Angelus pieno e pregno di significato. E poi naturalmente appunto quello che dicevamo, l'appello in spagnolo per stare vicino alle popolazioni terremotate del Venezuela.
1: Allora, grazie ad Ilaria Menta, grazie in regia ad Alex Messina, ad Alessandro Adriani, a Stefano Belli, e grazie a tutti voi per averci seguito anche in questa domenica. Lo ricordiamo, domani per chi è di Roma, festa, ma non solo per chi è di Roma, festa dei Santi Pietro e Paolo. A Roma è festa,
0: il Papa, noi ci sentiremo per l'Angelus intorno a mezzogiorno.
1: Ci sentiremo domani per l'Angelus, il Papa domattina celebrerà la messa in San Pietro e poi ci sarà l'Angelus, che non è appunto di domenica ma di lunedì. Grazie e buona domenica.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
4: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
7: Ma ha provato a togliergli il libro?
8: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
9: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
13: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
14: Le 12:15, ancora buona domenica da Giampaolo Mauro, una domenica con l'occhio al termometro e temperature che si avvicinano ai record storici per il periodo. Sentiremo cosa dicono gli esperti, mentre a Udine c'è il popolo di Vasco Rossi che attende fuori dallo Stadio Friuli il concerto di questa sera, il primo di 2 consecutivi. Le docce con gli idranti della Protezione Civile per i tanti fan accampati aspettando di entrare, le porte si apriranno per loro alle 15. Tra gli altri temi di questa edizione, lo scontro sulla nuova centralina del Vajont, l'arresto di un uomo che ha aggredito una donna in Friuli e la pagina dello sport con ciclismo e scherma. Dunque un'altra giornata di gran caldo, e tra oggi e domani gli esperti prevedono nella nostra regione il picco di questo periodo con massime vicine ai valori storici, prossime ai 30 gradi le temperature del mare nelle varie località.
15: Gli ultimi 10 giorni di giugno più caldi di sempre in praticamente tutta la regione. Da questa ondata di caldo africano, a Udine oggi ci sono le stesse temperature del Cairo, a Trieste quelle di Dubai, ci si difende come si può. Mare la mattina presto, aria condizionata, ombra dove c'è e fin quando c'è. Mancano ancora 3 giorni a fine mese e i dati ARPA sono chiari. Non sarà il giugno più caldo superato dal 2003 e forse anche dal 2019, ma la terza decade del mese supererà di oltre 1 grado la temperatura media dell'ultima settimana di giugno 2006, che deteneva il precedente record. In questa decade in pianura la temperatura media sarà di circa 29 gradi, la massima assoluta, cioè considerati anche luglio e agosto, e di 28,3, la media del periodo inferiore di oltre 6 gradi. Discorso che vale praticamente per tutto il territorio regionale, esclusa Trieste, dove sicuramente non fa fresco, ma si va

0: soltanto vicini ai 29,3 gradi della prima decade di agosto del 2003, andando sulle massime a Udine, un grado in meno del record del 27 giugno 2019. Tra oggi e domani, secondo le previsioni, sarà superato, rimanendo comunque di circa un grado inferiore rispetto all'assoluto 39 gradi del 22 luglio 2015. Tutte le precedenti ondate massime di calore furono interrotte prima dei 10 giorni. Nei prossimi, invece, da martedì, massime minime scenderanno in tutto il Friuli Venezia Giulia, rimanendo comunque sopra la media del periodo. Udine, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Al momento cielo sereno su tutto il Friuli Venezia Giulia, vediamo le temperature registrate alle 11, a Trieste 29,5 gradi, il mare quasi calmo con temperatura di 27,5 gradi, a Gorizia e a Udine 33,5 gradi, a Pordenone 32, nell'area montana a Tolmezzo 30, a Tarvisio 29, a Sappada 26, a Forni di Sopra 28, sul Piancavallo 24, in quota abbiamo sullo Zoncolan 22 gradi, sull'Ussari 21,5, sulla costa Lignano 31, a grado 29, mare rispettivamente a 29 e a 28. Secondo l'ARPA, nel pomeriggio avremo ancora cielo poco nuvoloso per il passaggio di velature, sarà come detto una giornata molto calda, mentre domani al mattino avremo cielo sereno, dal pomeriggio poco nuvoloso con maggiore variabilità sulle Alpi, dove sarà possibile qualche rovescio temporale, sarà ancora una giornata molto calda. Attesa bollente per gli spettatori del concerto di Vasco Rossi questa sera allo Stadio Friuli, la prima di due date consecutive. I cancelli si apriranno solo alle 15 e a quell'ora i primi potranno entrare, ma anche a quel punto sarà difficile trovare riparo dal caldo e dalla sete.
2: Di notte le tende dei fan di Vasco, accampati da giovedì sotto le temperature torride, si sono spostate agli ingressi dello Stadio Friuli. Sono spuntati ombrelli e coperte termiche per proteggersi dal sole. 40 volontari di protezione civile, squadre da 4 comuni presenti con gli idranti per rinfrescare le persone in coda. Nonostante il caldo non perdono il buon umore. L'uomo dell'acqua che ci spruzza è diventato il nostro idolo, ci dice uno di loro. Nei giorni precedenti la protezione civile che fornisce acqua alle forze dell'ordine e agli operatori in servizio ha monitorato la tendopoli improvvisata onde evitare criticità. 8 ambulanze della Croce Rossa presenti allo stadio questa mattina, ma finora nessuna emergenza né malori. Anche in pronto soccorso nessun ricovero nelle ultime ore. Chi era in camper ha prestato la doccia ai compagni di concerto, altri hanno affittato stanze o camere d'appoggio per potersi rinfrescare. In cielo, lo sentite forse sopra di noi, sopra i Rizzi, impegnato l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco per la segnalazione di una persona scomparsa, situazione non correlata tuttavia al concerto. Dentro lo stadio previsti dagli organizzatori nebulizzatori. I cancelli si apriranno alle ore 15, poche centinaia le persone fuori dall'impianto. In molti dei 26.500 fan del Blasco che parteciperanno a questo primo show arriveranno verosimilmente col passare delle ore e con il calare delle temperature auspicato per il tardo pomeriggio. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Sono le 12.20, siamo alla cronaca nera, evaso dagli arresti domiciliari in una cittadina del Friuli Collinare e ha raggiunto un'altra località della provincia di Udine dove ha avuto una violenta lite con una donna che ha riportato contusioni alla testa, al collo e al petto. Sono intervenute due pattuglie dei carabinieri che hanno bloccato l'uomo, un 32enne. La donna è stata medicata al pronto soccorso di San Daniele. Nell'udienza di convalida dell'arresto nei confronti dell'uomo è stato disposto il divieto di dimora fuori dal Friuli Venezia Giulia. Si sono conclusi a tarda sera due interventi di soccorso in montagna nella zona di Faedis e a Vito d'Asio. Il primo ha riguardato un ciclista di 73 anni che era partito nel pomeriggio dall'agriturismo Zaro con la sua bici elettrica, ma ha avuto un malore che gli ha fatto perdere i sensi. Quando si è ripreso non riusciva più a muoversi, ha allertato i soccorsi che l'hanno avvistato dall'elicottero grazie alla luce rossa della bicicletta, recuperandolo per portarlo all'ospedale. Era invece atterrato in emergenza in mezzo alla vegetazione sul torrente Rossa, affluente del Comugna, a 600 metri di quota nei dintorni di Pielungo, un parapendista bergamasco di 35 anni che ha chiamato il 112 dopo aver camminato per 8 chilometri. In questo caso è stato raggiunto da due uomini del soccorso alpino di Maniago e poi dall'elicottero che intorno a mezzanotte ha recuperato anche i tecnici. E scontro sul progetto per la centrale idroelettrica del Vajont. A 48 anni dal disastro si tornerà a produrre energia con un'opera che la regione ha escluso dalla valutazione di impatto ambientale. Il territorio è contrario.

0: Continua a far discutere amministrazioni e comunità il progetto di centralina idroelettrica sul torrente Vajont a Valle della Diga. La regione Friuli Venezia Giulia ha stabilito che il progetto non è assoggettabile alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ma già si annunciano ricorsi da parte veneta, dal comune di Longarone e da alcune associazioni. Favorevole invece il sindaco di Erto e Casso, sul cui territorio ricadrebbero centralina e conseguenti introiti. Antonio Carrara.
1: Quando parliamo di memoria, io rispetto benissimo chi dice di no per rispetto dei morti e tutto quanto, però noi, come vedi, il nostro paesaggio qua è rimasto integro come quella mattina del 10 ottobre 63, giù a Longarone invece no. Questi soldi ci servirebbe per l'illuminazione, per gli sfalci, per la pulizia della neve, per mantenere quelle scuole che ci costano una cifra, però noi vogliamo continuare a mantenerle perché i nostri bambini vogliamo tornarli a mandare a scuola sempre qua, perché una volta morte le scuole è morto il paese.
0: Lei da Ertano cosa ne pensa?
2: Io sono pienamente d'accordo, perché è qualcosa che va a favore della comunità ertana, che non ha mai avuto niente dopo il Vajont, anzi.
0: Lei che è una informatrice della memoria su questo luogo, cosa ne pensa del progetto?
3: Allora, io non tratto temi ovviamente tecnici perché non sono assolutamente in grado, però dal punto di vista etico non mi sembra opportuno, dove ci sono stati 1910 morti per questo evento che per noi che viviamo, io sono bellunese, è molto impattante.
0: Erto e Casso, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Siamo alla pagina degli spettacoli, numerosi gli appuntamenti musicali di oggi. A Udine il Festival Morten Jazz propone l'omaggio del quartetto guidato dalla cantante Maria Pia De Vito a Chico Buarque. L'appuntamento è nella corte di Palazzo Morpurgo. Il piccolo Opera Festival fa tappa a Giassico di Cormons, nell'antica chiesetta, alle 20:30, la tradizione polifonica albanese con l'ensemble del Teatro Nazionale di Tirana. A San Vito il Tagliamento festeggia i 10 anni il concorso Il Piccolo Violino Magico, oggi il galà con l'esibizione di 5 dei vincitori precedenti. A Pordenone prosegue il Festival di Musica Sacra, questa sera in Duomo un concerto in 2 parti tra musica del Settecento e la prima assoluta di una composizione contemporanea firmata da Maurizio Agostini. Ciclismo, fra meno di un'ora da Pordenone il via alla prova in linea per il titolo femminile Elite Under 23, partenza alle 13 in Viale Venezia, zona Bottecchia, poi un percorso selettivo di 120 km che si snoderà verso Maniago e nella pedemontana tra Montereale, Aviano, Budoia e Polcenigo prima dell'anello di Caneva e la salita al castello che le concorrenti percorreranno 3 volte. Infine la corsa toccherà Sacile, Bruniere e Porcia prima dell'arrivo a Pordenone che è previsto intorno alle 16. Scherma, 12 medaglie complessive per l'Italia al Festival Europeo Under 14, ospitato per la prima volta in Italia e concluso ieri al Palasport di Cividale del Friuli. Alla manifestazione hanno partecipato quasi 400 atleti provenienti da 24 paesi. Gli azzurri hanno conquistato un oro nel fioretto maschile con lo iesino Evan Felici, 3 argenti e 8 bronzi. Nel medagliere per nazioni successo della Bulgaria con 2 ori davanti appunto all'Italia e all'Ungheria. La manifestazione era organizzata dall'Accademia Schermistica Fiore dei Liberi di Cividale con la Federazione Italiana Scherma e la Confederazione Europea di Scherma. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Giampaolo Mauro per la parte tecnica. Grazie a Mauro Ciccarelli e a Tommaso Vinoni. La prossima edizione oggi in onda alle 18:30. Tutti voi grazie per l'ascolto. Ancora buona domenica.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Grande caldo, è il giorno del picco, anche il nord Europa sempre nella morsa dell'afa, un po' di sollievo da metà settimana. Il terremoto in Venezuela, oltre 1.400 i morti, 51.000 i dispersi, un undicenne trovato vivo dopo tre giorni, all'Angelus la preghiera del Papa. Stati Uniti-Iran, di nuovo tensione, raid incrociati e minacce, Hezbollah ancora contro l'intesa Israele-Libano. Il tuffo in acqua, poi un malore, per ora senza esito nel lago di Vico, le ricerche del marito della ministra Roccella. La Fenice suona Morricone in piazza San Marco a Venezia, la musica del grande compositore Caterina Caselli lancia via social l'evento. Calcio mondiali con Sudafrica-Canada, stasera iniziano i sedicesimi, Formula 1 e MotoGP, si corre in Austria e Olanda. Buongiorno da Alice Andreoli. L'ondata di caldo che sta interessando l'Italia e gran parte d'Europa e che tra oggi e domani è al picco. Per fare il punto mi ha raggiunto in studio Donatella Gori.
3: Buongiorno, credo che ormai l'atteggiamento comune sia quello di dire aspettiamo che passi. E ce lo dice anche il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
4: Cambia poco la situazione rispetto alle giornate appena trascorse, non mancherà qualche isolato temporale da calore in corrispondenza delle Alpi. Per avere un cambiamento in termini di temperature bisognerà aspettare mercoledì, poi soprattutto da giovedì inizieranno a scendere in modo più consistente, anche se arriveranno piogge temporali diffusi soprattutto al nord-est e al centro.
3: Intanto restiamo con 18 città col bollino rosso, 6 col bollino arancione e ricordiamo che il bollino rosso, secondo le indicazioni del Ministero, vuol dire possibili rischi per la salute. Poi ci sono i rischi ambientali perché, un esempio, in due settimane

0: da Berlino.
1: I Berliner non rinunciano al concerto di fine stagione, ma anche nell'arena, nel bosco, alle porte di Berlino ci sono di sera ben oltre 30 gradi. È così che anche per gli orchestrali più famosi del mondo c'è una prima storica, suonano in maniche di camicia invece che con il frac d'ordinanza. Viva l'Italia è il titolo del concerto mediterraneo, anche dal punto di vista della temperatura. Tutta la Germania è saldamente nella morsa dell'afa, ieri infranto il secondo record consecutivo con 41 gradi e mezzo. E così si prendono anche altri provvedimenti eccezionali, la polizia di Berlino si ingegna su come rinfrescare i passanti per strada. Con due idranti innaffia la gente nei luoghi di maggior passaggio. Ma in un paese in cui gli impianti di condizionamento sono una rarità, i pronto soccorso vengono presi d'assalto per malori legati alle temperature estreme e aumentano i morti per annegamento, ormai oltre 30 le vittime ripescate in fiumi e laghi. E su almeno una decina di tratti autostradali rilevati danni al manto stradale. Le ferrovie raccomandano di viaggiare solo se necessario e in alcune città sospesi i servizi su rotaie di superficie per i problemi agli scambi. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: Quindi l'imperativo per i tedeschi e anche per noi è rinfrescarsi, ma tutto questo ha un costo, a cominciare dall'aria condizionata, e non c'è solo quella.
2: Il portafogli degli italiani brucia insieme al termometro. Tra maggiori consumi energetici, idrici e spese di beni e servizi contro le alte temperature, una famiglia può arrivare a sborsare fino a 600 euro in più al mese. È quanto calcola Assoutenti analizzando i cambiamenti di abitudini degli italiani alle prese con il caldo estremo. In primis c'è l'accensione anticipata di condizionatori e ventilatori, che insieme all'incremento delle tariffe causato dalla guerra comporta una maggiore spesa mensile tra i 50 e i 100 euro. Poi i maggiori consumi idrici per docce, irrigazione, per dissetarsi, con un aggravio di circa 30 euro. Ma il grande caldo spinge anche a modificare le scelte alimentari, più gelati e frutta fresca, per un costo extra tra i 60 e gli 80 euro. La fuga dall'afa verso mare o piscina incide fino a 200 euro in più e l'utilizzo dell'aria condizionata in auto fa salire la spesa per il carburante di oltre il 30%. Rinfrescarsi, insomma, è diventato un lusso, ma per contenere i costi basta qualche accorgimento, spiega Gabriele Melluso, il presidente di Assoutenti.
3: Utilizzare il condizionatore senza scendere sotto i 25 gradi e programmare le giornate al mare portandosi dell'acqua e cibo da casa.
2: Francesca Capannolo, GR1.
4: E un accenno al caldo record anche dal Papa, che all'Angelus a Piazza San Pietro ha ringraziato i fedeli. Grazie di essere comunque qui, ha detto Leone XIV. Poi il pontefice ha parlato del Venezuela. Desidero esprimere la mia vicinanza ai fratelli e alle sorelle venezuelani colpiti dai recenti terremoti e voglio esprimere, ha detto Prevost, gratitudine a quanti lavorano con generosità nella ricerca dei dispersi e nel dare assistenza. L'ultimo bilancio delle vittime, oltre 1.400, 51.000 i dispersi, e si affievoliscono le speranze di trovare sopravvissuti tra le macerie.
5: A tre giorni dalla scossa che ha sbriciolato la costa nord del Venezuela, un bambino di 11 anni è estratto vivo dalle macerie della città di Carabayeda da soccorritori colombiani. Una perla di speranza. Ormai la cosiddetta finestra magica si è chiusa. Le 72 ore dal sisma in cui si riesce a sopravvivere senza acqua sono trascorse, ma l'arrivo delle squadre di soccorso internazionali, italiane incluse, fra i palazzi accartocciati fa ancora sperare nei miracoli. Intanto la lentezza dei soccorsi governativi è nel mirino delle critiche dei venezuelani, contestata anche la decisione di militarizzare la Guaira. Sui social le immagini dei cittadini che provano a superare i posti di blocco dell'esercito creati per limitare gli accessi alla zona più colpita, imposte anche limitazioni ai giornalisti, ufficialmente per proteggerli dal rischio infezioni dovuto alla decomposizione dei tanti corpi che ancora restano da recuperare. Valeria Fraschetti, GR1.
4: Medio Oriente, un'altra notte di attacchi nel Golfo Persico, gli iraniani bersagliano Qatar e Bahrain, la rappresaglia statunitense colpisce le postazioni di Teheran a ridosso dello stretto di Hormuz. Potremmo arrivare a un punto tale, scrive Trump sul suo social, in cui non sarà più possibile essere ragionevoli e saremo costretti a completare il lavoro militarmente se dovesse accadere. L'Iran non esisterà più. Il corrispondente.
6: Gli Stati Uniti non rispettano gli impegni, accusa l'Iran, che ha preso di mira con droni e missili basi militari americane in Bahrain e Kuwait come rappresaglia per i nuovi raid sul porto di Sirik. Un'operazione ordinata da Trump in risposta ai lanci di droni dei Pasdaran contro alcune petroliere in transito a Hormuz. Il Bahrain

0: chiede un'azione internazionale per fermare l'aggressione di Teheran, ma i guardiani della rivoluzione islamica minacciano il Pentagono. Le vostre basi nella regione vivranno un inferno e ribadiscono: per passare le navi devono chiederci permesso. Una posizione ufficializzata questa mattina dal ministro degli esteri Araghchi in visita a Baghdad, in Iraq. Lo stretto verrà gestito dall'Iran per almeno altri 30 giorni e ogni interferenza o azione unilaterale non farà che ritardarne la riapertura. Poi, come previsto dal memorandum d'intesa che il 17 giugno ha portato al cessate il fuoco, chiede che gli Stati Uniti fermino anche i raid israeliani sul Libano. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: Sempre tesa la situazione appunto anche in Libano dopo la firma dell'accordo quadro tra Tel Aviv e Beirut. Le milizie filo-iraniane di Hezbollah respingono l'intesa, i sostenitori delle formazioni fondamentaliste sciita protestano, ma anche l'esponente dell'ultradestra Ben-Gvir, ministro per la sicurezza nazionale, definisce un errore l'accordo con il Libano. In diretta la nostra inviata Azzurra Meringolo.
2: Le notizie dal campo mostrano che tutto resta davvero appeso a un filo molto precario. Nuovo attacco di Tel Aviv nei pressi di Nabatie e sempre nel sud del Libano morto un soldato israeliano. Inoltre, seconda notte di proteste in strada da parte di chi si oppone, parliamo di Hezbollah, del fronte della resistenza all'accordo raggiunto a Washington che prevede il ritiro delle truppe di Tel Aviv da due zone pilote del territorio libanese, ma lega e quindi rimanda il completo disimpegno al disarmo di Hezbollah. Noi abbiamo appena lasciato la base UNIFIL di Shama, qui c'è il contingente principale di peacekeeper italiani, la Brigata Sassari, protagonista in un contesto ancora molto complesso, lungo la strada che porta alla base, dove anche i limoni sugli alberi sono totalmente coperti dalla polvere sollevata dai combattimenti. Abbiamo visto mezzi e soldati israeliani appostati. Al comando di questi caschi blu c'è il generale Fraticelli. Con Massimo Vasciaveo vi facciamo sentire la sua voce sull'accordo raggiunto, poi dal sud del Libano vi ridiamo la linea.
3: Questo è un momento sicuramente positivo e quindi è un traguardo raggiunto questo accordo. Sicuramente deve essere consolidato, vedendo le azioni che poi vengono messe in campo realmente, e questo lo vedremo nei prossimi giorni. È un punto d'inizio che possa portare a una reale pace in questa terra.
1: Un'altra notte di attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Il governatore della regione russa di Bielgorod denuncia 64 attacchi in 24 ore, la morte di una persona, colpite anche due raffinerie. Ancora missili balistici di Mosca, mentre le forze di invasione hanno bersagliato con droni e artiglierie l'area di Kherson. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rende omaggio a Enrico De Nicola, uno dei protagonisti della storia politica italiana del Novecento. Nell'ottantesimo anniversario dalla sua elezione come capo dello Stato provvisorio, si legge in una nota: desidero commemorarne la figura di significativo esponente della vita pubblica del nostro paese, protagonista del processo di strutturazione e consolidamento della democrazia italiana. Riprenderà martedì nell'aula di Montecitorio la discussione sulla nuova legge elettorale, riforma che, insieme ai temi economici, rimane al centro del confronto tra i partiti.
4: Pur con alcuni distinguo, proseguono nella maggioranza le trattative sul nuovo testo. Legge elettorale essenziale, sottolinea Fratelli d'Italia, per garantire stabilità e produrre i buoni risultati economici raggiunti dal governo Meloni. Di qui l'emendamento unitario sulle preferenze, contrari Forza Italia e la Lega, che minaccia di votare contro. Matteo Salvini, chiudendo il raduno dei giovani del partito, non si esprime sulle preferenze, ma chiede il premio di maggioranza. Avanti sul testo, dice Lupino e Moderati, ma no all'alleanza con Vannacci e Futuro Nazionale, non abbiamo una visione comune. Dati economici contestati dalle opposizioni, stipendi al palo e crescita zero, denunciano dal campo largo AVS 5 Stelle. Centrosinistra che minaccia l'uscita dall'aula sulla legge elettorale, vogliono andare al voto quest'anno e hanno paura di perdere, dice Bonelli. Per Casini, senza preferenze, cresce l'antipolitica. Il PD annuncia: voteremo di tutto contro le liste bloccate. La segretaria Elly Schlein attacca Salvini sui trasporti, ennesimo schiaffo a pendolari e viaggiatori. Vasco Pirri, GR1.
1: Rai Radio 1, le 13:12 minuti. Siamo alla cronaca con le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo un tuffo nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese.
5: I sommozzatori di vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza scandagliano senza sosta le acque del lago di Vico, in azione anche robot subacquei per cercare Luigi Cavallari, del marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Nessuna traccia. Il punto del vicario del prefetto di Viterbo.

0: Erbo Andrea Caputo.
1: La visibilità è molto bassa già a profondità al di sotto del pelo dell'acqua. Più si scende, più si riduce ed è prossimo allo zero. Anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce.
0: Forse uno shock termico a causare un malore all'uomo, 84 anni, partito in barca con la moglie dalle sponde di Ronciglione, riemergendo dopo un tuffo per rinfrescarsi. Non sarebbe dunque riuscito a risalire sul piccolo natante non ancorato. La ministra ha dato subito l'allarme, a lei la vicinanza del mondo politico. Cavallari, riservato, ingegnere e docente universitario di architettura, aveva festeggiato le nozze d'oro con la moglie a marzo. Si erano conosciuti molto giovani. In una recente intervista, Roccella parla così.
2: Un rapporto molto profondo, il mio amore. Una vita che io ho vissuto sempre con lui.
0: Elena Baiocco, GR1.
3: E ancora caccia al 43enne bengalese che ha ucciso una famiglia di suoi connazionali a Roma. Ricerche ormai estese in tutta Italia e anche all'estero. Nei prossimi giorni le autopsie delle vittime.
4: Polizia e carabinieri lo cercano in tutta Roma, convinti che da solo, a piedi, non possa aver fatto molta strada, ma anche nella provincia di Frosinone, dove aveva ottenuto il permesso di soggiorno e dove potrebbe aver trovato rifugio da un conoscente, senza escludere che possa essere riuscito ad uscire dall'Italia, magari raggiungendo la sua famiglia in Inghilterra. È comunque una caccia senza sosta quella a Shahadat Hossain, il 43enne bengalese che venerdì sera ha sterminato una famiglia di suoi connazionali, padre, madre e figlia piccola di appena 8 anni, nel quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale. Sulle sue responsabilità ci sono pochi dubbi. Oltre ad essere stato riconosciuto dal figlio maggiore della coppia, unico sopravvissuto alla strage, gli inquirenti hanno anche ricostruito dinamica e movente. L'ossessione per la donna Jahan Hosne Momotai, 38 anni, da cui era sempre stato respinto, la richiesta del marito Kamaluddin, 39 anni, di allontanarlo dalla comunità bengalese romana, la vendetta premeditata in due fasi. Prima ha aggredito e ucciso Jahan e la figlia, poi ha passato ore in casa nel tentativo di cancellare le sue tracce, ma è stato sorpreso dal ritorno del marito e del figlio maggiore con cui ha lottato sopraffacendoli ed è fuggito, ricercato ora in tutta Italia. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Un altro grave incidente stradale con giovani vittime, un 18enne morto e altri due ragazzi di 17 e 20 anni sono rimasti feriti a causa di un violento impatto contro un albero nel centro di Cutro, in provincia di Crotone. La vittima era alla guida senza patente, aveva solo il foglio rosa. E sempre in Calabria, in provincia di Cosenza, due persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco all'interno di una discoteca di San Gineto. Non sono in pericolo di vita, indagini in corso per individuare l'autore della sparatoria. I britannici frugano nelle tasche della famiglia reale per sapere chi è più ricco, mentre aspettano di conoscere se figli e moglie di Harry, il secondogenito di Re Carlo, potranno mettere piede a Londra. La corrispondente.
5: Quando tutto sembrava pronto per l'arrivo di Harry con la moglie Meghan e i bambini, la notizia di un ripensamento. La sicurezza richiesta al Ministero dell'Interno dal secondogenito del re è stata negata. Dunque non è più certo che a luglio tutta la famiglia si metta in viaggio per partecipare all'evento legato agli Invictus Games, ma soprattutto non si sa se ci sarà l'incontro del sovrano con i nipotini, che ha visto l'ultima volta nel 2022 in occasione del giubileo di platino della regina Elisabetta. I duchi hanno già pubblicato il programma che prevedeva due impegni pubblici per Harry e Meghan e la visita per la prima volta per i bambini sulla tomba della nonna Diana Spencer. E forse Harry non vedrà neanche il fratello William, erede al trono, sotto osservazione dopo la pubblicazione della sua dichiarazione dei redditi. Infatti è risultato più ricco del re. Il suo patrimonio supera il miliardo di sterline grazie alle rendite e agli investimenti nel Ducato di Cornovaglia. Da Londra Nicoletta Manzione per il GR1.
3: Una serata per Ennio Morricone a Venezia, dove l'orchestra della Fenice eseguirà le colonne sonore che lo hanno reso una leggenda.
6: C'è una piazza che per una sera diventa il teatro più bello del mondo.
7: È Caterina Caselli che con la Sugar custodisce il catalogo di Ennio Morricone a lanciare via social la serata del 5 luglio. La piazza è quella veneziana di San Marco, dove torna la musica di Ennio Morricone, anche meno nota.
6: La grande orchestra, il coro della Fenice e il soprano Sara Cortolezzis, diretti da Kevin Rhodes, le voci recitanti di Luca Barbareschi e Cesare Bocci, eseguono dopo 22 anni, una pagina davvero rara e di grande impegno civile, la cantata per l'Europa, scritta nel 1988, ma è così attuale.
7: Una Morricone Night, suite veneziana che vedremo

0: In prima serata su Rai 5 il 9 luglio e poi disponibile su Rai Play.
1: Ci saranno le colonne sonore segrete e quelle che conoscete a memoria.
2: Un film è certamente quello che vediamo e ascoltiamo, ma la musica rappresenta quello che non si dice e quello che non si vede.
0: Miriam Mauti, GR1.
3: Ben Harper è tornato in tour in Italia e ha aperto il festival Collisioni ad Alba con la sua band The Innocent Criminals. Il cantautore californiano, 3 Grammy e 16 milioni di dischi venduti, è stato capace in 30 anni di carriera di mescolare i generi dal reggae al soul, dal rock al blues, per canzoni che parlano di diritti civili e temi sociali. Lo aspettano ancora 3 date, stasera a Pratolino Firenze, domani sera a Roma, il 1 luglio a Cagliari. E siamo alla pagina sportiva, in studio Giacomo Prioreschi.
4: Buongiorno anche dalla redazione sportiva. Partiamo dai mondiali di calcio. Conclusa la fase a gironi, sono 32 le squadre qualificate a quelli che saranno i primi sedicesimi di finale della storia della rassegna ridata. È il momento delle eliminazioni dirette, delle sfide da dentro e fuori. Già ci sono una serie di incroci molto interessanti, sentiamo.
5: Senza appello dopo l'overdose di 72 partite, alcune delle quali già condannate all'oblio, adesso no, i primi sedicesimi della storia dei mondiali offrono già rappresentazioni affascinanti. Portogallo-Croazia e Olanda-Marocco su tutte. Nei gironi non ci sono state eliminazioni traumatiche, le grandi avanti, bene le favorite. I percorsi sono definiti, un lato del tabellone è europeo, l'altro più sudamericano. Germania-Francia è una possibile ottavo di finale, il 4 luglio a Filadelfia, nel giorno dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Dalla stessa parte si andrà avanti. La Spagna avrà Portogallo o Croazia agli ottavi. Brasile e Argentina nel lato sudamericano si possono incontrare solo in semifinale con Norvegia e Inghilterra, ostacoli europei teorici per la nazionale verde-oro, agli ottavi e ai quarti. Il cammino migliore sembra essere quello dell'Argentina, capoverde ai sedicesimi, e poi la vincente di Australia e Egitto. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
4: Questo è il quadro dei sedicesimi di finale dei mondiali. Torniamo al calcio giocato perché si inizia subito da stasera alle 21 con Sudafrica-Canada.
6: Da padrone di casa a padrone ancora e comunque del proprio destino. Il Canada ci prova fuori dai patri confini. Se fosse solo geopolitica, Nord America contro Sudafrica non sarebbe un titolo banale. Non più col fattore campo dalla propria parte, qui può scattare il mea culpa canadese. Più che un Sunset Boulevard, Los Angeles proverà a offrire l'occasione di un'alba nuova, lasciando perdere per una volta il celeberrimo Viale del Tramonto. Sfida che vale tanto, un posto agli ottavi addirittura, ovvero un'opportunità comunque vada, specie per due squadre che per la prima volta sono alle prese con la fase eliminazione diretta. Psicologicamente sono i Bafana Bafana ad arrivarci meglio, rassegnati o quasi dopo la sconfitta all'esordio contro il Messico e per oltre 80 minuti contro la Repubblica Ceca, il vento è poi cambiato all'improvviso. Sull'altro fronte, il netto 6-0 inflitto al Qatar non aveva illuso, ma comunque proposto un invito che il Canada non ha poi saputo o potuto sfruttare. Stasera assente per infortunio il centrocampista Ismael Koné del Sassuolo. Dalla panchina torna a scalpitare però all'esterno del Bayern Monaco Alfonso Davis. Difficile indicare una favorita, è il bello a volte del mondiale. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
4: Passiamo ai motori con la Formula 1, il Gran Premio in Austria, qualifiche fra bandiere gialle e polemiche, in pole c'è Russell, seguono le Ferrari con Leclerc e Hamilton, quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli, alle 15 la gara.
7: È una partenza in salita quella a Red Bull Ring, anche senza voler entrare nel merito delle polemiche di ieri, letteralmente in salita. Si arriva a curva 1, si svolta a destra e poi si sale fino a curva 3 con pendenze fino al 12% che conducono a questo rampino cieco dove non vedi l'uscita di curva, devi scavallare l'apice per vedere cosa c'è dopo, la picchiata verso curva 4. Pista affascinante, breve, veloce, intensa, un frullatore di poco più di 4 km con tutti i big, nessuno escluso, col dente avvelenato. Le Ferrari, Leclerc secondo e Hamilton terzo, scottate dall'aver visto sfumare l'1-2 in extreme. Antonelli che ha detto sono stato ingenuo, quando in realtà ha fatto quello che buonsenso e cultura sportiva dicono andava fatto, ovvero sia abortire il giro. Verstappen che del caos di ieri è stato involontaria causa col suo incidente, non ho capito cos'è successo, così l'ha raccontato. E poi Russell che partirà davanti a tutti, ieri la pole con bandiere gialle, regolare per i commissari, regolare per un regolamento mal scritto, ben più che discutibile nello spirito del motorsport. Lui si difende, ho rallentato, ho perso tempo, badate bene, non velocità, ma oggi vorrà vincere per accorciare nel mondiale e soprattutto per

0: mettere una pietra sopra sul sabato austriaco, una brutta pagina indipendentemente da come la si pensi. Il via alle 15 nella fornace del Red Bull Ring. Manuel Codignoni, GR1.
1: Ancora motori, fra poco alle 14 la gara della MotoGP in Olanda, qualifiche dominate dall'Aprilia, sarà Martin a partire in pole position davanti a Ogura e a Bezzecchi. È tutto per lo sport.
2: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Patrizio Gotti, la linea Radio 1 Musica, poi Domenica Sport da Alice Andreoli. Buon proseguimento di ascolto.
3: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 13.23 e 54 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio troviamo 5 km di code, traffico congestionato. In A10 Genova Ventimiglia, da registrare un incidente all'altezza di Genova Pelli, in entrata in direzione di Genova, coinvolte due moto e code a tratti per 2 km per il recupero di mezzi incidentati tra Orco Fellino e l'allacciamento alla 10 in direzione sempre di Genova. Sulla 8 Milano Varese in Lombardia, tra la barriera di Gallarate Nord e Cavaria in direzione di Varese, code a causa di un veicolo fermo. Andiamo poi sulla 15 Parma La Spezia, tra Toscana ed Emilia Romagna, 2 km di code a tratti tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Al sud in Sicilia in A18 Messina Catania, tra Giardini Naxos e Taormina in direzione di Messina il traffico è intenso e code anche a Catania in tangenziale tra Gravina e Catania Centro in questa direzione. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 28 giugno. Giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
9: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
10: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio. Il racconto della corsa più famosa del mondo. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
11: Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale. Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Domenica Sport. Buona domenica, sono le 13.57, nuova puntata con Domenica Sport, io sono Francesco Albanese, staremo insieme a lungo in questo pomeriggio sportivo che inizierà al suono dei motori, soprattutto di quelli della MotoGP. Alle 14 la partenza del Gran Premio d'Olanda, poi dalle 15 daremo spazio invece alla Formula 1 e ci concentreremo su quanto accadrà in Austria. Naturalmente non potrà mancare il calcio, il tennis e tanti altri argomenti che vi invitiamo a seguire qui con noi.

0: su Radio 1. Ma come detto, la cronaca ci porta subito in Olanda per la MotoGP, allora ce la racconterà tutto quanto accadrà Luca Cesaretti, al quale cedo subito la linea. Buon pomeriggio Luca.
1: Buon pomeriggio Francesco a te e ai nostri ascoltatori. Tra non molto, tra due minuti, il giro di riscaldamento e poi il via del Gran Premio d'Olanda con 4 Aprilia davanti a tutti. Martino Gura Bezzecchi in prima fila, Raul Fernandez che ieri ha vinto la sprint in seconda affiancato da Bagnaia e di Giannantonio. Marc Marquez apre la terza fila, notizia dell'ultimo momento, auguri a Pecco Bagnaia che è diventato papà per la prima volta, è nato il figlio che magari avrete sentito, insomma era stato annunciato ufficialmente al Mugello con un po' di strascico polemico, visto che lui e la moglie Domizia Castagnini volevano tenere la notizia riservata, ma adesso c'è un peluche, la scritta benvenuto nel suo box, quindi auguri a Pecco e a Domizia, a te.
0: E senz'altro allora Luca ci accodiamo a questi auguri per Pecco Bagnaia. Vi ricordo il nostro numero per scrivere messaggi SMS o WhatsApp, 335-699-2949. Un ringraziamento va ad Andrea Pistori in redazione, Umberto Conti in regia, ad Alessandro Adriani che cura la parte tecnica. Siamo però davvero pronti per entrare sempre più nel vivo nel Gran Premio d'Olanda. Assieme a Luca Cesaretti per commentarlo con noi ci saranno Enrico Bordi, direttore di slickmagazine.it, che saluto, buon pomeriggio.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: E naturalmente Massimo Angeletti, buon pomeriggio anche a te Massimo.
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Allora vi lascio con Luca Cesaretti per il racconto di questo Gran Premio che si annuncia quanto mai eccitante, perché ci sono di cose da dire. Luca, a te la linea.
1: Ciao Massimo, ciao Enrico, ben ritrovati.
2: Ciao,
3: ciao, ciao, ciao Luca, ciao Enrico.
1: E grazie anche all'assistenza tecnica di Emanuele Rinaudo, sono pronti ad Assen a partire per il giro di riscaldamento, siamo pronti anche noi per questo Gran Premio. Prima però i risultati delle classi minori, Moto3 e Moto2. In Moto3 la vittoria, l'ennesima stagionale, la sesta di Quiles davanti ad Almansa e Morelli, Spagna, Spagna, Argentina, italiani lontani, il migliore Bertelle 14esimo. In Moto2 arrivo in volata con il successo del colombiano David Alonso, prima vittoria stagionale per 24 millesimi appena su Manu Gonzalez, undicesimo Arbolino, dodicesimo Lunetta, caduto Vietti al quarto giro. In pole position invece nella classe regina ci sarà, dopo 616 giorni dall'ultima volta, Gran Premio d'Australia del 2024, Jorge Martin, prima pole con Aprilia, la 21esima in carriera per lui, al fianco altre due Aprilia, poi c'è un'altra dietro di lui, per la prima volta 4 moto di Noale davanti a tutti, Ogura secondo, Bezzecchi terzo, Raul Fernandez quarto. Sul tracciato olandese, 4542 metri con 18 curve, 12 a destra, 6 a sinistra, senza tante grandi staccate ma tanti curvoni ad alta velocità, Massimo ed Enrico in un flash, vedete una lotta in famiglia tutta Aprilia o può inserirsi qualcuno della Ducati? Penso soprattutto a Bagnaia e di Giannantonio per quanto abbiamo visto fino a stamattina.
3: Per me si inseriranno anche le Ducati in questa battaglia, per quanto le Aprilia hanno dimostrato di avere grandi capacità e grandi performance, però la gara è lunga e la temperatura è leggermente differente, un pochino più bassa rispetto a ieri.
1: Vero.
3: Questo potrebbe cambiare un po'.
1: Enrico?
2: Io dico che le Ducati si inseriscono, ma io vedo favorite le Aprilia, hanno, su questa pista hanno qualcosa in più, tutte e quattro.
1: C'è stato nella notte una bomba d'acqua sul circuito di Assen, quindi oggi la temperatura è un pochino più bassa, siamo a 30 gradi nell'atmosfera, 43-44 circa per l'asfalto, i primi 9 tutti con media all'anteriore e media al posteriore, la soft al posteriore la mette Mir, Alex Marquez, Moreira e Luca Marini sostanzialmente, ma adesso siamo pronti al via, si accendono le luci rosse, si spengono, partenza anche questa senza abbassatore anteriore, senza lo shot device, partono bene tutti dalla prima fila e anche Raul Fernandez gira davanti a tutti Ogura, poi Martin prova subito ad entrare a prendersi la prima posizione, ci riesce, Martin, Ogura, Raul Fernandez che attacca e sorpassa Marco Bezzecchi che è in quarta posizione, quinto è Marc Marquez che è scattato bene dalla terza fila dello schieramento a precedere

Bagnaia e Quartararo. Chi è partito male invece è Fabio Di Giannantonio, ancora una volta si trova in nona piazza. Botta e risposta tra Marquez e Bagnaia alle spalle di Bezzecchi, e con Jorge Martin che subito prova a fare un po' di differenza, prova a guadagnare qualche metro di vantaggio. Bagnaia prova a trovare lo spazio.

0: attacco di Bezzecchi, si prende la quarta posizione Marc Márquez, c'è la caduta di Juan Mir, era caduto anche ieri, doppio weekend finito nella ghiaia dunque per il pilota spagnolo della Honda. Avvio con Massimo Angeletti, Bezzecchi che ancora una volta come ieri un po' tranquillo, non si è preso troppi rischi e ha perso però un paio di posizioni. Nel frattempo Ogura scavalca, Raul Fernandez scavalca Ogura per la seconda posizione. Massimo,
1: guarda, io credo che Bezzecchi cerchi
0: la combinano grossa. Attenzione. Scusa, la combinano attenzione. Grossa, i due del team Trackhouse in curva 1 si trascinano sostanzialmente all'esterno e allora Marc Márquez non ci pensa due volte, ringrazia, va in seconda posizione, poi però Raul Fernandez lo riattacca, dunque Martin fugge, secondo adesso è Raul Fernandez, Marc Márquez è terzo, Bezzecchi è quarto e si è trascinato dietro anche Bagnaia in quinta posizione, con Ogura scivolato addirittura in sesta piazza. Qui l'hanno fatto grossa, Massimo, anche se come dicevamo ieri sbagli di mezzo metro ad Assen e sei fuori.
1: Sì, è una pizza che non perdona da questo punto di vista. Comunque Bezzecchi è ancora lì, se la può giocare. Mancano 26 giri, 24 giri. È tutto da definire ancora, non c'è nulla di scritto. Con Martin che sta allungando, però anche questo è un elemento che va valutato nell'intera gara.
0: Certo. Enrico?
2: Sì, io sto chiedendomi che cosa sta pensando Bagnaia, perché ha in mano una grande occasione. È riuscito comunque Bagnaia a uscire indenne tra i disastri piccoli o grandi che hanno fatto davanti.
0: La caduta di Bezzecchi, Bezzecchi in curva 15, anche una caduta ad alta velocità, speriamo non si sia fatto male perché è scivolato via lì alla Ramschek, l'ultima curva prima della S finale, vediamo poi di capire, credo una chiusura d'anteriore era è scivolato via, si è chiuso l'anteriore ed è portato, l'indicazione che ci arriva immediatamente da parte dell'informatica al centro medico, perché insomma la scivolata è stata ad altissima velocità nella ghiaia. Massimo, un brutto errore questo per la situazione di classifica e poi anche insomma per quello che potrebbero essere gli strascichi a livello fisico.
1: Non è un errore da poco, purtroppo ne ha commessi diversi, fortunatamente per lui erano nella sprint dove perdi meno punti, qui oggi la battaglia per lui sarà pesante, perché la sconfitta sarà pesante, perché comunque sia tutti i suoi avversari sono davanti e prenderanno punti. E la classifica è molto molto corta.
0: Sì, diciamo che la testa del mondiale verosimilmente la perderà, perché Martin è in testa ed è a meno 9, poi anche di Gian Antonio potrebbe addirittura sorpassarlo, ma comunque sicuramente tutti accorceranno. Enrico Borghi, come hai visto questo errore? Nel frattempo attenzione, perché Acosta va a scavalcare Bagnaia. Acosta si prende la quinta piazza a questo punto con Raul Fernandez che firma il giro veloce e prova a ricucire su Jorge Martin, si riporta 9 decimi in questo momento dal connazionale che guida la gara. Bezzecchi è cosciente, questa è l'indicazione che arriva dal sistema informatico, ma è portato al centro medico. Enrico?
2: Ha preso una botta notevole, è caduto ad altissima velocità, ha cominciato a rosolare, ha picchiato forte. È una caduta che deriva dalla pressione che sta vivendo lui e il team Aprilia, tutto il team Aprilia ufficiale, dove non so perché si è generato questo stress, questa pressione da alcune gare a questa parte. E nonostante tutto, sì, è un errore grave che secondo me non preclude certo la sua stagione, è lunghissima ancora il campionato, cioè deve arrivare a metà novembre e tutto può succedere. Quello che dico è, vorrei capire, prima volevo capire Bagnaia, ma ormai temo che le sue idee siano finite. Io credo che Trackhaus non sarà calmo e che per Martin non sia assolutamente già finita, cioè lì li vedo, soprattutto Fernandez, lo vedo uno che vuole andare a vincere, ecco. Quindi la gara comunque la vedo veramente emozionante ancora.
0: Eh sì, finalmente abbiamo avuto anche un'immagine di Marco Bezzecchi che è ancora lì nella via di fuga, ovviamente.

0: al riparo, insomma, da eventuali problemi se qualcun altro dovesse cadere a terra sulla ghiaia, assistito dal soccorso medico, scosso da questa caduta ad alta velocità, perché lì alla Ramshack siamo intorno ai 2,50 all'ingresso della curva, quindi caduto ad altissima velocità, però è cosciente, adesso farà un check. Mi sembrava anche che muovesse le spalle con una certa diciamo naturalezza, però poi quello lo capiremo più avanti. Nel frattempo siamo entrati nel quinto giro di 26, Jorge Martin guida sì, ma il margine su Raul Fernandez scatenato, altro giro record, si va assottigliando sempre di più, 7 decimi su Raul Fernandez. Poi c'è un bel buco per trovare Marc Márquez, che in terza posizione sembra quasi che stia facendo un po' da tappo ad Ogura soprattutto, e a Costa con Bagnaia, e di Giannantonio invece sesto e settimo, che per il momento stanno faticando un po' di più. In effetti Massimo Angeletti, il Márquez visto ieri ma visto anche stamattina nel warm up, non era materiale, non aveva un passo da podio, si è ritrovato lì con la caduta di Bezzecchi, con quel doppio errore dei due piloti del team Trackhouse. Adesso chiaramente però lo devi passare.
1: Ma sì, comunque sia a Costa che Ogura secondo me lo sorpasseranno, perché non mi dà l'idea di avere il passo.
0: Eccolo Ogura, scusa Massimo, all'ultima S Ogura piazza l'attacco, non ha difficoltà a infilare Marc Márquez. Ogura si mette in terza posizione, però adesso è distanza 2 secondi e 8 dalla testa della gara da Jorge Martin. Vediamo se adesso anche Pedro Acosta alla prima chance sfrutterà l'occasione. Insomma, su Acosta di dubbi non ne ho troppi, Enrico Borghi.
2: No, Acosta sta andando forte, ma io segnalo che Raul Fernandez ha mangiato 3 decimi a Jorge Martin e gli è quasi attaccato. Quindi
1: è passato Acosta,
0: è passato a Costa, sì, è passato a Costa, sì, sì, con un piccolo errorino di Marc Márquez che poi si ributta dentro però e si va a riprendere la quarta posizione ai danni del futuro compagno di squadra, e questa lotta ha permesso a Bagnaia di riaccodarsi, quindi il presente e il futuro di Ducati ufficiale interpretato da Marc Márquez, il presente Bagnaia, il futuro Pedro Acosta, 1, 2, 3, quarta, quinta e sesta posizione in lotta alle spalle di Unai Ogura, che ha già però allungato in maniera importante. Massimo Angeletti, ce lo chiedevamo anche a Bernò, insomma Ogura deve iniziare a essere un po' più aggressivo nei primi 3-4 giri, perché poi da adesso in avanti potrebbe essere più veloce, però insomma 3 secondi non sono facili da recuperare.
1: Raul, attenzione. No, Raul, ecco, Fernandez fra un po' supererà Martin, l'attaccherà sicuramente. E Ogura sì, ha questo problema che i primi giri sembra studiare un po' la situazione, quando invece questa MotoGP non ti permette di avere tempi di attesa.
0: Attenzione. Acosta su Márquez, stavolta passa pulito e non gli lascia spazio per un'eventuale risposta. Acosta si prende la quarta posizione, c'è Bagnaia anche incollato agli scarichi di Marc Márquez, c'è soprattutto Raul Fernandez, come dicevano Massimo Angeletti ed Enrico Borghi, che ormai ha acciuffato Jorge Martin, l'ha messo nel mirino, non è riuscito in curva 1 a portare l'attacco, e allora vediamo se lo farà magari quando arriveranno tra una trentina di secondi nella parte finale del tracciato di Assen, lì in curva 16, che poi è la S finale, 16, 17 e 18, che è l'altro grande punto di sorpasso. Adesso sono nella parte guidata, stanno per affrontare la Miuenberg, la curva 12, anche quella curva ad altissima velocità, passano proprio ora Raul Fernandez incollato a Jorge Martin, ma qui alla 13, alla 14 e alla 15 non c'è spazio per passare. Vediamo se lo fa la staccata di curva 16, no, si mantiene tranquillo Raul Fernandez, anzi fa anche un piccolo errorino all'ingresso della curva e dunque perde un paio di decimi e la possibilità poi di portare l'attacco alla staccata della curva 1. Márquez su Acosta dietro, non ci sta Marc Márquez, si va a riprendere lui.

0: Sì, alla staccata di curva 1, la quarta posizione è su Pedro Acosta. Enrico Borghi, ci sono anche punti importanti in classifica mondiale, in pario tra la quarta e la quinta posizione con Bezzecchi fuori e con il Sachsenring tra due settimane.
1: La classifica sta diventando bellissima, ci disegna un campionato fantastico, stanno tutti accorciandosi, anche di Gian Antonio, che adesso lo vedo un po' forse paziente, speriamo, spero che abbia delle carte da giocarsi, andare avanti. E Acosta, lo vedo, cioè il problema di Acosta è la KTM, senza voler offendere nessuno, tu non sai mai se la sua moto reggerà o no,
0: se non se rimarrà accesa oppure no.
1: E le Ducati comunque, vedi, Bagnaia, io credevo che avesse voglia di andare davanti all'inizio e ora invece lo vedo un po' più remissivo, però girano, le Aprilia girano più forte. Quello che non capisco adesso, scusate se salto di palo in frasca, è che Martin incredibilmente ha allungato di nuovo e non capisco Raul cosa ha fatto. È questa la differenza tra chi è pronto per vincere un mondiale e chi sta immaginando come fare, cioè il giovane e il veterano. E la vedo lì, la gestione dei giri su giri su giri, il passo. Lo vediamo adesso. Sì. Perché Raul è più veloce, eppure vedi come sta dietro.
0: 32,5 per Martin, che firma il suo miglior giro in gara, 32,8 per Raul, 32,4 per Ogura con il giro veloce, 33,0 dietro per Marquez, che viene attaccato ancora da Acosta, che va largo, e allora passa Mark e passa anche Pecco. Mark quarto, Bagnaia quinto, Acosta scivola in sesta posizione, Bagnaia ha avuto anche per una frazione di secondo forse la chance e l'idea di portare un doppio attacco, adesso si è riaccodato al compagno di squadra. Certo che Massimo Angeletti, questa lotta fa sì che i primi tre se ne siano definitivamente andati, perché Marc Márquez è a 5 secondi da Martin e a quasi 3 comunque dalla terza posizione di Ogura.
2: Eh sì, a meno che non si sgonfino i pneumatici, direi che le prime tre posizioni, Bagnaia, attenzione, e le prime tre posizioni sono abbastanza consolidate. Tra l'altro Ogura sta girando più veloce degli altri di 3 decimi, quindi ha qualcosa in più e probabilmente tra un pochino raggiungerà anche coppia di testa. E sì, sono due terzetti che si giocano le posizioni.
0: Ma il terzetto che segue, vale a dire quello di Marquez, Bagnaia e Acosta, quarto, quinto e sesto, sta per essere acciuffato, visto anche la battaglia che c'è stata pochi istanti fa, da una coppia, vale a dire Fabio Di Giannantonio settimo e Alex Marquez ottavo, che stanno girando, hanno girato nella tornata precedente più veloci, lo fanno anche in questo nono giro che si chiude proprio in questo momento per questi 5 protagonisti del Gran Premio d'Olanda. Dunque sono in 5 a giocarsi le posizioni dalla quarta all'ottava, con un secondino di vantaggio su Enea Bastianini, che ad Assen celebra il Gran Premio numero 100 della sua carriera in MotoGP e che come ieri è partito dietro ma sta risalendo forte. Già nono, sta girando in 33,2, che è più veloce dei 5 appunto che lo precedono, anzi praticamente è stato il più veloce nel giro precedente, fatta eccezione per Raul Fernandez, Ogura e Jorge Martin, vale a dire per i primi tre della classifica. C'è la caduta di Franco Morbidelli, quindi
2: è stato Bagnaia.
0: Sì, la caduta di Morbidelli, e lui come Mir finisce la gara sia sprint sia della domenica nella ghiaia, ma Bagnaia chiude il sorpasso su Marc Márquez, si porta in quarta posizione. La sensazione, Enrico Borghi, è che adesso Bagnaia potrebbe anche averne per allungare, o meglio, la sensazione è che Marc Márquez di quel gruppetto sia forse quello che ha un po' meno passo, no?
1: Sì, in questo momento sì, però mancano, cioè sono 10 giri su, cioè ne mancano 17 in poche parole, e quindi Márquez con l'esperienza che ha potrebbe essere in grado di gestire meglio forse, o molto bene, risorse sue e quelle della moto. E di Gian Antonio che va, dobbiamo seguire di Gian Antonio, che è più veloce di tutti adesso a parte Bagnaia, e sta risalendo. Ormai Digia ha agganciato Acosta, se aggancia Acosta va a prendere anche Marche e Bagnaia. Per me la parte bella di questa gara è qui, questi quattro qua.
0: Davanti invece Jorge Martin continua ad avere più o meno mezzo secondo, con un po' d'elastico di margine su Raul Fernandez, e a un secondo e tre da loro rimane a Yugura che Massimo Angeletti quell'operazione aggancio non è riuscito a completare.

0: parla però.
1: Eh no, evidentemente cerca anche lui di gestire un po' la situazione, ha avuto qualche segnale non positivo perché era in progressione netta e poi si è fermato a un certo punto, quindi probabilmente ha qualche elemento per gestire differentemente.
0: Enrico Borghi, Martin sta gestendo oppure insomma ti aspetti un Raul Fernandez che nella seconda parte di gara, visto che giustamente sottolineavi non siamo nemmeno al giro di boa, potrà avere qualcosa di più?
2: Sì sì, io mi aspetto che Fernandez abbia ancora qualche carta e che Martin si gestisca, ma sta spingendo e Fernandez va forte, secondo me Fernandez vuole vincere e può farlo. E anche Ogura ha ricominciato col suo passo, due decimi di qui, due decimi di là, si sta avvicinando anche lui. Adesso è un secondo, questa gara è bellissima, è tutt'altro che definita, e comunque vedo quei tre lì, anche se sì, Bagnaia va veloce, ma non come loro, credo. Però in questo momento vedi, Bagnaia sta andando come Martin, stesso
0: sì.
2: Tempo.
0: Sì, diciamo.
2: Quindi è Assen qua, questo è Assen, Questa pista è strana.
0: Stavo notando proprio quello, che i primi nove sostanzialmente in questo momento girano più o meno tutti sullo stesso passo. È chiaro che i primi tre però hanno fatto la differenza in questi primi 11 giri. Siamo entrati adesso nel dodicesimo con Jorge Martin che ha 3,5 secondi su Raul Fernandez, 1,4 secondi su Ogura, 5,5 secondi su Bagnaia che sta girando forte, appena ha firmato il suo giro veloce in questa gara, ma non riesce a scrollarsi di dosso tutti gli altri che nell'ordine sono Marc Márquez, Pedro Acosta, Fabio Di Gianantonio, Alex Márquez e si sta accodando anche Enea Bastianini. Certo, per Di Gianantonio, se ne avesse, se volesse provare a recuperare anche in ottica classifica mondiale, sarebbe importante saltare il più velocemente possibile Massimo Angeletti, Acosta e Marc Márquez.
1: Sì, naturalmente. Ma io vorrei segnalare Alex Márquez in ottava posizione, che è a 3 decimi da Di Gianantonio e ha guadagnato ancora qualche metro. E ricordiamolo che esce da un infortunio, è caduto, non ha fatto le prove per risparmiarsi per la gara. È in una condizione abbastanza delicata, eppure è lì tra i primi 10 e non è cosa da poco.
0: Sì, si è gestito come giustamente raccontava Massimo Angeletti dopo aver conquistato la top 10 e quindi l'accesso diretto in Q2, poi ha deciso di non prendere parte alle qualifiche per risparmiarsi. E invece, a proposito di problemi tecnici, Acosta con un problema tecnico. Enrico Borghi, ieri due volte si è spenta la sua KTM, insomma passando sui cordoli un sensore ha rilevato un problema, diciamo è andato in protezione. La sensazione è che sia accaduto qualcosa di simile anche qui, perché non si è fermato però ha rallentato di botto.
2: Ma non solo, nella gara precedente della settimana scorsa, il venerdì è caduto perché si sono rotti gli abbassatori, domenica si è fermato per il motore. Cioè la KTM o ha finito i pezzi di ricambio, lo dico in maniera un po' spiccia, o sono finiti i soldi o è precipitata in una crisi clamorosa, ma è anche pericoloso a questo punto. A Barcellona comunque il disastro l'aveva causato la sua moto.
0: Vero.
2: Insomma, ci sarebbero delle riflessioni da fare che la direzione gara non farà, perché ci sono i soldi in mezzo, c'è il business, quindi tu non togli la KTM dalla griglia. Però è inquietante, ecco la parola che mi viene, è inquietante, oltre al fatto che stanno mortificando un talento enorme a Costa, ma questo vedi, lui si rifarà il prossimo anno. Però è inquietante, questa cosa mette a voi, sì, inquieta.
1: Massimo. Scusa Enrico, mi vengono in mente le parole pronunciate da Vignales proprio ieri, che se finirà la carriera, ha detto Vignales, se finirò la carriera è per colpa della KTM. È un'accusa abbastanza grave, ma è l'indice di una situazione veramente difficile anche tecnicamente per questa casa.
0: Sì. È anche appunto vero che diciamo Acosta sta attirando su di sé la gran parte dei problemi tecnici, ma ne ha avuti anche Enea Bastianini, ne hanno avuto anche gli altri piloti di KTM. Poi sì, insomma Acosta credo che sia almeno al quinto, sesto o settimo forse problema tecnico negli ultimi tre o quattro round, quindi insomma.
1: Ha ragione Enrico, viene mortificato il suo talento.
0: Eh sì, e anche oggi era lì a giocare.

0: almeno la quarta posizione, e così non sarà. Allora facciamo il riepilogo della situazione, visto che con il ritiro di Acosta è cambiata nuovamente. 14° giro che si sta per concludere per il terzetto di testa, perché adesso sì che Ogura è andato quasi a riprendere Jorge Martin e Raul Fernandez, un secondo a raccogliere i primi tre con Martin davanti ai due piloti del team Trackhaus, poi un grande buco di quasi 6 secondi per trovare quello che adesso è diventato un quintetto in ordine: Bagnaia, Marc Marquez, Di Giannantonio, Alex Marquez ed Enea Bastianini dalla quarta all'ottava posizione. Insomma, 3 Aprilia davanti, poi 4 Ducati e poi la KTM di Enea Bastianini con, sì, dovrebbe essere, sì, perché c'è un problema tecnico, tecnico anche per Bagnaia che va a entrare sostanzialmente nel pezzo di asfalto del long lap, ma poi prosegue a ritmo bassissimo. Io credo che proverà a portare la sua Ducati ai box. C'è evidentemente,
1: ma sembra che abbia ripreso
0: sì, però sta andando a bassa velocità. Si è avuto un primo problema, ha lasciato passare Marc Marquez, poi per una curva ha provato di nuovo a rientrare in gara, ma si è accorto che qualcosa non andava. Guarda nella parte posteriore della sua Ducati, fatto sta che Bagnaia adesso è scivolato in 12ª posizione, sta girando pianissimo, io credo che si andrà a ritirare. E dunque Marc Marquez quarto, Fabio Di Giannantonio quinto, Alex Marquez sesto,
1: Ogura
0: ed Enea Bastianini settimo. Sì, Ogura ha preso definitivamente Martin e Fernandez. Enrico Borghi, due parole anche su Bagnaia, perché insomma oggi era una buona gara ed è stata vanificata da, presumo, insomma, un problema tecnico.
2: Sì, mi dispiace, tra l'altro strano che la Ducati abbia queste tipologie di problematica. La moto mi sembrava in assetto normale, non credo abbassatori, credo che lì ci sia un problema di elettronica o si è rotto qualche cosa nel motore, però è scioccante che la Ducati ufficiale abbia questo problema, mi dispiace veramente. E invece, se dai, per mettere un po' di pepe a questa gara, io mi sbilancerei che Ogura vuole provare a vincere.
0: Ogura che però intanto Bagnaia si è ritirato, lo ufficializziamo, ma Ogura appena ha firmato il giro veloce della gara 1:32.483, come diceva Massimo Angeletti, si è accodato ai primi due, ha commesso un errore in curva 1 e lì ha lasciato un secondo, quindi tutto da rifare per Ogura, perché adesso è a 1:04 da Jorge Martin. Massimo, adesso anche a livello psicologico non è facile, no? Perché praticamente è passato 16 giri a rincorrere, completi la tua rincorsa e poi tutto vanificato in un attimo.
1: Sì, però lui è giapponese e come tutti i giapponesi, quando ha un obiettivo va a testa bassa. Non credo che sia preclusa la lotta con i primi due, secondo me li può riprendere, ci sono ancora 10 giri.
0: Ci sono ancora 10 giri con 9 decimi adesso che separano Raul Fernandez e Ai Ogura, i due piloti del team Aprilia Trackhaus, perché dopo quell'errore nella seconda metà del 16° giro Ogura un paio di decimi li ha rosicchiati. Davanti Martin continua a guidare la gara, continua ad avere attaccato alla coda della sua moto ufficiale di Noale Raul Fernandez, che però Enrico Borghi questo attacco non lo porta a Martin, e non è nemmeno facilissimo, no, a livello di temperature, di consumo di gomme, a rimanere lì. Quindi mi verrebbe quasi da pensare che forse Raul, anche lui come Martin, non è che ne abbia tanto tenuto nel taschino, no?
2: Sì, o lui sta cercando di gestirsi e aspetta un po' la fine, però vorrebbe dire che ha fatto una maturazione notevole, oppure un po' però guadagna. Adesso è sempre lì, di solito il pilota che ti sta attaccato di solito va più forte di te, è una legge non scritta, perché se tu vai più forte a lui, se uno ti sta lì vuol dire che va di più e quindi ha qualcosa in più. Segnalo che nel frattempo però Ogura si sta riavvicinando, E mentre

0: Trevigiano Antonio ha ormai raggiunto Marquez e va più forte di Marquez, quindi abbiamo dei GG ribelli ancora davanti.
1: Eccolo l'attacco di Raul Fernandez su Jorge Martin alla S finale. Passa Raul Fernandez, arriva come un falco anche a Ogura, che adesso vediamo se alla staccata di curva 1 ci prova subito. Sì, Ogura dentro su Martin. Doppio sorpasso degli Aprilia tra Caos al pilota di Aprilia ufficiale. Raul Fernandez in testa, a Ogura secondo. Jorge Martin scivola in terza piazza, siamo all'inizio del 18° giro e dopo 15 giri di attesa, Massimo Angeletti, è accaduto tutto in 500 metri, dall'ultima alla prima curva.
2: Io credo però che Martin non mollerà e probabilmente, diciamo, ha lasciato anche senza combattere che lo sorpassassero per avere è una gestione differente, perché gira comunque con gli stessi tempi dei primi due.
1: Eh sì, vediamo a questo punto Enrico Borghi, anche se Ogura ne ha per continuare a girare 4, 5, 6 decimi più veloce di Raul Fernandez come ha fatto nell'ultima tornata, perché se così fosse, insomma, potrebbe non essere finita per la prima posizione, anzi.
0: No, io mi sbilancio e vedo Ogura vincitore. Cioè, non lo so, me lo sento, mi sbilancio, vedo pure vincitore, vedo Marquez che deve difendersi tanto da Di Gianantonio perché gli è arrivato addosso, e ha ragione Massimo. Martin di solito quando subisce certi sorpassi perdi tanto, Martin non ha perso, comunque è lì, e 8 giri adesso sono, non sono neanche così pochi.
1: No.
0: Bella, bellissima, molto bella.
3: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
4: Biblos. Settimanale di libri, arte, cultura in regione. Un programma di Maria Pedone.

0: Buona giornata, buon sabato e bentrovati all'ascolto di Biblos. L'ultima puntata di giugno è tradizionalmente dedicata alle rassegne estive e tra queste, immancabile, c'è Libri e Autori a Grado, che si è inaugurata proprio ieri 26 giugno. Saranno 13 incontri con personalità di spicco, ma anche con scrittori locali. E a raccontarcela è, come al solito, gradita ospite qui a Biblos, la curatrice di Libri e Autori a Grado, Giuliana Variola. Ben arrivata, Giuliana.
1: Grazie.
0: Anzi, bentornata, l'appuntamento
1: sempre un piacere
0: di fine giugno con te.
1: Anche per me. Il caldo di quest'anno è sempre, ecco, un piacere.
0: Sempre caldo fa, sempre. Però mi ricordo.
1: Sì,
0: allora Giuliana, cominciamo a raccontare questi Libri e Autori a Grado, che è una rassegna che offre sempre nomi interessanti per tutti i gusti. C'è la saggistica, ci sono i gialli, ci sono i romanzi, c'è l'approfondimento. È veramente una rassegna molto ricca. E cominciamo questa puntata con la saggistica e la riflessione sull'attualità, perché quest'anno hai un sacco di bei nomi e cominciamo con Antonio Caprarica. Caprarica di solito scrive della famiglia reale inglese, ma ha deciso stavolta di sporcarsi le mani con l'aspirante re Donald Trump. Il suo ultimo libro si chiama Il Bullo e direi attualità strettissima, visto tutto quello che sta succedendo con Donald Trump, quindi immagino che ci sarà un sacco di gente.
1: Sì, Caprarica attira sempre gente anche con il suo modo di fare. Si è dedicato quest'anno a Trump. Nel bene o nel male bisogna parlarne. Magari oggi ne diciamo una cosa, domani dovremmo dirne un'altra, perché siamo abituati alle sue improvvisazioni e che lo si ami o che lo si odi, è un personaggio di cui bisogna tener conto.

0: per gli equilibri mondiali. In questo assaggio, sì, fuori dalle linee di Caparica, però tornerà dalle regine, mi ha detto, il
1: Sì,
0: prossimo libro, ritorniamo in
1: sono
0: Inghilterra.
1: quantomeno più attendibili,
0: Sì,
1: no? Negli ideali inglesi.
0: certo. E quindi fa un excursus sulla vita di Trump dall'arrivo in America dei suoi genitori tedeschi, l'attività di Palazzinaro, tutto quello che ha e come è arrivato a imporsi nella politica. Nonostante tutto, i suoi affari sono sempre superiori a quello che è la sua dedizione agli Stati Uniti o alla politica internazionale. Lui riesce a fare i suoi affari anche quando va a parlare di guerre.
1: E forse le fa anche soltanto con
0: Certo.
1: quell'ottica. Poi ricordiamo che comunque Caprarica scrive in modo molto piacevole, si segue pur essendo sempre molto attendibile e accurato, per cui è sicuramente una biografia che vale la pena leggere
0: Si
1: anche
0: può
1: sotto
0: leggere anche
1: l'ombrellone.
0: sotto
1: Esatto,
0: l'ombrellone.
1: sotto l'ombrellone. Rimaniamo con i saggi, con l'appuntamento del 4 luglio con lo storico Gianni Oliva, che peraltro è uno storico amatissimo qui in Friuli Venezia Giulia.
0: Certo, è amatissimo perché è stato uno dei primi a parlare di foibe e di esuli, quindi ha fatto due libri molto importanti. Credo che attualmente sia uno degli storici più validi italiani perché è molto obiettivo, no? Non interviene mai col suo pensiero, non si riesce neanche a individuare la sua posizione politica per quanto la sappiamo, perché è stato consigliere regionale per la sinistra, però lui quando scrive è molto obiettivo. L'anno scorso era venuto a Grado a presentare l'unico romanzo che aveva scritto, che era poi La Valle dei Noci, no? E con questo libro è tornato alla storia, parlando della prima vera guerra civile italiana che è avvenuta quando i Sabaudi sono arrivati in meridione. Ci sono stati più morti dopo questa invasione dei Sabaudi che nelle tre guerre del Risorgimento.
1: Ma non
0: Cavour
1: si
0: non
1: sa.
0: avrebbe voluto andare a Napoli, no? Cavour voleva fermarsi a Firenze, forse avrebbe fatto bene. E poi c'è stata una damnatio, perché per esempio tutto quello che era borbonico è stato esorcizzato, è stato cancellato, ma noi dobbiamo ricordare che sotto Ferdinando II è stata fatta la prima università di economia e commercio a Napoli, l'illuminismo era presente, le arti, pensiamo a Caserta, l'architettura, no? E invece sembra che sia stato un periodo bruttissimo.
1: Nero. Io sto leggendo il libro perché l'ho invitato Gianni Oliva, i nostri ascoltatori potranno sentirlo tra qualche settimana a Biblos perché in occasione della presentazione verrà qui a Trieste. Io lo ammiro moltissimo perché è uno storico che non ha paura di scoperchiare i
0: È
1: nodi
0: vero.
1: irrisolti della memoria nazionale, a cominciare dalle foibe, no? E
0: È vero.
1: dall'esodo istriano, e adesso è andato a scoperchiare un'altra pietra tombale della nostra storia, quella del brigantaggio, no?
0: Certo.
1: Ci vuole molto coraggio a intitolarlo La prima guerra civile, perché diciamo che la vulgata era quella di una repressione di briganti criminali, no?
0: Certo. In realtà poi lì c'erano il potere della Chiesa che possedevano quasi tutte le terre e impedivano ai contadini di lavorare e di tenersi delle terre. Quindi il brigantaggio è nato proprio come una rivolta alle leggi sabaude che erano state imposte arrivando ai Savoia. A Napoli, quindi non è proprio brigantaggio, era proprio
1: Esatto,
0: una guerra civile, era tutta la
1: però
0: popolazione da una
1: no,
0: parte o
1: no,
0: dall'altra.
1: esatto, però insomma ci voleva coraggio per chiamarla
0: Altro
1: in
0: che.
1: questo modo. Comunque nel libro c'è una ricostruzione da Gianni Oliva molto accurata, a partire appunto da quello che dicevi tu, ovvero da questo disegno fosco dell'Italia borbonica che in effetti così non era, no? Però si è partiti dal volerla dipingere veramente con tinte nerissime per poter giustificare quello che è successo
0: Là sono
1: dopo,
0: nate tante incomprensioni che durano tuttora,
1: che
0: no?
1: durano
0: Tra il
1: tuttora,
0: nord e il sud, c'è poco da
1: e
0: fare.
1: infatti poi insomma Gianni Oliva è torinese, quindi è una bella cosa che si sia dedicato a questo tema. Sarò molto felice di intervistarlo anch'io, che invece sono meridionale. Allora ricordiamo che Gianni Oliva sarà a Grado il 4 luglio alle 18 per presentare questo suo libro, La prima guerra civile. Andiamo avanti con i saggi, perché di nomi grossi non te ne mancano quest'anno a Grado, e andiamo al sabato successivo con Alberto Brambilla, che presenta il suo volume Longevity Economy.

0: Alberto, il bambino che abbiamo anche il piacere di vedere a Grado ogni estate da oltre 10 anni, è un economista esperto ed è stato anche viceministro nel governo Monti dal 18 agli anni 20. È esperto soprattutto di previdenza, di pensionistica. Ha scritto questo libro, Longevity Economy, per cercare di ribaltare il pensiero che gli anziani siano delle persone inutili, e invece cercando di fare capire come possono essere una risorsa. Questo perché? Perché ormai diciamo che il 20% della popolazione è sopra i 65 anni, quindi bisogna cercare di fargli fare una vita attiva, perché la loro esperienza può essere utile.
1: E qui ci troviamo di fronte a un altro personaggio abbastanza controcorrente, no? Primo perché ribalta questa affermazione della longevità come peso economico. Peso per i più giovani che lavorano per pagare la pensione ai vecchi. Io aggiungerei che in fondo non è un bel regalo lasciarli da soli senza il confronto dell'esperienza di chi ne sa di più, cosa che stiamo facendo abitualmente adesso,
0: Certo.
1: no? Infatti è per questo che Brambilla è uno di quelli che propone che l'uscita del lavoro avvenga in modo graduale, affiancando i giovani piuttosto che dall'oggi all'indomani, come si fa adesso. Però volevo anche sottolineare questo: non è che questa proposta arriva proprio dal nulla. Brambilla è uno dei massimi tecnici del welfare e dei sistemi pensionistici in Italia. Ha coordinato riforme storiche come quelle sulla previdenza complementare e oggi presiede il Centro Studi e Ricerche Itinerari
0: Sì.
1: Previdenziali, che è un punto di riferimento in Italia per i dati sulla spesa pubblica e la demografia. Per far capire ancora meglio ai nostri ascoltatori chi andranno ad ascoltare se verranno a Grado sabato 11 luglio, vi voglio ricordare qualcuna delle sue affermazioni che hanno suscitato molto clamore. Sua è la denuncia sull'IRPEF e sul 27% degli italiani che paga per il 72% del resto della popolazione. E sue sono le critiche allo Stato troppo assistenziale e le critiche ai pensionamenti selvaggi. Brambilla sostiene che l'invecchiamento demografico non è quella bomba d'orologeria che noi stessi media continuiamo a
0: Certo.
1: sostenere, ma saranno proprio gli anziani il motore dei consumi della stabilità economica dei prossimi anni. Quindi sarà sicuramente un incontro affollatissimo, però non sono finiti qui gli economisti controcorrente. Ce n'è un altro che arriverà a fine agosto, è un habitué di Libri Autori a Grado ed è Carlo Cottarelli, che non manca mai, sia
0: No.
1: che abbia un libro sia che non ce
0: Certo,
1: l'abbia, vero?
0: sì, ma questa volta viene, presenta il libro e scappa via anche, a dire il vero. In genere si ferma un giorno o due, ma questa volta proprio per amicizia viene, ha scritto questo libro,
1: Economia
0: L'economia
1: facile.
0: facile, cercando di dare delle risposte semplici, ma non semplicistiche, a delle domande che tutti ci facciamo: perché cala il petrolio e la benzina sale, perché le cose più comuni, perché abbiamo questa fiscalità più alta in Europa. E quindi sono 5-6 domande a cui lui cerca di dare risposta senza fare le solite tabelle, dati,
1: Esatto.
0: torte, ecco.
1: E comunque, certamente, anche senza aver letto il libro, sarà un'occasione per venire all'incontro e
0: Sì,
1: fargli le domande che gli vogliamo fare, che non
0: certo.
1: saranno poche in questo periodo così complesso. Io avrei finito con i saggi e con gli economisti, o se non vuoi aggiungere
0: Sì, c'è ancora,
1: qualcuno,
0: diciamo, il saggio della Liotta, se
1: che
0: vuoi,
1: è un altro
0: perché
1: personaggio molto conosciuto,
0: è molto
1: Eliana
0: conosciuto,
1: Liotta.
0: cioè perché Eliana Liotta ha scritto questo libro assieme, e lei è una giornalista saggista, assieme a una scienziata che è Michela Mattioli, che dirige la facoltà di neuroscienze all'Humanitas. Quindi si sono messe insieme, hanno fatto questo libro, La mente radiosa, partendo dal concetto che noi siamo figli delle stelle, come cantava
1: Alan Sorrenti.
0: Alan Sorrenti, no? Noi siamo, proveniamo da quel Big Bang iniziale, e tutto quello che noi abbiamo fa parte di questo mondo primordiale. La mente è, non si sa come si sia fermata i neuroni, dopo c'è una parte anche più scientifica fatta dalla Mattioli, però quello che vogliono dire è che la mente, al di là, deve essere nutrita, ma non solo con vitamine, omega 3, che sembra che noi siamo quelli che poi la nutrono. Da questo punto di vista siamo abbastanza deficitari. Si parla, per esempio, di dieta mediterranea, e proprio l'altro giorno ero all'abbazia di Rosazzo, dagli incontri della Elda.

0: Feluga e c'era Segre, il quale ci ha rivelato che la dieta mediterranea per cui abbiamo speso ed è diventata patrimonio immateriale dell'umanità è seguita in Italia dal 7% di noi. Queste due scienziate, la Liotta la conosciamo sempre anche sui giornali,
1: Sì,
0: fa
1: è molto
0: rubriche, no?
1: famosa, no? Quindi immagino che
0: E
1: richiamerà
0: quindi
1: molto
0: c'è una
1: pubblico.
0: parte, diciamo, scientifica e una parte più legata anche
1: Alla
0: all'estetica, alla
1: divulgazione, ah.
0: divulgazione, a cosa dobbiamo mangiare, a come dobbiamo nutrire la mente anche con musica, bellezza, arte. Ecco, e questo io ci credo.
1: Penso che sia importante, del resto è molto seguita Eliana Liotta. Ci vuoi ricordare quando verrà?
0: Dunque, Eliana Liotta, venerdì 31 luglio. Ci sarà con lei anche a stuzzicarle un po', Umberto Tirelli, l'ex
1: Addirittura,
0: del
1: e
0: CRO di
1: quindi
0: Aviano.
1: di
0: Quindi sarà
1: Aviano,
0: una
1: quindi
0: bella
1: sarà una
0: gara.
1: bella
0: Eh
1: discussione
0: sì.
1: allora, sicuramente. Passiamo alla letteratura, perché ci sarà un incontro dedicato a uno scrittore amatissimo, un grande scrittore che ci ha lasciato un po' di tempo fa, ma che comunque è come se fosse sempre vivo nei nostri cuori, Andrea Camilleri.
0: Andrea Camilleri è morto proprio 7 anni fa a luglio.
1: Il 20 luglio, e Francesco De Filippo sarà a grado a presentare questo suo libro, in cui raccoglie il pensiero di Camilleri.
0: Certo, che va un po' sull'attualità, dall'intelligenza artificiale, cioè non si parla proprio, si conosce l'uomo Camilleri, no? Noi lo conosciamo attraverso quando nel 90, 93 ha creato il personaggio di Montalbano, no? E diciamo che da quella volta è esploso, però è una persona che ha dato tanto anche alla Rai stessa, no? Come
1: Certo,
0: regista,
1: lavorando in Rai,
0: sceneggiatore, ecco.
1: certo.
0: E possiamo anche dirlo, De Filippo ha avuto una storia molto lunga con la figlia di Camilleri, no? Per cui proprio faceva parte della famiglia e sono dialoghi che facevano tra di loro anche.
1: Sicuramente dialoghi molto interessanti che vengono riportati nel libro, in cui
0: Sì.
1: si può scoprire il pensiero, l'acutezza, lo spirito critico di Camilleri, che in qualche modo è poco conosciuto, come dicevi tu, perché siamo tutti concentrati sul fatto che lui è il padre di
0: E
1: Montalbano e
0: certo, e
1: quindi
0: ha creato anche questo
1: esatto,
0: linguaggio un po' italiano, un po' siculo.
1: ma invece scopriremo un Montalbano lucidissimo e interessantissimo pensatore. E Francesco De Filippo presenterà il suo libro di pianeti e di uomini. Peraltro, Francesco De Filippo vive a Trieste perché è il
0: Via Trieste per
1: caporedattore dell'Ansa di
0: dell'Ansa, sì.
1: Trieste.
0: Venerdì
1: 10
0: 10
1: luglio
0: luglio.
1: sarà a grado per presentare questo suo libro di pianeti e di uomini, in cui appunto racconta il suo rapporto personale e professionale con Andrea Camilleri. Quindi non si parlerà di gialli nell'incontro
0: No,
1: dedicato a
0: assolutamente no.
1: Camilleri, ma i gialli non mancheranno in
0: No.
1: questa rassegna libri autori a grado. Ce ne sono
0: Del
1: diversi. Tullio Avoledo, per
0: resto,
1: esempio,
0: Tullio
1: no?
0: Avoledo,
1: Perché?
0: che va in agosto, ha scritto una continuazione un po' di Come si uccide un gentiluomo. Questo si intitola L'ultimo valzer di una ragazza per bene. Ha un modo, Tullio Avoledo, che indubbiamente piace, perché questo giallo poi si svolge da Milano, Venezia e Budapest. È molto avvincente.
1: Diciamo che Avoledo è più noir che
0: Sì,
1: giallo, è molto amato, oltretutto essendo uno scrittore di Pordenone, particolarmente amato qui in regione. Però ce ne sono altre due che dobbiamo ricordare. Intanto c'è la presentazione di un giudice, non è che ce ne siano pochi di giudici che scrivono,
0: vero,
1: Caro Figlio è il più
0: certo,
1: conosciuto di tutti, ma tu
0: certo.
1: presenti questo magistrato di Torino.
0: Scrive molto bene. Stamattina ho finito di leggere il suo libro, un piccolo libretto molto carino di questo commissario che viaggia con il suo cane. I territori sono un po' quelli intorno a lui nel Piemonte. Piccolo particolare, il giudice ha sposato una ragazza di grado che fa l'avvocato a
1: Ah,
0: Torino.
1: abbiamo trovato il legame con il territorio
0: Sì,
1: e quindi il
0: certo.
1: magistrato torinese Cristiano Trevisan presenterà il giallo Ruggeri e la giovane scomparsa. E questo sarà giovedì 6 agosto. Torniamo indietro ai primi di luglio per presentare una scrittrice che è molto importante per Grado, perché Andrea Nagele è la signora che ha fatto in modo che Grado si riempisse di austriaci.
0: Cioè, siamo sempre state nella spiaggia dell'impero,
1: sì,
0: indubbiamente,
1: è
0: no?
1: Vero.
0: Però lei è riuscita a portare Grado, cioè ha scritto 8 romanzi già.

0: cavalli, tutti con il titolo Grado, Grado nella nebbia, Grado nella tempesta, Grado, e tutto questo tradotto erano diventati dei best seller proprio.
1: Ma certo,
0: in Germania,
1: non
0: no?
1: Solo, qui in Italia sono diventati anche degli audiolibri.
0: Cioè, ecco, questo bisogna segnalarlo, perché tante persone che vengono agli incontri chiedono per piacere audiolibri.
1: Lei, audiolibri. Ci sono moltissimi audiolibri ovviamente in italiano di Andrea Nagel, io l'ho avuta ospite un po' di anni fa qui a Biblos, e lei si è inventata questo personaggio di Maddalena De Grassi, che è questa commissaria che è veramente simpatica. La Grado che lei racconta non è pittoresca, è vera, però ha fatto in modo che si appassionassero alla cittadina coloro che la leggevano lì in Austria.
0: Certo,
1: per cui
0: indubbiamente ha creato un turismo letterario,
1: esatto, letterario molto, Grado, molto certo. Interessante. Poi è una psicologa e i suoi sono psicothriller, e quindi sono molto piacevoli. Sono molto piacevoli. Andrea Nagel presenterà il suo libro
0: Grado, i brividi del passato, l'editore Gaspari.
1: Sempre Grado protagonista. L'incontro sarà bilingue perché avete il supporto della traduzione.
0: Poi curato da un avvocato austriaco che vive a Trieste.
1: Andiamo avanti, vuoi segnalarmi tu
0: allora,
1: adesso qualcosa?
0: Abbiamo l'ultimo libro di Andrea Vitali. Andrea Vitali è uno degli autori più letti. Lui ha venduto 4 milioni di copie dei suoi libri, cioè sono tanti, perché non abbiamo le medie americane noi di vendita, no?
1: Quindi, e poi è cominciato un po' per caso, ma insomma ormai la storia è vecchia,
0: sappiamo,
1: perché ormai sono molti
0: medico,
1: anni.
0: Certo,
1: esatto.
0: Faceva il medico, poi e tutti i suoi romanzi sono ambientati a Bellano, che è sulle sponde del lago di Como, e sempre negli anni 30, diciamo. Comunque questo è l'ultimo, esce adesso il 30 di giugno. Due dei suoi romanzi sono diventati in Rai anche delle fiction.
1: Comunque, essendo lui un medico, è un po' il racconto del medico condotto, per cui non possono non appassionare,
0: certo.
1: Questi libri.
0: Sono casi umani
1: di Andrea Vitali.
0: In effetti lui tante volte dice, cominciavano nel mio ambulatorio i miei romanzi, proprio dal vivo, dalla realtà.
1: E da uno scrittore da 4 milioni di copie, come dicevi, passiamo invece a un esordio, ed è quello di Gaddo Della Gherardesca, che ha scritto il suo primo libro, una biografia. E qui ci sono tante cose da dire su questo incontro. Al di là del fatto che non sappiamo come sarà questo esordio, io non ho avuto modo di leggerlo, ma certamente l'incontro sarà scoppiettante.
0: Sì, Gaddo ha frequentato Grado negli anni passati. A dire il vero, quando aveva una relazione così con la Sarah Ferguson, venivano nel nostro campo da golf, quindi l'abbiamo conosciuta.
1: Ah, l'avete conosciuto di persona.
0: Sì, lui si occupa poi anche di pubblicità e infatti con la sua società hanno curato anche la promozione del Friuli Venezia Giulia, quella che vedete adesso fuori è curata da lui. È un personaggio eclettico, è un conte, e in questo libro narra un po', racconta come si viveva nelle famiglie di una volta, famiglie nobili, perché loro sono discendenti dal personaggio dantesco del conte Ugolino, no? Che si era lasciato morire di fame assieme ai figli nella torre. È garbato, però è molto
1: pungente.
0: Sì, è garbato, pungente, per cui anche alla critica di questo
1: sì.
0: modo di vivere. E poi lo facciamo intervistare da un marchese,
1: ecco,
0: sarebbe una lotta di nobiltà.
1: Esatto, il marchese Polesini.
0: Sì, Giampaolo Polesini intervisterà il
1: Però non soltanto Marchese Polesini, è una penna, il Messaggero Veneto, un giornalista molto conosciuto. Lui stesso ha scritto un libro sulla storia della sua famiglia, abbastanza sfortunata.
0: Pensate che loro avevano in questa isola di San Nicolo, che era qua di fronte a Rovigno, la loro casa era uguale al castello di Miramare. Adesso lui è tornato qualche volta nell'isola che era di proprietà sua, poi avevano migliaia di ettari nella terraferma e hanno fatto un albergo. E allora quando c'è la gita turistica, lui segue un po' là e dopo dice: io sono Polesini, io abitavo qui.
1: Certo,
0: ecco.
1: Verrebbe da pensare che è meglio avere meno per non perdere tanto.
0: Certo,
1: no?
0: Ma è una storia triste, gran parte di noi insomma siamo reduci.
1: No? Chi più chi meno, tutti hanno perso qualcosa, per ognuno quel che hai, la cosa più importante, no? E quindi la storia è molto triste, però Polesini non ha perso il suo senso di humor. E sarà molto divertente vederlo in colloquio con Gaddo Della Gherardesca, col conte. Ricordiamo che il marchese sta più su del conte, quindi sarà interessante. Si conoscono già o si conosceranno lì sul palco? Quindi sarà veramente un incontro interessante.

0: Interessante, Gado della Gherardesca presenterà questo suo ultimo libro e Polesini lo intervisterà. Il libro della Gherardesca si chiama
1: Al tempo di una volta, pubblicato da Rizzoli, sabato 25 luglio.
0: E a intervistarlo sarà il marchese e il giornalista Giampaolo Polesini.
1: Per chiudere la rassegna ci sono due scrittrici della nostra regione che si presentano questa volta con un'opera nuova, Elisabetta De Dominis, che fa rivivere le atmosfere leggendarie di Camelot, e Elena Commissati, che a dire il vero ha scritto un piacevole libro, Il tempo delle viole, che è stato anche molto venduto nella nostra regione, in cui racconta la storia di tre ragazze, di tre donne friulane, diverse per nascita, diverse per idee, che poi si mettono assieme nel primi del Novecento e cercano un po' di rivendicare il ruolo della donna quando ancora questa cosa non era. Che se bisogna dire che Udine è stata la seconda città in Europa illuminata grazie ad Arturo Malignani, che aveva fatto il famoso vuoto.
0: Infatti, però questa era la tecnologia, la mentalità era abbastanza patriarcale e maschilista, quindi una storia di donne che si emancipano è sempre interessante, soprattutto se appunto ambientata in un luogo dove era molto difficile farsi avanti. Comunità De Domenis cambia poltrona stavolta, no? Perché
1: volta,
0: di solito conduce gli incontri per
1: certo.
0: Libri autori a grado. Stavolta da chi sarà intervistata?
1: Da Polesini.
0: Lo mettiamo a lavoro quest'anno
1: Polesini, lo facciamo
0: Giuliana.
1: Andare da tutte le parti, anche perché un ultimo incontro sarà fuori programma, ma fatto più come salotto della GIT, che ha chiamato, ci saranno due donne. Una è l'Anna Maria Cisin, che non è una scrittrice, ma fa le sue lotte. Emanuela si ha anche scritto un libro su Marilyn Monroe.
0: Sì, programma Giuliana, ricchissimo. No. Oltretutto due appuntamenti a settimana, diciamo, sì. Fino al 13 agosto. Prima di salutarci volevo chiederti se in tutti questi anni è andata sempre tutto liscio o se ti viene in mente di qualche volta che hai dovuto annullare.
1: Sì, forse una volta, però c'è sempre uno che nella fila dietro che aspetta, dice se non viene nessuno mi offro,
0: vengo
1: per
0: io.
1: Cui non salta mai
0: perché
1: l'incontro.
0: Grado è sempre molto ben frequentata, insomma.
1: Gli episodi erano quelli dei tempi passati, per esempio sì, Andreotti, che quando era sceso dall'aereo mi ha detto signora, mi dicono che da lei bisogna mettersi in costume da bagno, e io gli ho detto presidente sì, se ha una buona abbronzatura
0: se no meglio di noi,
1: abbiamo avuto personaggi veramente
0: interessanti,
1: che forse oggi rimpiangiamo, no? Enzo Biagi
0: comunque diciamo che mantieni sempre alto
1: sì,
0: no?
1: Certo,
0: la bandiera
1: certo.
0: Di libri e autori a grado, quindi è sempre una rassegna ricca di nomi molto interessante. Vogliamo ricordare agli ascoltatori, al di là di questa chiacchierata che è stata un po' andando avanti e indietro, giusto per parlare di tanti incontri, dove trovano il programma, che vedo che è stampato e quindi starei in giro per Grado. Ma
1: a Grado ci sono i dépliants sparsi un po' dappertutto. Comunque, per le maggiori informazioni abbiamo il sito Facebook. Sì. Volevo anche segnalare che da 2 o 3 anni abbiamo cambiato l'impostazione del dépliant e appaiono le immagini create da Vincenzo Munaro, non lo dimentichiamo, il pittore che fa rendere
0: sempre
1: spiagge,
0: bellissimi
1: anche lui
0: manifesti,
1: porta in tutta il nord Europa le spiagge di Grado, che ha lo studio anche a Grado. Sì,
0: e ogni anno sono sempre bellissimi manifesti,
1: certo.
0: Quest'anno un po' più moderno, vedo dei lettini piuttosto moderni,
1: nuovi,
0: un paio d'anni fa celebrava il
1: recupero
0: della spiaggia secondo i canoni estetici di quando veniva Sissi.
1: Sì,
0: mi ricordo,
1: avevamo le famose baglianti di Hohenthaler.
0: Quindi troverete il programma dettagliato su Facebook,
1: scrivete pagina
0: Libri Autori a Grado, lo troverete un po' dappertutto a Grado.
1: Ci sono dei cartelloni, soprattutto la libreria che segue gli incontri.
0: Comunque, in generale, a luglio e fino al 13 agosto, il venerdì e il sabato ci sono degli incontri al Velarium,
1: certo.
0: Alle 18 qualcosa di interessante c'è sempre. Al 13 agosto e allora grazie a Giuliana
1: grazie
0: Variola,
1: a te.
0: Buona rassegna,
1: grazie, buona estate.

0: Sentieri dell'arte. Da Venezia alla Dalmazia. Di e con Paola Bonifacio.
1: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori di Sentieri dell'Arte, bentornati. Oggi passeggeremo virtualmente nei luoghi dell'arte della Biennale di Venezia. Non potevamo non farlo e quindi ci sposteremo, sì, anche tra i giardini, l'arsenale, ma anche altri luoghi che sono interessati dalle esposizioni di una Venezia che scoppia d'arte in questo periodo. La Biennale di Venezia 2026 si intitola In Minor Keys. È un invito a rallentare lo sguardo, a ritrovare una dimensione più umana, spirituale e meditativa. Insomma, sentirci un po' più uomini, e l'arte contemporanea è il nostro specchio. È una biennale segnata anche dall'eredità di Koyo Kuo, la prima curatrice africana nella storia della manifestazione, prematuramente scomparsa nel 2025. Ma la nostra chiacchierata di oggi vuole partire da lontano, vuole aiutarci a ricordare la storia, anche se in maniera breve, ma è importante ricordarla, della Biennale, e anche, come vi dicevamo, qualche altra mostra che magari è sfuggita in questo enorme calderone che ci apprestiamo a visitare. Naturalmente non farò da solo questo percorso. La prima parte l'affronteremo insieme a Luca Massimo Barbero, studioso e curatore, direttore dell'Istituto di Storia dell'Arte della Fondazione Giorgio Cini, e tra l'altro so che a settembre ne diventerà anche il presidente. Benvenuto.
2: Grazie a voi, un saluto.
1: E nella seconda parte un'altra voce ci accompagnerà invece ad avvicinarci all'edizione 2026. Lo faremo con Marco Tonelli, critico, storico e docente dell'arte contemporanea all'Accademia di Venezia, attualmente curatore scientifico della Fondazione Progetto Beverly Pepper di Todi. Professor Barbero, eccoci qui. Io credo che sia importante, come accennavo, fare qualche passo indietro e condividere, visto che lei ha amato e ama ancora molto la Biennale, è parte quasi del suo DNA, mi faceva capire, un po' le origini e l'identità. Nasce nel 1895, ma qual era l'esigenza culturale e quella politica, insomma, che l'aveva voluta a Venezia a fine Ottocento?
2: Credo che sia molto interessante anche come premessa l'idea di una civiltà, insomma, cioè di un'Italia che si proietta verso le grandi mostre internazionali, da lì a poco le grandi esposizioni, quindi Venezia in qualche modo una sorta di pioniera, sarà solo un grande padiglione, il primo grande spazio disegnato tra l'altro da un artista, e quindi l'idea è proprio quella di dare una casa in uno spazio che è, come dire, fondamentale, che da lì a poco diventerà un sacro recinto, cioè i giardini della Biennale. Quindi dobbiamo pensare che Venezia si connota proprio come un punto di riferimento per le arti contemporanee, insomma, con ovviamente grandi esposizioni, con l'idea di presentare il meglio o le cose più rappresentative, e apre proprio con uno scandalo, cioè il grande dipinto di Grosso, quindi l'idea che in pochissime edizioni tutta l'attenzione nei confronti del mondo dell'arte, spostandosi ancora un po' verso queste periferie, insomma, dell'accademismo, hanno Venezia e la Biennale come punto di riferimento. Insomma, è una grandissima invenzione e contemporaneamente diventa da subito un punto di riferimento internazionale.
1: Ma quindi c'è qualcuno che ha uno sguardo e una visione più ampia di coloro che l'hanno preceduto?
2: È un'idea che nasce un po' con una struttura che in un qualche modo la Biennale mantiene, cioè l'idea della città, di un sindaco.

0: Venezia, ma si vuole reinventare proprio attraverso una delle sue cifre principali, mm-hmm. cioè Venezia uguale cultura uguale arte. Questo è il punto di vista. Insomma.
1: E così nasce questa grande esposizione, che però progressivamente diventa proprio laboratorio internazionale dell'arte contemporanea. Come avviene questo cambiamento?
0: Beh, dobbiamo pensare a una cosa che oggi sembra impossibile, cioè le poche riproduzioni, i pochissimi libri, i bianchi e neri, insomma l'idea di una comunicazione molto lenta nel mondo dell'arte che avveniva soltanto viaggiando, insomma mm-hmm. si parlano negli anni 10, pensate, non so, la mostra del futurismo a Parigi, insomma così. Allora la Biennale diventa, io lo chiamo spesso, il luogo in cui si va per viaggiare senza spostarsi, cioè per conoscere tutto quello che succede in alcune parti del mondo, perché poi pian piano la Biennale si arricchirà di padiglioni nazionali. Quindi è molto interessante pensare che negli anni 10, ma negli anni 20, negli anni 30, quindi pensiamo alla prima guerra, pensiamo al fatto, non so, dell'avventura anche dei ribelli di Capesaro, sì. insomma la Biennale causava sempre grandissime discussioni, ma anche dava l'opportunità agli artisti internazionali di confrontarsi con gli italiani e viceversa, uh-huh. quindi penso a delle cose straordinarie perché, non so, Arturo Martini sì. che vede Henry Moore, insomma, uh-huh. quindi le generazioni che si incontrano. E lei ha definito prima Venezia un grande calderone, è vero, ma il calderone genera spesso delle pozioni magiche sì. e quindi è molto interessante quando il pubblico e gli artisti vedono delle cose nuove, quindi piano piano fino, diciamo, a una chiusura dovuta, insomma, più tragica e se vogliamo anche più in autonomia locale, insomma autarchica quasi del ventennio, ma la Biennale rimane sempre un grande luogo di confronto dove la gente va appunto per vedere tutto ciò che dovrebbe essere visto, ma senza fare 3.000 chilometri, insomma, in tempi molto più lenti dei nostri, da qui anche il titolo, secondo me, molto interessante, quasi una sorta di richiesta alla contemporaneità di Koyo Kuo, che è quello di prendere del tempo e vedere piuttosto che solo scorrere e guardare.
1: È proprio così. E poi il mercato si è accorto della Biennale, anzi ha iniziato a influenzare la Biennale.
0: Beh, il mercato c'è sempre stato in qualche modo, anche se era, come dire, la Biennale sanciva proprio in realtà un momento ufficiale, penso a cose molto importanti che un po' si sono perse nel tempo, cioè che lo Stato comprava opere sì. di artisti stranieri. Le opere principali di artisti stranieri e italiani che hanno i nostri musei sono stati per lungo tempo comprati alla Biennale, ma poi si apre addirittura un ufficio vendite mm-hmm. molto importante, gestito da un signore che era un grande gallerista, Gianferrari, e che rimane aperto praticamente fino agli anni 60, fino alla contestazione. Quindi mm-hmm. diventava anche un luogo, cioè la Biennale anticipava il mercato e non viceversa. Ah, ecco.
1: E poi i grandi collezionisti, ovviamente, perché quando anche il mercato, no, e la Biennale lavorano insieme, c'è anche questa attenzione e anche loro hanno un peso, immagino, in tutto questo.
0: Credo che si debba guardare tutto con una prospettiva rovesciata, come diceva mm-hmm. qualcuno, scriveva qualcuno. Cioè noi adesso viviamo molto questa ossessione del mercato, no? Uh-huh. È diventato, come dire, il metro addirittura, la fama e il mercato sono due inganni che abbiamo, ma in realtà la Biennale esponeva il meglio o dei maestri e o dei grandi nuovi giovani, quindi serviva anche per affermare, cioè essere in Biennale cambiava direttamente il mercato, quindi uh-huh. è una cosa molto interessante perché si andava per scoprire e avere delle certezze uh-huh. e il collezionismo, ricordiamolo, non era quello di oggi, perché acquistare non vuol dire collezionare, uh-huh. investire non vuol dire essere collezionista, quindi c'era questa ricerca anche del rapporto con l'opera, si inseguiva un certo tipo di lavoro, c'era un disegno molto più, se vogliamo, culturale, concettuale di una collezione, quindi è molto interessante perché i grandi collezionisti tra l'altro poi anche prestavano per le certo. grandi mostre antologiche, quelle che si chiamavano le monografie dedicate o le sale, quindi la Biennale era era un'isola proprio nell'isola dove si definivano tutte le economie dell'arte, non solo quella del mercato, e quindi era un luogo a cui andare, ma pensiamo anche che gli artisti

0: artisti passavano mesi qui in città, quindi si potevano incontrare, i galleristi prendevano casa, quindi diventava una sorta di grande comunità. Questo era molto importante, sempre rispetto al titolo dell'attuale, cioè il tempo che si dedica alle cose è molto importante, perché dà anche un senso alle cose, diverso dal semplice consumare e o fotografare le cose.
1: Certo. Allora, nella parte più personale, dove la vorrei condurre, terrei, perché così poi ci riserviamo lo spazio anche delle mostre che ha appena curato e aperto nell'ambito della Biennale, vorrei però tenere questo aspetto tra etico e appassionato, che dovrebbe sempre, a mio modo di vedere, modesto, permeare un po' il lavoro di uno storico dell'arte curatore. E allora vorrei proprio dare un suggerimento ai giovani storici dell'arte. Che cosa quindi dovrebbe imparare un giovane storico dell'arte studiando, o più che studiando la Biennale, diciamo entrando in relazione con la Biennale?
0: Credo che oggi ci sia la necessità di usare non solo questo sguardo in minor key, ma l'idea di anche ricostituire l'immagine di che cos'è uno storico dell'arte, di che cos'è un curatore, di che cos'è un critico. Questa è una parola che è completamente scomparsa, se pensiamo. Sì. Insomma, per cui l'idea è che non si è solo uno strumento di comunicazione. Credo che quello che ci insegna questa Biennale è guardare cose che altri non guardano, insomma, che possono essere certamente legate a un fatto culturale, a un fatto di genere, ma a un fatto di geografia e di geopolitica, ma non solo quello, cioè l'idea di legare di nuovo quel senso di comunità. Quindi io credo che sia molto interessante iniziare nuovamente a non distinguere i ruoli, ma a vivere la comunità degli artisti. Molto difficile, perché si muove molto velocemente sotto venti ovviamente di comunicazione, ma credo che sia molto interessante usare un passo più lento ma non meno profondo, insomma, quindi incominciare a guardare le cose con un occhio molto personale e forse, come dire, tralasciare, visto che quando si è giovani si può fare, anche se si pensa di essere sempre indietro, pensare di essere aggiornati e tralasciare la parola moda, insomma, o tendenza. Ecco, questo secondo me è molto importante. Questa Biennale lo dimostra sia all'interno, con grande curiosità e distinzione, cioè c'è questa distinzione con la parola del cultura occidentale, che è molto difficile oggi secondo me definire, e le mostre all'esterno, perché soprattutto questa edizione ha delle mostre all'esterno della Biennale, associate alla Biennale o create da altre istituzioni, che danno veramente una costellazione straordinaria, talvolta antitetica, talvolta analoga a quello che è il tema. Per cui trovo che sia molto interessante prendersi del tempo e venire a Venezia, che è una città che comunque, volenti o nolenti, anche fisicamente ti chiede di rallentare.
1: È impegnativa, impegnativa, sì. Ma anche è bene che lo sia. E a questo punto io voglio che lei ci dedichi qualche minuto raccontandoci le due mostre. Una si trova a Fondazione Cini e l'altra a Palazzo Cini, proprio collegate alle Biennali. Qual è lo spirito che anima le due mostre e quali sono i titoli?
0: Ci sono due tipologie, insomma, quella di David Salle, che è Painting in the Present Tense, quindi è una sorta di lotta con la creazione dell'immagine. David Salle è un artista centrale, insomma, della Picture Generation, questo gruppo di artisti postmoderni degli anni Ottanta, ma devo dire che le opere create per Palazzo Cini sono abbastanza straordinarie, perché sono un inganno di come costruire la pittura. Quindi sono una serie di dipinti che lui prende, fatti negli anni 80 e 90, una serie di arazzi imperiali, una serie di interventi che lui prende e dà, come dire, da mangiare all'intelligenza artificiale, che costruisce il fondo di questi dipinti su cui poi lui ridipinge. Quindi è molto interessante, perché scherzando con David Salle a Palazzo Cini, guardando anche i dipinti d'arte antica, abbiamo detto è come Lost in Translation, cioè un linguaggio pittorico, teatrale, la cultura popolare, se vogliamo anche l'appropriazione delle immagini dalla rete. Quindi è una mostra molto interessante, vibrante, molto forte, e che però fa dell'intelligenza artificiale uno strumento e non una sostituzione.
1: Certo. Sono d'accordo con lei nel leggere attraverso le trame, insomma, di questa presentazione che ho trovato sulla mostra. Questo è molto interessante, così come è molto bello questo

0: attorno al passato di Baselis. Alla fine questa mostra è un omaggio, questi eroi d'oro, è un omaggio insomma a questo grande pittore scomparso in aprile, nell'aprile scorso.
1: Baselitz è stato un lavoro molto, molto importante, fatalmente toccante, essendo mancato pochi giorni prima dell'inaugurazione, nessuno di noi l'avrebbe mai sospettato, ma soprattutto paradossalmente in questo discorso mi lega anche alle biennali passate. Lui fece nel 1980, la biennale dell'80, pensi, fu per me centrale, insomma, la prima biennale con aperto, le grandi mostre, eccetera. Quindi Baselitz era presente al padiglione tedesco insieme a Kiefer. Quindi per me è stato un rapporto molto lungo e insieme ovviamente allo studio abbiamo creato proprio una serie di opere che portano il nome Eroi, come le sue famosissime opere degli anni 60 che fecero scandalo e lo consacrarono comunque il grande pittore tedesco, una serie di opere appositamente fatte per qui, per l'isola di San Giorgio, con questi fondi oro dove ci sono questi straordinari ritratti della moglie. Dipinti a terra, una sorta di dripping, ma anche dei fantasmi all'occhiuzai, insomma, è un unico autoritratto, sono teleri giganteschi. Si parlava con il figlio di Baselitz che l'ultimo Baselitz all'isola di San Giorgio e nella chiesa c'è l'ultimo grande Tintoretto con i due grandi lavori. Quindi è una mostra molto toccante con questi fondi oro straordinari che parlano appunto di Venezia, ma di pittura antica, ma anche, come dire, una grande testimonianza. Io credo che sia un grande dono che Baselitz ha fatto tornando a Venezia, con cui ha avuto, come con l'Italia, un lunghissimo rapporto, e consiglio di vederla in silenzio. È una mostra silenziosa, sembra di entrare in una sorta di mosaico laico di San Marco, di Torcello, con questi bagliori e questi fantasmi che arrivano e tornano, ma anche dei tocchi di pittura molto molto molto vivi che lui dice sono dedicati a De Kooning, per cui è la vitalità fino alla fine e 60 anni di pittura di un grande maestro internazionale.
0: Benissimo, ringrazio Luca Massimo Barbero per averci così introdotto alla storia della Biennale e averci anche coinvolto emotivamente, insomma, nella forza della pittura. Il passato, l'arte antica, l'arte contemporanea, è arte, arte e basta, c'è una continuità, io credo. E la ringrazio molto, di essere
1: Grazie a
0: stato con noi.
1: voi
0: E alla
1: e
0: prossima.
1: buone visite, alla prossima.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
0: Adesso facciamo una piccola pausa musicale e poi, come preannunciato, con Marco Tonelli ci avventuriamo invece nell'edizione 2026 della Biennale Arte di Venezia.

0: Riprendiamo la nostra chiacchierata sulla Biennale Arte, questa volta sull'edizione 2026, quella in corso. Lo facciamo insieme a Marco Tonelli, si occupa d'arte contemporanea, l'abbiamo anticipato già nell'introduzione, insegna anche all'Accademia di Belle Arti e proprio con lui vorrei così fare una panoramica, la sua lettura di questa Biennale. Allora Marco, partiamo proprio dalla mostra in generale.
1: La mostra in generale vuole affrontare temi di grande attualità, temi postcoloniali piuttosto che di ecologia ambientale e sociale, spazi condivisi, femminilità e anche un ritorno alla terra per certi versi, anche alla formazione e al dialogo. Certamente è una mostra che nel suo insieme non direi spettacolare, nel senso che non ci sono opere singole che a mio avviso possono fare la storia della Biennale, però è una mostra corale e quindi in questa coralità, del resto il free jazz, il free ensemble è uno dei motivi messi alla base dalla curatrice che poi è scomparsa l'anno scorso, è uno dei motivi fondamentali, quindi è una mostra di dialoghi variegata, ricca, potrei dire colorata, ma nel senso fisico della parola, perché c'è molto tessuto, molto artigianato, no, del fare, e globale, molto poco occidentale. Ci sono due o tre artisti, non di più, che provengono dall'Occidente, anche se ovviamente molti degli artisti e artiste presenti in mostra poi hanno formazioni, galleristi che sono occidentali. Diciamo che a mio avviso il tema postcoloniale è stato trattato in maniera molto cauta, non critico, tematiche come ad esempio il razzismo a volte latente, non è mai dominante o di eversivo
0: di impatto
1: devo dire, e sicuramente temi come magia piuttosto che un dialogo con la terra sono temi che abbiamo forse già visto in queste ultime biennali.
0: Tipo politically correct volevi?
1: Allora, in qualche modo. Il problema è un po' questo. Si poteva, secondo me, usare di più su alcune tematiche come la tecnologia e l'intelligenza artificiale, oggi di grande attualità, che sono praticamente del tutto assenti. Ciò non toglie che ovviamente ci sono delle punte interessanti all'interno della mostra.
0: Ecco,
1: io personalmente
0: volevo chiederti quali.
1: Ecco, io ho trovato ad esempio, proprio perché è verace e originale, l'opera di Seni Camara, che è un artista del Senegal, ma un'anziana artista del Senegal, che lavora da molto prima di diventare famosa con temi come la magia, la ceramica, era presente alla mostra Magie Scende la Terre dell'89. Quindi è un artista che incarna benissimo lo spirito di questa biennale, anche perché è originaria rispetto a quei temi della femminilità, della scatola, che magari nel padiglione Italia diventa, a mio avviso, un po' posticcio, dove la si fa un po' l'africana. Lei, Camara, lo è originaria del Senegal. Ho trovato interessanti alcuni interventi di scusate se non pronuncio esattamente, Yang Wei, un birmano, anche se era stato candidato al Turner Prize, Temi Nguyen, un artista vietnamita che però si è formata a Yale, San Francisco, e poi Pio Abad, un artista delle Filippine. Quindi li ho trovati interessanti perché trattano temi anche con un fare, se vogliamo, artigianale, manuale, attraverso la pittura, la scrittura, interessanti. Mentre invece nei padiglioni nazionali, sicuramente il padiglione che lavora sulla memoria, ecco, ho trovato un filo conduttore tra il padiglione serbo di Vidakovic, il padiglione tedesco dell'artista Naumann, che anche lei è scomparsa, e il progetto su due sedi a Catron, a padiglione Venezia, dei Kabakov, diario veneziano, che lavorano tutti su temi legati alla memoria, al ricordo, alla storia, che è anche una storia di viventi, quindi mi sembra che è un tema, ad esempio il padiglione cinese lavora sulla tecnologia e l'intelligenza artificiale, robotica e la calligrafia antica, quindi questa frizione secondo me ancora funziona. E poi, se devo essere sincero, ecco, per dare anche il senso di questa

0: politically correct. Il padiglione della Gran Bretagna, della Hamid, è un'artista che fin dagli anni 80 ha affermata, se non sbaglio, di origini nigeriane, e secondo me si poteva benissimo dare un artista come Mark Francis, che ha dovuto occupare il padiglione di San Marino, bontà sua, bello, però ecco, un pittore inglese che lavora sull'astrazione e sulla musica, che avrebbe meritato ad esempio uno spazio come quello inglese, però non essendo opera d'arte tradizione folclorica, ovviamente forse ha trovato uno spazio più marginale.
1: E adesso insieme, perché immagino la mia domanda sarebbe questa, adesso sappiamo bene che il pubblico può essere partecipe, no, nel scegliere un'opera della Biennale, ma quali strumenti possiamo suggerire, possiamo sì dare anche alle persone che non hanno una preparazione, una profonda preparazione, no, critica, storico-artistica, oppure da dove partire e come partire per provarci a impattare, diciamo, a conoscere la Biennale e anche a esprimere un proprio parere, secondo te?
0: È una domanda che esige una risposta articolata.
1: Immagino.
0: In poco tempo, però posso provare a fare. Allora, io non credo che la giuria di addetti ai lavori garantisca sempre un'imparzialità, ovviamente, perché è una giuria molto selezionata di poche persone che già hanno delle idee in testa. E la giuria popolare, d'altro canto, alla Sanremo, anch'essa non garantisce che il pubblico sia perfettamente informato su tutte le opere e tutti i progetti, come dovrebbe essere la giuria di addetti ai lavori. Però, detto ciò, abbiamo visto tante biennali, tanti premi, tante giurie dare dei riconoscimenti ad artisti che forse ci hanno lasciato a volte perplessi in qualche maniera. Quindi io credo che le due cose si equivalgano, cioè che il giudizio popolare, anche perché si bandierano tanto i numeri della Biennale, allora il pubblico non può servire solo per riempire 600-700 mila posti di visitatori, no? Per fare i grandi numeri. Se c'è il pubblico, perché non riconoscere al pubblico la possibilità anche di dire la sua? Quindi credo che questo sia un fatto che nell'emergenza della discutibile, a mio avviso, della diserzione della giuria, però sia un fatto molto positivo. Cioè, diamo al pubblico quello che il pubblico costruisce, cioè la Biennale di Venezia, che è fatta da artisti, ma fatta dal pubblico.
1: Ma in fondo l'invito forse è anche andare senza preconcetti, no? Al di là diciamo di tutte le preparazioni possibili, letture che uno possa fare, perché non è che puoi improvvisare una conoscenza che non hai coltivato, ma andare con questo spirito appunto aperto, libero, a goderti, no, questa esperienza. E probabilmente anche, anzi, è più facile in certe situazioni che una persona che non ha dei filtri possa cogliere degli elementi che sono anche utili poi allo storico e critico d'arte, no? Nella loro rilettura.
0: Certamente. Perché, vorrei dire, se mi è concesso, visto che lo spirito di questo biennale è di essere un free ensemble, queste sono le parole dette in conferenza stampa, quindi un'opera di partecipazione globale, e allora diamo a questo concetto del free ensemble, cioè il pubblico, parola. Certo. E non la decisione dentro una stanza di quattro addetti ai lavori, ma facciamola veramente un'opera corale.
1: Bene, bene. Allora io ringrazio Marco Tonelli per essere stato noi a condividere le sue riflessioni sulla Biennale e anche appunto su quello che rappresenta. E invito tutti i nostri ascoltatori quindi ad andare a visitarla e poi appunto trarre così le loro considerazioni. Ringrazio Ricca Tecnica, sempre Edoardo Veglia per la regia. Sentieri dell'Arte si ferma qui, questa puntata la potrete riascoltare sempre naturalmente nel nostro podcast Sentieri dell'Arte, e noi ci sentiamo alla prossima con Paola Bonifacio.

0: Buongiorno da Daniele Lettigi in diretta da Trieste per il giornale radio dell'Ora della Venezia Giulia di domenica 28 giugno 2026. Oggi ci occuperemo della possibile cancellazione del volo tra Trieste e Francoforte, del caldo record anche in Friuli Venezia Giulia e del festival Triskel che si chiude stasera a Trieste. È a forte rischio quindi il collegamento aereo per Francoforte dall'aeroporto di Trieste. La rotta potrebbe fermarsi nel periodo invernale per la bassa domanda. È in corso un confronto con Air Dolomiti, come spiega l'amministratore delegato.
1: Nessun volo prenotabile da novembre per la tratta Trieste-Francoforte sulla pagina web di Air Dolomiti. Per lo stesso periodo sono invece possibili prenotazioni da altri scali italiani verso la città tedesca. Da Trieste Airport, però, al momento non arriva una conferma ufficiale della sospensione del collegamento. L'amministratore delegato Fabio Gallo, da noi contattato, spiega che è in corso un confronto con il gruppo Lufthansa, di cui Air Dolomiti fa parte. Lufthansa, impegnata in un'ampia revisione della propria rete per il caro carburante, ha ridotto la flotta e sta riorganizzando migliaia di voli. Per questo motivo le decisioni definitive sul collegamento con Trieste non sono ancora state comunicate. Se esistono margini per salvare la rotta nel periodo invernale, lo scalo proverà a farlo, non è in discussione quella estiva, le parole dell'AD. Dopo vari decenni, dunque, sono a rischio nella stagione invernale, almeno per il momento, i voli dalla regione verso la rete intercontinentale di Lufthansa. Una tratta che, sottolinea Gallo, registra però un marcato calo della domanda durante l'inverno. Circa 4.000 passeggeri al mese, un dato basso, sono invece quasi il doppio nella stagione estiva. Una possibile sospensione potrebbe avere ripercussioni anche sui numeri dello scalo, in costante crescita dal 2022, primo anno della ripresa post-Covid. Trieste Airport ha chiuso il 2025 con il record assoluto di 1.650.000 passeggeri, il 25% in più rispetto al 2024. Londra e Barcellona restano servite da compagnie low cost, ma Francoforte rappresenta un collegamento di natura diversa, non una semplice destinazione, bensì il principale hub di accesso alla rete internazionale del gruppo Lufthansa. Trieste, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Un'altra giornata di gran caldo e tra oggi e domani gli esperti prevedono nella nostra regione il picco di questo periodo con massime vicine ai valori storici. Intorno ai 30 gradi la temperatura anche del mare e solo da martedì potrebbe esserci un'attenuazione. Ascoltiamo.
2: Gli ultimi 10 giorni di giugno più caldi di sempre in praticamente tutta la regione. Da questa ondata di caldo africano, a Udine oggi ci sono le stesse temperature del Cairo, a Trieste quelle di Dubai, ci si difende come si può. Mare la mattina presto, nelle spiagge o sulle rive dei fiumi, ombra dove c'è e fin quando c'è. Mancano ancora 3 giorni a fine mese, i dati ARPA sono chiari, non sarà il giugno più caldo superato dal 2003, forse anche dal 2019, ma la terza decade del mese andrà oltre di più di un grado la temperatura media dell'ultima settimana di giugno 2006, che deteneva il record. In questa decade, in pianura, la temperatura media sarà di circa 29 gradi, la massima assoluta, cioè considerati anche luglio e agosto, è di 28,3, la media del periodo inferiore di oltre 6 gradi, discorso che vale praticamente per tutto il territorio regionale, esclusa Trieste, dove sicuramente non fa fresco, ma si va solo vicini ai 29,3 nella prima decade di agosto 2003. Andando sulle massime, a Udine un grado in meno del record di giugno del 27 giugno 2019, tra oggi e domani, secondo le previsioni, sarà superato, rimanendo comunque di circa un grado inferiore rispetto all'assoluto, 39 gradi, del 22 luglio 2015. Tutte le precedenti ondate massime di caldo furono interrotte prima dei 10 giorni. Nei prossimi giorni, da martedì, massime minime scenderanno in tutto il Friuli Venezia Giulia, rimanendo comunque sopra la media del periodo. Udine, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: La politica, i gruppi di opposizione.

0: Ne hanno presentato 157 emendamenti al disegno di legge sul ripristino delle province che domani approderà in Consiglio regionale. Ieri i rappresentanti delle varie formazioni, Partito Democratico, Patto per l'Autonomia, Movimento 5 Stelle e Open FVG, hanno illustrato la loro posizione. Arriva in aula, hanno detto, una riforma che attribuisce alle nuove province soltanto poche competenze, strade, edilizia scolastica e un generico supporto ai comuni. Una riforma degli enti locali, invece, dovrebbe essere organica e definire con chiarezza quali funzioni trasferire e quale ruolo affidare agli enti intermedi. Questo disegno di legge, sostengono le opposizioni, dimostra la mancanza di coraggio della Giunta. È mancata una visione e prima ancora è mancato il confronto con il mondo politico e con la società civile. La politica in Serbia. Il presidente Aleksandar Vučić ha annunciato ieri che presenterà le proprie dimissioni entro poche settimane per candidarsi alla carica di primo ministro in future elezioni anticipate, di cui però non ha precisato la data, e ha promesso una nuova vittoria nonostante le proteste che da oltre un anno e mezzo scuotono il paese dopo la morte di 16 persone a novembre 2024, a seguito del crollo della copertura di una stazione ferroviaria appena ristrutturata da aziende cinesi. L'annuncio di Vučić è arrivato durante una manifestazione organizzata davanti al Parlamento di Belgrado, alla quale, secondo il governo, hanno partecipato circa 200.000 persone. Il capo dello Stato, in carica dal 2017, mentre già dal 2014 era stato primo ministro, ha assicurato che il suo partito progressista serbo, SNS, trionferà in modo più convincente che mai alle prossime elezioni e ha accusato l'opposizione e i manifestanti che protestano contro il governo di voler distruggere il paese. Le elezioni più recenti, in cui l'SNS aveva ottenuto la maggioranza assoluta, si erano svolte nel 2023. Quelle invocate dal presidente, che si troverebbe a sfidare il movimento degli studenti nato proprio dalle proteste in un voto dall'esito incerto, interromperebbero dunque la legislatura con un anno di anticipo. Sempre ieri dal palco, Vučić ha annunciato inoltre che ad agosto inizierà in collaborazione con la Cina la costruzione della prima base europea per la produzione su larga scala di robot umanoidi e ha promesso aumenti di salari e pensioni, miglioramenti nei settori della sanità e dell'istruzione e un'accelerazione del percorso di adesione della Serbia all'Unione Europea. Torniamo in Friuli Venezia Giulia e parliamo di musica, attesa bollente per gli spettatori del concerto di Vasco Rossi stasera allo Stadio Friuli di Udine, nella prima di due date consecutive.
1: Di notte le tende dei fan di Vasco, accampati da giovedì sotto temperature torride, si sono spostate agli ingressi dello Stadio Friuli, rinfrescati con idranti da 40 volontari di protezione civile.
2: Il caldo è abbastanza bello forte e fortunatamente ci bagnano e insomma siamo all'ombra al momento, stiamo bene.
1: Le coperte termiche da dove sono spuntate?
2: Ma i ragazzi qua sono i nostri salvatori.
3: C'è l'uomo acqua che è uno di noi, che in pratica ogni volta ci spuzza l'acqua e siamo felici.
1: Filippo Lenisa, vice coordinatore di Protezione Civile a Udine.
4: I primi giorni abbiamo solo fatto supporto se avevano bisogno di qualcosa, se stavano male, insomma eravamo lì pronti a dargli supporto. E adesso, oggi e domani, le giornate più clou, siamo qua con diverse squadre e poi di supporto alle forze dell'ordine, insomma, per portargli l'acqua.
1: Nessuna emergenza né malori tra i fan di Vasco fino a questa mattina, né qui né in pronto soccorso. Andrea Zini, assessore alla Protezione Civile di Udine.
5: La condizione importante è quella di tenere fresche le persone, quindi di evitare che ci siano surriscaldamenti e malessere dovuti a questo.
1: Alcuni hanno affittato stanze o camere d'appoggio per potersi rinfrescare, altri si sono arrangiati come hanno potuto.
6: Lavarsi?
7: Lavarsi, c'era una signora col camper, ci ha fatto fare la doccia.
1: Dentro lo stadio, previsti dall'organizzazione, nebulizzatori. I cancelli si apriranno alle ore 15, assistenza sanitaria affidata alla Croce Rossa, coordinata dalla Sores, presente con la centrale operativa mobile. 8 ambulanze, 3 ambulatori e un punto di primo soccorso nel retropalco, in totale 66 soccorritori a piedi.
8: Al momento non è accaduto ancora nulla, per fortuna, speriamo sia così da adesso in poi anche per domani.
1: In zona Rizzi, in volo l'elicottero dei Vigili del Fuoco per un 83enne scomparso, rintracciato infine dalla famiglia. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: A Trieste invece una formazione di menestrelli toscani, The Midnight, chiuderà stasera al Festival Triskel al Ferdinandeo. Non solo musica, naturalmente, in una giornata anche all'insegna dell'impegno ecologico con la pulizia del parco. Per il Festival Celtico si tratta della 24esima edizione.
9: 26 indica relazione e armonia e nella tradizione delle rune si riflette in energia condivisa. È anche il numero dell'edizione di quest'anno del Festival Triskel di Trieste, dedicato alla cultura e alla musica celtica, come sempre al boschetto del Ferdinandeo. Un incontro con i riti e le tradizioni di un mondo lontano che rivivono tra pietre magiche, bicchieri di idromele e concerti, oltre ad attività come il tiro con l'arco.

0: quelle lezioni di falconeria. Chi cerca avventure spirituali più profonde può sposarsi con il rituale celtico officiato da una sacerdotessa.
1: Quest'anno ci sono tante coppie di una certa età, perché vogliono rinnovare il matrimonio che hanno fatto in chiesa, quindi un anniversario un po' diverso.
0: Per avere risposte, invece, si può percorrere un labirinto accompagnati da uno strumento particolare.
2: L'arpa celtica è uno strumento molto dolce e accompagna i viandanti del labirinto magico a ricontattare se stessi, il loro spazio interiore, a trovare le risposte che cercano da tempo.
0: Da quest'anno ci sono anche i giochi di ruolo, sono sempre numerosi invece gli stand con libri e oggetti di ogni tipo. Una magia insomma per volare con la fantasia, ma forse anche per davvero. Quest'anno chi vincerà la lotteria finale farà un viaggio in Galizia. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Termina qui il giornale radio dell'Ora della Venezia Giulia. Da Daniele Lettigi, che ha redatto e condotto in studio, con Caterina Cabrelli e Tommaso Vinoni alla parte tecnica, grazie dell'ascolto e buon pomeriggio.

0: Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
1: Cari amici radioascoltatori, ben trovati. Buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti, come sempre. Abbiamo come ospite il professor Don Sergio Frausin, che ringrazio e saluto. Grazie, ciao per essere.
2: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Parleremo dei miracoli o dei segni. Nel Vangelo di Giovanni si parla di segni, negli altri Vangeli non ricordo, forse la parola miracoli l'abbiamo aggiunta noi.
2: Viene usato un altro sostantivo, in greco tera, e plurale terata, sarebbe eventi prodigiosi, anche impressionanti.
1: Però, diciamo, tendenzialmente sono i segni che è più bello.
2: Vangelo di Giovanni, ma non solo, sono chiamati segni.
1: Benone. Allora, possiamo dire che la religione cristiana, cioè il messaggio di Cristo, passa attraverso un'esperienza di vita quotidiana. Quindi non esiste nulla che sia eccessivamente trascendente se non andando nel profondo, ma la prima parte del messaggio è molto quotidiano, e quindi passa anche attraverso questa necessità da parte di Gesù di manifestare che la presenza del Regno dei Cieli è la presenza del Padre, ed è la presenza del Padre che si manifesta attraverso Lui. Chi ha visto a me ha visto il Padre. Tutto questo avviene anche attraverso, appunto, miracoli, segni prodigiosi, ma non solo, anche attraverso la conoscenza molto approfondita di quello che capita tutti i giorni nella vita delle persone. Molto spesso le pagine di Vangelo sono di una semplicità allarmante. Prendiamo per esempio sulla necessità di pregare il raccontino di quel amico inopportuno che va alla mezzanotte da uno a svegliarlo e lo costringe a scendere, lasciare i figli, abbandonare i figli nel letto e portargli i pani, per dire. Cioè, qualcosa di veramente eccellente, questa normalità della vita.
2: Sì, nell'esperienza di Gesù raccontata dai Vangeli ci sono questi momenti in cui avvengono delle esperienze prodigiose, appunto, che sono nel quotidiano segni di qualcosa di più grande, segni che richiedono degli occhi per essere letti, per essere riconosciuti in ciò che vogliono indicare. È vero che c'è un rapporto tra i miracoli e la fede. Ci sono state impostazioni di pensiero sulla fede in cui si è dato un po' l'accento ai miracoli come segni che dimostrano la verità del messaggio di Gesù, e quindi quasi a far pensare che a partire da quelli si può avere la fede come delle evidenze davanti alle quali non si può non credere. Uno studio un po' più approfondito ha portato a vedere come, per riuscire a leggere qualcosa come miracolo, come segno prodigioso, che va oltre quelle che sono le leggi ordinarie della natura, del corso degli eventi, che le supera, ma per

0: far ricominciare un ordine delle cose, della vita, della salute di alcune persone, che sia quello ottimale, è importante che ci sia la fede per riuscire a vederli come tali.
1: Sì, infatti l'esperienza, i miracoli non finiscono, non è che sono un fatto esclusivamente evangelico. Noi abbiamo nella storia dei santi delle testimonianze, ma anche nella nostra storia quotidiana avvengono dei fatti a volte particolari. Ma se non c'è la fede, c'è la pretesa poi dopo, oppure c'è la presa in giro. Mentre la fede caratterizza un qualcosa di veramente profondo che giustifica il fatto prodigioso.
0: Sì, allora certamente non è facile oggi parlare di miracoli, perché di fronte a una visione scientifica, tecnica, tecnocratica, tecnologica, ormai nell'era dell'intelligenza artificiale, e dove tutto sembra provocato, anche qualunque cambiamento della situazione può essere provocato da un click. Di che cosa parliamo di fronte ai segni prodigiosi posti da Gesù? Dicevi prima giustamente che nel Vangelo di Giovanni vengono chiamati segni. Sono già segni nei Vangeli sinottici, segni del regno, di questo nuovo corso di relazioni con Dio e tra gli esseri umani che Gesù viene a portare, inaugurare anche con dei segni concreti come guarigioni, di ciechi, storpi, zoppi, risuscitazioni di persone, dei segni di qualcosa che nelle intenzioni di Gesù è destinato a estendersi a tutti, ma questo lo si può comprendere correttamente solo alla luce della Pasqua di Gesù. Il segno dopo l'incarnazione del Figlio di Dio è il segno a cui siamo invitati a credere. C'è un passo nel Vangelo di Luca in cui Gesù dice: questa generazione cerca un segno, cerca segni per credere. Ma è Gesù stesso nel Vangelo di Luca a metterci sulla retta via di interpretazione, dicendo a questa generazione, la sua, ma quella di ogni generazione, non sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. I nostri ascoltatori e ascoltatrici forse ricorderanno l'episodio di Giona che viene ingoiato, entra per un certo tempo nel ventre del
1: Tre
0: grande
1: giorni.
0: pesce,
1: Tre giorni
0: tre
1: come più.
0: giorni, e poi ritorna alla luce per una missione di misericordia presso i Niniviti.
1: Se non se lo ricordano, sono quattro pagine. Potete prenderlo sulla Bibbia e rileggerlo. Quattro pagine, facilissimo da leggere.
0: E quando Gesù ci rimanda al segno di Giona, rimanda al segno di quello che avverrà nella sua Pasqua. Senza quel segno, anche gli altri segni che Gesù compie nei Vangeli e nella sua vita prima della crocifissione rischierebbero di essere fraintesi come quelli di un taumaturgo, di un mago. E di taumaturgi ce n'erano al tempo di Gesù, anche presso i pagani, di guaritori. Diciamo subito che, essendo il miracolo, come dire, un intervento oltrenaturale, che supera le forze, le capacità, le possibilità che abbiamo di agire sulla natura anche del corpo delle persone, oltre che sugli elementi del cosmo, come il mare in tempesta che Gesù placa con la sua parola, lo storico e lo scienziato magari rilevano semplicemente qualcosa di inspiegabile. Vale per le guarigioni, vale per altre cose. Il miracolo non è equivalente all'inspiegabile, per un semplice motivo, perché se qualche tempo dopo che è avvenuto si trovasse la spiegazione, uno dice: allora non era un miracolo, allora non ha nessun significato. Invece, essendo dell'ordine dei segni, il miracolo significa qualcosa di più grande. Faccio un esempio. Quando Gesù si trova davanti a un paralitico che gli portano calandolo da un tetto di una casa per farlo scendere con una barella fatta di
1: Sì, perché
0: fogliame, rami
1: l'ingresso.
0: e legni, e lo portano davanti. Di fronte a un paralitico, uno si aspetterebbe che la prima cosa che Gesù fa e che il paralitico vuole sia la guarigione. Gesù, la prima cosa che gli fa è perdonargli i peccati. Uno dice: ma cosa c'entra con la paralisi? Forse Gesù con questo gesto a cui

0: Segue la guarigione fisica del paralitico, perché di fronte alle accuse che gli fanno, chi sei tu che perdoni i peccati? Solo Dio perdona i peccati. E proprio per questo Gesù guarisce anche fisicamente quell'uomo, per dare un segno di quella guarigione dalla paralisi esistenziale che è il peccato. Quell'episodio, secondo me, è proprio paradigmatico del senso che ha il miracolo. È un segno di qualcosa di più profondo, di una guarigione, di un ristabilimento dell'essere umano nella sua pienezza di relazioni con se stesso, col proprio corpo, con gli elementi del cosmo, che solo Dio può fare, e a cominciare dalla croce e risurrezione ha iniziato a farlo per tutti. Ciò non vuol dire che questo avvenga automaticamente e immediatamente. Allora i miracoli, in quanto segni, ci dicono qualcosa di più profondo, non è solo l'inspiegabile. Certo, i miracoli hanno anche una dimensione di inspiegabilità, ma non è solo questo. Quelli di Gesù sono dei segni specificamente identificati con dei vocaboli come segni di potenza, potenza, opere, segni, lo dicevamo, no? A differenza della mitologia greco-romana, miracolistica, ad esempio il dio Esculapio, presso i cui santuari si andava per ottenere delle guarigioni, nei Vangeli, e si tratta, anche nei Vangeli apocrifi, si tratta di eventi clamorosi, molto assimilabili a quella che noi oggi diremmo quasi, ci verrebbe da chiamarla quasi magia. Cristo richiede la fede in lui quando fa i miracoli. Ecco, questo è un segno importante, perché lui opera talora in disparte dalla folla ed esige spesso il silenzio dai miracolati. Non andate a dire a nessuno quello che è stato fatto a quest'uomo. Perché? Proprio per il rischio del fraintendimento. Lui non è venuto come un semplice guaritore miracolistico, e non è questo lo scopo che attirerebbe l'attenzione su di lui e lo esalterebbe lui, gli darebbe successo a lui. I miracoli di Gesù sono espressione del suo amore costante per un'umanità ferita, colpita mortalmente, per persone misere, sofferenti, ma tutti lo siamo in qualche misura. Ma potremmo dire, con il cardinal Ravasi, che i miracoli sono una parabola in azione per dare una testimonianza di come Dio è verso gli esseri umani, tutti gli esseri umani, perché una delle critiche che viene fatto al concetto del miracolo dei Vangeli e nella fede cristiana è: ma perché Gesù non ha guarito tutti? Perché Gesù non ha sfamato tutti e non solo quei 5.000 che lo avevano seguito? Proprio per questo motivo, non è la domanda giusta. In quei segni che Gesù ha dato c'è la rivelazione di un atteggiamento di Dio nei confronti di tutti gli esseri umani, in modi diversi.
1: Sì, quello che tentavo di dire prima, forse sono un po' uscito, ma era proprio la presenza di Gesù e la presenza di Dio, e quindi il segno, il miracolo, il segno prodigioso, non sono altro che la visualizzazione efficace del fatto che tu stai bene con il Signore.
0: Ecco, evitano i miracoli raccontati nei Vangeli le luci della ribalta, la spettacolarizzazione. Sì. C'è uno stile di sobrietà anche nel racconto di questi episodi, no?
1: Sono familiari, diciamo. Sono proprio eventi familiari.
0: Sì, esatto, come dicevi tu all'inizio, no? Avvengono nel corso, alla fine di una giornata, dopo che lo hanno seguito in un luogo dove non c'era dove procurarsi da mangiare, c'è la moltiplicazione e condivisione dei pani e dei pesci.
1: Attenzione, perché i gesuiti dicono la divisione dei pani e dei pesci. Scherzo.
0: Questo vuol dire che in quel momento Gesù dà il segno di qualcosa che nella sua Pasqua avrebbe fatto per tutti: la moltiplicazione, condivisione, donazione di quel pane che è il suo corpo, la sua vita, perché la vita di tutti trovi senso pieno. Quindi, evitando il rischio del mito, che fa immaginare un Dio clamoroso, impressionante, non è questo lo scopo dei miracoli, imporre la fede o imporsi da parte di Dio.

0: Tanto è vero che nelle tentazioni che Gesù subisce e che vengono raccontate nei Vangeli, nel deserto, Gesù rifiuta di fare gesti miracolistici, clamorosi, impressionanti, con cui otterrebbe quel successo, possesso, apparenza che costringerebbero tutti a credere in lui e a sottoporsi a lui. Non è questo lo scopo dei miracoli di Gesù. Ma i miracoli escludono anche la tentazione del razionalismo. Non tutto è spiegabile, non tutto è controllabile dalle nostre spiegazioni. Il razionalismo esige prove, dimostrazioni del modo di operare delle tecniche anche guaritorie di Gesù e dei suoi esiti terminali. Le fonti pagane e giudaiche riconoscono anch'esse una presenza strana e superiore in alcuni atti di Gesù. Il filosofo pagano Celso, che era uno molto critico contro i cristiani, ipotizzava addirittura che Gesù fosse emigrato in Egitto, ove avrebbe appreso le arti segrete dei maghi di quel popolo. Mentre per il Talmud, la grande raccolta dei testi tradizionali giudaici, con cui viene interpretata anche la scrittura, la sua condanna a morte, la condanna a morte di Gesù, sarebbe stata motivata dall'aver praticato la magia. Ovvio che si parla di riferimenti ai miracoli. Proprio perché non sono gesti da spettacolo e di autopromozione, sono rivolti alle persone sofferenti, a persone che non possono ricompensare con un riconoscimento gratificante, spettacolare, di consenso. Questo è un indice importante, e anche questo è importante nello stile dei miracoli di Gesù. Certamente, quindi, potremmo dire, concludendo questa prima puntata, i miracoli diventano espressione di amore e attestazione in atto, in azione, di quel regno di Dio che Gesù annunzia in parole, o che meglio dire è in persona. Molto emblematiche sono le guarigioni degli indemoniati. Molti dicono,
1: stavo pensando a quello dei Geraseni.
0: Molti dicono, ma quella è quella che oggi la scienza medica ha scoperto essere epilessia. In alcuni casi ci sono dei sintomi molto accostabili. Porsi in questa prospettiva non ci aiuta a capire il senso di quelle guarigioni, di quegli esorcismi. Esistono anche oggi gli esorcismi, che sono distinti da una guarigione neurologica o da una guarigione psichiatrica, perché toccano un livello della vita della persona, il livello spirituale di rapporto con Dio, con Cristo e con la vita cristiana propria e altrui, molto specifici i casi di possessioni da cui libera l'esorcismo. Tornando a Gesù, al di là del fatto che nella cultura del tempo di Gesù molte malattie erano ricondotte a possessioni demoniache o a punizioni per i peccati compiuti. Pensiamo all'esempio nel capitolo 9 del Vangelo di Giovanni del cieco nato, in cui la malattia della cecità, la menomazione della cecità dai suoi avversari, viene ricondotta a dei peccati suoi o dei suoi genitori. Gesù rifiuta questa prospettiva, anzi vuole liberare da questa prospettiva che collegava una malattia, compresa la possessione come malattia spirituale, a dei peccati commessi dalla persona che la subisce. Gli esorcismi salvifici di Gesù nei confronti di persone prigioniere del male sono il segno della lotta di Cristo contro il male. Anche qui un segno di quell'esorcismo definitivo che avverrà sulla croce fuori delle mura di Gerusalemme in quel venerdì pomeriggio 14 di Nisan e poi nella risurrezione nel sepolcro vuoto, la liberazione della radice di ciò che ci tiene schiavi del male, della paura della morte, riconducibile al maligno, come dice la lettera agli ebrei. Con la schiavitù della paura della morte, il demonio ci avrebbe tenuti prigionieri per tutta la vita.
1: Bene, Per ora concludiamo.

0: Magari riprendiamo dai Gerasegni, dall'indomani di Gerasegni, perché volevo farti due o tre domande su questa cosa qui. Don Lorenzo Maria Vatti vi ringrazia per l'ascolto, ringrazia Don Sergio Frausin per la preziosa lezione e ringrazia Caterina Cabrelli per la collaborazione tecnica.
1: Abbiamo trasmesso Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio. Il grande caldo sull'Italia e l'Europa occidentale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata eccezionale ha causato oltre 1300 morti tra la popolazione europea. Nel nostro paese il picco è atteso tra oggi e domani e una sostanziale attenuazione delle temperature è prevista solo per metà della prossima settimana. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, tra queste anche Bari, l'unica del sud Italia.
2: Un bollino rosso reso meno rovente dal vento fresco e dall'ombra della città vecchia. A Bari turisti e residenti affollano le strade del centro anche nella domenica del picco di temperatura annunciato dai meteorologi. C'è chi cerca rifugio, non solo spirituale, nelle chiese, chi invece approfitta dell'ombra dei vicoli, soprattutto i tanti turisti arrivati dal nord Europa, soprattutto da Polonia e Germania. Anche da noi fa molto caldo, però in questi giorni è stato veramente difficile riuscire a sostenere la temperatura.
3: Not easy to handle.
2: A soffrire soprattutto gli anziani, nonostante l'abitudine alle stagioni roventi.
4: Fa caldo, ma con tutto il tremolo pantaloncino dove fa sempre caldo.
2: Una situazione che non sembra essere destinata a cambiare a breve. Andrea Tedeschi, GR1.
1: Un'altra notte di attacchi nel Golfo Persico, potremmo arrivare a un punto, scrive Trump, da dover completare il lavoro militarmente. L'Iran non esisterà più. Teheran continuerà a controllare Hormuz per i prossimi 30 giorni e anche in Libano la situazione resta precaria dopo la firma dell'accordo tra Tel Aviv e Beirut. Hezbollah respinge l'intesa, intanto morto un soldato israeliano e numerosi miliziani filo-iraniani nell'area di Nabatie. Due gravi incidenti aerei in Francia. Un velivolo da turismo è precipitato a Tomblaine, un sobborgo di Nancy. 11 le vittime che stavano partecipando al cosiddetto battesimo di lancio dal paracadute. 14 invece i passeggeri deceduti nello schianto di un elicottero della compagnia petrolifera Aramco nella parte orientale dell'Arabia. Nel lago di Vico, ancora senza esito le ricerche del corpo di Luigi Cavallari, marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Si era tuffato ieri pomeriggio mentre era in barca con la moglie. Secondo quanto ricostruito finora, dopo un malore accusato in acqua, avrebbe tentato di risalire sull'imbarcazione senza riuscirci. Ci fermiamo qui, la linea torna a domenica Sport, prossimo giornale radio alle 17.
5: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
8: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
9: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
0: Info su suzuki.it.

0: E alle 16:04 torniamo dunque in diretta con Domenica Sport, intanto con un importante aggiornamento riguardo il ciclismo femminile. Abbiamo il risultato finale: Elisa Longo Borghini si è di nuovo laureata campionessa italiana in linea, è il settimo titolo quello raggiunto dalla forte campionessa nostrana nei titoli assoluti. Sul traguardo di Pordenone era previsto, era atteso, ha confermato in pieno il pronostico Elisa Longo Borghini. Ma dobbiamo proseguire necessariamente con il racconto di quanto sta avvenendo in Formula 1 col Gran Premio d'Austria. Si aggiunge Alessandro Gargantini di Autosprint. Buon pomeriggio Gargantini.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E allora la linea di nuovo a Manuel Codignoni per il racconto del Gran Premio di Formula 1.
2: Come di consueto, rapido recap, 20 giri al termine, comanda Kimi Antonelli, che però non si è ancora fermato per la seconda sosta ai box, davanti a George Russell, Max Verstappen, Oscar Piastri, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Questi sono tutti quanti i piloti che tecnicamente possono arrivare in fondo avendo tutti quanti smarcato le proprie soste. Chi ne ha fatte due, chi come Hamilton ne ha fatte addirittura tre, chi come Hamilton va addirittura al tentativo di attacco per la terza volta in questo Gran Premio nei confronti di Charles Leclerc. Si lotta però per la quinta e sesta posizione mentre viene richiamato ai box Kimi Antonelli. A 20 giri dal termine, sosta ai box per il capoclassifica del mondiale e momentaneo capoclassifica anche del Gran Premio. Kimi Antonelli entra adesso nella propria piazzola dei box. Seguiamo questa sosta, la sua seconda, si era fermato per la prima volta al giro numero... ho perso il segno del giro, credo sia stato il 23esimo giro se non ricordo male. Rientra adesso in pista, dovrebbe rientrare in terza posizione alle spalle di Verstappen e davanti ad Oscar Piastri, con un finale di gara all'attacco probabilmente per lui nel tentativo di avvicinare Verstappen. La vedo più complicata a raggiungere Russell, perché tra Russell al comando e Verstappen in seconda posizione ballano 10 secondi e 1. C'è però grande lotta tra le Ferrari con Lewis Hamilton, che adesso in salita verso curva 3 prova l'attacco all'interno nei confronti del compagno di squadra Leclerc e lo va a passare e chiude il sorpasso portandosi in quinta posizione. La nuova situazione dunque a 19 giri dal termine: comanda Russell, davanti a Verstappen, Antonelli, Piastri e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc in quinta e sesta posizione. Ti ho fatto aspettare un attimo Alessandro, ma perché c'era azione in pista. Innanzitutto ti do il mio saluto e ringrazio un amico di Rai Radio 1 e un amico personale come Alessandro Gargantini. Mentre c'è virtual safety car e qui Antonelli è stato sfortunato per la seconda volta, Alessandro Gargantini, perché è la seconda volta in questa gara quando esce una virtual safety car mezzo giro dopo la sosta di Antonelli.
1: Assolutamente, prima, ciao Manuel, buon pomeriggio a tutti. Prima era successo nel caso di Carlos Sainz, adesso è successo un'altra volta e non è fortunato nel momento della chiamata ai box, diciamo, per i cambi gomme quest'anno, questa gara Kimi.
2: E tra l'altro sempre per colpa di una Williams, se così vogliamo chiamarla. Prima era quella di Sainz che si era fermata, questa volta invece è quella di Albon che è andata ad abbattere il paletto all'interno di curva 3 e dando dunque costringendo il race direction ad esporre una virtual safety car subito tolta, perché in realtà si trattava semplicemente di togliere quel paletto, dunque difficilmente se ne sarebbe potuto giovare Kimi Antonelli, perché è durata veramente pochissimo. Una gara però che ci sta dicendo tante cose, a partire dalla classifica con George Russell che in questo momento si è messo nelle condizioni migliori di provare a vincerla dopo un sabato burrascoso, anziché no, con quella pole position realizzata in regime di bandiere gialle che, diciamo, ha fatto storcere il naso a tanti, compreso anche chi vi sta parlando in questo momento. Ma è da quella pole position che poi ha costruito quella che sta per diventare una vittoria, anche se mancano ancora 18 giri. Ci dice che la Red Bull non bisogna mai tirarla fuori, soprattutto se la guida Verstappen, macchina profondamente rinnovata, e al momento Verstappen è secondo. Ci dice che Antonelli comunque sia sta limitando i danni perché al momento è terzo, e ci dice però Alessandro Gargantini che le Ferrari hanno un po' fatto il passo del gambero rispetto a Barcellona. Per carità, è una pista completamente diversa, una pista più di motore, però così forse no.
1: Sì, hai fatto un'analisi molto corretta Manuel, il problema è che questa è una pista più di motore, più di potenza. Sappiamo che la Ferrari ha portato una versione evoluta del motore con circa 5-8 cavalli in più, non bastano a colmare quel gap identificato attorno ai 25 cavalli rispetto al motore Mercedes, e su questa pista dove c'è la necessità di spingere, di trazione, si vede tutto.
2: Anche perché questa è una pista da salite e discese, le salite, le ardite risalite, diciamo, volendo parafrasare una canzone. C'è quella scesa che porta verso curva 12 che farla a piedi, vi assicuro cari amici e ascoltatori, e tu Alessandro mi conforti, insomma.

0: fa impressione con una pendenza quasi del 12%, e lì la cavalleria serve come, perché lì hai voglia di uscire, l'importanza della trazione in uscita da curva 1, ma lì servono proprio cavalli per arrivare in curva 3.
1: Assolutamente, noi che siamo esperti nei giri di pista per vedere da vicino le vediamo direttamente, le sperimentiamo direttamente queste salite, queste situazioni, e vediamo un po' quelle che sono, possono essere le situazioni che possono vantaggiare una monoposto, un motore rispetto ad un'altra. Dicevi prima correttamente che Russell si è guadagnato questa posizione di vantaggio grazie alla astuzia, chiamiamola così, l'antisportività, come l'hanno chiamata qui, di Russell nel conquistare questa pole position, e la sta capitalizzando, perché comunque sta gestendo la gara un po' a suo piacimento. Il vantaggio nei confronti di Verstappen di 8 secondi è suo, e chiaramente la sta dando lui in discesa. Forse, come dicevi, Verstappen non va sottovalutato.
0: Verstappen non va mai sottovalutato, a prescindere, non a caso comunque un paio di secondi glieli ha rosicchiati, perché adesso è a 8 secondi e 6 da Russell, per carità, mancano 16 giri, che vuol dire che dovrebbe recuperargli mezzo secondo al giro e poi passarlo, ma mai dire mai, perché soprattutto quello che una volta si chiamava nella sua versione più lunga Österreichring, mi correggerai per la mia terribile pronuncia tedesca, tu che conosci molto bene anche il tedesco, è una pista che regala sempre grandi soddisfazioni. Ma volevo proprio riportarti a quanto è successo ieri, no? L'ho chiesto anche agli ospiti che abbiamo avuto in precedenza, Paolo Filisetti e Tonio Liuzzi, che peraltro di mestiere fa proprio il commissario per quello che riguarda la federazione. Che cosa si diceva ieri nel paddock di Spielberg, tu c'eri, riguardo non tanto alla decisione dei commissari, perché poi alla fine il regolamento è scritto un po' così e dunque di fatto Russell ha agito all'interno del regolamento, ma cosa si diceva del gesto di Russell, che peraltro è uno dei rappresentanti dei piloti per la sicurezza, visto che è uno dei direttori della Grand Prix d'Aver Associato, del sindacato dei piloti, Alessandro?
1: Ma guarda, quando abbiamo visto dopo l'esposizione dopo l'uscita di pista di Verstappen il box Ferrari quasi festeggiare, compiacersi per la pole position, eravamo poi tutti sicuri che sarebbe andata la Ferrari la pole position. Poi abbiamo visto quel tempo davanti a tutti di Russell, c'era una convinzione generale che sarebbe stato annullato, poi minuto dopo minuto si è capito perché non è stato annullato, perché c'è questa, diciamo, questa situazione della doppia bandiera gialla: quando ne espongono una sola, il pilota non è tenuto a stare nelle condizioni di fermare la macchina, ma deve solo mettersi in una posizione di sicurezza. Ha sfruttato, diciamo, questo cavillo regolamentare discutibilissimo e si è tenuto la sua pole position Russell. Oltre all'aspetto regolamentare che dà ragione a Russell, c'è anche l'aspetto sportivo che non può dare ragione a Russell, perché comunque si è creata una situazione di pericolo. Nessuno sapeva se Verstappen sarebbe sceso dalla vettura, se sarebbe intervenuto un commissario, se c'era la pista sporca, quindi la prudenza in quel caso sarebbe stata di dovere da parte di uno sportivo. Invece Russell ha interpretato con astuzia il regolamento e ha avuto ragione lui da questo punto di vista.
0: Tanto più di rappresentante della sicurezza, mentre intanto c'è Hajar che ha superato Leclerc, dunque una Red Bull si è messa davanti ad una Ferrari, parliamo della sesta e della settima posizione, e il bip che avete sentito forse in sottofondo era Leclerc che si lamentava del comportamento delle gomme. Al bip potete aggiungere una parolaccia a vostro piacimento. C'è anche l'aspetto legato al fatto che Russell, tornando ancora su quanto accaduto ieri, è uno dei rappresentanti per la sicurezza, il sindacalista dei piloti. E come glielo spieghiamo all'uomo della strada che in quel punto nel giro precedente era passato a 305, se non sbaglio, a 303, quindi è passato a 285, e 285, anche leggendo il regolamento, significa rallentare e mettersi nella condizione di cambiare traiettoria. Perché poi bisogna dire anche questo, il regolamento nell'articolo dice: con bandiera gialla singola devi rallentare e metterti nella condizione di cambiare direzione. Insomma, a 285 è un po' complicato, no?
1: Assolutamente, guarda, all'utente della strada di tutti i giorni, come possiamo essere io e te, l'esempio deve arrivare da Kimi Antonelli, che pur non avendo l'esperienza, come l'ha chiamata Toto Wolff, di George Russell, però ha usato un po' di discernimento, ha capito che non era il caso di forzare e ha alzato il piede. In quel caso serviva alzare il piede, l'esempio va preso da chi ha alzato il piede e non da chi ha sfruttato questa, diciamo, gap, chiamiamolo così, regolamentare, che probabilmente dopo questo episodio sarà colmato.
0: Sì, anche perché se non si interviene, poi chiudiamo l'argomento, si rischia di innescare poi anche un precedente pericolosissimo. Al Gran Premio del Messico di qualche anno fa, per una situazione del genere, Verstappen fu punito, ma anche lì non fu punito per non aver rallentato, ma fu punito perché in conferenza stampa disse: non ho rallentato volutamente perché siamo in Formula 1 e sappiamo

0: quello che facciamo. Lo stesso Kimi Antonelli, che come giustamente dicevi tu Alessandro Gargantini, correttamente ha alzato il piede, poi forse anche in preda all'adrenalina ha detto: la prossima volta, adesso che ho imparato, non lo faccio. In realtà poi, ripeto, si rischia di creare una deriva pericolosissima. Jules Bianchi l'abbiamo pianto tutti quanti per una situazione simile, tanto che poi la federazione gli ha pure dato colpa del suo incidente che l'ha costretto a lasciarci, quindi forse è il caso di intervenire assolutamente.
1: Assolutamente, per chiudere questo brutto equivoco che mette poi anche in discussione la sicurezza degli operatori lungo la pista, dei commissari di pista, che poi sono loro che agiscono sulle macchine quando si fermano, no? C'era una situazione di pericolo, nessuno sapeva perché Verstappen è uscito di pista, poi ci sono state varie analisi, abbiamo capito che ha perso l'importanza la macchina, ma poteva esserci dell'olio, dello sporco in pista che avrebbe potuto portare ad altri incidenti, perché è strano vedere Verstappen uscire di pista, quindi la massima cautela sarebbe stata necessaria in quell'occasione a tutela un po' di tutti.
0: È un calvario intanto quello di Leclerc, che viene superato anche da Lando Norris e dunque scivola il pilota della Ferrari in ottava posizione. Ha anche detto al suo ingegnere di pista: ma se ci fermassimo adesso e cambiassimo le gomme avremmo un qualche tipo di vantaggio, e la sua risposta è stata evidentemente no. Di certo Leclerc in questo momento è tallonato da un Alpine che è doppiata e ne ha palesemente di più della Ferrari di Leclerc, che infatti adesso viene richiamata ai box proprio perché non ha più ritmo Leclerc e rischia veramente, probabilmente anche per questioni di sicurezza, di non riuscire ad andare avanti. Potrebbe magari entrarci anche quel leggero contatto che c'era stato Alessandro Gargantini con la McLaren di Piastri in curva 3, quando il pilota della McLaren ha passato Leclerc, ha leggermente toccato l'ala anteriore, potrebbe avergli fatto perdere qualche punto di downforce. Altrimenti un crollo così importante delle prestazioni di Leclerc, che entra in questo momento proprio ai box, non faccio fatica a spiegarmelo.
1: Può aver influito anche questo contatto, però sta di fatto che Leclerc continua a lamentare problemi nella gestione dei freni, nella gestione delle gomme, e non è chiaramente in una situazione ottimale. Poi consideriamo le difficoltà che sta avendo la Ferrari su questo circuito, e il patatrack è davanti agli occhi di tutti. Adesso vediamo che si è fermato, è entrato Leclerc.
0: Esatto, è entrato ai box proprio per effettuare un cambio gomme, considerato che con quegli pneumatici evidentemente non ne aveva di più, e potrebbe essere rientrato in pista tra l'altro proprio sempre in ottava posizione alle spalle di Norris. Potrebbe non aver perso posizioni, considerato il grande vantaggio che aveva in precedenza nei confronti delle vetture che lo seguivano, ovvero sia le due Racing Bulls di Lawson e Lindblad. Intanto, quando siamo arrivati a 10 giri dal termine, la situazione è invariata là davanti, sono un po' cambiati però i distacchi, perché davanti continua ad esserci George Russell. Ne approfittiamo anche per fare un breve recap, dopo aver diciamo sviscerato in lungo e largo anche con il nostro Alessandro Gargantini tutti gli annessi e connessi di quello che sostanzialmente ha deciso la gara, ovvero sia la qualifica di ieri. Comanda Russell con 5 secondi e 4 su Verstappen, che pianin pianino sta rosicchiando qualcosa, ma ha ancora diciamo mezzo secondo al giro da recuperare più l'eventuale sorpasso nei confronti di Russell. In terza posizione c'è Kimi Antonelli, che invece sta girando forte. Nell'ultimo passaggio è stato il più veloce in pista, ha girato in 1.10.3 contro l'1.10.9 di Verstappen e l'1.11.3 di Russell, e adesso è a 3 secondi e 7 da Verstappen. Lui sì che potrebbe avere la possibilità, a patto di gestire bene le gomme, di raggiungere il pilota che lo precede e cercare di conquistare dei punti che potrebbero risultare poi cruciali nella lotta al mondiale in un'ottica di damage limitation. A quarto è Piastri con la McLaren, a quinto è Hamilton con la Ferrari, che però in questo momento ha girato più lento rispetto a Piastri di 2 decimi, in seguito a 4 secondi il pilota della McLaren. A sesto Ajar con la Red Bull, gara tutto sommato discreta, anche se paga 20 secondi dal caposquadra Verstappen, che non sono pochi ma non sono neanche tantissimi, considerato che il caposquadra è Verstappen per l'appunto. Poi Norris è settimo con la McLaren, gara complicata per il campione del mondo in carica. Ottavo Leclerc, come detto, che si è fermato per la sua terza sosta ai box poco fa, e a chiudere la zona punti Lawson e Lindblad. Quindi, così citiamo anche gli altri piloti che sono rimasti in gara: Bortoleto e Hülkenberg, 11° e 12° con le due Audi, Gasly 13° con l'Alpine, Berman 14° con la Haas, 15° con la Pinto con l'altra Alpina, a seguire Ocon con l'altra Haas, Albon con la Williams e melanconicamente ultimo dei classificati Fernando Alonso, 18° con l'Aston Martin, lui che ha anche dovuto scontare 5 secondi di penalità per eccesso di velocità in corsia dei box. Ritirati Stroll con l'Aston Martin, e credo che sia dato meglio a lui che a Fernando Alonso, perché quantomeno il suo sforzo l'ha terminato anzitempo. Sainz con la Williams, il suo ritiro ha portato all'esposizione di quella virtual safety car nel corso del 25esimo giro, e poi le due Cadillac di Perez e Bottas entrambi

0: verificatosi per problemi meccanici nel corso dei primi giri. La domanda da $1 milione, Alessandro Gargantini: ma secondo te Antonelli ce la può fare a prendere Verstappen, che gli ha recuperato 2 decimi anche nell'ultimo giro?
1: Sì, allora il discorso è che i tempi sul giro denotano un recupero di circa 2-3 decimi al giro di Antonelli nei confronti di Verstappen e ancora di più nei confronti di Russell. E il punto è che mancano 8 giri al termine della gara e sono distacchi non facilmente colmabili, nonostante Antonelli stia recuperando evidentemente nei confronti delle macchine che lo precedono. E non può questo che fare un po' aumentare il rammarico per insomma quella differenza che ha fatto la sessione di qualifica, che ha messo Antonelli in una posizione svantaggiata nei confronti del compagno di squadra.
0: In un fine settimana dove il 19enne leader del mondiale si era invece per converso dimostrato molto più a suo agio rispetto a Russell praticamente sempre, perché una volta messa in pista la macchina, lo abbiamo visto, lui ha sempre fatto il giro al primo colpo, ha sempre trovato la fiducia, la confidenza giusta, a differenza di Russell, che la sua velocità se l'è dovuta costruire anche di sessione in sessione, perché l'abbiamo visto poi anche in qualifica, no? Sostanzialmente Antonelli era in controllo, aveva la pole, non dico facilmente perché di facile in Formula 1 non c'è niente, però aveva la pole nelle mani.
1: Beh, certamente Russell se la sarebbe giocata fino in fondo con Verstappen, che quando è uscito stava facendo un ottimo giro potenzialmente a pole position, e Antonelli, che fino a quel punto era molto molto veloce e sicuramente in grado di fare meglio di Russell.
0: E invece adesso la situazione vede Kimi Antonelli che cerca di recuperare dalla terza posizione nei confronti di Verstappen a 3 secondi e 4 nell'ultimo parziale, addirittura ha riperso un decimo, e questo ci fa anche immaginare che potrebbe arrivare una sorta di livellamento per quello che concerne le prestazioni degli pneumatici. Antonelli, lo ricordiamo, è l'ultimo dei big ad essersi fermato ai box, le sue gomme hanno 2 giri in meno di anzianità rispetto a quelle di Verstappen, per cui potrebbe diventare complicato provare ad andare a prendere Verstappen, ma è giusto comunque cercare di piazzarsi in una situazione, diciamo, di potergli mettere pressione, perché, come cantavano i Nomadi, perché non si sa mai. E quindi insomma, essere vicino è sempre meglio che essere lontano, è un'ovvietà, ma in questo caso è più che mai realistico, perché poi significa indurre all'errore, significa poter approfittare di un eventuale problema meccanico non decisivo, di un eventuale crollo nel rendimento degli pneumatici, e questo insomma ci dice che Antonelli deve continuare a mettere pressione nei confronti di Max Verstappen. In questa situazione Antonelli perderebbe 10 punti nel mondiale da Russell, perché Russell prenderebbe 25 punti, Verstappen 18, Antonelli 15, con Lewis Hamilton, che al momento invece occupa la seconda posizione nel mondiale piloti, che ne perderebbe tanti sia da Antonelli che da Russell, perché con il quinto posto il pilota della Ferrari insomma, diciamo, scivolerebbe decisamente indietro. Ma ci sarà tempo per fare questi conti nel momento in cui arriverà la bandiera a scacchi. Ci sono ancora 6 giri da raccontare, con Russell che riallunga nei confronti di Verstappen 4 secondi e 2 nell'ultimo parziale, il distacco tra i due. Antonelli in terza posizione a 3 secondi e 2 da Verstappen, quindi Piastri quarto a 9 secondi e 9 da Antonelli, Hamilton quinto a 4 secondi e 1 da Piastri. Uno sguardo ai tempi del pilota della McLaren e del pilota della Ferrari ci fanno capire che girano più o meno sugli stessi tempi, e quindi anche in questo caso il ricongiungimento pare abbastanza improbabile. Poi Ajar, Norris, Leclerc, che addirittura ha montato gomme soft alla sua ultima sosta per un mini stint di 11 giri, Lawson e Lindblad. Pur nelle difficoltà, Alessandro Gargantini, della Ferrari, per la quarta gara di fila il pilota di riferimento però è diventato Lewis Hamilton, e questo ormai è un po' l'elefante nella stanza, no, a Maranello, è un dato che non può essere più ignorato.
1: Sì, non è il miglior momento di Leclerc in Ferrari, l'abbiamo visto negli ultimi Gran Premi. Sappiamo che Leclerc ha tutte le possibilità di riprendersi anche nei confronti del compagno di squadra. Sono delle fasi che i piloti durante la loro carriera incontrano. Tornando, Manuel, a quello che dicevi prima, questa differenza tra Antonelli nei confronti di Verstappen e Russell, se andiamo proprio a guardare i numeri, la si trova nel primo stint di gara, perché Antonelli è stato lasciato in pista 5 giri in più. Abbiamo visto che Russell è stato chiamato per evitare l'undercut molto potente su questa pista di Verstappen. Antonelli è rimasto in pista 5 giri in più. Con quei 5 giri dal 20esimo al 25esimo si è creato un gap che poi Antonelli si è portato con sé. E questo sicuramente non l'ha aiutato né nei

0: confronto di Verstappen e di Russell. La gestione della gara di Antonelli, a prescindere dal momento in cui è uscito Sainz, nel momento della virtual safety car non è stata sfruttata, ma anche il fatto di lasciarlo 5 giri in più in pista sicuramente non l'ha aiutato, perché lì girava circa un secondo di media più lento il giro rispetto ai piloti davanti a lui.
1: È giustissimo quello che dici, Alessandro Gargantini, e rilancio, questa distanza di 5 giri è rimasta poi anche nel secondo stop, e lì in realtà forse avresti potuto farlo rientrare almeno un paio di giri prima, perché è vero che le sue gomme probabilmente garantivano ancora una prestazione accettabile, ma dovendo arrivare a fine gara, non avendo problemi ad arrivare a fine gara, in quel senso gli hai fatto perdere tanto tempo, soprattutto nei confronti di Verstappen, perché adesso tra Antonelli e Verstappen ballano 2 secondi e 3. E considerato che Antonelli è rimasto in pista più di Verstappen, probabilmente fermarlo anche solo un giro prima significava adesso vederlo negli scarichi di Verstappen. Così come a Barcellona il muretto della Mercedes non è apparso particolarmente lucido.
0: Sì, non è apparso particolarmente lucido soprattutto nei confronti di Antonelli. È questo che un po' sta emergendo in maniera abbastanza evidente. Poi sappiamo che lui ha un grosso gap, un grosso vantaggio nei confronti di Russell, ma questo non significa che si debba aiutare Russell a tutti i costi.
1: No, anche perché poi così facendo, è vero, lasci Russell in prima posizione ed è assolutamente legittimo da parte del team, ci mancherebbe altro. Insomma, Enzo Ferrari diceva l'importante è che vinca una macchina rossa indipendentemente da chi lo guida, può guidarla anche il magazziniere. Questo non l'ha mai detto, però parafraso le parole di Enzo Ferrari. Altrettanto vero che però così facendo hai lasciato lì in mezzo Verstappen, che magari al momento non rappresenta una minaccia per il mondiale, ma comunque l'hai messo sul podio in seconda posizione, quando Antonelli, che comunque sta recuperando tanto, perché adesso nell'ultimo parziale ha recuperato 4 decimi a Verstappen ed è a 1 secondo e 9, poteva facilmente già essergli negli scarichi e dunque avremmo potuto assistere ad una gara completamente diversa. E questo aumenta sì effettivamente il rammarico per come è stata gestita anche a Spielberg e non solo a Barcellona la gara di Kimi Antonelli. Toto Wolff l'aveva detto nel post gara di Barcellona, c'eravamo tutti e due, Alessandro Gargantini, stavamo perdendo la gara al di là del ritiro per non aver dato un ordine di scuderia. Quest'oggi non si trattava neanche di ordine di scuderia, si trattava semplicemente di seguire la gara con un occhio un filo più lungo.
0: Assolutamente, poi avevamo visto che già a Barcellona c'è stato quel problema alla batteria di Antonelli, ma Antonelli si è rivelato più veloce di Russell. Anche qui aveva la possibilità di fare la pole position, nella gestione di gara non è stato aiutato. Quindi sono due gran premi, non è che noi vogliamo tirare la volata al pilota italiano a tutti i costi, però sono due gran premi che la sua squadra non lo sta aiutando.
1: Esatto, e se a Barcellona poteva, diciamo, magari non è stato fatto proprio per garantire equità di trattamento, sfavorendo di fatto tutti e due, in questo caso non avrebbe pregiudicato assolutamente Russell, ma lo avrebbe messo davanti a Verstappen. Ad ogni modo però il nostro furetto bolognese, come lo chiama qualcuno, si sta avvicinando proprio al 4 volte campione del mondo, perché all'inizio del penultimo giro ha 1 secondo e 1 di distacco e nell'ultimo parziale gli ha recuperato addirittura mezzo secondo, 1:11.0 per Verstappen, 1:10.5 per un Kimi Antonelli che, Alessandro Gargantini, sulla gestione delle gomme sembra veramente un veterano, non sembra neanche alla sua seconda stagione di Formula 1.
0: Ma sai, Antonelli sembra un veterano ormai in tante cose, ha la freschezza di un giovane ma ha un cervello veramente lucidissimo, che riesce sempre a interpretare le cose prima degli altri, a leggere prima le situazioni, che sia la gestione del giro in qualifica, che sia la gestione delle gomme, che siano le dinamiche di gara, molto molto fosforica, ed è un ragazzo che ci sorprende sempre di più di gara in gara.
1: Mi piace molto l'aggettivo fosforica e te lo ruberò, Alessandro Gargantini, perché insomma è una parola che mi piace molto e rappresenta bene quella che è anche la forza mentale di questo ragazzo. Intanto, giro numero 70 dei 71 in corso, manca un giro e mezzo al termine del Gran Premio d'Austria e Kimi Antonelli oramai è negli scarichi di Verstappen. Purtroppo potrebbe mancargli un giro, perché la vedo complicata per lui riuscire ad attaccarlo nell'ultimo giro, considerato che ha ancora 8 decimi e sostanzialmente avrà solo un paio di possibilità in curva 3 e in curva 4 in discesa. Dovrà giocarsi al massimo le sue carte in quest'ultimo giro che inizia in questo momento. Russell, Mercedes, comanda con 2 secondi e 1 di vantaggio nei confronti di Verstappen. Antonelli è terzo a 6 decimi da Verstappen. Quindi Piastri, Hamilton quinto con la prima delle due Ferrari, Ajar, Norris, Leclerc ottavo con l'altra rossa, Lawson e Limbrad. Siamo in curva 3 con Antonelli che avvicina Verstappen, c'è anche un doppiato in mezzo, Alonso che però si scansa e non crea problemi, gli è attaccato, adesso si è conservato la batteria, potrebbe avere uno shot, una possibilità per attaccarlo in discesa verso curva 4. sembra però poter riallungare Verstappen e dunque magari dovrebbe riuscire a difendersi Verstappen, ma lo scopriremo solamente a fine

0: giro, perché questo Gran Premio ci ha abituato a vedere sorpassi anche in punti che tradizionalmente non sono di sorpasso, proprio per via della differente gestione di batteria da parte dei piloti. Però non dovrebbe essere questo il caso, perché Verstappen invece, nonostante traiettorie molto più disegnate, molto più larghe rispetto alla Mercedes di Antonelli, sembra poter difendere la propria posizione. Russell sta andando intanto in carrozza a conquistare la vittoria numero 7 in carriera, affronta l'ultima curva il pilota britannico, taglia il traguardo fra pochi istanti per andare a vincere il Gran Premio d'Austria. Arriva da destra George Russell, si sposta verso il proprio muretto, taglia il traguardo e vince in seconda e terza posizione in volata, quasi come Elio De Angelis e Keke Rosberg tanti anni fa. Verstappen alla meglio su Antonelli per appena 3 decimi. Russell, Verstappen, Antonelli, questo è il podio. Fra poco, si fa per dire, fra una ventina di secondi arriverà Piastri in quarta posizione con la McLaren e poi via via tutti gli altri, con Hamilton quinto con la Ferrari, Ajar sesto con la Red Bull, Norris settimo con l'altra McLaren, il campione del mondo in carica, ottavo Leclerc con l'altra rossa, Lawson e Lindblad che doppiati tagliano già il traguardo. Alessandro Gargantini, ad Antonelli è mancato un giro sostanzialmente.
1: Sì, è mancato un giro, è mancato il supporto della sua squadra fino in fondo, ballano 10 punti che però hanno un valore nella classifica, ma sullo spirito dei piloti ancora una volta Antonelli ha mostrato di essere un avversario veramente tosto per Russell, quindi nonostante il successo Russell rientrerà dall'Austria con un bel pensiero alla testa.
0: Ascoltiamo un attimo Russell.
2: Thank you, sir. Good team Brazil. Well done everybody.
0: Buon risultato di squadra, grazie a tutti. E la voce che avete sentito prima di quella di George Russell era quella di Toto Wolff in persona, che faceva i complimenti al proprio pilota per la vittoria. George Russell vince, vittoria come detto numero 7 in carriera per il pilota inglese, davanti a Max Verstappen e Kimi Antonelli, che mantiene la testa del mondiale guadagnando paradossalmente su quello che era il secondo in classifica, Lewis Hamilton, ma secondo in classifica che tra poco mi metterò anche con il pallottoliere alle mani a fare i conti, dovrebbe tornare ad essere George Russell. Poi Piastri quanto con la prima delle due McLaren, Hamilton quinto con la Ferrari, Ajar, Norris, Leclerc, Lawson e Lindblad. Ascoltiamo un attimo Verstappen.
3: Ah, good job Max, well done, drove the wheels off it, that's all we'll
0: do. Giampiero Lambiase fa le congratulazioni a Verstappen per la seconda posizione. Comunque una gran gara da parte di Verstappen, Alessandro Gargantini, ma soprattutto ne abbiamo parlato prima con Tonio Luzzi, che conosce molto bene quell'universo per averci, diciamo, lavorato e corso. Sta passando un po' sotto traccia, perché abbiamo parlato giustamente, come giusto che sia, diciamo, tanto di quello che è successo in Mercedes, il comeback clamoroso della Red Bull che ha portato al secondo posto Verstappen con una macchina quasi completamente rinnovata.
1: Sì, si può parlare di un completo restyling della...
2: I'm a little bit thirsty. Great job.
3: Well, we'll have a drink ready for you on the podium.
0: Ancora Russell che esprime la sua gioia. Prosegui pure, sì. Alessandro.
1: Sì, non ho voluto coprire i piloti. Sì, hanno rivoltato come un calzino la macchina. È un vero restyling. È quello che voleva Verstappen. Sa di avere un motore certamente buono, perché la Red Bull Powertrain ha fatto una power unit molto molto veloce. Se mettono la macchina all'altezza di Verstappen, i risultati non possono che arrivare.
0: Invece il fine settimana è stato molto deludente per quello che riguarda la Ferrari, l'abbiamo accennato in precedenza, mentre intanto arriva George Russell in parco chiuso, scende dalla macchina, fra poco andrà a raccogliere l'applauso dei propri meccanici. Insomma, sapevamo che Spielberg non è Barcellona, è una pista completamente diversa, e sappiamo altresì che fra una settimana Silverstone potrebbe nuovamente cambiare la musica, perché Silverstone è più Barcellona di Spielberg. Però quest'oggi la Ferrari, nonostante anche i tentativi di diversificare la strategia, le 4 soste per Hamilton, è stata sostanzialmente quarta forza, perché alle spalle di Red Bull ma anche di McLaren.
1: Ma si è visto subito, si è detto nei prove libere, che la Ferrari era indietro su questa pista, che c'erano tanti problemi da risolvere e mezzo secondo non sarebbe stato recuperabile facilmente, quindi erano tante le aspettative dopo la vittoria di Barcellona, perché Barcellona normalmente è una pista che non mente. Però considerando tutte quelle che sono le caratteristiche di queste macchine e il ruolo che ha la power unit e l'erogazione della potenza su una pista come questa, la Ferrari si è trovata in difficoltà più del previsto.
0: Una Ferrari che, diciamo, insomma, non ha rispettato l'hype, diciamo così, che si era venuto a creare in precedenza per quello che riguarda appunto questa gara dopo il grande successo di Barcellona e l'immagine di Lewis Hamilton che a capo chino scende dalla

0: macchina rappresenta un po' questo, così come un'altra immagine, quella che gli andiamo a raccontare adesso, è abbastanza emblematica. Kimi Antonelli che si toglie il casco e va subito a parlare con Verstappen. I due peraltro, diciamo, sono molti amici, e sceglie di andare a parlare con Verstappen e non con Russell. Per carità, magari non era lì vicino, però insomma sappiamo che quando la posta in gioco diventa importante, soprattutto tra compagni di squadra, anche questi sono mind games, sono giochi mentali, no, Alessandro Gargantini? Si cerca sempre di prendere un po' le distanze, soprattutto se il tuo compagno di squadra si chiama Russell.
1: Soprattutto se si fa qualcosa che non ti va completamente a genio, chissà cosa ci saranno detto. Saranno detti, abbiamo però sentito Verstappen un po' ironizzare con il suo muretto box quando c'è stata l'esposizione della virtual safety car, come dire adesso vale tutto, no? E questo evidentemente il comportamento di Russell non è piaciuto ai suoi rivali. È una vittoria sportivamente non pulita al 100%.
0: È una vittoria che potrebbe, secondo te, lasciare qualche strascico anche non tanto nella squadra ma nel rapporto con i colleghi, nel senso, Fanta Formula 1, si dovesse arrivare a fine anno, no? Con i due piloti in lotta per il mondiale, uno dei due piloti che per una circostanza di un qualche tipo devono effettuare una rimonta, mi viene in mente Vettel a Interlagos nel 2012, no? Avere alle tue spalle, e se tu magari non hai esigenze particolari, un pilota che ti sta simpatico o antipatico può portare nell'altro pilota magari a dire: a questo gli faccio sudare di più il sorpasso, a questo glielo facilito un po' di più. Ripeto, faccio la Formula 1 ma fino a un certo punto.
1: Ma non penso che quello che è successo a Spielberg rimarrà a Spielberg e tutti volteranno pagina. Sicuramente non è stato un comportamento che poi farà il gioco di Russell a 360 gradi, però abbiamo anche visto la sua squadra che l'ha coperto, addirittura il suo compagno di squadra ha detto farò così anch'io, quindi insomma secondo me è un episodio che rimarrà qua e porterà un cambiamento del regolamento.
0: Ascoltiamo le parole di Russell, intervistato da David Coulthard.
2: Yeah, incredible to be back on the top step. It's been a little while, so I'm definitely going to enjoy this one this evening. A lot of hard work with my team to get us back on track. Obviously, there's a tricky run of form at one point. Max and Red Bull were incredibly quick this weekend. So kudos to them. But yeah, thanks to everyone. Thanks to the fans. It was pretty toasty out there. So looking forward to a drink now.
3: Yeah, I can see drip.
0: Era tanto che non vincevo, è stato bello tornare a vincere. È stata comunque una gara molto dura perché insomma, in particolare la Red Bull con Verstappen era molto forte. Non ha parlato di Antonelli, ma ovviamente ha parlato solamente della Red Bull, anche se bisogna dire che ha parlato di vittoria di squadra, quindi ci sta che possa parlare di una casa rivale. Mentre intanto, mentre Coulthard intervista Antonelli, ci sono Verstappen e Antonelli che continuano a parlare tra di loro. Ascoltiamo di nuovo Russell.
2: Extraordinarily quick this whole season, so every lap I was looking at the timing board. We pitted on the early side, I knew it was going to be a long stint, but the team timed it to perfection.
0: Excellent. Well, just è stato molto buono l'esecuzione del piano, soprattutto dal punto di vista del timing, perché sapevo che gli avversari erano veloci, che Kimi sapeva essere estremamente veloce. Abbiamo scelto sempre di fermarci un po' prima rispetto anche agli altri. Si trattava di tenere sotto controllo il cronometro, diciamo, i tempi per poterla gestire al meglio. E adesso le parole di Verstappen da parte sempre dell'intervista di David Coulthard.
2: Yeah, I think it was, of course, a very good race for us. The first few laps were quite fun, and then it was like basically just trying to, manage your tires. And honestly, I think the car was in quite a good window for, I would say, a half of the race, and then we just picked up a few, issues with the car, which then, prevented me from basically finding that nice rhythm. But still, to be second, that close to a win, I think it's extremely positive for us, so in that sense for sure I'm very happy.
3: Yeah, very strong race also.
0: Molto positivo essere arrivati secondi. La macchina è stata decisamente forte ed è stata soprattutto una buona finestra per gran parte della corsa, per circa metà corsa. Abbiamo avuto dei problemi, i primi giri sono stati molto divertenti, comunque molto bello essere arrivati così vicini alla vittoria. Ascoltiamo ancora le parole di Verstappen.
2: It's not very nice, but today was okay, so that was the most important.
3: Well, congratulations, Kimi.
0: La domanda era riferita alle tante lotte in pista, detto questo oggi è stato ok. Adesso ascoltiamo Antonelli che scuote la testa nel momento in cui Coulthard gli dice: primi giri decisamente molto interessanti,
2: yeah,
0: e ha dovuto rimontare.
2: Too excited in the first few lap and definitely didn't drive well, did too many mistakes, and even in the first stint on the medium lost 3-4 seconds with mistakes. I was struggling with the brakes, but then

0: After I changed tire, I reset, and the pace was at the end was very strong, and it was a shame that I joined the party a bit too late.
1: Well, you joined
2: se la prendo un po' con se stesso, che Pimentonelli ha detto nel primo stint ho commesso tanti errori di guida che mi sono costati anche 3-4 secondi che poi ho pagato, perché poi dopo la prima sosta sono riuscito a fare un reset e nel finale diciamo stavo andando molto forte e purtroppo mi sono unito al party, unito alla festa solamente un po' troppo tardi. Poi continua a parlare, sta dicendo che diciamo insomma sono state delle lotte molto molto importanti e sarà importante soprattutto per quello che riguarda il futuro cercare di minimizzare gli errori in futuro. Ascoltiamo ancora George Russell prima di un commento finale con Alessandro Gargantini, l'ultima risposta alla domanda di, insomma, di David Coulthard che gli dice avevi proprio bisogno di un weekend come questo.
3: You know, the tough races definitely test you psychologically, and these last two weekends for me have been vitally important to remind myself I can do it. Single lap race pace was very strong this weekend, and on a track that is probably not very well suited my style, so looking forward to heading to Silverstone next week, seeing all the home fans. I'm sure it's going to be great.
1: Okay, well, go and enjoy.
2: È molto importante tornare ad avere un fine settimana come questo, perché le fine settimana difficili sono molto duri e ti portano a riflettere e anche a pensare: sono ancora in grado di farlo? Riesco ancora ad essere veloce sul giro singolo, sul passo gara? Esserci riuscito oggi è comunque un'iniezione di confidenza e di fiducia anche, diciamo, per quello che riguarda poi la prossima fine settimana che sarà a Silverstone. Alessandro Gargantini, dopo aver ascoltato le parole dei tre sul podio, diciamo, ti chiederei un commento sulle parole di George Russell, che ha fatto un po' Hamilton, no? Esattamente come Hamilton ha detto, era importante cercare di capire che potevo farlo, ma anche su quelle di Kimi Antonelli, che si è preso in sé colpe probabilmente anche non sue, dicendo tanto del tempo perso nel corso del primo stint è stata colpa mia, da lì in poi, una volta evitati quegli errori, ho iniziato ad andare forte, purtroppo mi sono unito al pacchetto di Mischia troppo tardi. Alessandro.
4: Russell ha un carattere molto diverso rispetto ad Antonelli, rispetto a Verstappen, no? Russell ha iniziato lodando quello che ha fatto lui, dicendo Verstappen era un avversario molto forte e io l'ho battuto. Antonelli l'ha presa dall'altro lato, no? Ha detto ho fatto degli errori all'inizio gara, non ha commentato gli errori che hanno fatto altri che l'hanno penalizzato, e questo un po' raffigura la differenza nel carattere di questi personaggi, e sono molto curioso di vedere come il pubblico inglese accoglierà Kimi Antonelli a Silverstone, perché Antonelli è un ragazzo pulito che piace a tutti, si sta meritando ogni cosa che sta ottenendo, e sono curioso di vedere la sua accoglienza quando sfiderà un pilota inglese, un pilota di casa. E sono sicuro altrettanto che Russell, nonostante la vittoria, non arriverà a Silverstone con la sicurezza di essere il favorito, ecco.
2: Anche perché Kimi Antonelli è riuscito nell'impresa incredibile, forse anche più, diciamo, di condurre il mondiale, di mettere d'accordo, avendo l'amicizia di entrambi, sia Max Verstappen che Lewis Hamilton, due che non si amano ma che sono entrambi molto amici di Kimi Antonelli. Sarà interessante vedere questo, sarà interessante vedere tante altre cose che accadranno nel GP di Silverstone, che vi racconteremo fra una settimana on site, direttamente dallo storico circuito culla del motorsport, dove nel 1950, 76 anni fa, ci fu la prima gara in assoluto del mondiale di Formula 1, vinta da Nino Farina. Alessandro Gargantini, come sempre, grazie per essere stato con noi, anche con te ci vediamo a Silverstone.
4: Caro saluto a tutti, ciao Manuel, grazie.
2: E ribadisco l'ordine d'arrivo con Kimi Antonelli, che è arrivato in terza posizione, la gara l'ha vinta Russell davanti a Verstappen e Antonelli, quindi Piastri, Hamilton quinto con la prima delle due Ferrari, Hajar, Norris, Leclerc ottavo con l'altra Ferrari, Lawson e Limbrad per quello che riguarda la classifica del Gran Premio. Per quello che concerne la classifica del mondiale, Antonelli resta leader del mondiale, 171 punti, 40 punti di vantaggio nei confronti del secondo in classifica, che torna ad essere il compagno di squadra Russell a 131, tra Antonelli e Russell a 40 punti, Hamilton scivola in terza posizione a 46 punti da Russell, quindi Piastri, Norris, Leclerc che scivola al sesto posto nel mondiale a 92 punti da Antonelli, a pari merito con Norris, a chiudere anche in questo caso la top 10, Verstappen settimo, Hajar ottavo, Gasly e Lawson nel costruttori, la Ferrari resta in seconda posizione alle spalle della Mercedes e davanti a McLaren e Red Bull. E direi che sulle voci di Russell, Antonelli e Verstappen che guardano gli highlights nella cool down room prima di salire sul podio, avendo ricordato le classifiche, ci fermiamo. L'appuntamento con la Formula 1 è per il prossimo fine settimana a Silverstone, a culla dell'automobilismo, e la linea torna nuovamente allo studio.
5: E grazie dunque a Manuel Codignoni per il suo lavoro, per il suo racconto di questo Gran Premio d'Austria. Sono le 16

E alle 16:48 minuti torniamo dunque in diretta per Domenica Sport dopo tanti motori, tante emozioni che abbiamo vissuto tanto nella MotoGP quanto nella Formula 1 con i Gran Premi di Olanda ed Austria che si sono succeduti tra loro. Ritorniamo a reintrodurre anche i temi calcistici perché, come ricordato in precedenza, da questa sera alle ore 21 cominciano le gare dove non c'è domani per quel che riguarda il mondiale di calcio tra Stati Uniti, Messico e Canada, e sarà proprio il Canada ad inaugurare i sedicesimi di finale. Sfiderà il Sudafrica, non si giocherà più in Canada perché il Canada ha perso il privilegio di poter giocare in casa le partite a seguito del piazzamento nel girone eliminatorio, dunque dovrà trasmigrare alla volta di Los Angeles, dove per l'appunto sfiderà i Bafana Bafana, la squadra sudafricana. Allora guardiamo un po' quello che è il quadro completo degli accoppiamenti che si sono fin qui delineati. Sono tutte ormai definite le sfide che ci condurranno fino a sabato 4 luglio. Si comincerà domani, dopo Sudafrica-Canada di oggi, con il Brasile che alle 19 sarà impegnato contro il Giappone. Alle 22:30, sempre di domani, la sfida tra Germania e Paraguay. Martedì 30 giugno alle ore 3, gli orari naturalmente sono sempre quelli italiani, Olanda-Marocco, sempre poi martedì 30 giugno, questa volta però alle ore 19, Costa d'Avorio-Norvegia, e ancora martedì

30 giugno si chiuderà alle 23 con la sfida tra Francia e Svezia. Poi passiamo a mercoledì 1 luglio alle 3 con il confronto tra Messico e Ecuador, alle 18 quello tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, alle 22 scenderà in campo il Belgio che dovrà vedersela contro il Senegal. Giovedì 2 luglio alle ore 2 Stati Uniti Bosnia Erzegovina, sempre giovedì 2 luglio Spagna Austria, questa partita si giocherà alle ore 21, venerdì 3 luglio alle ore 1 Portogallo Croazia, mentre alle 5 si giocherà Svizzera contro Algeria. Per chiudere ancora venerdì 3 luglio alle 20 Australia-Egitto, alle 24 Argentina-Capoverde, chiuderà il cerchio dei sedicesimi di finale dei mondiali di calcio americani sabato 4 luglio alle ore 3:30 Colombia-Ghana.

Bella canzone cantata da Daniele Silvestri, anche scritta naturalmente dal cantautore romano. Restiamo in argomento mondiale, perché andando a spulciare in giro sulla stampa internazionale, ecco che si cominciano a fare le prime considerazioni sul calendario che attende le protagoniste, le migliori 32 che sono naturalmente rimaste dopo la prima fase. Per esempio, l'Equipe si interroga già se non ci sia un vero e proprio boulevard per l'Argentina, una sorta di viale spianato verso gli ultimi atti della Coppa del Mondo. Si fa questo ragionamento in casa dell'Equipe perché si ragiona su quelle che saranno le avversarie dell'Argentina da qui in avanti. Abbiamo detto, ai sedicesimi di finale si giocherà contro Capo Verde, poi in caso di qualificazione agli ottavi, ecco che per l'Argentina ci sarà una tra Australia ed Egitto, mentre ai quarti di finale potenziali avversari per l'Argentina campione del mondo saranno il Ghana, la Colombia, l'Algeria oppure la Svizzera. Un confronto, diciamo così, diverso quello che l'Equipe fa, è anche un ragionamento per la Francia, che invece è attesa da impegni certamente sulla carta perlomeno più sostanziosi, perché la Francia addirittura avrebbe la possibilità, dopo la Svezia, di incontrare addirittura la Germania agli ottavi di finale, naturalmente Paraguay permettendo. Nel frattempo sta per arrivare il momento del GR1, ma prima ancora un po' di musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.

0: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
1: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
2: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
3: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, il caldo torrido in tutta l'Europa occidentale proprio in questi minuti. Il picco delle temperature con punte fino a 40 gradi nelle 18 città italiane da bollino rosso, e per un'attenuazione di afa e caldo bisognerà aspettare fino a metà della prossima settimana. Temperature record registrate anche in Gran Bretagna, Francia, Germania e Spagna. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più velocemente sulla Terra, con temperature doppie rispetto alla media globale. A lanciare l'allarme l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che rileva che dal 21 giugno sono stati registrati oltre 1300 decessi in eccesso legati al caldo nel continente. E proprio al caldo ha fatto accenno anche Papa Leone al termine dell'Angelus, salutando i presenti in Piazza San Pietro.
3: Do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini. Vi ringrazio perché siete venuti con questo caldo.
2: E il pontefice ha espresso vicinanza alla popolazione del Venezuela colpita dal terremoto. Voglio esprimere gratitudine, ha aggiunto poi Leone XIV, a quanti lavorano con generosità nella ricerca dei dispersi e nel dare assistenza. Sono oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello, e continua senza sosta il lavoro dei soccorritori, che nelle scorse ore hanno estratto vivi dalle macerie due ragazzini di 11 anni. La cronaca con il triplice omicidio di Roma: ancora nessuna traccia dell'uomo che ha massacrato a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni nel quartiere Casalotti.
4: Oltre 40 segnalazioni, risultate però inattendibili, arrivate al numero diffuso insieme alla foto del sospettato dalla squadra mobile di Roma. Le ricerche di Hossein Shahadat estese in tutta Italia. Si monitorano anche i contatti in Inghilterra, dove il 43enne nato in Bangladesh ha moglie e 3 figli. La caccia al presunto killer di via Montiglio non si ferma. Nella comunità bengalese che abita a Casalotti, Hossein non ha appoggi, si è fatto terra bruciata. Nessuno vedeva di buon occhio quell'uomo che si era invaghito di Jan, la moglie di Kamal. Era stata organizzata persino un'assemblea per tenerlo lontano. Hossein e Jan si diceva che fossero fidanzati, li vedevano spesso insieme anche in quella casa dove il 43enne aveva vissuto per un po'. La mattanza in due fasi, l'ipotesi investigativa: prima l'omicidio della donna e della bambina, i corpi nascosti sotto il letto, poi al rientro di Kamal e del figlio una seconda aggressione, il ragazzo inseguito fino all'ingresso del palazzo, salvato dall'arrivo dei passanti. Dovresti morire con i tuoi cari, quando muori, scrive sui social il presunto assassino 24 ore prima del massacro. Ilaria Dionisi, GR1.
2: Nel lago di Vico proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Si era tuffato ieri mentre era in barca con la moglie. Dopo un malore, accusato in acqua, avrebbe tentato di risalire sull'imbarcazione senza riuscirci. Sulle difficoltà delle operazioni di soccorso ascoltiamo il vice prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo.
5: È una ricerca particolarmente complessa, la visibilità è molto bassa, si sta procedendo con sommozzatori ma anche strumenti che aiutano la ricerca mirata sul lago. Sono scandagli, sonar, attrezzatura computerizzata.
2: Ancora un incidente stradale con giovani vittime a Cutro, in provincia di Crotone. Un 18enne è morto e altri 2 ragazzi sono rimasti gravemente feriti.
6: L'impatto violentissimo nel cuore della notte. Nelle foto scattate dai vigili del fuoco, l'auto completamente accartocciata, ribaltata sul marciapiede. Alla guida, Salvatore, di 18 anni, stava prendendo la patente ma aveva solo il foglio rosa. Muore sul colpo. I 2 amici di 17 e 16 anni in auto con lui sono invece in gravi condizioni all'ospedale di Crotone. Avevano fatto serata a Cutro, dice chi li conosce. Nel bar di fronte al luogo dell'incidente i carabinieri acquisiscono le immagini della telecamera di videosorveglianza. Dai primi riscontri sembrerebbe riprendere solo il passaggio della Golf guidata da Salvatore, un elemento importante per ricostruire la dinamica dell'urto a partire dalla velocità a cui viaggiavano i ragazzi. Tra le possibili cause

0: dell'impatto. Ilaria Raffaele, GR1.
1: Musica e solidarietà ieri sera a Biella con il concertozzo di Elio e le Storie Tese. Prima volta in Piemonte per un evento che già da qualche anno coinvolge tante realtà che si occupano di disabilità e autismo. La voce di Elio apre il servizio di Laura Longo.
2: Questa festa è una specie di inno alla anormalità, che per noi

0: oltre 11.000 biglietti venduti per la Woodstock dell'inclusione, che unisce musica e impegno sociale.
1: È sicuramente molto importante dal punto di vista musicale, ma anche sociale. È bello essere qua, è bello vedere questi ragazzi che lavorano.
0: Sul palco l'irriverenza ironica della band milanese armonizza con musica e parole di Valerio Lundini, Carlo Amleto, Tony Hadley e Tony Pitoni. Sotto il palco è tutto attorno, la concretezza è delle tante associazioni, a partire da Pizza Out, che ha gestito tutta la parte food and beverage.
2: Direi che partecipare al concertozzo vuol dire costruire un pezzettino di mondo migliore attraverso la musica.
3: E ora la linea torna a Domenica Sport, buon ascolto.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
3: Domenica Sport.
6: 17:06, Francesco Albensi al microfono per ancora questa ultima parte di Domenica Sport. Arriveremo fino alle ore 19 per poi cedere la linea dalle 20:30 in poi a tutto il mondiale, minuto per minuto, che ci condurrà fino alle ore 21, quando finalmente ci sarà il fischio d'inizio del primo sedicesimo di finale di questi mondiali di calcio, la sfida tra Sudafrica e Canada. In regia c'è Ombretta Conti, in redazione Andrea Pistoria, la parte tecnica Alessandro Adriani e Marco Mascia, insieme a Giovanni De Palma, per tenervi compagnia con le tante questioni aperte in questa domenica sportiva, quelle dei motori. Vi avevamo raccontato la vittoria di Ogura nel Gran Premio di Olanda, parliamo di MotoGP. Per quanto riguarda invece la Formula 1, l'affermazione di Russell sul circuito austriaco, la vittoria anche, e su questo torneremo, di Elisa Longo Borghini ai campionati italiani di ciclismo in quel di Pordenone. Ma tra poco sarà il momento di aprire la pagina legata più strettamente al calcio, perché è rovente la temperatura, ma si fanno sempre più roventi anche le trattative del calciomercato, sulle quali allora è opportuno soffermarsi.

0: Dunque, come promesso, riprendiamo il nostro cammino in questa puntata di Domenica Sport, soffermandoci sulle trattative del calciomercato. Ci facciamo guidare in questo mare magnum da Eleonora Trott del Corriere dello Sport. Buon pomeriggio, ben ritrovata Eleonora.
1: Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Insomma, ne abbiamo di cose da dire, di affari che potrebbero concretizzarsi nelle prossime ore, di affari che invece sono andati in porto proprio nella settimana che ci stiamo lasciando alle spalle. Allora direi di fare, in termini molto democratici, un percorso a ritroso, sfruttando l'ultima classifica della Serie A. Andiamo un po' a scandagliare i movimenti nelle principali squadre italiane. Partiamo allora proprio dall'Inter, campione d'Italia, che questa settimana doveva un po' delineare meglio il suo profilo in vista della stagione che è alle porte, ma evidentemente il caso Palestra, con il mancato arrivo del forte esterno difensivo che ha preferito le sterline inglesi, cambia un po' la situazione in casa nerazzurra. E come, Eleonora Trotta?
1: Sì, cambia, nel senso che alla fine l'Inter virerà su un piano B se non C, perché Palestra è sempre stato la primissima scelta, e l'Inter sicuramente non si aspettava magari che il Chelsea affondasse così, anche se di fatto l'agente del calciatore ha avvisato lo scorso weekend i nerazzurri che il Chelsea stava arrivando. E quindi l'Inter non è riuscita realmente a formalizzare quell'offerta che avrebbe in qualche modo poi magari riequilibrato la situazione. Quindi l'Inter ha provato a convincere la Roma a cedere Wesley, che per la Roma però è incedibile. Diciamo, in questa fase tante società cercano di approfittare dell'esigenza della Roma di vendere entro il 30 giugno, ma la Roma è stata chiara: ok l'esigenza di vendere, ok la volontà di accontentare la UEFA, ma nessun calciatore verrà svenduto e soprattutto gli incedibili rimangono tali, ovvero Wesley e Malen in particolare. Quindi Wesley no, si è parlato anche di Kalili, che è un obiettivo del Napoli, ma il prezzo è ritenuto al momento alto, e quindi da capire quale sarà l'esterno su cui l'Inter andrà. Ci sono anche delle difficoltà per Jones a centrocampo, quindi sicuramente questa per l'Inter è una fase di difficoltà dovuta anche alle tempistiche di Oktri. Cioè Oktri deve dare l'ok ad alcuni investimenti per poi dare appunto il via libera definitivo, però queste tempistiche non sempre coincidono con i tempi del mercato.
0: Per chiudere sull'Inter, la vicenda Solé, sì, come potrebbe concludersi?
1: Allora, lì ci sono state delle riflessioni da parte dell'Inter, sia per il prezzo, che sappiamo l'Udinese è una società che al tavolo degli affari chiede sempre cifre importanti, ma anche per la condizione fisica del giocatore. Quindi c'è da capire se davvero l'Atletico Madrid affonderà il colpo in questi giorni, ed è probabile. Non a caso l'Inter ha chiamato la Roma per Ndicka. Io lunedì ero all'hotel dove è stato eletto Malagò, ho intervistato Marotta su Ndicka, e il suo dire "per ora non lo stiamo trattando, per ora non ne parliamo" è chiaro che fa intendere che magari prima o poi l'Inter potrebbe pensare anche a Ndicka della Roma.
0: Inter che comunque si sta naturalmente anche consolidando con un rinnovo che potrebbe arrivare davvero molto presto per Pio Esposito, e naturalmente monitoreremo le questioni in casa della formazione campione d'Italia. Allora andiamo, sì, alla squadra che invece è arrivata seconda nell'ultimo campionato, il Napoli. E qui, diciamo così, gli interrogativi forse sono anche maggiori rispetto a quelli interisti, a cominciare dall'ufficializzazione del tecnico, perché tutti sappiamo che Allegri siederà su quella panchina, ma al momento l'ufficialità ancora non c'è. Ecco, abbiamo notizie in questo senso?
1: Sì, allora lì c'è un problema legato all'esonero diventato solo dopo ufficiale da parte del Milan. Nel senso, Allegri non ha per niente digerito le modalità del club rossonero, il suo procuratore Branchini lo ha fatto capire, quindi è chiaro che Allegri vuole ottenere quello che gli spetta dal Milan. In ogni caso l'accordo triennale, non biennale, bensì triennale col Napoli è in cassaforte, e lui sta già lavorando al mercato del Napoli e ha chiesto un nuovo portiere, un attacco da rinforzare ma anche valutare, perché deve capire come sta Lukaku. Luca in linea di massima potrebbe partire nuovamente, e a centrocampo si faranno delle riflessioni anche per esempio su De Bruyne, che se da un lato ad Allegri può piacere molto, dall'altro bisogna capire anche

0: come giocatore vivrà il prossimo anno, perché sappiamo che quest'anno ci sono stati tanti problemi con Conte. Quindi sì, manca l'ufficialità che arriverà comunque a breve, però Allegri è pienamente coinvolto in tutte le strategie del Napoli.
1: Certamente la questione ingaggi di De Bruyne e Lukaku potrà incidere non poco sulle scelte che opererà il Napoli future sul mercato. È interessante l'aspetto legato al portiere, perché insomma sembrava sul piede di partenza Meret, in caso fosse rimasto Conte. Era arrivato Milinkovic-Savic l'anno scorso, destinato a rimanere, forse
0: su
1: adesso.
0: richiesta di Conte, infatti, sì.
1: Esattamente, forse adesso siamo nella situazione esattamente opposta, e quindi con un Milinkovic-Savic che potrebbe appena dopo un anno lasciare l'ombra del Vesuvio.
0: Sì, detto che il mercato dei portieri è sempre molto particolare ed è un mercato che si accende all'inizio. Cioè, il mese di giugno, primi giorni di luglio, Allegri è stato molto chiaro, ha detto Milinkovic-Savic va venduto, a lui non piace come portiere, lui ha un gioco anche diverso rispetto a quello di Conte, quindi come hai detto tu, l'ex portiere del Torino è sul mercato ed è stato offerto a diverse società in Italia e all'estero. Meret, da quello che so, si è invece proposto alla Juventus, dove ritroverebbe Spalletti, ma Spalletti considera ancora come primissima scelta il Dibu Martinez, che piano piano sta cercando di convincere l'Aston Villa ad abbassare le pretese del cartellino. Quindi la speranza della Juventus è quella di arrivare al Dibu Martinez a costi più bassi rispetto a quelli iniziali. Quindi non escludo che poi Meret possa o rimanere o comunque continuare a perlustrare il mercato. Di certo lui non vuole vivere un'altra stagione così, cioè con l'alternanza. Su questo non ci sono dubbi.
1: E per chiudere il capitolo Napoli c'è poi insomma l'eterno enigma sulla fascia destra, perché insomma Di Lorenzo è pur sempre il capitano, ma non è eterno.
0: Sì, hai detto bene tu, anche se poi alla fine vi ricordate quando Conte era stato bravo a blindarlo perché era di fatto in partenza, aveva trovato l'accordo con la Juventus, quindi anche di questo se ne riparlerà con Allegri. Sicuramente il Napoli di De Laurentiis non vuole strafare come è successo con Conte, cioè non ci saranno tutti quei rinforzi, perché comunque ricordiamoci che Napoli l'anno scorso solo per Lucca e Beukema ha speso oltre 70 milioni di euro, per non parlare, cioè, Napoli ha superato quota 100 milioni se consideriamo tutti gli arrivi. Quindi il Napoli vuole essere molto più attento alle spese, agli ingaggi e ha bisogno di vendere. Infatti, Lucca, ripeto, è stato offerto alla Lazio nell'ambito dell'operazione Gila, sul quale però c'è anche l'Atalanta, perché poi Giuntoli ha un po' sia il dente avvelenato con Napoli sia con la Juventus. Quindi diciamo che in questa fase cerca di dare fastidio un po' a tutti, ecco.
1: Già, perché poi bisogna anche leggerlo così un po' il calciomercato,
0: Sì, assolutamente.
1: andandosi a rileggere i curriculum vitae di chi, degli operatori diretti che magari fanno piaceri a destra e manca, o magari dispiaceri a quell'altro. Continuando questo nostro percorso ideale, seguendo l'ultima classifica, allora ci soffermiamo sulla Roma. Giustamente, più volte hai richiamato la scadenza del 30 giugno per gli obblighi che sono imposti da esigenze di carattere di bilancio, quindi una Roma che sta nascendo all'insegna della continuità, perché naturalmente Gasperini è confermatissimo sulla panchina. La fisionomia che possiamo soltanto intuire in questo momento, quale potrebbe essere?
0: Allora, sicuramente la Roma farà il possibile per vendere uno o due giocatori entro i prossimi giorni. Si può andare anche un po' oltre la scadenza del 30 giugno, perché essendoci il mondiale, la UEFA ti dà maggiore flessibilità. E poi parliamo di una società come quella della Roma che comunque sta portando avanti un processo virtuoso. Detto ciò, la situazione più calda in queste ore è quella di Sulè, nel senso che alcuni intermediari stanno cercando di convincere Sulè ad accettare l'Arabia Saudita. Lui, quando era a Frosinone, di proprietà della Juve, ha rifiutato ben 25 milioni di euro all'anno dagli arabi. A distanza di 2 anni non si ragiona più su quelle offerte, il mercato arabo si è un po' ridimensionato, però comunque si parla di offerte intorno agli 8-10 milioni di euro a stagione. Sulle in una fase iniziale ha detto no, ma ripeto, questi intermediari sono all'opera per convincerlo a partire, perché per la Roma sarebbe comunque un'entrata importante. Ci sono poi altre situazioni, gli agenti di Coné anche sono sempre al lavoro, però ripeto, la Roma in questa fase non vuole svendere, cioè preferisce ritrattare con la UEFA o pagare una multa piuttosto che svendere un giocatore importante. Sulè in ogni caso ha digerito l'idea di essere una terza scelta, ovvero arriverebbe dopo Greenwood, che la Roma vuole e farà di tutto per prendere. Dybala che è vicino al rinnovo, e quindi lui ha metabolizzato questa gerarchia ribaltata, perché ricordiamoci, quando è stato comprato nei piani della Roma sarebbe stato il post Dybala, e invece alla fine Dybala di fatto rinnova e lui in qualche modo verrà ceduto.
1: A proposito di Dybala, insomma, questo suo possibile rinnovo ci apre anche lo scenario legato alle conferme dei cosiddetti senatori della Roma.
0: Sì, Gasperini di fatto che punta allo scudetto, cioè, lui è stato chiaro con i Friedkin, è stato chiaro con i giocatori, e lui il prossimo anno vuole vincere lo scudetto con la Roma. Primo perché
1: è il centenario.
0: Si ritrova, esatto, è il centenario, e poi anche lui, diciamo, per la sua carriera magari non ha 30 anni, diciamo, davanti di possibilità, quindi ora sto ovviamente esagerando. E terzo perché ritiene la Roma forte in un anno in cui ci sono tanti punti interrogativi, un nuovo Milan, un nuovo Napoli, un Inter si deve confermare, una Juventus comunque alle prese con tante difficoltà, quindi lui ha detto chiaramente: lasciatemi i big, confermiamo tutti o comunque quasi tutti e compriamo l'attaccante forte, ovvero Greenwood, per il quale la Roma è disposta a spendere 45 milioni di euro più bonus, quindi arriverebbe quasi a quei 50, e poi ovviamente il vice Malen, rinforzi un po' in tutti i reparti. Però ripeto, Gasperini fa all in, ha chiesto alla Roma uno sforzo per vincere lo scudetto.
1: Eleonora Trotta, per certi versi un ragionamento quello fatto da Gasperini che riporta alla mente l'atteggiamento di Fabregas al Como, così completiamo, sì, il quadro delle formazioni che rappresenteranno l'Italia alla prossima Champions League, e il caso Nico Pase la conferma a suon di 60 milioni di euro, è lì a dimostrarlo.
0: Sì, il Como da lo scorso anno ha dimostrato a tutti di essere una società forte come un Real, come un Barcellona, forse anche più forte di una società italiana. Vi ricordate la telenovela per Fabregas? Il Como ha detto: Fabregas non si muove, resta qui, e Fabregas è rimasto. Lo stesso discorso veniva fatto su Nico Paz. Il Como ha detto: noi andiamo lì per confermare Nico Paz. Nico Paz voleva il Como, Fabregas si è esposto, e non scordiamoci che comunque Nico Paz a Como uno stipendio da big. Lui già guadagnava 4 milioni di euro, quindi è probabile che avrà anche un aumento. È il re, sta benissimo, lo ha confermato anche il padre. Quindi, confermato Nico Paz, il Como farà altri acquisti. Duella con il Sassuolo per liberali, rafforzerà l'attacco, e nel contempo il Como ha preso giocatori che hanno acquisito un valore importante. Cioè, il Como è una delle poche società che l'anno scorso ha comprato i cartellini, tutti, e a distanza di poco tempo tutti quei giocatori hanno conosciuto, pensiamo a Baturina, oggi dalla Premier te ne offrono 50-60, lo stesso portiere Butes, insomma tanti acquisti che col tempo hanno conosciuto un valore più alto. Quindi il Como è una società fortissima che compra, paga e dà anche degli stipendi molto alti.
1: Arriviamo alle deluse, alle grandi deluse del nostro calcio per quanto riguarda l'ultimo campionato, Milan e Juventus. Partiamo dal Milan che un colpo lo ha battuto in settimana con l'innesto di Gonçalo Ramos, attaccante, sì, del Paris Saint-Germain, addirittura l'acquisto più oneroso della storia del club rossonero.
0: Superiamo i 70 milioni di euro, quindi il Milan ha fatto all-in sull'attaccante perché negli ultimi anni, insomma, sono stati sbagliati diversi giocatori, serviva una mossa così. Il Milan, senza un vero, diciamo, direttore sportivo, senza un direttore affermato, si sta affidando in questa fase a Jorg Mendes, il noto procuratore di Cristiano Ronaldo. Mourinho ha quindi consigliato al Milan questa operazione. Mendes è in ottimi rapporti con Cardinale, e non è a caso l'affondo anche per Antonio Silva, difensore che tempo fa aveva cercato la Juventus e che anche il Milan ora sta trattando con insistenza. Quindi per il Milan bisogna seguire molto i movimenti attorno a Jorge Mendes.
1: Eleonora Trotta, i movimenti invece più interessanti in casa Juventus in questa fase dove ci portano?
0: Allora, Carnevali sta stringendo per Colomani, lui ha ottimi rapporti con gli intermediari dell'attaccante francese, e questa sarà anche la settimana di Muaremovic. Ricordiamo, la Juventus ha il 50% sulla futura rivendita, quindi di fatto pagherebbe la metà il difensore del Sassuolo, club ovviamente col quale Carnevali ha ottimi rapporti, e parallelamente si porta avanti la trattativa per Lukumi. Quindi sono questi tre gli obiettivi più importanti, insieme al portiere Dibu Martinez, che ovviamente resta la prima scelta. Allo stesso tempo la Juve registra delle difficoltà per cedere alcuni giocatori, perché di fatto la Juve sicuramente negli anni ha sbagliato qualche acquisto, e oggi ti ritrovi scottato da questa situazione, perché vendere calciatori come Cup Miners, Openda, anche Cambiaso, che sì, ha più mercato, però venderlo a 40 milioni sicuramente non è facile. Quindi oggi per la Juve c'è un'accelerazione importante sulle entrate, ci sono dei tempi più rapidi, però ripeto, le difficoltà maggiori si registrano sul fronte uscite.
1: Eleonora Trotta, per salutarci dal mondiale che si sta disputando, può arrivare qualche sorpresa, qualche interessante suggerimento per gli operatori di mercato di casa nostra?
0: Ah, sicuramente il Marocco continua a essere una nazionale molto osservata da questo punto di vista, sono tanti giocatori che gli osservatori europei stanno seguendo, anche se allo stesso tempo molti hanno vissuto in passato il problema che hanno strapagato giocatori durante o poco dopo l'Europeo e il Mondiale, che poi non si sono rivelati all'altezza. Quindi sicuramente terrei sotto osservazione il Marocco. Per esempio Elanaoui, giocatore della Roma, ha vissuto un momento importante quest'anno anche per la Coppa d'Africa, e so che lui ha sicuramente, che gioca con la Roma, sicuramente ha avuto anche delle richieste dalla Spagna, un giocatore che in caso di addio alla Roma andrebbe solo in un top club. Quindi oltre ai giocatori del Marocco, per esempio ha ricevuto delle offerte Suzuki del Parma, il Parma potrebbe vendere quindi il portiere giapponese. E poi per quanto riguarda l'Argentina, Nico Paz è stato già comprato al Como, però so che qualcuno a Madrid, insomma, dopo anche l'ultima prestazione, ha detto certo, magari dovevamo provare in qualche modo a studiare diversamente questa situazione, però nel frattempo il Real ha preso altri giocatori che in qualche modo chiudevano Nico Paz, che ripeto, voleva solo rimanere comunque a Como.
1: Grazie dunque ad Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, a presto.
0: Ciao, grazie a voi e buona domenica.
1: Per noi adesso un po' di musica, seguita anche dalle previsioni meteo.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo in Europa. Pur indebolito ad ovest dall'arrivo di aria più fredda, l'anticiclone di origine africana fa ancora sentire i suoi effetti sull'Europa. Settimana che si apre con condizioni di onda di calore per il nostro paese e per l'Europa orientale, mentre il caldo diminuisce lentamente sul nord della Francia, sulle isole britanniche e sul nord Europa. Iniziamo con Lisbona, in Portogallo, dove la settimana si aprirà all'insegna del soleggiamento diffuso. Temperatura tra i 18 e i 31 gradi, resa gradevole dalla ventilazione settentrionale. A Dublino, in Irlanda, tempo incerto, con il cielo che tenderà a coprirsi dal pomeriggio, anche se le piogge arriveranno solo nella notte, massima di 22 gradi e minima di 14. Ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, piacevole giornata estiva, con cielo sereno per l'intera giornata, temperatura che oscillerà tra i 17 e i 24 gradi. A Monaco di Baviera, in Germania, previsti temporali nel pomeriggio ed in serata. Cielo parzialmente coperto dalla mattina e temperatura in deciso calo, con 27 gradi la massima e 22 la minima. Giornata calda e soleggiata ad Helsinki, in Finlandia. In aumento la temperatura massima, che raggiungerà i 28 gradi, di circa 18 la minima. A Budapest, in Ungheria, continuerà a salire la temperatura, ancora sotto gli effetti dell'onda di calore. Prevista una massima di 40 gradi, mentre la minima non scenderà sotto i 23. Infine, situazione simile per Bucarest, in Romania, dove la temperatura massima sarà intorno ai 37 gradi, mentre la minima sarà di circa 25. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Domenica Sport.
2: Torniamo dunque in diretta con Domenica Sport, ricordandovi che parleremo soprattutto di ciclismo, di calcio, ma anche di tennis in queste ultime ore e mezza che ancora ci divide dal termine di questo appuntamento pomeridiano, per l'appunto col nostro abituale contenitore sportivo, tennis, perché naturalmente è alle porte il torneo di Wimbledon e domani ci sarà l'esordio di Jannik Sinner contro il serbo Kecmanovic, per capire a che punto è la ripresa, la riabilitazione, chiamiamola così, di Sinner dopo il forfè di Parigi ormai di un mese fa, ma insomma di acqua ne è passata sotto i ponti. Sinner ha tranquillizzato pubblico e critica rispetto alle sue condizioni di salute. In una domenica che ha visto il trionfo nella MotoGP di Ogura, nel Gran Premio di Olanda, e di Russell, per quanto riguarda invece in questo caso la Formula 1, nel Gran Premio d'Austria davanti a Verstappen e a Kimi Antonelli. Noi fra poco però vi portiamo ancora nel mondo del pallone, ma da un'ottica molto particolare, una storia davvero da ascoltare con grande attenzione.

0: 17.37 con i 99 post e torniamo dunque in diretta qui su Radio 1 per raccontarvi, come premesso, una storia che merita tutta la vostra attenzione, perché questi sono i giorni, è il mese del mondiale di calcio, ma sappiamo che i confini del calcio possono condurci davvero in ogni angolo del pianeta Terra, per esempio in Afghanistan, che vive certo un momento molto delicato della sua esistenza politica e sociale, e ahimè non da poco tempo, ma è una situazione che va a, come dire, protrarsi da diverso tempo, da diversi anni, in particolare dal 2021 col ritorno al potere dei talebani. Allora è uscito, insomma è stato completato un lavoro cinematografico, un documentario che si chiama Escape for a Goal. Gli autori li abbiamo in diretta, sono Stefano Liberti e Mario Poeta. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Insomma, grazie. Escape for a Goal, il titolo è inglese, ma voi siete italiani, italianissimi, e vogliamo raccontarlo questo progetto. È un documentario, dura 60 minuti e racconta la storia di due sorelle, Mariam e Zainab, afghane, della città originaria della città afghana di Herat, che oltre dal grande amore che le lega in quanto sorelle, hanno anche in comune l'amore e la passione per il calcio, però questa passione alla fine si è rivelata quasi fatale. Stefano Liberti, cominciamo da te e raccontaci questo progetto, dove ci porta e che cosa vi ha condotto anche a realizzarlo.
1: Allora, questo è un progetto che noi abbiamo iniziato molti anni fa, nel senso che diversi anni fa, nel 2016, abbiamo conosciuto queste ragazze, queste giovanissime calciatrici afghane ad Herat, che erano allora minorenni e che erano dentro una squadra in cui mettevano tutta la loro passione e in cui cercavano appunto di affermarsi attraverso il calcio. Abbiamo fatto un piccolo documentario all'epoca su di loro e poi loro sono cresciute. Questa squadra ha vinto il campionato afghano femminile e era pronta per andare a combattere, a gareggiare all'estero anche nelle competizioni internazionali, quando nel 2021, come tutti noi sappiamo, nell'agosto del 2021 sono arrivati al potere i talebani e quindi non è stato più possibile giocare a calcio, non è più stato più possibile fare nulla. Le donne oggi in Afghanistan non hanno più una vita. Ed è cominciata un'altra storia, che è quella che noi raccontiamo in questo film, e cioè è cominciata la fuga di parte delle calciatrici, fra cui le due sorelle Mariam e Zainab. Mariam, che è la terzina, e Zainab, che era la portiera di questa squadra, fuggono dall'Afghanistan, cercano di fuggire. Mariam riesce ad imbarcarsi su uno dei voli messi in campo dagli italiani in quei giorni concitatissimi a Kabul, no, dell'evacuazione nell'agosto di 5 anni fa. Zainab non ci riesce, rimane bloccata e le due sorelle

0: sorelle rimangono separate. Noi raccontiamo questa separazione, come va avanti la storia di Meriam che è in Italia, Zainab che rimane in Afghanistan e che cerca in tutti i modi, in modi molto rocamboleschi, di uscire anche lei dall'Afghanistan in modo clandestino. E poi a un certo punto Mario e io andiamo in Afghanistan e accompagniamo Zainab verso l'uscita. Insomma, questo è un film che racconta una storia di queste due sorelle, una storia intima che però è un prisma per leggere la storia dell'Afghanistan contemporaneo, un paese in cui le donne sono state cancellate ma che tuttavia mantengono un'incredibile forza, un coraggio incredibile, che è anche il coraggio che hanno messo in campo le nostre due protagoniste nel cercare e anche nel riuscire a fuggire da quel paese in ogni modo.
1: Anche perché mi rivolgo in questo caso a Mario Poeta, così vicine, così affini anche le sorelle tra loro nelle passioni che coltivano, ma con vite personali molto, molto diverse, molto distanti, perché Zainab si sposa, ha anche una figlia e purtroppo, in questo caso è proprio il caso di dirlo, ha anche un marito, che è una figura assente nel documentario ma molto presente nel racconto che fa Zainab.
2: Sì, una figura fondamentale che riesce a trattenere Zainab lontana da quell'ultimo volo del gruppo Tuscania che avrebbe condotto lei e la figlia in sicurezza, e invece Zainab è costretta a tornare e questa non ha fermato indubbiamente la forza di questa ragazza, che è riuscita, appunto, come diceva Stefano, a trovare un modo per tornare indietro in maniera tenace, senza farsi fermare veramente da questa forza oppressiva che la teneva. È riuscita, e questo nel documentario si vede anche bene come, a tornare, a trovare un lido più sicuro, dove adesso è in Germania, e ha trovato, diciamo, con tutte le difficoltà del caso, ha trovato il suo nuovo equilibrio, non riuscendo mai in qualche modo a separarsi da Meriem, che con tutto che ha avuto il suo percorso diverso, perché Meriem era riuscita a salire su quel volo, i loro destini in qualche modo e le loro vite tendono sempre a rincontrarsi.
1: Per fortuna, Mario Poeta, gli uomini non sono tutti uguali, non tutti sono talebani, non tutti hanno fatto quel determinato tipo di scelta, e questo emerge dal vostro lavoro, da Escape for a Goal. Per esempio, mi riferisco senza dubbio alla figura dell'allenatore, la vogliamo un po' tratteggiare?
2: Devo dire, Nacipullah è stato una persona fondamentale, incredibilmente ci siamo ritrovati a raccontare una storia di donne che con difficoltà, dopo quasi vent'anni di tentativi per riprendere i loro diritti, e la figura di quest'uomo ci siamo resi conto, mi permetto di raccontare un aneddoto che devo dire sicuramente Stefano, immagino, durante l'intervista quest'uomo che con la sua seraficità ci raccontava tutti gli sforzi fatti per affrontare gli insulti dei talebani, le minacce e cose
1: perché naturalmente per il potere afghano è inconcepibile che un uomo possa allenare una squadra femminile. Questo era l'inciso che volevo fare. Prego.
2: Assolutamente così, perché era inconcepibile l'emancipazione femminile, ancor più una figura maschile che aiutasse l'emancipazione femminile, era assolutamente, andava contro. E in un momento durante l'intervista, ricordando tutti gli sforzi che aveva fatto, è scoppiato in un pianto che ancora ho difficoltà a dimenticare. Chiaramente è un tocco di delicatezza maschile in un mondo in cui il maschio preferisce reprimere con 150 e più divieti che sono stati, appunto, ecco, leggevo qualche tempo fa, messi insieme dal Parlamento Europeo a maggio nel 2006 nell'ultimo rapporto dell'Unione Europea.
1: Stefano Liberti, torno a quel, permettimi di dire, maledetto 2021, quando, insomma, i talebani riprendono il potere in Afghanistan, torna l'oscurantismo, e tu e Mario, immagino, cominciate a fare dei ragionamenti in virtù anche della vostra sensibilità cinematografica, visto il materiale che avevate girato e del quale disponevate dal 2017. Che cosa comincia a ronzare nelle vostre teste? Come matura poi il progetto di arrivare al documentario che oggi ha visto la luce?
0: Guarda, noi siamo stati travolti da questa situazione, più che non è stato

0: tanto un ragionamento che abbiamo fatto, non siamo stati travolti da una situazione, da una richiesta di aiuto, perché già nel Ferragosto del 2021 abbiamo ricevuto tutta una serie di messaggi di queste ragazze con cui avevamo mantenuto dei contatti, ovviamente attraverso Facebook, attraverso WhatsApp, ci hanno richiesto aiuto e noi all'inizio non sapevamo bene che fare, e poi attraverso dei contatti che avevamo con il governo che era in Italia all'epoca, e con il COSPE, che è l'ONG che ci aveva supportato nel primo documentario e anche nel secondo, insomma, si è messa in campo un'evacuazione, nel senso che le ragazze della squadra di Herat sono state inserite nelle liste di evacuazione degli italiani, anche perché, ricordiamocelo, gli italiani, i nostri soldati, erano ad Herat e questa squadra aveva giocato ripetutamente con le nostre soldatesse, quindi c'era anche un rapporto tra l'Italia e queste ragazze, insomma. E quindi noi abbiamo in qualche modo partecipato a questa evacuazione rocambolesca che è stata messa in campo dagli italiani e che ha dimostrato anche una grandissima sensibilità da parte del nostro paese, che ha funzionato come sistema paese, perché noi, l'Italia, è il primo paese dopo gli Stati Uniti ad aver evacuato più donne e anche uomini afghani in pericolo in quel momento. Quindi è stata più che un'operazione, diciamo, all'epoca giornalista narrativa, è stata una giornalistica narrativa, è stata un'operazione umanitaria. Poi abbiamo anche messo in campo, sempre con l'aiuto di alcune organizzazioni del terzo settore, quindi il COSPE, ma anche l'organizzazione Pangea, l'evacuazione di Zainab, che era molto più complicata, che poi noi abbiamo accompagnato in questa fuga che è avvenuta diversi mesi dopo, praticamente un anno dopo rispetto a quanto è avvenuta quella di Meriam. E questa storia, come diceva anche Mario, ci ha molto coinvolto emotivamente, ed era una storia che noi abbiamo portato avanti proprio per aiutare queste ragazze. Poi a un certo punto ci siamo detti, stabilita una certa distanza dagli eventi e dai fatti, che questa storia andava raccontata anche in un film, anche perché noi tutte queste vicende volevamo anche girate, però insomma c'era un urgente motivo molto forte, e quindi abbiamo messo in piedi questo documentario che poi è uscito e che sta girando adesso per il cinema, soprattutto in un momento in cui la situazione è ulteriormente peggiorata in Afghanistan, perché oggi quello che sta succedendo in Afghanistan è che i talebani hanno messo in campo un regime veramente oscurantista, ma anche la grande novità di queste settimane è che le donne afghane, ma anche alcuni uomini afghani, stanno protestando contro le repressioni dei talebani, stanno facendo delle manifestazioni, soprattutto ad Herat, che è la città delle nostre ragazze. Ci sono state anche delle violenze, delle persone sono morte durante queste manifestazioni, quindi siamo in un momento in cui secondo me è molto importante rimettere un po' di luce su questa crisi dimenticata, che è quella dell'Afghanistan, perché il popolo afghano si sta ribellando al regime dei talebani e avrebbe bisogno del sostegno, del sostegno di tutti.
1: Mario Poeta, ma la paura in tutto questo che ruolo ha giocato? Stefano Liberti ci stava raccontando in particolare la fuga così difficile, piena di difficoltà per l'appunto, che ha visto protagonista entrambe le sorelle, anche in particolare Zainab, attraverso il Pakistan. Ecco, girare in quelle circostanze, in quei frangenti, che cosa ha significato, Mario Poeta?
2: Questa è una domanda, mi fai una domanda sulla paura. La paura indubbiamente in quei momenti in cui sapevamo cosa dovevamo fare e i pericoli di quando succede quello che succede, è quel pericolo ed è quel momento. Può succedere, come è successo anche l'imprevisto, perché poi al ritorno insomma ci hanno arrestato, abbiamo passato la notte con i talebani, quindi il pericolo, la paura di quei momenti, sì, è legata alla paura. Ma se mi dici il termine paura, io avevo quasi più paura per Zainab, perché per quello che era la situazione, chi rischiava veramente era lei, e mi fa paura in realtà la condizione attuale, nel fatto a gennaio, il 26 gennaio hanno emendato il nuovo codice penale in Afghanistan, in cui praticamente in qualche modo si formalizza la violenza domestica e viene tolta la tutela legale a ogni donna. Ecco, questo, diciamo, se mi parli di paura, questo senso di paura mi è rimasto per le persone che stanno lì, perché sono un popolo meraviglioso che è veramente stato martoriato per tante ragioni per anni e non se lo merita per niente, quindi mi auguro che si alzino tutti in piedi per affrontare, se ho io paura, immagino loro, insomma. Ecco.
1: Una luce di speranza da Escape for a Goal per fortuna emerge, si intravede, anche quindi grazie al vostro lavoro. Per chiudere, Stefano Liberti, facevamo cenno alla vita di questo documentario che avete realizzato insieme a

0: Poeta, vuoi farci anche un po' di pubblicità? Insomma, dove possiamo reperirlo, dove è possibile vederlo Escape for a Goal?
1: Questo documentario è in streaming sulla piattaforma di Zalab TV, che si occupa della distribuzione e che anche organizza proiezioni in giro per l'Italia. Ne stiamo facendo alcune, vogliamo farne sempre di più, quindi chiunque sia interessato a fare delle proiezioni nei cinema, in associazioni, in teatri, può contattare Zalab e noi saremo ben felici anche di partecipare a queste proiezioni e anche eventualmente le nostre protagoniste, soprattutto Miriam, che è in Italia e che quindi si muove con maggiore facilità sul territorio nazionale.
0: Una curiosità finale davvero con Mario Poeta, perché in un passaggio del film Miriam dice: ma qui quando sono arrivato in Italia tutti mi decantavano la bellezza dell'Italia, quanto è bella l'Italia, ma io quella bellezza non riuscivo proprio a vederla, perché naturalmente aveva il cuore spezzato per la realtà che aveva lasciato a casa sua, nella sua patria, in Afghanistan. Oggi Mariam, la bellezza dell'Italia, riesce a vederla, Mario Poeta?
2: Sta imparando a vederla, ma soprattutto ha capito che vede la bellezza di una buona parte degli italiani che riescono ad accoglierla e a portarla dentro le loro vite, a partire dai colleghi del COSPE con cui hanno che l'hanno accolta, a Stefano e noi che manteniamo questa amicizia costante, e a tutte le altre persone che hanno aperto delle finestre, per cui anche da noi c'è del bello, bisogna solo tirarlo fuori fondamentalmente.
0: E allora grazie a Mario Poeta e Stefano Liberti, autori del documentario Escape for a Goal. Insomma, cercatelo, ne vale la pena per poterlo davvero vedere. Noi ci fermiamo ancora per qualche secondo.

E torniamo dunque in diretta alle 17:55 con Domenica Sport. Vi abbiamo raccontato la storia di due calciatrici afghane divise dal ritorno al potere dei talebani con il documentario Escape for Gold, che racconta questo loro tratto di vita. Prima ancora c'è stato spazio invece per la Formula 1, il Gran Premio di Austria che si è concluso con la vittoria di Russell, che modifica parzialmente anche l'attuale classifica nel mondiale piloti, che vede sempre al comando Antonelli, Kimi Antonelli con 171 punti, a questo punto però sempre più incalzato dal compagno di scuderia sulla Mercedes. C'è Russell infatti a quota 131, al terzo posto resta Lewis Hamilton a quota 125, poi staccati tutti gli altri per un mondiale che evidentemente anche col ritorno in auge di Russell si annuncia sempre più interessante e combattuto. Noi ci fermiamo, adesso arriva il GR1, poi pronti a ritornare per l'ultima ora insieme di Domenica Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Ore 18.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Continua il grande caldo che sta soffocando l'Italia e l'Europa occidentale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata eccezionale ha causato in una settimana oltre 1300 morti tra la popolazione europea. Nel nostro paese siamo nel picco dell'alta temperatura. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, tra le città più calde Firenze, dove nei giorni scorsi si erano verificati dei problemi ai condizionatori dei poli museali.
2: È una Firenze da record. 9 giorni consecutivi con bollino rosso, punte di 40 gradi e con una media di 46.000 visitatori al giorno, il lavoro resta intenso, non ci si può fermare. Aumentano i casi di malore legati alle alte temperature e le autorità sanitarie invitano a limitare le uscite. Ma c'è anche chi non rinuncia allo sport nonostante il caldo. Intanto, dopo i guasti agli impianti, è rientrata l'emergenza agli Uffizi. Accessi regolari per chi ha prenotato, nessuna limitazione, con le sale riportate sotto i 30 gradi, in alcuni casi anche di molto. La situazione resta comunque sotto monitoraggio costante. Ai sindacati che avevano lanciato l'allarme per i lavoratori di musei e scuole risponde Palazzo Vecchio. Condizionatori accesi dalle 6 del mattino, pause, riduzioni degli orari di lavoro, modifiche dei percorsi museali e in caso di allerta anche contingentamento fino alla chiusura.
0: Per GR1, Tommaso Giuntella.
1: Le nuove tensioni nel Golfo Persico e il Bahrain sollecita un intervento della comunità internazionale contro le ripetute aggressioni dell'Iran. Teheran replica che qualsiasi interferenza nel negoziato sullo stretto di Hormuz rischia di compromettere gli accordi e ritardare la riapertura della via marittima. Nella notte l'avvertimento di Trump: se intensificheremo gli attacchi, la Repubblica Islamica non esisterà più. E proseguono le tensioni anche tra Israele e Libano, due giorni dopo l'accordo che punta ad avviare negoziati di pace. Beirut denuncia un raid di Tel Aviv nel sud del paese. Intanto il governo Netanyahu ha riconosciuto il genocidio armeno, decisione che apre un nuovo fronte diplomatico con la Turchia di Erdogan. Il terremoto in Venezuela: sale il bilancio dei morti, 1430 secondo l'ultimo bollettino, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, continuano le ricerche dei sopravvissuti e i salvataggi.
3: Due bambini di 11 anni, una donna di 80, sottratti alle macerie dai soccorritori dei team internazionali inviati a fornire assistenza al paese devastato dal terremoto. 33 persone sono state tratte in salvo ieri, mentre le operazioni di ricerca continuano, incalzate dal trascorrere delle ore che erode le probabilità di trovare ancora dei superstiti sepolti nei colossali ammassi di rovine che torreggiano nelle città venezuelane. 1.800.000 persone hanno bisogno di assistenza, tra le quali 680.000 bambini, stima l'UNICEF, mentre continuano ad affluire i soccorsi. È arrivato il secondo aereo dell'aeronautica militare italiana con nuovo personale specializzato e aiuti. Altri 50 uomini sono stati inviati da Panama. Il governo venezuelano delinea un piano per allestire dei rifugi temporanei. Nessuna persona, nessuna famiglia è in una condizione di abbandono in questo momento, rassicura la presidente venezuelana Delcy Rodriguez, bersagliata dalle accuse e dalle denunce delle opposizioni, dei cittadini che imputano al governo una risposta lenta e inadeguata all'emergenza, la carenza di mezzi per fornire soccorso e l'assistenza necessaria. Enzo Arcieri, GR1.
1: Nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, sommozzatori al lavoro per individuare il corpo di Luigi Cavallari, marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'uomo si era tuffato ieri pomeriggio mentre era in barca con la moglie. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe cercato di risalire in barca che non era ancorata dopo un malore accusato in acqua. A Roma è caccia al 43enne bengalese che venerdì sera ha ucciso una famiglia di connazionali, padre, madre, figlie, e ferito gravemente l'altro figlio di 18 anni in un appartamento alla periferia di Roma. Sequestrata la mannaia con la quale avrebbe compiuto il triplice omicidio. Le ricerche dell'uomo residente a Frosinone sono state estese anche all'estero. Nei prossimi giorni le autopsie sui corpi delle vittime. In provincia di Cosenza si indaga per identificare l'uomo che la notte scorsa ha sparato e ferito due persone in una discoteca.
4: Doveva essere la grande festa di riapertura, un sabato da ballare fino all'alba a San Gineto, in uno dei locali più noti e frequentati della costa tirrenica cosentina, pieno di ragazzi, per dare il via all'estate 2026. Poi all'improvviso gli spari, diversi colpi in sequenza, racconta chi è presente, i proiettili all'indirizzo di due giovani che rimangono feriti ma non sono in pericolo di vita. Forse chi sta premendo il grilletto ha ben in mente l'obiettivo da colpire, una delle vittime o entrambe, stanno cercando di capire gli investigatori. Uno dei giovani viene ferito a una gamba, l'altro a un braccio, sono ricoverati all'ospedale di Paola. I carabinieri di Scalea, coordinati dalla procura di Paola, sarebbero sulle tracce di chi ha sparato, non si sbilancia.

lanciano sul movente dell'aggressione, ma gli investigatori starebbero seguendo una pista che li potrebbe portare presto a chiudere il cerchio. Determinanti le testimonianze raccolte, al vaglio anche le immagini delle telecamere di sicurezza. Da Cosenza, Viviana Spinella per il GR1.

0: ciclismo. Info su suzuki.it.
1: Domenica Sport.
2: Sono le 18:06. Si è giocata, come sapete, naturalmente Giordania-Argentina, gara che aveva poco da dire dal punto di vista del pronostico, ma che ancora una volta ha permesso a Lionel Messi di ritoccare il record che sta abbattendo uno dopo l'altro nel corso di questo mondiale. Intanto con il gol che ha realizzato contro la Giordania consolida il primato nella classifica capocannonieri di questa edizione del mondiale. Messi sale a quota 6 gol, sono invece 19 i gol totali realizzati durante una fase finale del mondiale. Anche in questo caso aumenta il suo vantaggio sugli avversari. Vedremo questa competizione come andrà. Guardiamo chi sono gli altri top scorer in questa edizione. Dopo Messi a 4 troviamo Vinicius del Brasile a 4 reti per l'appunto, così come Dembélé e Mbappé per la Francia. Alla stessa quota c'è anche Erling Haaland per quanto riguarda la Norvegia. Un gradino più in basso troviamo Jonathan David del Canada, e stasera David avrà la possibilità di incrementare il suo bottino nella sfida contro il Sudafrica, che vi racconteremo a partire dalle 20:30 con tutto il mondiale minuto per minuto.

0: Ragazzi, con Barcellona, città che menzioniamo non casualmente, perché proprio da Barcellona partirà la prossima edizione del Tour de France. Per l'esattezza sarà la 113esima edizione, che per la prima volta partirà proprio dalla città catalana, da Barcellona, naturalmente poi per concludersi come al solito, come da tradizione, sui Campi Elisi di Parigi. Di tutto questo parliamo con il nostro prossimo ospite, Davide Cassani, ex CT della Nazionale, commentatore TV. Buon pomeriggio Cassani, grazie di essere con noi.
1: Buon pomeriggio, è un piacere.
0: E insomma,

0: Davvero sarà un Tour de France unico nel suo genere, perché è la corsa più famosa al mondo, è la corsa più attesa al mondo, però quest'anno ci si mette anche questo inizio da Barcellona che stuzzica ulteriormente l'attenzione, Cassani.
1: Ma la partenza da Barcellona, ma soprattutto il campo dei partenti, perché ok, ci saranno i soliti due, Pogacar e Vingegaard. Negli ultimi 5 anni i primi due posti se li sono divisi loro, però ci sono altre curiosità, no? A cominciare dalla giovane 19enne francese Sixa, che sembra, anzi è un autentico fenomeno, perché a quell'età è già riuscito a vincere una Freccia Vallone, ha fatto secondo alla Liegi, ha vinto il Giro dei Paesi Baschi, e quindi sarà interessante vedere e capire dove può arrivare. Poi la coppia della Red Bull con Lipovic terzo l'anno scorso e De Venepoel terzo 2 anni fa, cioè ci sono veramente tanti ingredienti che ci fanno dire che questo Tour dovrebbe essere molto molto bello, anche se se i favoriti sono comunque sempre quei due là,
0: Non si scappa. Però il tracciato, così come è stato disegnato, chi potrebbe giovare prima di tutto?
1: Secondo me hanno cercato di alleggerirlo soprattutto nelle prime 2 settimane per fare in modo che non si decida dopo poche salite, no? Ok, nel finale del Tour ci saranno addirittura 2 tappe con l'arrivo all'Alpe d'Huez, però io credo che su un percorso del genere, con Pogacar non basta vedere i percorsi, perché se ci sono salite dure, se ci sono salite corte, se ci sono salite qualsiasi tipo, il favorito è lui. C'è un cronometro squadra, c'è un cronometro individuale, e naturalmente poi la corsa se la giocheranno in salita. Però non mi sembra, o meglio, soprattutto nelle prime 2 settimane è un po' più aperto, con tappe aperte a varie soluzioni.
0: Sono 23 squadre, 184 corridori, e l'Italia in tutto questo, Cassani, a cosa può puntare?
1: Ma sai, abbiamo Tiberi che punterà la classifica, anche se l'anno scorso non ha fatto granché, è stato anche sfortunato. Lui 2 anni fa è arrivato quinto al Giro d'Italia, quest'anno era partito bene ma poi si è un po' perso strada facendo. Mi auguro e spero che si sia preparato molto bene per questo Tour de France. Ci sarà Pippo Ganna, che mi auguro possa avere spazio anche per qualche fuga da lontano. Lui potrebbe vincere il cronometro, anche se c'è Evenepoel veramente forte, ma potrebbe anche puntare ad una tappa. Ci sarà il vecchio Damiano Caruso, che ho letto che proprio all'ultimo minuto è stato convocato, così come Piganzoli, il primo italiano al Giro d'Italia, farà il Tour, anche se come al Giro in appoggio a Vingegaard. Ci dovrebbe essere Davide Ballerini. Abbiamo un po' di corridori che possono fare molto bene, anche se appunto per quanto riguarda la classifica non ne vedo nessuno nei primi 7-8.
0: Qualche Tour de France Davide Cassani lo ha corso. Le settimane che immediatamente precedevano questo appuntamento, come le vivevi proprio da atleta, come preparazione, anche come tensione emotiva e nervosa?
1: Ma il mio primo Tour che ho fatto è stato particolare, perché mi ruppi la clavicola 10 giorni prima della partenza. Era il 1985, avevo 24 anni. Nonostante questo riuscii comunque ad andare alla partenza, ma non sono riuscito a terminarlo quel Tour de France, perché dopo 2 settimane ero letteralmente sfinito. E poi ne ho fatti altri 8. Tante volte dopo aver fatto il Giro d'Italia. È naturale che il Tour è la corsa più importante del mondo, c'è tensione, c'è voglia di partecipare e anche un pizzico di paura. Però devo dire che ho sempre cercato di allenarmi al meglio. Una volta non c'erano questi stage in altura, no? Ci si allenava a casa dopo il Giro d'Italia. Adesso invece le cose sono letteralmente cambiate. Però per un corridore il Tour è comunque uno degli appuntamenti più importanti della stagione.
0: Quindi è vero il vecchio adagio che solitamente accompagna i corridori: vincere il Tour significa finirlo, insomma, più o meno è quello.
1: Sì. Io soprattutto ho detto questo nell'ultimo mio Tour che ho fatto nel 1995. Sono arrivato terzultimo in classifica generale, ma avevo 34 anni e avevo capito che quello sarebbe stato il mio ultimo Tour, perché la fatica era veramente esagerata. E infatti ho chiesto a tutto il gruppo di farmi passare primo nell'ultimo Gran Premio della Montagna dell'ultima tappa, salitella facilissima, no? Prima di Parigi. E sono riuscito, grazie anche alla mia esperienza, alla mia vecchiaia, a convincere il gruppo, e sono transitato primo. E infatti al Tour non ci sono più tornato, se non da commentatore tecnico.
0: La passione è una delle caratteristiche che

0: contraddistingue le grandi corse a tappe, naturalmente il Giro d'Italia, la Vuelta, il Tour de France. Ecco, ma rispetto al passato, in termini di educazione, di rispetto nei confronti dei ciclisti, ai tempi tuoi, Cassani, mi permetto di darti del tu, non ci si fermava a bordo strada per farsi il selfie col magari fuggitivo che passava. Ecco, c'era una passione di carattere diverso. Oggi bisogna fare i conti anche con le nuove tecnologie. Ecco, stanno peggiorando le cose o vedi che sulle strade finalmente c'è stata una presa di coscienza diversa e c'è il rispetto verso il corridore che passa?
1: Nel 98% dei casi c'è rispetto, perché comunque tu da corridore sì, vedi che davanti a te hai migliaia di persone, ma sai che comunque quelle persone ti rispettano, si spostano quando c'è il passaggio. Poi c'è il pazzo, c'è l'incosciente che o ti dà una manata o addirittura fa qualche gesto mettendo in pericolo il corridore, però sono veramente pochi quelli, perché sai, il ciclismo è uno sport di fatica. Il Giro d'Italia, il Giro di Francia sono delle corse allo sfinimento e la gente, i tifosi lo capiscono e lo percepiscono, e quindi il più delle volte c'è massimo rispetto da parte dei tifosi nei confronti dei corridori, soprattutto in Francia. Io mi ricordo che, dato che arrivavo sempre tra gli ultimi nelle tappe in salita, la frase che sentivo di tante volte era "Allez les petits, ne parlois, allez les petits, ne parlois", cioè bravo bravo ragazzino, non sono lontani, anche se poi avevo mezz'ora di ritardo.
0: E però insomma, quindi comunque quello può fare morale. Ti riporto ai cosiddetti pronostici, abbiamo detto insomma Vingegaard e Pogacar su tutti a ordine ovviamente inverso rispetto a come li ho citati, poi abbiamo detto Evenepoel, esatto. Juan Ayuso, lo spagnolo, e giustamente non hai mancato di citare l'astro nascente francese Paul Sexas, ma è un classe 2006, come del resto anche il nostro Lorenzo Fin. Non è una gestione un po' troppo affrettata questa per il francese, gettarlo subito nella mischia per fargli subito assaggiare il Tour de France? Ci voleva forse un atteggiamento un po' più gradualistico nei confronti della sua carriera agonistica, oppure invece siamo noi in Italia che per esempio un Lorenzo Fin tendiamo a proteggerlo troppo?
1: Io penso che il percorso di Lorenzo Fin sia ideale. È al secondo anno tra gli under 23, ha vinto il Giro Next Gen e ieri ha partecipato al campionato italiano professionisti, tra l'altro mettendosi anche in luce. Quello è il percorso giusto. Un corridore come Pogacar, che è un fenomeno, anche lui ha fatto due anni tra gli under 23 e dopo, a 21 anni, è passato professionista e abbiamo visto tutti quello che sta facendo. Sai, è un programma, un percorso rischioso, perché comunque hai tutti gli occhi puntati addosso. Addirittura Macron ha telefonato alla squadra perché l'intenzione è quello di tenerlo in una squadra francese. C'è adesso una lotta per accaparrarselo per il 2028, e quindi portarlo al Tour come prima grande corsa tappa con tutta questa pressione, io penso che ok, è un bravissimo ragazzo, intelligente, coi piedi per terra, però forse è un azzardo.
0: Invece i campionati italiani che si sono appena conclusi, oggi c'è stata la prova femminile e ha vinto, ha stravinto Elisa Longo Borghini
1: come al solito.
0: Ieri si è imposto invece sul traguardo di Cuneo in volata come al solito Milan, anche se per lui è stato il primo titolo in carriera. Facciamo un po' fatica ad avere il giusto ricambio, Cassani?
1: Ma guarda, è naturale che il ciclismo italiano sta vivendo un momento difficile, particolare, anche perché ci sono quei 4-5 fenomeni che non lasciano niente, neanche le briciole, agli avversari. Però abbiamo dei ragazzi interessanti, no? Giulio Pellizzari, anche se è stato sfortunato al Giro, Piganzoli che si è messo in evidenza al Giro d'Italia, Lorenzo Fin, abbiamo Ganna, abbiamo lo stesso Milan, e quindi alla fine stiamo comunque vedendo dei prospetti che potrebbero diventare dei campioni. Ma la cosa che vorrei sottolineare è la vittoria di Jonathan Milan. Sai, negli ultimi anni il campionato italiano sembrava che non interessasse più a nessuno, no? E invece Jonathan Milan, a un mese dalla fine del Giro d'Italia, senza neanche essersi preparato per il Tour, perché non lo farà, si è preparato per il campionato italiano, perché ha detto ieri: era il mio sogno da bambino. Ecco, vuol dire che comunque certi valori

0: sono ancora Cassani ragazzino, la maglia tricolore era un sogno che non si è mai avverato ed era un sogno anche per Jonathan Milan. Ecco, la cosa mi fa molto piacere perché questi corridori non corrono solo per i soldi ma anche per dei sogni.
1: Torniamo in chiusura sul Tour de France che ricordo potrete seguire sulla Rai tanto in TV quanto in radio. La domanda facilissima alla fine per Davide Cassani è: chi lo vince questo Tour?
0: Tadej Pogacar.
1: Andiamo sul sicuro, quindi non abbiamo possibilità di essere smentiti. Lo può perdere soltanto lui.
0: Esatto, perché il problema per gli avversari è che Tadej Pogacar tutti gli anni va un po' più forte, tutti gli anni lima dei secondi e nelle salite, e sembra che non abbia limite alla sua stupenda capacità di andare forte. In più è supportato da una super squadra, quindi credo che anche per questo Tour de France è il grande favorito. Ma attenzione, perché Vingegaard, dopo quella paurosa caduta al Giro dei Paesi Baschi di 2 anni fa, è tornato ad alti livelli, lo ha dimostrato il Giro d'Italia, non perché ha vinto, ma perché guardando i tempi delle salite i numeri dicono che sta veramente andando anche lui.
1: E allora grazie a Davide Cassani e naturalmente anche a te buon Tour de France.
0: Grazie mille. Merci.

0: Sono le 18:25, questa era Nelly Furtado, ci ha portato dunque verso la fine di questa puntata di Domenica Sport, che però riserva ancora delle sorprese. Restate dunque con noi, perché ci sarà stasera tutto il Mondiale minuto per minuto, che vi condurrà verso Sudafrica, Canada, ma come detto prima abbiamo parlato di ciclismo, c'è ancora da approfondire l'argomento legato al tennis, perché ormai è alle porte il torneo di Wimbledon. Allora vogliamo approfondire, dobbiamo approfondire il momento di Sinner, ma non solo, perché la spedizione italiana non sarà composta soltanto dal numero uno al mondo, ma anche da altri rappresentanti che meritano di essere attenzionati, di essere approfondita quella che potrebbe essere la loro prestazione. Intanto un aggiornamento ci arriva dall'Atletica Leggera, dalla Diamond League. Era importante questo ritorno a Parigi in pista di Marcel Jacobs, si è posizionato al terzo posto, dunque è arrivato terzo con il tempo di 9:96, questo l'ordine d'arrivo. E allora comunque per Jacobs una prestazione sotto i 10 netti, sta tornando in vista anche dei prossimi appuntamenti che lo attendono. Adesso è il momento di Onda Verde e poi torniamo di nuovo qui in diretta.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it. Verde, viaggiare informati.
2: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18:27, apriamo in A5 in Valle d'Aosta tra Pont Saint-Martin e Châtillon verso Torino, dove si registrano 9 km di code a tratti. In A10 in Liguria tra Spotorno e l'allacciamento con la A6 in direzione Genova, ha segnalato invece un incidente che provoca code per 3 km. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Era Ovest e Montopoli in Val d'Arno in direzione del capoluogo, presenti code sempre per un incidente. Ci spostiamo nelle Marche, in A14 tra Macerata e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona, qui 1 km di coda per traffico congestionato. In Abruzzo, in A25 tra Celano e Pescina verso la A24, segnalato un tamponamento tra due auto. Torniamo in A14, questa volta in Puglia, tra San Severo e Foggia, attenzione per un incendio con presenza di fumo che potrebbe limitare la visibilità. E infine in A16 in Campania, alla barriera di Napoli Est verso Napoli, segnalato un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
8: Scoprite le giovani promesse della Lira. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale. Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: La riorganizzazione della rete di Lufthansa mette a rischio i voli Trieste-Francoforte, che non risultano prenotabili dall'autunno, trattative in corso con lo scalo e la regione.
5: Friuli Venezia Giulia nella morsa dell'AFA arriva al picco, l'ondata di caldo, Udine come il Cairo, Trieste come Dubai, fan

0: in fila per il concerto di stasera di Vasco Rossi, rinfrescati dagli idranti.
1: Usare la diga del Vajont per produrre energia. Il progetto di sfruttamento privato delle acque fa discutere per motivi etici e morali, ma aiuterebbe i paesi a restare vivi.
0: Grado sempre di più anche un'isola per cani, rinnovato il Lido di Fido con ombrelloni, box e lettini da spiaggia in formato ridotto per i nostri piccoli amici.
1: Dominio della piemontese Elisa Longoborghini ai campionati italiani di ciclismo a Pordenone. La campionessa vince il suo quarto titolo consecutivo e il settimo in assoluto, un record.
0: Buon pomeriggio, ancora buona domenica da parte di Daniele Lettige e di Elisabetta Zaccolo in studio per quest'ultima edizione del nostro giornale radio. È a forte rischio il collegamento aereo per Francoforte dal Trieste Airport. La rotta potrebbe fermarsi nel periodo invernale per la bassa domanda. In corso un confronto con Air Dolomiti. Lo scalo regionale ricorda che pur non trattandosi di una rotta con impatti significativi di traffico durante il periodo invernale, il collegamento continuativo con l'hub di Francoforte riveste una rilevanza strategica per la connettività internazionale del territorio, delle imprese e dei cittadini della Friuli Venezia Giulia. L'aeroporto e la regione per questa ragione stanno operando in stretto coordinamento e continueranno a seguire l'evoluzione della situazione fornendo aggiornamenti non appena saranno disponibili informazioni ufficiali.
2: Nessun volo prenotabile da novembre per la tratta Trieste-Francoforte sulla pagina web di Air Dolomiti. Per lo stesso periodo sono invece possibili prenotazioni da altri scali italiani verso la città tedesca. Da Trieste Airport, però, al momento non arriva una conferma ufficiale della sospensione del collegamento. L'amministratore delegato Fabio Gallo, da noi contattato, spiega che è in corso un confronto con il gruppo Lufthansa, di cui Air Dolomiti fa parte. Lufthansa, impegnata in un'ampia revisione della propria rete per il caro carburante, ha ridotto la flotta e sta riorganizzando migliaia di voli. Per questo motivo le decisioni definitive sul collegamento con Trieste non sono ancora state comunicate. Se esistono margini per salvare la rotta nel periodo invernale, lo scalo proverà a farlo, non è in discussione quella estiva, le parole dell'AD. Dopo vari decenni, dunque, sono a rischio nella stagione invernale, almeno per il momento, i voli dalla regione verso la rete intercontinentale di Lufthansa. Una tratta che, sottolinea Gallo, registra però un marcato calo della domanda durante l'inverno. Circa 4.000 passeggeri al mese, un dato basso, sono invece quasi il doppio nella stagione estiva. Una possibile sospensione potrebbe avere ripercussioni anche sui numeri dello scalo, in costante crescita dal 2022, primo anno della ripresa post-Covid. Trieste Airport ha chiuso il 2025 con il record assoluto di 1.650.000 passeggeri, il 25% in più rispetto al 2024. Londra e Barcellona restano servite da compagnie low cost, ma Francoforte rappresenta un collegamento di natura diversa, non una semplice destinazione, bensì il principale hub di accesso alla rete internazionale del gruppo Lufthansa. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: La crisi Electrolux riporta al centro il futuro del manifatturiero in Friuli Venezia Giulia. La CISL regionale lancia l'allarme e promuove per domani a Pordenone una tavola rotonda dedicata alle prospettive dell'industria regionale. Se tremano i grandi gruppi, trema tutta la regione, sottolinea il segretario generale Alberto Monticco, ricordando che su circa 86.300 imprese e oltre 527.000 lavoratori totali, il 99% delle imprese regionali ha meno di 50 dipendenti, ma nonostante questo, il 40% degli occupati lavora nelle medie e grandi aziende. Secondo l'osservatorio industria della CISL, sono oltre 7.000 i lavoratori coinvolti da processi di crisi in 64 aziende monitorate, con il pordenonese che concentra il 39% delle vertenze. Tra le principali criticità figurano il calo del mercato, i costi dell'energia e della logistica. Ed è proprio l'energia uno dei temi che saranno posti al centro della tavola rotonda e che richiede di aprire il confronto anche sulle nuove tecnologie legate al nucleare. All'incontro parteciperanno tra gli altri il Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen, il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti e rappresentanti del sindacato e delle relazioni industriali.
0: Un'altra giornata di caldo in regione, un'ondata con temperature eccezionali e diversi record destinati a essere superati prima di un lieve calo previsto da martedì.
3: Gli ultimi 10 giorni di giugno più caldi di sempre in praticamente tutta la regione. Da questa ondata di caldo africano, a Udine oggi ci sono le stesse temperature del Cairo, a Trieste quelle di Dubai, ci si difende come si può. Mare la mattina presto, nelle spiagge o sulle rive dei fiumi, ombra dove c'è e fin quando c'è. Mancano ancora 3 giorni a fine mese, i dati ARPA sono chiari, non sarà il giugno più caldo superato dal 2003, forse anche dal 2019, ma la terza decade del mese andrà oltre di più di un grado la temperatura media dell'ultima

0: settimana di giugno 2006, che deteneva il record. In questa decade, in pianura, la temperatura media sarà di circa 29 gradi, la massima assoluta, cioè considerati anche luglio e agosto, è di 28,3, la media del periodo inferiore di oltre 6 gradi, discorso che vale praticamente per tutto il territorio regionale, esclusa Trieste, dove sicuramente non fa fresco, ma si va solo vicini ai 29,3 nella prima decade di agosto 2003. Andando sulle massime, a Udine un grado in meno del record di giugno del 27 giugno 2019, tra oggi e domani, secondo le previsioni, sarà superato, rimanendo comunque di circa un grado inferiore rispetto all'assoluto, 39 gradi, del 22 luglio 2015. Tutte le precedenti ondate massime di caldo furono interrotte prima dei 10 giorni. Nei prossimi giorni, da martedì, massime minime scenderanno in tutto il Friuli Venezia Giulia, rimanendo comunque sopra la media del periodo. Udine, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Attesa bollente per gli spettatori del concerto di Vasco Rossi stasera allo Stadio Friuli di Udine, la prima di due date consecutive.
2: Le ore di attesa per Vasco scorrono via veloci come il vento, quantomeno più fresche, grazie ai getti d'acqua nebulizzati della Protezione Civile.
3: È una passione unica e rara, solo noi possiamo avere.
4: E capirla.
3: Ore e ore sotto il sole, ma sopra Vasco questo è altro.
2: Giorni ad aspettare il concerto, a fare gruppo, nelle tende, in coda, cantando.
5: Senza lì!
2: I meno temerari attendono temperature più miti per entrare e sfruttano ogni possibile angolo d'ombra.
6: Quando entrerete voi?
7: Penso ancora un'oretta, poi vediamo, appena ci siamo riprese.
2: Alle 15, quando si aprono i cancelli dello Stadio Friuli dopo i controlli di sicurezza, la tanto agognata corsa verso il prato e verso il palco. Al massimo, senza frenare, come dice la canzone che per prima intoneranno i 26.500 del comandante.
8: Vado al massimo! Vado a compiere!
2: Dentro, bolle di sapone. C'è più ombra e più fresco. Enorme il palco, largo quasi 100 metri, tutto friulano, prodotto, montato e allestito da un'azienda di Tavagnacco. Sia dentro che fuori, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso. Nel cuore, chi non c'è più o chi non può esserci.
9: E lo dedico soprattutto alla mia mamma che è all'ospedale.

0: Appassionati di ogni generazione, in tribuna fanno già la ola, gli anni scanditi dai tour, dai concerti di Vasco Rossi, per ciascuno un ricordo.
1: Primo concerto di Vasco?
2: No!
3: Ottavo?
4: Io secondo.
2: Ventesimo?
5: Il primo concerto, sono andata a 17 anni, che ho scavalcato un muretto per andarlo a vedere quando Vasco aveva 200 persone accanto a lui, ma è stato bellissimo e... la mia mamma non sapeva niente.
0: In tanti, fra poche ore, saranno ancora qui. Si chiude con Alba Chiara. E tutto il mondo fuori. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: La cronaca: un ragazzo è stato tratto in salvo nei pressi del torrente Meduna, in località Pradis, in provincia di Pordenone, dopo aver accusato un malore. Il giovane della provincia di Treviso era con amici e dopo aver fatto il bagno per attraversare il torrente si è sentito male lungo un sentiero, accasciandosi. I primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco che lo hanno imbarellato, raggiunti poi dai soccorritori della stazione di Maniago del soccorso alpino, attivati dalla SORES, che li hanno aiutati a riattraversare il torrente e raggiungere la riva nella difficoltà delle operazioni.
7: È ancora scontro sul progetto di una società di Pordenone che vorrebbe costruire una centrale idroelettrica sotto la diga del Vajonto.
8: Continua a far discutere amministrazioni e comunità il progetto di centralina idroelettrica sul torrente Vajonta, valle della diga. La regione Friuli Venezia Giulia ha stabilito che il progetto non è assoggettabile alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ma già si annunciano ricorsi da parte veneta, dal comune di Longarone e da alcune associazioni. Michele Giacomè, l'associazione Vajont, il futuro della memoria.
9: Noi siamo contrari all'idea che un privato in quella valle speculi sulle acque del Vajont per ottenere un profitto. Ci sono due ricorsi possibili, uno al Tribunale delle Acque, tecnico, però proprio per la natura della nostra posizione preferiamo il ricorso al Presidente Mattarella, che sarà un ricorso di natura più morale, diciamo, più etica.
8: Favorevole invece il sindaco di Erto e Casso, sul cui territorio ricadrebbero centraline e conseguenti introiti. Antonio Carrara.
10: Quando parliamo di memoria io rispetto benissimo chi dice di no per rispetto dei morti e tutto quanto, però noi come

0: Vedi, il nostro paesaggio qua è rimasto integro come la mattina del 10 ottobre 63, giù a Longarone invece no. Questi soldi ci servirebbero per l'illuminazione, per gli sfalci, per la pulizia della neve, per mantenere quelle scuole che ci costano una cifra, però noi vogliamo continuare a mantenerle perché i nostri bambini vogliamo tornarli a mandare a scuola sempre qua, perché una volta morte le scuole è morto il paese.
1: Lei da Ertano cosa ne pensa?
2: Io sono pienamente d'accordo, perché è qualcosa che va a favore della comunità ertana, che non ha mai avuto niente dopo il Vajont, anzi.
1: Lei che è una informatrice della memoria su questo luogo, cosa ne pensa del progetto?
3: Allora, io non tratto temi ovviamente tecnici perché non sono assolutamente in grado, però dal punto di vista etico non mi sembra opportuno, dove ci sono stati 1910 morti per questo evento che per noi che viviamo, io sono bellunese, è molto impattante.
1: Erto e Casso, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Diamo uno sguardo al tempo, il cielo sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso a coperto in montagna, queste le temperature registrate alle 17, a Trieste 31,5 gradi, il mare calmo con 2 gradi, a Gorizia 37 gradi, a Pordenone Udine 35, a Tolmezzo 30, a Tarvisio 29,5, a Forni di Sopra 28, a Sappada 26,5 gradi, a Piancavallo 26, sul Monte Lussari 22,5 gradi, sul Monte Zoncolan 22, a Lignano 35 gradi. Qui la temperatura del mare è di 30 gradi, a Grado 31 la temperatura del mare è di 29 gradi.
5: Le previsioni per domani: al mattino cielo sereno, dal pomeriggio poco nuvoloso con maggiore variabilità sui monti, dove saranno possibili rovesci o temporali sparsi. Non si esclude la possibilità di qualche isolato temporale anche su pianura e costa. Sarà una giornata molto calda, di giorno le temperature saranno eccezionalmente alte in pianura con valori massimi intorno ai record storici del periodo. Nelle ore notturne il disagio da caldo sarà maggiore lungo la costa, dove le temperature non scenderanno mai sotto i 25 gradi, 20 a regime di brezza.
4: Anche Grado si è attrezzata con un tratto di spiaggia riservato ai cani e ai loro padroni, uno spazio rinnovato con più servizi apprezzato anche dai turisti stranieri.
6: Grado, sempre di più anche un'isola per cani. Il Lido di Fido si presenta rinnovato, con la possibilità di spazi dedicati agli amici a quattro zampe che amano il mare. Ombrelloni, box, con lettini da spiaggia in formato ridotto per i piccoli amici. E uno spazio, l'Oasi, dove possono stare più famiglie e più cani. Sull'arenile ci sono docce e rubinetti con un sistema di dog toilet.
7: And we are very comfortable here.
6: Veniamo da Vienna, siamo molto soddisfatti della struttura, afferma la proprietaria di Loretta.
7: Since this year.
8: È un buon servizio qui a Grado, soprattutto perché c'è la possibilità anche di andare in acqua, quindi insomma, dove molte spiagge, anche da noi che veniamo da Treviso, da quelle zone là, non ce ne sono tante come qui in Friuli.
6: Una spiaggia pet friendly che sarà completata il prossimo anno. Marco Patruno, capospiaggia JIT Grado.
9: Ci sarà un'area di sgambamento nel retrospiaggia, ci sarà anche magari, come noi la chiamiamo, la spa per i cani, ci saranno magari più un giardino, ci saranno molte più aree verdi.
6: Una coppia di grazie è soddisfatta anche della possibilità di arrivare a Cervignano in treno e poi con l'autobus fino a Grado.
10: Yeah, it's a really good place. We know.
6: Luna ama il mare e la spiaggia, dicono. È un posto molto bello e tutti si prendono cura del nostro cane. Il servizio è davvero molto buono.
11: Non è il primo anno che veniamo e sicuramente anche i box sono un aiuto, perché loro possono correre liberi e poi figurati con la bambina piccola, è un bello spazio, bello chiuso per loro.
6: Grado, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Il porto turistico di Marano ha, con una cerimonia, ha issato la bandiera blu che gli è stata assegnata dalla Fondazione per l'Educazione Ambientale, una ONG internazionale che tutti gli anni premia le località con l'acqua, l'ambiente e i servizi migliori. Un traguardo che arriva nell'anno in cui la cooperativa Porto Maran celebra i 25 anni dall'avvio della gestione del Marina. La cerimonia di innalzamento della bandiera blu si è svolta nell'area d'Ossat, il porto turistico di Marano Lagunare, dedicato al diportismo, alla presenza del presidente della cooperativa Adriano Persolia, del vice sindaco di Marano Lagunare Sandro Ceccherini, dei soci, del personale e di diversi rappresentanti della comunità locale. Il riconoscimento premia non soltanto la qualità dell'approdo e dei servizi offerti ai diportisti, ma anche l'attenzione alla gestione ambientale, alla tutela degli specchi acquei, all'informazione e sensibilizzazione degli utenti, alla sicurezza, all'accessibilità e alla corretta organizzazione degli spazi portuali. Il Marina dispone di circa 500 posti barca.
4: Si è conclusa il CineCity di Lignano, la 42esima edizione del premio Hemingway. La cerimonia di premiazione dei vincitori è stata

0: condotta dalla giornalista Rai Monica Giandotti. Sul palco è salito quindi Niccolò Ammaniti, premiato nella sezione letteratura per la sua scrittura intensa e visionaria, Paolo Crepet, sociologo e psichiatra, premiato nella sezione avventure del pensiero, la saggista e sinologa gemonese Giada Messetti con il suo ultimo libro dedicato al terremoto del Friuli, lo scrittore turco-curdo Burhan Sönmez, quale testimone del nostro tempo. Sul palco anche Esteban Gasparini, figlio del premiato Paolo Gasparini, fotoartista che vive in Venezuela e non è potuto venire alla premiazione.
1: Lo sport, il ciclismo. Elisa Longo Borghini ha vinto oggi il 14° titolo tricolore della sua carriera. La 34enne piemontese si è imposta in solitaria nella prova in linea femminile dei campionati italiani, andata in scena lungo un percorso di 120 km con partenza e arrivo da Pordenone.
2: Elisa Longo Borghini, 34 anni, stravince sul traguardo di Pordenone, 7° titolo nazionale, record assoluto, per lei anche il 5° titolo elite di fila. Caldo, più di 37 gradi negli ultimi chilometri di corsa nei quali la Longo Borghini spingeva ancora ai 50 orari. Era la favorita, ha giocato a carte scoperte, cosa non facile, e ha rispettato il copione tagliando il traguardo per prima dopo 2 ore e 50 minuti. Secondo posto per Monica Trinca Colonel, terza Elisa Balsamo, il titolo under 23 è stato vinto da Eleonora Ciabocco. 120 km il percorso nel Pordenonese, punto chiave l'ascesa al Castello di Caneva, tre passaggi. Al secondo la corsa cambia volto, davanti restano una ventina di atlete con la UAE che prende in mano le operazioni. Le inseguitrici riescono a rientrare, ma è ancora Elisa Longo Borghini a rompere gli equilibri. Il suo attacco fa esplodere il gruppo, inizialmente a resisterle resta solo Letizia Paternoster. Da dietro rientra la valtellinese Monica Trinca Colonel, ma il ricongiungimento dura poco. Longo Borghini rilancia ancora, cambia ritmo, resta solo al comando. All'ultimo scollinamento del Castello di Caneva ha 13 secondi di vantaggio su Trinca Colonel, mentre il distacco dalle altre continua ad aumentare. Gli ultimi chilometri, una cronometro, verso la settima maglia tricolore.
3: Il clima torrido ha influenzato tanto la corsa e i livelli si sono abbassati molto. Gli ultimi 25 chilometri sono stati molto duri perché comunque erano prevalentemente dei drittoni dove c'era solo da spingere, per cui ho provato a gestirmi bene e sono riuscita ad arrivare all'arrivo.
2: Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: La trentenne trentina Deborah Chiesa ha vinto la 12ª edizione della Città di Tarvisio Tennis Cup, torneo internazionale inserito nel circuito ITF, che mette in palio $30.000 di montepremi e assegna 35 punti VTA alla vincitrice, che in finale non c'è mai stata partita con la slovacca Radka Zelnikova, che ha racimolato solo un game uscendo sconfitta 6-1-6-0. Chiesa ha però costruito il successo sin dal primo turno contro la francese Selena Janicevic, prima testa di serie del torneo. Nei quarti di finale la vittoria è sofferta contro la croata Lucia Ciric-Bagaric, mentre in finale non ha avuto scampo la ceca Aneta Labutkova.
0: E con il tennis è tutto per questo nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Isabella Parutto, per la parte tecnica in regia Marco Ferrito. Da parte di Daniele Lettige e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione, l'augurio di una buona serata.
4: Smesso. TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

Come spesso accade, una grande competizione internazionale come il Mondiale di calcio si porta dietro anche un buon numero di polemiche che interessano, investono i diretti protagonisti, i principali protagonisti, quelli più sotto gli occhi della critica e del pubblico. Parliamo in questo caso di Didier Deschamps, l'allenatore della Francia, che come sapete sta preparando il 16esimo di finale di martedì 30 giugno alle ore 23 contro la Svezia. Deschamps nell'ultima gara del girone eliminatorio non è potuto andare in panchina contro la Norvegia, è stato sostituito dal vice Guy Stéphane perché è dovuto precipitosamente tornare in patria a seguito della morte della madre. Ebbene, leggiamo dal sito della Gazzetta dello Sport che c'è una polemica proprio legato a questo evento luttuoso. Leggiamo insieme: disgustosa, insensibile al dolore, la vignetta di Charlie Hebdo su Deschamps indigna la Francia. Che cosa è successo? Nella vignetta del giornale satirico parigino si vede il tecnico con una coppa che contiene le ceneri della madre appena scomparsa. Il presidente della Federcalcio francese Diallo ha detto inappropriata nei confronti di un uomo in difficoltà.

Siamo addirittura d'arrivo con questa puntata di Domenica Sport. Ne approfittiamo però per riepilogare i principali fatti di giornata, a partire dalla MotoGP che ha visto in Olanda la vittoria di Ogura. Siamo passati poi alla Formula 1, ci siamo spostati in Austria per commentare la vittoria della Mercedes guidata da Russell davanti a Verstappen e da Antonelli nel Gran Premio, che è stato anche accompagnato da non poche polemiche. Quindi a Parigi, dove c'è stato l'ottimo riscontro cronometrico di Marcel Jacobs, è arrivato terzo alle spalle di Brunel e Lyles con il tempo di 9.96. Jacobs fa davvero sperare per un ritorno da protagonista nelle gare. Qui parliamo di Diamond League. Per fortuna è stato anche dimesso senza conseguenze Marco Bezzecchi, che era caduto nel Gran Premio proprio di Olanda. Me non resta che ricordarvi l'appuntamento alle 20.30 con tutto il mondiale minuto per minuto, che vi condurrà alla radiocronaca di Sudafrica-Canada, primo 16° di finale per quel che riguarda il mondiale americano. Ringrazio in regia Ombretta Conti, in redazione Andrea Pistorio. E per quanto riguarda invece la parte tecnica, dobbiamo rivolgere il dovuto ringraziamento a Giovanni De Palma da parte mia, da parte di Francesco Albanese. L'augurio di un buon proseguimento di serata qui su Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Grande caldo, il giorno più lungo in Italia, 18 città da bollino rosso, l'OMS in Nord Europa 1300 morti in una settimana, record di 42 gradi in Germania. L'Iran minaccia un'altra escalation dopo i raid americani della scorsa notte, colpiti Kuwait e Bahrain, che chiede un'azione internazionale per fermare il conflitto. Da Trump ancora moniti a Teheran, nuovi negoziati a Doha il 2 luglio. Tragedia nei cieli francesi, aereo da turismo precipita nell'est del paese. In 11 perdono la vita, dovevano celebrare un

0: battesimo del lancio con paracadute. Il Venezuela tra miracoli e disperazione, due undicenni salvati a 72 ore dalle scosse, oltre 1.400 le vittime del sisma, decine di migliaia i dispersi. Ancora in corso le ricerche del marito del ministro Roccella. Nel lago di Vico, da Milano, arriva un drone sottomarino, la vicinanza della premier Meloni. Truffe sulle vacanze. Lo scorso anno coinvolte 4 milioni di persone e i pericoli aumentano con l'intelligenza artificiale. Nostalgia di Bud Spencer, l'omaggio di Roma nel 10° anniversario della scomparsa dell'attore. Al GR1 le parole del figlio Giuseppe. Mondiale di calcio con Sudafrica-Canada, si apre la fase ad eliminazione diretta. Radio Cronaca su questa rete alle 21. Formula 1, Russell si impone in Austria, terzo Kimi Antonelli, deludono le Ferrari. MotoGP in Olanda, brutta caduta per Bezzecchi, superato da Martin, in testa alla classifica generale. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano il grande caldo che infiamma l'Europa occidentale. Record di vittime in una settimana nel continente secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Situazione eccezionale per la calura anche in Germania. La corrispondente.
1: Oggi terzo record consecutivo in Germania, rilevati 41,7 gradi che fanno da moltiplicatore a malori e incidenti negli specchi d'acqua, almeno 30 le persone annegate. Lo stress da calore per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, un killer silenzioso che dal 21 giugno avrebbe causato già 1.300 morti. Le case, i luoghi di lavoro e le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature. Uno stress anche per le infrastrutture. In Germania il calore ha provocato grandi crepe su diversi tratti autostradali con limitazioni al traffico e in diverse città è stato sospeso il trasporto su rotaia di superficie per problemi agli scambi. E se oggi l'epicentro della crisi in Germania, non va meglio nella confinante Repubblica Ceca con temperature di poco inferiori. E in Danimarca, nei lidi di Copenaghen, non c'è un centimetro libero. Gli avventori provano a rilassarsi ma non nascondono la preoccupazione. Il caldo estivo unito alla mancanza di neve in inverno, dice lui, è sintomo di un cambiamento climatico molto evidente e già si teme per le prossime ore, dopo il caldo estremo, previste tempeste estreme con grandinate, bombe d'acqua. In Belgio è già morta una persona. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: Temperature roventi anche in Italia, ne avremo fino alla metà della prossima settimana.
2: Al Colosseo, come a Berlino, entrano in azione i cannoni che nebulizzano acqua per rinfrescare i turisti nelle ore più calde. Sono uno dei rimedi messi in campo per affrontare l'ondata di calore che attanaglia l'Europa, il continente che si sta riscaldando più velocemente sulla Terra. In Italia il picco è atteso per domani, con temperature oltre 40 gradi. 18 le città a bollino rosso, salgono a 6 quelle arancioni con l'aggiunta di Cagliari e Trieste. Per avere un po' di refrigerio bisognerà attendere ancora 3 giorni, ma l'abbassamento delle temperature porterà violenti temporali e grandinate, uno scenario al quale il cambiamento climatico di origine antropica ci ha abituati. Il punto con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
3: Cambia poco la situazione rispetto alle giornate appena trascorse. Non mancherà qualche isolato temporale da calore in corrispondenza delle Alpi. Per avere un cambiamento in termini di temperature bisognerà aspettare mercoledì, poi soprattutto da giovedì inizieranno a scendere in modo più consistente, anche se arriveranno piogge temporali diffusi soprattutto al nord-est e dal centro.
2: Francesca Fornario, GR1.
0: Le nuove tensioni nel Golfo Persico. Il Bahrain protesta dopo gli ultimi attacchi iraniani. L'accordo sul cessate il fuoco traballa. Trump avverte: se costretti intensificheremo lo scontro. I negoziati dovrebbero riprendere il 2 luglio. L'Iran ribadisce: manteniamo il controllo sullo stretto di Hormuz. Il corrispondente.
4: Gli Stati Uniti non rispettano gli impegni, accusa l'Iran, che ha preso di mira Bahrain e Kuwait con droni e missili come rappresaglia per i nuovi raid americani sul porto di Sirik. Il Bahrain chiede un'azione internazionale per fermare l'aggressione di Teheran, ma i Pasdaran rilanciano: risponderemo con sempre maggior forza, e minacciano il Pentagono: le vostre basi nella regione vivranno un inferno. Poi ribadiscono: per passare Hormuz le navi devono chiederci il permesso. Una posizione ufficializzata dal ministro degli esteri Araghchi in visita a Baghdad, in Iraq. Lo stretto rimarrà sotto la nostra supervisione e gestione per almeno altri 30 giorni e ogni interferenza o azione unilaterale non farà che ritardarne la riapertura. Ad accompagnare l'escalation anche un nuovo messaggio della guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, che ricorda la strage di bambine nella scuola di Minab, l'uccisione del padre Ali, gli attacchi e

0: entri medici e chiede quindi di processare Stati Uniti e Israele anche a livello internazionale per crimini di guerra. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: E proseguono le tensioni anche tra Israele e Libano, due giorni dopo l'accordo che punta ad avviare negoziati di pace.

0: confermano come la tregua resti appesa a un equilibrio molto precario. Sul piano politico, intanto, si intensifica il braccio di ferro sull'accordo quadro firmato 2 giorni fa a Washington da Libano e Israele. Da una parte c'è chi, a partire dal governo, considera indispensabile il disarmo di Hezbollah per evitare che il paese venga trascinato in un nuovo conflitto. Dall'altra, il movimento sciita e le forze di resistenza che ribadiscono come la priorità resti la fine dell'occupazione israeliana. Il presidente del Parlamento, Nabih Berri, il cui volto punteggia tutte le strade del sud del Libano, ha definito l'intesa squilibrata e ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo iraniano Ghalibaf. Da Teheran, il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghei, ha chiesto di fissare al più presto un calendario per il ritiro incondizionato delle forze israeliane dalle aree occupate. Da Tiro, con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: Il governo israeliano dunque approva all'unanimità il riconoscimento del genocidio armeno, la replica indiretta del presidente turco Erdogan. I responsabili del genocidio di Gaza risponderanno delle loro azioni. Secondo Israele non è una ritorsione contro la Turchia, l'inviata.
2: Israele si unisce ai 34 paesi al mondo, tra cui l'Italia, che definiscono genocidio le uccisioni di massa degli armeni nell'impero ottomano tra il 1915 e il 1916. 1,5 milioni di persone sterminate o lasciate morire di inedie e malattie durante le deportazioni forzate e le marce della morte. 2/3 della popolazione cristiana scomparve così, per molti anni inghiottita in questo buco nero ignorato a lungo dalla storia. La decisione dello Stato ebraico è stata presa all'unanimità dal governo. Il ministro degli esteri Saar ha dichiarato: Israele ha adempiuto a un dovere morale riconoscendo la verità storica e respingendo i tentativi di negarla. La decisione è inevitabilmente destinata a inasprire lo scontro diplomatico con la Turchia, da sempre contraria all'uso del termine genocidio per definire i tragici eventi dell'inizio del secolo scorso. In Israele, nei territori palestinesi, la comunità armena conta alcune migliaia di abitanti, ma soprattutto ha una presenza significativa nei luoghi santi, al sepolcro a Gerusalemme, nella Basilica della Natività di Betlemme. Da Gerusalemme, Stefania Zane, GR1.
1: Disastro aereo in Francia, finisce in tragedia il volo di un gruppo di paracadutisti. Il corrispondente.
3: Era stato immaginato come un volo per celebrare il primo lancio col paracadute alla fine del corso. L'aereo civile decollato dall'aeroporto di Nancy non riesce però a prendere quota e perde velocità rapidamente, secondo i testimoni. Nello schianto al suolo perdono la vita tutti e 11 i passeggeri, il pilota esperto, i 5 istruttori e i 5 allievi, tra di loro alcuni infermieri liberi professionisti. Fortunatamente il velivolo non ha colpito nessuna abitazione del vicino comune di Tomblaine nella Lorena, abituato a questo genere di voli. Si trattava di un aereo affittato regolarmente per permettere il battesimo del lancio col paracadute, spiega il sindaco di Tomblaine. All'improvviso non abbiamo più sentito il rumore dell'aereo e poi c'è stato lo schianto al suolo, racconta un testimone. La prefettura sta indagando ora per capire le ragioni dell'avaria dell'aereo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: È un grave incidente aereo avvenuto anche in Arabia Saudita. Un elicottero della compagnia petrolifera Aramco è precipitato nella parte orientale del paese. Deceduti 14 passeggeri sauditi, in corso indagini per chiarire le cause di quanto accaduto. Il terremoto in Venezuela, sale il bilancio dei morti, 1430 secondo l'ultimo bollettino, mentre sono 70.000 i dispersi. Continuano le ricerche dei sopravvissuti e i salvataggi.
4: Meglio metro, signore, meglio metro.
5: Manca mezzo metro, signore, mezzo metro è affacciato su un cunicolo scavato tra le macerie. Il soccorritore colombiano dirige l'operazione di salvataggio. Raccomanda prudenza, manca poco. Il bambino di 11 anni è stato individuato, afferrato, la presa è salda. Dall'ordine.
4: Uno, due, tre, piega.
5: Prima la testa, ripete, prima la testa, lo adagiano sulla barella, inerte, disidratato dopo 3 giorni, sepolto tra i detriti, ma è vigile, è vivo. Un altro bambino di 11 anni tra le 33 persone tratte in salvo ieri, mentre le operazioni di ricerca continuano incalzate dal trascorrere delle ore che erode le probabilità di trovare ancora dei superstiti sepolti nei colossali ammassi di rovine che torreggiano le città venezuelane. 1.800.000 persone hanno bisogno di assistenza, tra le quali 680.000 bambini, stima l'UNICEF, mentre continuano ad affluire i soccorsi. È atterrato il secondo aereo dell'aeronautica militare italiana con nuovo personale specializzato e aiuti. Altri 50 uomini sono stati inviati da Panama. Il governo venezuelano delinea un piano per allestire dei rifugi temporanei. Nessuna persona, nessuna famiglia è in una condizione di abbandono in questo momento, assicura la presidente.

0: Ad interim venezuelana Delcy Rodríguez, bersagliata dalle accuse e dalle denunce delle opposizioni, dei cittadini che imputano al governo una risposta lenta e inadeguata all'emergenza, la carenza dei mezzi per fornire soccorso e l'assistenza necessaria. Enzo Arcieri, GR1.
1: E all'Angelus Leone XIV in spagnolo ha rinnovato la solidarietà al popolo venezuelano. Desidero esprimere la mia vicinanza ai fratelli e alle sorelle venezuelane colpiti dai terremoti recenti che hanno provocato molte vittime, feriti e ingenti danni. Prego il Signore per l'eterno riposo dei deceduti. Voglio esprimere gratitudine a quanti lavorano con generosità nella ricerca dei dispersi e nel dare assistenza. Il presidente Mattarella rende omaggio a Enrico De Nicola, tra i protagonisti della storia politica italiana del Novecento. Nell'ottantesimo anniversario della sua elezione come capo dello Stato provvisorio, scrive in una nota, desidero commemorarne la figura di significativo esponente della vita pubblica del paese, protagonista del processo di strutturazione e consolidamento della democrazia italiana. La politica, martedì torna in aula la legge elettorale che resta al centro del confronto tra i partiti.
2: Vinciamo le elezioni e torno al Viminale, è l'auspicio di Matteo Salvini dal raduno dei giovani leghisti. Il leader del Carroccio vuole di fianco Zai e Fedriga in campagna elettorale e chiude a Vannacci, non ci frega più. Insiste per il premio di maggioranza mentre sulle preferenze non si sbilancia.
3: L'unica mia preoccupazione in quel campo lì, io sono sempre stato eletto con le preferenze, è fare una campagna elettorale che permette solo ai milionari di emergere e prendere i voti.
2: Sulle preferenze fredda anche Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia lavora per introdurre un emendamento unitario e replica alle opposizioni. Nel 2015 blindarono l'Italicum con la fiducia. Il centro-sinistra minaccia di uscire dall'aula sul voto, PD pronto a votare di tutto contro le liste bloccate, senza preferenze, meno libertà agli elettori, sottolinea Casini. Favorevoli anche i 5 Stelle che dicono no al premio di maggioranza e bollano il DDL come inadeguato, Giuseppe Conte.
4: Non si cambiano peraltro le regole del gioco quando si pensa di perdere, è un segno di grande debolezza che sta esprimendo questo governo.
2: Gli fa eco Verdi-Sinistra, vogliono andare al voto quest'anno, dice Bonelli, perché temono la scure della Consulta. Sulla legge. Francesco Macaro, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 19:14, la cronaca, sommozzatori e mezzi speciali impegnati nel lago di Vico nelle ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, disperso da ieri. Operazioni particolarmente complesse, spiega il prefetto. Dalla premier Meloni, messaggio di vicinanza alla famiglia in queste ore di dolore.
5: 24 ore di operazioni, ma ancora nessun risultato. I sommozzatori dei vigili del fuoco lavorano senza sosta, anche utilizzando mezzi ad alta tecnologia, un ecoscandaglio speciale, veicoli a comando remoto, mentre da Milano è in arrivo un drone subacqueo in grado di effettuare ricerche più approfondite, perché le operazioni a vista sono praticamente impossibili. Lo spiega il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo.
6: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua, quindi più si scende più la visibilità si riduce ed è prossima allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
5: In supporto, in superficie, barche e anche elicotteri a controllare dal cielo. Luigi Cavallari, 84 anni, ingegnere, era su un barchino con la moglie, la ministra Eugenia Roccella e altre persone. Si è tuffato, si è sentito male, tra le ipotesi quella dello shock termico, e non è riuscito a risalire, è scomparso tra le acque. Potrebbe essere stato trascinato dalle correnti. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Ancora in fuga il presunto autore del triplice omicidio di Roma, martedì nel quartiere Casalotti, fiaccolata in memoria delle vittime.
7: La comunità bangladese aveva allontanato il 43enne Shahad Hossain proprio per l'ossessione nei confronti della moglie di Kamal. Ora è ricercato in Italia e in Inghilterra. Per gli investigatori però è probabile che sia ancora nella capitale. I suoi connazionali raccontano di un uomo aggressivo. Avevano anche organizzato una riunione per parlare del caso.
8: Ho fatto una assemblea, volevo lasciare lontano questo ragazzo, non voglio venire più in questa casa.
7: 50 le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine. Dopo che la polizia ha reso pubblica la sua foto, a dare un nome al killer, l'unico sopravvissuto alla strage, il figlio primogenito della coppia, Amir, 20 anni, ricoverato in prognosi riservata al gemelli, ma cosciente. Sembra che Shahad Hossain abbia premeditato la strage. Prima avrebbe ucciso a colpi di macete Jan Osne Momotai, che lo aveva rifiutato. Poi la figlia, Arowa, di soli 8 anni, avrebbe quindi atteso l'arrivo del marito, Kamaluddin, uccidendolo. Mentre il figlio, dopo una colluttazione, sarebbe riuscito a scappare. scappare strada e dare l'allarme. Elena Paba, GR1.
1: Tragedia nel mare della Grecia. Una donna italiana di 52 anni, Eleonora Guareschi, è morta durante una navigazione in barca a vela al largo di Lefkada. Per l'ambasciata si è trattato di un incidente. Ascoltati il compagno e gli amici. Domani il rimpatrio della salma a Parma. Vacanze e truffe online. Con l'intelligenza artificiale i raggiri diventano sempre più sofisticati e difficili da riconoscere. Milioni le vittime.
9: Case vacanze, alberghi, B&B o addirittura villaggi turistici perfetti sul web, inesistenti, già occupati o molto diversi nella realtà. Nel 2025, secondo il portale facile.it, questa truffa ha colpito quasi 3 milioni e mezzo di persone. Il 30% è riuscita a individuarla prima di partire, gli altri l'hanno scoperto solo una volta arrivati. Truffe anche per biglietti, escursioni e noleggio d'auto. 4 milioni e 300 mila le persone coinvolte in tutto l'anno. Andrea Polo, facile.it.
10: E poi importante rivolgere sempre a portali autorevoli, riconosciuti, se anche fossero loro il veicolo, ovviamente inconsapevole della truffa, in questo caso possiamo godere e beneficiare delle assicurazioni che loro stesso offrono.
9: A peggiorare il quadro si aggiungono le truffe sempre più sofisticate fatte attraverso l'intelligenza artificiale, più 3000% dal 2022 a oggi, secondo i consumatori del Codacons. Recensioni, foto e video falsificati, deepfake con finti proprietari completamente generati dall'intelligenza artificiale che presenta l'alloggio. Frodi, in qualche caso impossibili da individuare. Paola Nania, GR1.
1: Un salvataggio che emoziona ma che riaccende anche l'allarme. Nel Golfo di Salerno un cucciolo di delfino è stato liberato dopo essere rimasto intrappolato in una rete da pesca. Il branco lo attende e riprende il largo.
11: Ecco qua!
12: La gita in gommone di un gruppo di amici al largo di Salerno si è trasformata in un'avventura a lieto fine, carica di emozione. Tutto è cominciato quando dal blu del mare è affiorato un delfino, poi un altro. E infine è stato chiaro che un cucciolo del branco era rimasto impigliato pericolosamente nelle maglie di una rete da pesca.
11: Ma uno è incastrato, non c'è due. Eccolo qua.
12: I natanti si sono avvicinati con prudenza ed è scattata l'operazione di salvataggio.
13: So già come dobbiamo fare.
14: Dobbiamo tagliare, tagliamo.
13: Dai, è libero?
14: Libero!
12: Una volta restituito al mare aperto il piccolo delfino, il branco ha iniziato a esibirsi in tuffi, salti, piroette, probabilmente non ringraziamenti del tipo umano, ma segnali di comunicazione e scarico di stress. Eppure le reti fantasma, abbandonate dai pescatori, continuano a minacciare la biodiversità nel Mediterraneo. Stefano Ciafani, presidente nazionale di Lega Ambiente.
15: Bisogna fare un'azione sistemica di responsabilità nei confronti del mondo della pesca. Quando le reti non servono più, devono essere tirate via. Per tutelare quella biodiversità che è presente in maniera molto ricca all'interno del Mediterraneo.
12: Eleonora Belviso, GR1.
1: 10 anni dopo la sua scomparsa, l'abbraccio del pubblico a Bud Spencer. Prosegue a Cinecittà World a Roma il grande tributo dedicato all'attore promosso dalla famiglia Pedersoli insieme a The Bulldozer, il fan club internazionale dedicato a lui e a Terence Hill.
16: Scazzottate memorabili, risate, piatti di fagioli e un modo tutto suo di fare giustizia. A 10 anni dalla sua scomparsa, il cinema di Bud Spencer continua a conquistare il pubblico. Film come Lo chiamavano Trinità, Altrimenti ci arrabbiamo e Io sto con gli ippopotami, quasi sempre accanto a Terence Hill, hanno segnato la storia della commedia d'azione italiana, diventando veri e propri cult anche all'estero.
17: Altrimenti ci arrabbiamo.
16: Giuseppe Pedersoli, primogenito di Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer. Per lei deve essere un'emozione vedere con quanto calore il pubblico lo ricorda.
18: È una grandissima emozione per me, le mie sorelle e mia madre, perché sentiamo veramente la sincerità delle emozioni di tanta gente, italiani, stranieri, che si riuniscono, che si sono riuniti in questi giorni anche a Roma, Cinecittà World, per rivivere le atmosfere dei film, le musiche. C'è stato un concerto molto molto emozionante dei Fratelli De Angelis, di Oliver Onions, che con mio padre, giovanissimi, hanno cominciato a firmare le colonne sonore dei loro film più famosi.
16: No. Maurelia Carafa, GR1.
1: La musica è l'estate di Alfa, che riprende stasera da Bologna il suo tour.
19: Buon vento a chi oggi partirà.
1: Buon vento, in duetto con Jovanotti, è tra i brani più ascoltati di questi mesi, sempre con Giova. Ieri sera era allo stadio San Siro di Milano nella notte dance firmata da Gabri Ponte. Il cantante è pronto a ripartire con l'esibizione in tutta Italia fino al gran finale del 23 settembre all'Arena di Verona, prima di altri 3 concerti in autunno. Siamo alla pagina sportiva, in studio Massimiliano Graziani.
13: Buonasera, partiamo dai mondiali di calcio perché ora inizia il bello, ovvero le sfide da dentro o fuori con gli eventuali supplementari e calci di rigore ad aprire i sedicesimi di finale. Questa sera a Los Angeles saranno Sudafrica e Canada.

0: e per la prima volta superano la fase a gironi.
1: La nazionale dei Bafana Bafana, sì, proprio quella che nel 2010 è passata alla storia suo malgrado come prima squadra di un paese organizzatore della fase finale di un mondiale a non superare il primo turno, stavolta ce l'ha fatta e ora sfiderà il Canada, non più padrone di casa, dato che si gioca a Los Angeles. In palio gli ottavi di finale, un traguardo che, almeno in Sudafrica, dopo la sconfitta all'esordio contro il Messico, era visto e misurato in parsec, ovvero in anni luce di distanza. Poi si sa, opinioni calcistiche e tempo atmosferico cambiano spesso. E qui entra in gioco, se non in ballo, proprio la formazione canadese che nel gruppo B di volti ne ha mostrati ben tre, uno diverso dall'altro, dal 6-0 al Qatar alla sconfitta 2-1 con la Svizzera, passando per l'1-1 all'esordio con la Bosnia, ovvero secondo posto con amaro saluto alla possibilità di restare un altro po' in patria, ottavi compresi. Pronostico aperto per stasera, la Los Angeles delle stelle, da quelle di Hollywood a quelle del basket, non smentisce la sua fama di capitale dell'intrattenimento. Tra i nordamericani non ci sarà il centrocampista del Sassuolo Ismael Koné, il suo mondiale è finito troppo presto. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
0: Radio Cronaca diretta dalle 21 qui su Radio 1, in contemporanea sul nostro canale digitale Radio 1 Sport. E ora apriamo la pagina dei motori con la Formula 1. George Russell trionfa nel Gran Premio d'Austria, deludono invece la Ferrari e frena anche il leader del mondiale Kimi Antonelli, inseguito ora proprio dall'altro pilota della Mercedes, il vincitore di giornata tornato al successo al Red Bull Ring.
2: Non vinceva da Melbourne Russell, era la prima gara dell'anno e le sue prospettive erano ben diverse rispetto a quelle attuali, ed è per questo che la vittoria dell'inglese a Spielberg è importante soprattutto per il morale oltre che per la sua classifica. Un successo che nasce dalla qualifica di sabato, la discussa pole con bandiere gialle, ma praticamente mai in bilico, mentre alle sue spalle la battaglia è stata feroce. Secondo, alla fine si è piazzato Verstappen, al fotofinish su Antonelli. Terzo, che paga gli errori nel primo stint, al via avevo la vena un po' chiusa, ha raccontato, anche su di lui il sabato ha lasciato qualche strascico, ma non è stato neanche aiutato particolarmente dal team con la strategia. Un podio è comunque positivo perché Kimi conserva 40 punti di vantaggio sul secondo in classifica, che torna ad essere proprio Russell. Ferrari invece male, Hamilton quinto, Leclerc ottavo, mai competitive le rosse su una pista dove il motore conta, la power unit del cavallino, ancorché evoluta, paga ancora dazio unitamente a una vettura mai a punto. Giornata negativa dopo la vittoria di Barcellona, fra una settimana si va a Silverstone, la culla del motorsport. Manuel Codignoni, GR1.
0: Moto mondiale, il giapponese Ogura si laurea ad Assen, l'università del motociclismo, un gran premio d'Olanda decisamente meno fortunato per Marco Bezzecchi, che rimedia una brutta caduta e perde la testa del mondiale.
3: Banzai Ogura, Aisan vince in Olanda e riporta il paese del sollevante sul gradino più alto del podio della classe regina dopo quasi 22 anni, 7.953 giorni. Gara bellissima con mille sconvolgimenti, a partire dal terzo giro quando Bezzecchi scivola oltre 200 all'ora quando era quarto. Gran botta, per fortuna senza gravi conseguenze, se non la perdita della leadership mondiale. Al quindicesimo giro un problema tecnico ferma Bagnaia quando anche lui era quarto. Davanti Martin scappa, ma il duo tra causa e inarrestabile lo salta. Ogura risale a doppia velocità e si prende il successo su Fernandez e sull'Iridato 2024, che si consola con il primato in classifica con 7 punti su Bezzecchi. Quarto un sontuoso di Gian Antonio, che nel finale ingaggia una lotta con Marc Marquez, subisce una penalità a dir poco rivedibile e nonostante questo negli ultimi due giri svernicia i due fratelli di Cervera. È terzo nel mondiale a 16 punti da Jorge. Luca Cesaretti, GR1.
0: Infine il tennis, domani si alza il sipario sull'erba di Wimbledon ad aprire il programma sul Centre Court, il campo principale, alle 14.30 ora italiane. Sarà il nostro Jannik Sinner, campione in carica numero uno del mondo, che affronta il serbo Kecmanovic. Con lo sport è tutto.
4: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, regia Gianluca Liberati e Sergio Ciani. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1, un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Viterbo.
2: Dalla compassione alla missione. Lo sguardo di Gesù sulla folla stremata dalla fatica e lo sguardo della sua compassione sulla nostra umanità segnata da fragilità, necessità, urgenze che provengono da situazioni di ingiustizia e prevaricazione della dignità di ogni persona. La sua compassione, segno di un amore viscerale per tutti, coinvolge

0: E chiama alla missione per trasformare questo mondo secondo il suo amore. Affida un compito definito da realizzare nella vita ordinaria, lungo il cammino incerto e faticoso. Strada facendo, predicate che il regno di Dio è vicino. Chiama e invia ad operare attraverso i piccoli gesti quotidiani, gratuiti e spesso non riconosciuti, i segni di amore che sanno guarire le ferite, risuscitare la speranza in contesti di disperazione, purificare le distorsioni dell'anima e scacciare i demoni che inaridiscono i cuori, causa di lacerazioni e guerra, fame e ingiustizia e sfruttamento. Chiama a preparare questo compito con la certezza della sua presenza che sostiene, con la grazia che solleva fino a lui su ali di aquile, in un vincolo singolare di amore e di comunione, per testimoniare con il sorriso e la gioia, con la bontà e il perdono, che l'amore incondizionato di Dio per tutti può riconsegnarci la bellezza della vita attraverso il nostro comune impegno.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
3: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si attenuano i temporali che hanno interessato buona parte delle Alpi nel corso del pomeriggio e tornano ad essere presenti ampi spazi di sereno. Anche dopo il tramonto le temperature e l'umidità continuano ad essere elevate. Domani, lunedì 29 giugno, cambia decisamente poco la situazione, con le temperature e il caldo afoso che continuano a dominare il meteo un po' su tutto il nostro territorio. L'unica variazione è rappresentata dai temporali sulle aree alpine, lungo l'Appennino e in forma marginale anche nelle zone interne di Sicilia e Sardegna durante le ore più calde della giornata, per poi esaurirsi verso le ore serali. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a spirare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio.

0: Tutti quasi calmi o poco mossi, temperature elevate ovunque, ma con punte di 39 gradi soprattutto in pianura padana, condizioni di disagio anche nel corso della notte e dal primo mattino, con valori che scendono, ma in presenza di un ulteriore aumento di umidità. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Dentro o fuori è l'espressione che inevitabilmente in maniera molto frequente utilizzeremo di qui al 19 luglio. Certo, anche alle spalle abbiamo giornate di verdetti con la chiusura dei gironi, con la composizione della griglia, ma come in tutte le fasi eliminazione diretta, e qui la logica diventa brutalmente elementare: o si vince, supplementari e rigori inclusi, oppure si va a casa. Cominciano per la prima volta nella storia dei mondiali di calcio i sedicesimi di finale e noi ve li racconteremo a partire da questa sera. Dunque, sempre ben trovati dai nostri studi di Dallas, sono le 20:31 in questo istante su Rai Radio 1. A salutarvi è sempre Guido Ardone al microfono, con Francesco Pienalieri alla parte tecnica, e poi andiamo a salutare i nostri colleghi a Roma, Marco Mascia e Giovanni De Palma alla console. In redazione c'è Andrea Pistorio, naturalmente Ombretta Conti in regia. 16 partite fino a venerdì 3 luglio, nell'arco di 6 giorni. Beh, 72 ne sono state giocate, ne restano 32, saranno evidentemente le più importanti. Oggi gara unica, si comincia tra poco meno di mezz'ora, calcio d'inizio alle 21 tra due squadre che non avevano mai superato il girone nella loro non lunghissima e non nutritissima storia mondiale. Il Canada, una delle nazionali dei paesi ospitanti, ha perso, per così dire, il diritto di continuare a giocare in casa in considerazione del secondo posto nel suo girone, dunque è stato costretto a traslocare, si fa per dire, sempre in quel di Los Angeles, dove sta per sfidare il Sudafrica. La formazione dei Bafana Bafana era partita molto male nella gara inaugurale, poi in crescita all'ultimo tuffo ha battuto la Corea del Sud eliminandole, dunque eccola qui a contendersi un posto agli ottavi. E allora, ricordandovi che nel corso della gara ascolterete il commento tecnico di Giovanni Galli, che saluteremo tra poco.

0: Pochissimo, cominciamo con la presentazione, le formazioni ufficiali per il primo sedicesimo di finale di questo maxi mondiale nordamericano per Sudafrica, Canada. Questa la dicitura, appunto. Andiamo subito da Giovanni Scaramuzzino. Buonasera, bentrovato.
1: Buonasera, buonasera per te e per tutti gli amici italiani all'ascolto. In Italia sono le 20:32. A oltre 30 anni dall'impresa con la I maiuscola che permise al neo Sudafrica post apartheid di salire sul tetto rugbistico del mondo, sarebbe fuori luogo, forse più che sbagliato, riproporre ora analogie sportive, se ci sono, o anche accostamenti di natura socio-etnica e economica magari. La conquista di quella Coppa del Mondo di rugby del 1995, immortalata nel film capolavoro Invictus di Clint Eastwood, tra l'altro con uno strepitoso Morgan Freeman nel ruolo di Nelson Mandela, beh, rimane lassù, in una sorta di apogeo rispetto alle vicende strettamente terrene, soprattutto pallonare in questo caso, in senso rotondo stavolta e non ovale. Eppure la distanza, seppur siderale, oggi appare più ridotta. Perché? Perché l'avventura mondiale dei Bafana Bafana è approdata a un traguardo significativo. Partiamo un po' da lontano. Nel 2010 proprio il Sudafrica è passato alla storia come la prima nazionale di un paese organizzatore a non passare la fase a gironi, ovvero il primo turno. Quindi, più che di scusate il ritardo, ricomincio non da tre, ma dal poker totale di partecipazioni a un mondiale. La quarta è stata la volta buona, il tutto senza scomodare termini come impresa, prodezza o anche il solo più esotico exploit. Ai sedicesimi, appunto, c'è anche il Sudafrica e diciamocelo chiaramente, dopo la sconfitta inaugurale all'esordio contro il Messico, ci avrebbero scommesso davvero in pochi. C'è qualcosa di nuovo, insomma, nell'aria, anzi di antico, ma le famigerate trombette di plastica, le vuvuzelas, stavolta proprio non c'entrano. 19 giocatori su 26 convocati dal commissario tecnico sudafricano Bruce giocano nel campionato di casa e non si tratta di una nota a margine. I pochi europei, definiamoli così giusto per comodità, sono sparsi qua e là tra Molde, Norvegia, la tedesca Hannover, l'inglese Burnley, Limassol, e proprio a Cipro gioca Tapelo Maseko, autore dello storico gol che è valso appunto la qualificazione. Più che di un percorso sinusoidale, fatto cioè di alti e bassi, per la stella 24enne Oswin Regan Applis invece la vita ha disegnato una spirale, un vortice più tragico che negativo, che ha rischiato di risucchiarlo anche una volta intrapresa la brillante carriera di calciatore. Figlio di un gangster, lo sport, il calcio appunto, gli ha offerto una possibilità. Oltre Giano di fronte invece il Canada. Nella prima fase, quella a gironi, sono stati almeno tre i volti dei nordamericani, tre come i diversi risultati ottenuti: 1-1 con la Bosnia, 6-0 al Qatar, sconfitta 2-1 contro la Svizzera e inevitabile bye bye alla possibilità di restare più a lungo in patria, Vancouver, ovvero sedicesimi, poi magari, perché no, ottavi compresi. Pronostico aperto nel pomeriggio californiano, serata italiana, la Los Angeles delle stelle lascia per qualche ora Sunset Boulevard e aspetta di vedere se il viale del tramonto lascerà spazio a un'alba che potremmo anche definire luminosa. Chiunque vinca, chi vince infatti, entra tra le 16 squadre più forti al mondo. L'occasione è ghiotta per entrambe. Formazioni con uno sguardo anche alle divise ufficiali per il Sudafrica. La maglia è gialla, i pantaloncini sono verdi. Schema 4-2-3-1. In porta c'è lui, il capitano Williams, linea difensiva, con Mudau a destra, Modiba a sinistra, in mezzo Ocon, gioca da Hannover, Bokasi, che invece milita negli Stati Uniti, nei Chicago Fires. In mediana Sitole e Mokoena. Sitole gioca in Portogallo, nel Tandela. Più avanti Maseko, l'uomo che milita a Cipro, Mofokeng e appunto Applis. In avanti, conferma per Magkopa. Canada, qui lo schema è un più familiare 4-4-2 con Crepeau tra i pali, Johnston, Moise Bombito, Cornelius e Larry in difesa. A centrocampo, gli esterni, Buchanan a destra, Miller a sinistra, accanto al capitano Eustachio. Non c'è naturalmente il giocatore del Sassuolo Ismael Koné, infortunatosi nel corso della seconda partita. Il suo sostituto è Saliba. In avanti, accanto allo juventino Jonathan David c'è Oluasei. Direttore di gara è Joao Pinheiro della Federazione Portoghese. Si sta bene a Los Angeles,

0: Questo dice il meteo, 23 gradi, cielo semicoperto, linea Dallas.
1: Benissimo, grazie a Giovanni Scaramuzzino. Sì, come dicevi, la chance per entrambi di entrare tra le 16 migliori del mondo e di andare ad affrontare agli ottavi, così familiarizziamo anche con il tabellone che è sempre cosa buona e giusta, con una tra Olanda e Marocco, che a mio modo di vedere è una delle sfide più attese e più equilibrate, sarà in programma però nella notte italiana tra lunedì e martedì. Poi ci arriveremo, vado subito a salutare chi accompagnerà Giovanni Scaramuzzino al commento tecnico per questo Sudafrica-Canada. Buonasera, sempre ben trovato il nostro Giovanni Galli, ciao Giovanni.
2: Sì, ciao, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
1: Bene, Giovanni, al Canada non si poteva chiedere molto di più, no, alla fine, perché comunque è anche vero che è l'unica delle nazionali dei paesi ospitanti che non ha chiuso in testa al girone, come hanno fatto gli Stati Uniti, come ha fatto il Messico addirittura a punteggio pieno, eguagliando solo Francia e Argentina. Dopodiché, per un secondo posto alle spalle della Svizzera onesto, la sorpresa, lo spiegava bene Scaramuzzino, per come è maturata la qualificazione, è proprio quella del Sudafrica. Gara però, forse stavi per dire, difficilmente decifrabile, dai.
2: Sì, tutte e due arrivano da una vittoria, un pareggio, una sconfitta. Credo che il Canada però sia andato in crescendo, perché la prima partita logicamente con la Bosnia è il primo impatto col mondiale, sappiamo benissimo quali sono tutte le difficoltà, le attenzioni, no, di quella partita. Poi c'è stato il 6-0 col Qatar e quello credo che abbia risvegliato, no, questa squadra, che si è ben comportata al di là di una prima parte del primo tempo contro la Svizzera. Però gli ultimi 15 minuti ho visto un Canada veramente, a parte trascinato dal pubblico, ma con un'intensità, con una voglia di pareggiare, che a un minuto dalla fine, se non ricordo male, è stato Johnston con un colpo di testa, aveva la possibilità addirittura di pareggiarla quella partita. Per cui credo che il Canada sia in crescendo e il Sudafrica arriva comunque a un tecnico che conosce bene il calcio africano, ha vinto la Coppa d'Africa con il Camerun, ha preso questa squadra e piano piano l'ha un po' modellata con un sistema di gioco europeo, non classico, no, 4-3-3, 4-4-2, l'ha un po' modellata e sta cercando di sfruttare al massimo quelli che sono i suoi giocatori, le caratteristiche dei suoi giocatori. Certo, questa è una partita dentro e fuori, come diceva Giovanni Scaramuzzino, e credo che chi impatterà meglio, chi soffrirà meno questa partita, perché io credo che sia quello più che altro, no? L'importanza di una partita come questa, probabilmente avrà più chance di andare avanti.
1: Benissimo Giovanni Galli, a tra poco per il racconto di questo primo sedicesimo di finale. Sudafrica-Canada inaugura la serie, quindi sì, parliamo della partita, parliamo però della griglia nel suo complesso, seppur ormai davvero in pochissimi minuti, ma per la fase eliminazione diretta ci serviva un commissario tecnico e ce l'abbiamo, voce che mi piace sempre definire amica di Rai Radio 1 per le sue esperienze internazionali, per aver fatto un bellissimo percorso, come giusto ricordare sempre, con l'Albania, per un'altra esperienza significativa con l'Azerbaigian. Mister, mi perdonerà, ma io queste cose le devo dire da contratto, anche se lo sanno tutti. Gianni De Biasi, sempre buonasera, buon mondiale, ben trovato.
3: Buonasera a voi e a chi ci sta ascoltando.
1: Allora, al di là della partita che sta per cominciare, che pure, come spiegavano Scaramuzzino e Galli, insomma, ha i suoi spunti, un'occhiata alla griglia, mister, perché questa era un po' l'operazione, seppur sintetica. Intanto possiamo dire, da una parte Brasile, Argentina e Inghilterra, dall'altra Francia, Germania e Spagna. Io mi limito a nominare le titolate. In questo c'è una buona soglia di equilibrio. Poi queste squadre che ho nominato hanno dei percorsi sulla carta, scriviamolo bello grande, un po' diversi. La griglia, secondo il mister Gianni De Biasi.
3: Ma la griglia è difficile stabilirlo. Credo che la Francia sia un po' da tutti considerata la squadra favorita in assoluto, poi il calcio è pronto a smentirsi immediatamente, perché può essere che nel prossimo scontro, prossimo turno eventuale, sia Francia che Germania che si incontrano, esatto, possa uscire una sorpresa, quindi mai dire mai nel calcio, però è chiaro che una logica ti fa presupporre che le favorite possono essere la Francia, la Spagna, l'Argentina, speriamo il Brasile, perché è un po' italiano, certo, giusto? E quindi sì, da quel punto di vista lì tifiamo molto anche per Carletto, visto che non ci siamo noi direttamente, tifiamo per un nostro connazionale.
1: E visto che non ci sono più neanche gli altri due commissari tecnici, ovviamente parlo di Vincenzo Montella con la sua Turchia, di Fabio Cannavaro col suo Uzbekistan. Mister, in una battuta secca, visto che mi ha suggerito l'argomento, mini pagellino dei due CT italiani, due situazioni molto diverse. Il Cannavaro di l'Uzbekistan di Cannavaro, insomma, è una squadra esordiente, lo ha detto bene.

0: il campione del mondo del 2006, alla fine dovevamo fare esperienza. Forse, lo diciamo con grande affetto per l'aeroplanino, per il calciatore che è stato, per l'allenatore che è, la delusione va cercata un po' più dalle parti della Turchia, fuori ai gironi.
1: Sì, sì, sì, lo sa anche Vincenzo che è stata una delusione per lui in prima persona, perché ci ha investito tanto su questo progetto Turchia, e al tempo stesso perché io credo che fosse una squadra, per il girone che aveva, che poteva tranquillamente passare al turno successivo. Dall'altro lato si sapeva già che Fabio Cannavaro aveva qualche difficoltà, magari non pensava così grandi, però, perché c'è sempre la speranza di poter stupire, però
0: vedi, quando arriva a certi livelli, un nome tra tanti.
1: E Capoverde è sicuramente una sorpresa, ma relativa, perché Capoverde ha già dei buoni trascorsi, non parlo a livello nazionale, ma sicuramente di calciatori che escono da Capoverde, sì, che hanno trovato spazio da altre parti in Europa e nel mondo.
0: E in ogni caso andrà a affrontare proprio il colosso argentina nella griglia dei sedicesimi. Mister De Biasi, se è molto complicato fare un'analisi complessiva, perché appunto per la prima volta ci sono 16 partite nel primo turno eliminazione diretta, e quindi ci sono anche alcune sfide che mai avremmo pensato di vedere in questa fase del mondiale, però secondo me due partite di gran livello, faccio una facile previsione, immagino poi il suo parere, Portogallo-Croazia e Olanda-Marocco sono due gare che si preannunciano equilibrate, di sostanza, di buon livello tecnico, e quindi veramente da tripla avremmo detto un tempo qualche anno fa.
1: Sicuramente Portogallo-Croazia è una partita dal pronostico incerto, e probabilmente il Portogallo ha qualcosa in più nel favorire il pronostico, però mai fidarsi di una Croazia che ha sempre quel fenomeno di Modric che guida i suoi compagni. Dall'altro lato credo che il Marocco sia una sorpresa tra virgolette, passatemelo, perché lo conosciamo poco, ma in realtà c'è molti giocatori che giocano nelle squadre di vertice in Europa, e questo sicuramente depone a favore della squadra africana.
0: Sì, sorpresa relativa, perché già aveva raggiunto poi il quarto posto giustamente nell'edizione Qatar, perché comunque l'Africa ha portato 9 nazionali su 10 quasi un play-in alla fase successiva, e mi sembra, no mister, un dato interessante. Poi come non inquadrare la sfida tra Portogallo e Croazia tra due dei quarantenni di questo mondiale, ovviamente da una parte ultra quarantenni, Cristiano Ronaldo e Luca Modric. Poi il rovescio della medaglia, mister, e tra un po' andiamo a coinvolgere anche Giovanni Galli, io non è che voglio per carità puntare il dito contro, però partite come Australia-Egitto, ora lei ha, diciamo, come dire, partecipato al rendere una nazionale emergente, bella emersa l'Albania, perché è stato un bellissimo percorso, poi ha fatto un'altra sfida interessante. Allora il confine tra la partecipazione, l'inclusione di realtà meno prestigiose, e il fatto che abbiamo un livello, diciamo, come dire, un po' più, cioè la situazione è più livellata, ecco, diciamo così, dai.
1: Sì, diciamo che da un certo punto di vista, da adesso in avanti, sono partite più autentiche dal punto di vista del confronto tra squadre che hanno pari qualità, più o meno che si assomigliano molto. Nella prima fase c'erano probabilmente delle differenze sostanziali, ma io credo che sia ben attenta un po' da tutti, forse dai più snob forse no, però è un modo anche di avere una democrazia diversa nel mondo del calcio a livello mondiale, che ti dà la possibilità a altri di poter partecipare e di confrontarsi con realtà che sono completamente diverse.
0: Una forma di democrazia del pallone. Prima di salutare il mister Giovanni Galli, anche il tuo saluto, ma vuoi vedere che vi siete incrociati in un Fiorentina Pescara di fine anni 70? Vediamo se uno dei due se lo ricorda, dai, penso di sì. Giovanni con il mister De Biasi.
2: Questo io non me lo ricordo, ma ricordo con Gianni che ci siamo visti diverse volte, ci siamo scambiati tanti, abbiamo parlato molto di calcio, un tecnico molto preparato, credo lo abbiamo sentito, insomma, già nel delineare un po' quello che è il mondiale. Però lasciatemi dire che forse vi siete dimenticati una partita, che è quella di Brasile-Giappone. Io non la darei tanto per scontata. Non la darei tanto per scontata.
1: No, mister, perché secondo me il Giappone è una squadra perché il Giappone innanzitutto è una squadra che non molla mai, ha una determinazione e non la batti finché non la metti sotto in maniera definitiva, per carattere e per quant'altro. Come dicevo prima, speriamo che Carletto faccia bene, e quindi per noi da un certo punto di vista speriamo che le cose vadano bene per un nostro CT italiano.
0: però questo è il miglior trailer per la partita dalla quale cominceremo domani dalle 18:30.

0: in onda 18:35, poi alle 19 il calcio d'inizio di Brasile-Giappone. Ora invece ci attende Sudafrica-Canada. Saluto davvero al volo, ma grazie sempre di cuore al mister Gianni De Biasi. A presto su Radio 1 e buon mondiale, mister. Un abbraccio a lei.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti. Ciao Giovanni. Ciao ciao.
2: Ciao ciao Gianni.
0: Si va in campo tra pochissimo dopo una piccola pubblicità. Cominciano i sedicesimi, Sudafrica-Canada. Giovanni Scaramuzzino e Giovanni Galli dallo studio centrale. Ci ritroviamo nell'intervallo della partita. Buon ascolto su Radio 1.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
10: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
11: La partita.
12: Ore 11:50 a Los Angeles, le 20:50 in Italia. Buonasera da Giovanni Galli e da Giovanni Scaramuzzino. Persa contro la Svizzera l'opportunità di giocare sedicesimi e magari anche ottavi di finale in casa. Il Canada, comunque qualificato al turno successivo ed è una novità, riparte dalla California. A contendere alla nazionale della foglia d'acero il passaggio del turno c'è il Sudafrica, che per la prima volta nella propria storia, alla quarta partecipazione, ha superato la fase a gironi. La Los Angeles delle stelle lascia per qualche ora il Sunset Boulevard per volgere il suo sguardo dalla parte opposta, stavolta il viale del tramonto. Può lasciare spazio a una possibile alba di sorprese. Una tra Sudafrica e Canada accederà agli ottavi di finale. Non è male, non è poco. C'è una favorita, Giovanni Galli, in questa sfida?
2: Ma intanto buonasera a tutti, buonasera Giovanni. No, in questo momento non mi sento anche di dire chi può essere favorito. Posso dire il cammino che magari il Canada aveva iniziato balbettando nella partita d'esordio contro la Bosnia, poi il 6-0 al Qatar, la sconfitta con la Svizzera, ma una sconfitta che secondo me ha dato dei segnali positivi a questa squadra, dei messaggi positivi, perché sotto di due gol ha comunque giocato fino all'ultimo e a due minuti dalla fine aveva anche l'opportunità di poterla pareggiare. Perciò credo che nonostante questa sconfitta e che il pubblico li ha trascinati, ecco, questa squadra arriva carica in questo momento. Il Sudafrica è alla questa esperienza, hanno superato il turno, cosa importantissima, e se la giocano probabilmente la pressione è tutta sulle spalle, è tutta nelle maglie dei giocatori canadesi. Il Sudafrica si giocherà e si godrà questo

0: sedicesimo, no, trentaduesimo, cosa siamo ora? Mi sono dimenticato con tutti. Sedicesimo, scusami. Siamo a questo sedicesimo, se lo sta godendo tutto e tutto quello che verrà sarà ben accetto.
1: Intanto i portabandiera precedono i 25 per parte, perché c'è uno squalificata nel Sudafrica, Zwan, fallo sul messicano Alvarado, 3 turni per condotta violenta, l'ultimo stasera. Non c'è Ismael Kone invece nel Canada, frattura alla gamba, il brutto infortunio rimediato contro il Qatar, e adesso è il momento degli inni nazionali che per quanto ci riguarda precedono lo spot pubblicitario. Inno del Sudafrica.

te il termine fusion è tutt'altro che banale, specie stavolta, specie in un Sudafrica che negli anni 90 provava a lasciarsi alle spalle anni di apartheid, dallo sviluppo separato, insomma, a un inno condiviso. E adesso è il momento di O Canada.

0: gioco il calcio d'inizio di Sudafrica-Canada e il momento della pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Alle 20:56 italiane, 11:56 di Los Angeles, queste le formazioni delle due squadre. Sudafrica ne cambia uno, il tecnico Hugo Gross, rispetto alla gara contro la Corea del Sud. Williams, il capitano, è in porta, linea difensiva 4 con Mudao, Okon, Bokazi e Modiba. A centrocampo, accanto a Mokoena, c'è stasera Sitol. Più avanti, Maseko a destra, Mofo Keng, sotto punta Aplis. Sul settore di centro-sinistra, in avanti, c'è Mac Goba. Nel Canada, invece, Crepeau tra i pali, Johnston, Moise Bombito, Cornelius e Larrea in difesa. A centro

0: Centrocampo, Buchanan a destra, Capitan Eustachio e Saliba in mezzo, Miller a sinistra, in avanti Jonathan David e Ulloa-Sei, come già capitato nel corso della sfida iniziale al debutto contro la Bosnia. João Pinheiro, portoghese, e di Braga, il direttore di gara. Gli assistenti di linea sono altri due portoghesi, Jesus e Maia. Quarto ufficiale Al Ali della Federazione degli Emirati Arabi Uniti, lo spagnolo del Cerro Grande al VAR con l'ausilio di Toschi e Mastrangelo. Insomma, non ci sono Zuan, abbiamo detto del brutto fallo sul messicano Alvarado nella partita di esordio, squalifica per lui per 3 turni, Ismael Koné invece infortunatosi purtroppo con frattura della gamba nella gara stravinta contro il Qatar. Maglia gialla per il Sudafrica con pantaloncini verdi, completo nero invece per il Canada. Tatticamente, Giovanni, che cosa ti aspetti nei primi minuti?
1: Ma allora, uno studio può anche esserci da parte delle due squadre, mentre credo che l'intensità la debba dare assolutamente il Canada, perché è comunque una squadra, la nazione che organizza il mondiale, è la squadra che deve andare avanti, e allora deve cercare di portare a casa il risultato con attenzione, perché Sudafrica non scherza, però credo che la squadra che dovrà imporre il gioco sarà il Canada.
0: Intanto due parole, c'è tempo prima del calcio d'inizio, sulla figura di Hugo Broos. È dal 2021, quindi sono 5 anni, Giovanni, che è il tecnico del Sudafrica, e questa formazione, non mi stancherò mai di dirlo, è comunque molto autoctona, cioè solo 4 tra i titolari stasera giocano fuori dal Sudafrica. Uno negli Stati Uniti, Mbokazi, il difensore centrale, e gli altri in Europa, con ad Hannover, Sitol in Portogallo, a Tandela e Maseko a Limassol. Segno quindi che c'è continuità di lavoro e c'è anche possibilità da ben 5 anni di, come dire, provare e riprovare. Perché no?
1: No, ma è anche un sistema corretto se si pensa ad un mondiale. E che cosa vogliamo andare a fare a quel mondiale? Tanto conquistarsi la qualificazione, ma poi quando esserci avere qualcosa. Perciò bisognerebbe anche sapere che cosa faceva lui e che cosa ha fatto lui durante questi 5 anni, se faceva dei raduni con i calciatori che aveva lì in Sudafrica, se li seguiva, se aveva la possibilità di fare amichevoli, partite o quant'altro. Credo che questo in una squadra di seconda o terza fascia sia fondamentale, avere organizzazione e conoscenza dei calciatori.
0: Il calcio d'inizio battuto dal Canada, ma pallone subito recuperato dalla difesa sudafricana, maglia gialla e pantaloncini verdi per la formazione allenata appunto da Hugo Broos, completo arancione per il portiere capitano Williams. Da tenere d'occhio, Giovanni, questo portiere, perché è molto bravo con i piedi, non soltanto a liberare difensivamente ma anche a cercare in caso di bisogno il lancio verso le punte preciso, perlomeno questo ci ha detto questa prima fase del mondiale, al di là di alcune sviste che chiaramente possono capitare a chi le gioca in un ruolo così delicato. Tentativo da parte del Canada con Johnston di far su il pallone, arriva prima però sul settore sinistro proprio Applis, uno dei giocatori più attesi, pallone che si muove verso il centro del campo, poi però viene mancata l'opportunità di controllo, Buchanan non è riuscito a arrivare sul pallone e quindi sfuma l'azione offensiva, solo potenziale dobbiamo dire la verità, del Canada. La rimessa effettuata, ma ancora non è arrivato l'ok, ecco, effettuata dal esterno Modiba, che guadagna ancora una rimessa in gioco oltre che qualche metro, portandosi avanti il tentativo di sponda. In quella circostanza era su Sitol, titolare, non diciamo stasera a sorpresa, ma comunque Broos non ha voluto cambiare molto. Ecco un'iniziativa di Miller, si è fatto apprezzare in alcune giocate durante questa prima fase del mondiale, il pallone sul settore sinistro, un tentativo di ingresso in area di rigore da parte di Larry, raddoppio di marcatura, si salva la difesa sudafricana, ma giusto per un attimo, perché alle spalle di Larry c'è subito Miller, e su quella corsia di sinistra, su quella fascia, caro Giovanni, funziona questa sovrapposizione.

0: posizione tra Larria e Miller, lo abbiamo visto anche nel corso delle precedenti partite.
1: Sì, sì, infatti quando ti dicevo precedentemente nella partita con la Svizzera si è accentuato tantissimo, perché negli ultimi 10 minuti sia Johnson da questa parte che ha iniziato a crossare, ma soprattutto dalla fascia sinistra sono arrivati i pericoli maggiori per la Svizzera, per cui è una squadra con... Ma vedi, l'impronta della partita già mi sembra sia evidente, no? Grande pressing da parte del Canada, però una relativa tranquillità nel giocare la palla del Sudafrica, perciò vediamo se si stancano prima i canadesi a pressare, oppure perdono questa serenità i giocatori sudafricani.
0: Tanto tentativo sul fronte sinistro del Sudafrica con Applis che fa su il pallone, lo deve però dare all'indietro in direzione di Modiba per via degli accoppiamenti. È il Sudafrica ad essere stasera nel pomeriggio di Los Angeles la formazione ospitante, con il Canada che quindi formalmente gioca fuori. Gioca fuori aria invece il pallone Williams, e abbiamo visto la prima opportunità di servire direttamente le punte con un destro intercettato però dal capitano canadese Eustachio. C'è Miller naturalmente sulla fascia sinistra, il pallone raso terra all'indietro per Larria, poi scambiato con Saliba, giocatore dell'Anderlecht, dall'indietro di prima intenzione, e un Sudafrica che copre bene mi sembra, e soprattutto lo fa schierando tutti i giocatori, Makopa punta centrale compresa, dietro la linea della palla.
1: Sì, e sono tutti molto ordinati, sono due linee da quattro, in mezzo però c'è il centrocampista che fa da baricentro e la punta davanti, un 4-1-4-1, però molto stretti e molto corti.
0: Intanto c'è il fallo in attacco da parte di Buchanan, il giocatore del Villarreal aveva tentato di conquistare un pallone vagante, ha spinto in maniera irregolare Modiba, uno dei tanti giocatori che milita nel proprio campionato, quello sudafricano, con ovviamente la possibilità da parte di Hugo Broos, il commissario tecnico, di scegliere appunto dei giocatori di cui ha spesso l'opportunità della visione diretta, appunto. Le due squadre che soprattutto forniscono a questa nazionale i maggiori elementi, con 8 ciascuna, sono l'Orlando Pirates, formazione di Soweto, il quartiere South Western Township di Città del Capo, tristemente famoso per gli scontri durante gli anni 70 che precedettero la lunga lotta per la fine dell'apartheid. L'altra formazione, il Mamelodi di Pretoria, che ha 8 giocatori in questa fase finale del mondiale di calcio. Il possesso palla del Sudafrica, retropassaggio ancora per Williams, completo arancione per lui, tentativo ancora di servire con un lungo destro all'altezza della linea centrale del campo, non tenta neanche Mokoena il salto, vicino a lui c'era Mokofeng, il pallone poi è stato messo a terra, arrivano prima i giocatori sudafricani, il tentativo da parte di Mutau, alla meglio però il centrocampo della formazione stasera in completo nero. C'è una buona opportunità però per lo scatto di Maseko, siamo al limite dell'area di rigore, attende rinforzi, ecco Mofokeng, c'era lo spiraglio per restituire il pallone al centro, conclusione da lontano, la respinta non perfetta ad opera di Crapo, ma non c'erano maglie gialle nelle vicinanze, il primo tiro in porta lo registriamo al 6° minuto, c'è già un capovolgimento di fronte, possiamo dire Giovanni Galli che se fase di studio doveva essere, questo è l'episodio che può averla fatta cessare.
1: Sì, è stato abbastanza casuale perché c'è stato questo rinvio alla linea di difesa del Sudafrica che è andata oltre la linea difensiva dei canadesi e è partito l'attaccante da solo, però si è un po' incespicato con la palla, però poi dopo è arrivata alla concatenazione. Intanto
0: Miller il cross, pulisce la propria area di rigore Ocon, tentativo di conclusione da lontano, centrocampisti del Canada, Eustachio soprattutto, è andato lui al tiro, finito alto, ma anche Saliba, non si fanno pregare per le incursioni, poco fa è andato al tiro, in qualche modo si è coordinato per la battuta a rete Mokoena, giocatore dotato di un piede molto educato, in questo caso ha tentato di sorprendere il portiere avversario, non sembrava una conclusione che per potenza e precisione della gittata potesse creare dei problemi a Crepo, che evidentemente non si è fidato oppure non è riuscito a bloccare il pallone stesso, lo ha deviato verso lì, non c'è

erano appunto incombenti i giocatori sudafricani pronti a un eventuale tapin verso la porta avversaria. Completo nero con numerazione e qualche inserto bianco per la squadra allenata da Jesse Marsh, statunitense, 52 anni, c'è anche

0: della formazione sudafricana. Possiamo dire che questa alternativa rappresentata dai portieri, soprattutto da Williams, potrebbe pesare qualcosina sulla bilancia di un incontro che comunque, come si annunciava, pare equilibrato.
1: Sì, Giovanni, non è scritto da nessuna parte che uscire con il palleggio dal basso ti possa portare dei grandi vantaggi. Ne abbiamo visto adesso da una parte e dall'altra, due rilanci lunghi oltre la linea di difesa della squadra avversaria, l'attaccante che correva verso la porta ha portato del scompiglio, no, nelle difese avversarie, per cui credo che avere più soluzioni, la soluzione corta, lo scambio, ma anche la soluzione lunga, credo che sia parte integrante di quel calcio.
0: Pressing vincente del Canada, c'è Millar che incesca però sul pallone, c'è un'opportunità rappresentata dal rientro dell'area di rigore, il cross e il pallone che viene messo oltre la linea di fondo. L'area, ve lo ripetiamo, da quella parte insieme a Millar si trovano quasi a occhi chiusi i due. L'area è stato bravo perché a testa alta è entrato in area di rigore, ha guardato sempre il pallone, sempre i compagni, ma il pallone lo aveva crossato bene, si è salvato in scivolata Bocasi, il giocatore che milita nei Chicago Fires, quindi negli Stati Uniti. È arrivato il primo angolo, la lunetta, la bandierina è quella di sinistra secondo il fronte d'attacco della formazione in maglia nera, e capitano Eustachio che batterà di destro, c'è Buchanan al centro, arrivano anche i difensori centrali, non esce il portiere, troppo lungo il cross, è in vantaggio comunque Modiba, prova a allontanare il pallone, buon pressing del Canada nella circostanza, seppur falloso come avete udito nel fischio del direttore di gara Joao Pinheiro. Siamo arrivati a Los Angeles al decimo minuto, Sudafrica e Canada viaggiano ancora sullo 0-0.
1: Sì, la partita la sta facendo il Canada, con però attenzione a queste ripartenze con tanta velocità da parte del Sudafrica. Il Canada sta sfruttando molto, come dicevi tu, la fascia di sinistra dove c'è questo Larea e Millar, si intendono alla meraviglia. Millar entra e Larea...
0: Intanto il Sudafrica, scusa, ti interrompo un attimo, il tentativo sul fronte sinistro, c'è Modiba che controlla, non arriva il cross, all'indietro il retropassaggio verso Mofokeng che perde però il controllo di palla con il pubblico, in maggioranza i sostenitori del Canada, che con un tentativo appunto di incitare il portatore di palla Johnston all'azione personale, con l'abbrivio si è portato il pallone qualche metro più avanti, poi lo ha perso sul pressing indovinato del Sudafrica. Ma ci prova ancora sul settore sinistro il Canada, il tentativo in scivolata con giocata che è ritenuta regolare dal direttore di gara, tentativo ancora di scavalcare la linea centrale del campo con pallone che è controllato in qualche modo da Moise Bombito, gioca nel Nizza, difensore centrale del Canada, allarga il gioco il Sudafrica dopo aver tenuto palla, ecco a Polis che controlla, tentativo di scambio all'indietro, prova a partire da sinistra per poi accentrarsi, è un gioco che i canadesi conoscono bene, l'hanno evidentemente studiato, tanto che portano il marcatore quasi all'altezza della linea centrale per evitare questo effetto sorpresa, che tale comunque non sembra essere, almeno nei primi 12 minuti. Sudafrica 0, Canada 0. Giovanni.
1: Sì, la cosa bella di questa partita fino a questo momento è che non ci sono tatticismi. Si ha la sensazione che tutte e due le squadre non giochino sull'avversario, ma cerchino di portare avanti il loro principio di gioco, cioè io voglio vincere e io voglio vincere contro io voglio vincere. Credo che stia dando veramente un buon risultato sotto l'aspetto, logicamente, dell'intensità, della corsa. Non tante partite avevamo visto iniziare, no Giovanni? Abbiamo commentate molte, sempre un primo tempo noioso. Qui non ci si sta annoiando, assolutamente.
0: No, con il Canada che ci prova, con Johnston il pallone per David, interno all'area di rigore, poi il tentativo di scarico sul settore di sinistra dove era Oluwasei, non è stato perfetto il suo tentativo di aggancio, poi c'è un fallo in attacco commesso nei confronti di un difensore. È tanto vero quello che dici, appunto, che è una partita, non hanno nulla da perdere, per entrambe il mondiale tra virgolette è vinto perché per la prima volta sono arrivate al turno successivo. Ecco, probabilmente si dovrebbe tenere conto, allargando un pochino il discorso, che magari, ecco, Francia-Norvegia, dopo quanto costano i biglietti e non li regalano, insomma, arrivare a questa partita dopo aver speso un sacco di soldi e poi accorgersi che

0: Si tratta di, della Francia regolare, diciamo, dei campioni, della Norvegia riserve. Probabilmente, io credo, non sia una vera e propria forma di rispetto totale nei confronti di chi paga i biglietti. Non so come la pensi tu.
1: Sì, sì, sì, assolutamente, perché intanto
0: attenzione al tentativo del Sudafrica con un pallone che gioca Mokofeng, tenta l'uno contro uno, poi Airplace giusto per un attimo, ma ancora la formazione di Bafana Bafana con il gioco che si allarga verso Motiva, sente di finta, siamo al limite dell'area di rigore, saltato netto Buchanan, prova il colpo di tacco, l'inserimento da parte di Mokoena, pallone allontanato in qualche modo, ma ci crede il Sudafrica ed è una squadra che si muove secondo sincronismi, ma ora ci dirà Giovanni, appunto, Galli. Intanto seguiamo l'azione della formazione oggi ospitante. Mokoena, tentativo di servizio sbagliato, ripartenza del Canada, c'è spazio per Miller, può entrare in area di rigore, il tentativo di dare al centro abortisce sul nascere perché chiude bene la difesa sudafricana con Bokasi, bravo ma anche fortunato. Non c'è la possibilità di distrarsi un attimo in questo primo quarto d'ora, poco meno, 14° a Los Angeles, Sudafrica 0, Canada 0.
1: Se la stanno giocando a viso aperto, qui Miller però ha sbagliato, è arrivato troppo a ridosso del difensore sudafricano per tentare il dribbling dentro l'area di rigore, avrebbe dovuto tentare qualcosa di diverso, comunque hai visto a campo aperto, proprio perché si affrontano a viso aperto e vediamo anche delle occasioni. Poi la qualità logicamente nel portare a definizione queste azioni, queste opportunità, è quella forse è un pochino meno, perché quella, l'occasione prima anche di Oluwesebi, scusami, è stata clamorosa, era al limite dell'area di rigore, ha sbagliato proprio il controllo, sarebbe stato solo davanti al portiere.
0: E in effetti, seppur solo potenzialmente, si tratta di un'azione mancata da parte del Canada, il controllo. Un po' così da parte di Oluwesebi, il giocatore del Villarreal. Sono due gli uomini del Villarreal che giocano nel Canada, sono Buchanan e appunto Oluwesebi. Intanto il pallone viene giocato, palla al piede dal Canada con il tentativo di Saliba, il pallone verso Johnston, il controllo, intanto si tratta di Oluwesebi che anticipa il compagno, pallone che filtra e poi il controllo macchinoso ma comunque efficace su Jonathan David che ha perso l'attimo, il tempo di gioco, un cross era libero all'interno dell'area di rigore ma subito si sono materializzati tre giocatori del Sudafrica con rimpallo perso da Jonathan David e pallone allontanato oltre la linea di fondo e quindi in calcio d'angolo e c'è l'opportunità quindi per il Canada al minuto numero 16, questa volta il tiro partirà dalla lunetta di destra secondo la visuale d'attacco della formazione in completo nero, manco a dirlo, è Eustachio a sistemare quasi con pignoleria il pallone, non si allontana più di tanto, accanto a lui c'è il primo assistente di linea, potrebbe anche nascere una sorta di pallone spiovente all'altezza del dischetto del rigore, lì si materializzano i colpitori di testa, ci prova invece con il piede, si era portato in avanti nel tentativo di far suo il pallone, Jonathan David non precisa la sua conclusione, Eustachio le è andato proprio a cercare, in effetti il pallone dalla rincorsa, così pareva Giovanni, sembrava destinato proprio all'altezza del dischetto del rigore e lì c'era Jonathan David che ha anticipato tutti ma non ha trovato lo specchio della porta. 17° a Los Angeles, Sudafrica 0, Canada 0.
1: Sì, ma l'arbitro stava osservando ciò che stava succedendo dentro l'area di rigore, perché c'era ad esempio Buchanan che era proprio spalle al compagno che stava calciando, no, l'angolo, per cui l'arbitro stava osservando se c'erano dei blocchi, se c'erano dei falli, tant'è che ci sono stati due giocatori, uno del Sudafrica e uno del Canada, che sono terminati a terra prima che la palla arrivasse a David, per cui situazioni dove il Canada, che ha una grande prestanza fisica, dovrebbe sfruttare meglio.
0: Sì, e in effetti nell'uno contro uno, soprattutto sul settore sinistro, si sono intraviste buone possibilità per la formazione nordamericana. Tranquillo, al bordo della propria area tecnica, ai bordi Jesse Marsh, tecnico della formazione statunitense, che tra l'altro parla un buon italiano perché ha anche frequentato il corso di Coverciano. Intanto il pallone non filtra all'interno dell'area di rigore del Sudafrica. In questa frase della partita c'è una predominanza più che sul piano tattico, proprio sul piano fisico, ad opera della formazione canadese, con pallone che adesso si muove ancora in direzione di Miller, rally indietro per il solito Larrea, siamo quindi sulla fascia sinistra, adesso cambia il gioco passando per il piede destro di Saliba, tentativo di profondità con Jonathan David che fa da sponda, pallone che non filtra, ancora Miller, anticipato però in qualche modo e tra l'altro anche in bello stile da Sitole, con pallone dato all'indietro, sono addirittura sei giocatori in maglia nera che vanno a pressare quasi all'altezza dell'area di rigore avversaria, ci sarebbe spazio per un'azione di contropiede non sfruttata dalla formazione sudafricana, con Applis che fa suo il pallone, raso terra, ancora pelo d'erba, nuovo cambio gioco, si materializza dalle parti di Mutau il pallone, poi però ancora passa dai centrali difensivi con retropassaggio che si rende inevitabile o quasi nei confronti del capitano, il portiere Williams, completo arancione per lui, questa volta non prova il pressing la formazione canadese, invita quasi con una ragnatela di passaggi all'altezza della propria area di rigore il portiere con i due centrali che ricordo sono Conn e Mombazi, il pressing avversario, qualche fischio dalle tribune, per la prima volta il gioco è rallentato, 19-0-0.
1: Ma è rallentato perché ha un senso, perché Williams stava aspettando la pressione, no, del Canada inevitabile sul passaggio al compagno, invece il Canada era in fase di attesa e allora ci sono stati questi scambi prolungati, però la chiave c'era, no, di quello che stavano facendo, aspettavano la pressione, Williams palla lunga alle spalle della difesa canadese.
0: Dà un'impressione di squadra camaleontica il Sudafrica, cioè in grado di esprimere anche tatticamente diversi volti, una partita che comunque viaggia, lo ripetiamo, sul piano dell'equilibrio, anche se il Canada dimostra di avere qualcosa in più sia sul piano fisico sia sulla volontà di incidere più che di far male, almeno per il momento. Sono arrivati dei palloni vaganti, non perfetti, prima Ulwasey e poi Jonathan David nei 16 metri avversari, riparte comunque dai propri centrali difensivi Bombito, Moise Bombito e Cornelius nel Canada, però a centrocampo alla meglio il Sudafrica nella circostanza, un lancio lungo con la freddezza di Crepo che aspetta che il pallone entri all'interno dei propri 16 metri, può giocarlo con le mani, se ne è già liberato in direzione di Larrea. Larrea è l'unico giocatore titolare stasera a giocare in patria, milita nel Toronto. All'indietro intanto un pallone sempre sul binario di sinistra con Miller che questa volta perde il tempo di gioco, o perlomeno è stato bravo Mutau ad anticiparlo, poi il retropassaggio inevitabile per il solito Williams che ha fintato questa volta il lancio lungo e poi ha scaricato il pallone alla sua sinistra. Questa volta il pressing è più accentuato da parte del Canada con pallone verso il settore di sinistra, tentativo del solito Mutau, perde palla a centrocampo il Sudafrica, ecco Larrea che si libera il controllo, c'è un calcio di punizione comunque a favore del Canada. 21esimo minuto, Sudafrica 0, Canada 0, Giovanni.
1: Sì, partita comunque piacevole perché se la stanno proprio godendo questa partita, e il Sudafrica devo dirti che ha anche della buona tecnica, da una parte c'è pressione, c'è fisicità per quanto riguarda il Canada, e invece l'organizzazione tattica come dicevi tu, ma anche una buona base tecnica da parte dei giocatori per come fanno muovere la palla, per cui è partita piacevole.
0: Sul pallone c'è, neanche a dirlo, Eustachio, c'è Miller però nelle vicinanze, o arriva il cross con il destro oppure parte Miller, la finta, Eustachio tentativo di servizio per il colpo di testa, solo sfiorato però il pallone con Moise Bombito che si era portata nell'area di rigore avversaria, Cornelius in anticipo, anche sfiorato secondo me Giovanni il pallone di testa, lo ha in pratica appoggiato verso Williams che se l'è visto recapitare dallo stacco, credevo, intanto siamo già dall'altra parte con il tentativo sul fronte destro, Maseko può entrare in area di rigore, serie di finte, due su di lui, perde il tempo di gioco ma mantiene comunque il possesso di palla, retropassaggio verso Sitole, prova la conclusione da lontano, il pallone finisce non in fallo laterale perché ancora il Sudafrica che vuole approfittare di questa fase per cercare di schiacciare nella propria metà campo il Canada con una manovra di passaggi che vede protagonista Maseko, poi Moko Feng sul settore sinistro, Applis si materializza il numero 7 solo con un retropassaggio però nei confronti del difensore centrale Ocon, buona opportunità per il Canada, però poteva fare male sul ribaltamento di fronte il Sudafrica, 23esimo minuto, 0-0.
1: Sì, il calcio di punizione

0: Secondo me Cornelius non si è reso conto di quanto quanto fosse diventato semplice, no? Poter arrivare su quella palla, ha cercato di allungarla, non l'ha colpita bene e la palla è rimasta lì fra le braccia di Williams. Però capovolgimento di fronte e immediatamente opportunità per il Sudafrica. Vedi, quando si gioca senza tanti tatticismi si va a cercare di fare gol e non di non subirlo, questo rende la partita sicuramente più piacevole.
1: 23 minuti e 13 secondi di gioco, Sudafrica 0, Canada 0, pausa idratante per le due squadre e pausa commerciale per noi.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Repubblica Sudafricana 0, Canada 0. Ma cosa ha sbagliato Giovanni Galli? Cornelius, perché lo stacco è stato anche imperioso, mi sento di dire. Poi però ha quasi sì. Era da solo, proprio a pochi metri dal portiere. Lì che cosa è successo, secondo te, che può aver quasi frenato il tentativo di dare forza e precisione alla palla?
0: Sì, l'indecisione di cosa fare, se colpirla forte, se lasciarla proseguire, ed è stata invece una via di mezzo, perché l'ha appena sfiorata e la palla è andata tra le braccia di Williams. Però è stato un errore clamoroso, perché si ha quasi la sensazione che la difesa del Sudafrica avesse tentato una sorta di fuorigioco, no? Rimanendo tutti fermi, lasciando scappare i giocatori del Canada. Invece c'è stato Ocon sul lato più lungo, ha seguito i giocatori canadesi e ha permesso a Cornelius di presentarsi solo davanti a Williams. Però l'impatto abbiamo visto che non ha portato risultati. Però sì, è veramente clamoroso l'opportunità che ha avuto il Canada in questa circostanza.
1: Più possesso palla per il Sudafrica, 64% contro 36%, però questo ha un valore molto ma molto relativo, perché nel cambio di ritmo, cambio di gioco, possibilità anche di provare l'uno contro uno, è stato il Canada ad andare finora più vicino, seppur abbiamo usato spesso questo avverbio, potenzialmente, soltanto senza appunto badare né alla potenza né alla precisione. Il caso di Cornelius è emblematico. Però, e mentre sta per finire appunto la pausa idratante, però insomma è un Canada che ci crede un tacchetta in più rispetto agli avversari.
0: Diciamo che il gioco di Marsh e di Bross sono due filosofie diverse. La filosofia del Canada è quella di andare immediatamente nell'area avversaria. Molte verticalizzazioni anche a centrocampo, vedi i difensori vanno subito a cercare i giocatori davanti, difficilmente vedi un possesso palla sulla linea difensiva. Al contrario, il Sudafrica invece ragiona di più, aspettando il momento per poter far male.
1: Intanto sempre sulla catena di sinistra il duo Laria Miller, tentativo di scambio con il pallone che però non filtra all'interno dell'area di rigore avversaria. Fortunato in un primo momento nel controllo il centrocampista della formazione sudafricana Mokoena, poi il pallone che si allontana, finisce a terra intanto un giocatore del Canada, ma si prosegue, si trattava di Johnston, che comunque si è prontamente rialzato. Tentativo adesso sul fronte sinistro con il solito passaggio di Cornelius, questa volta in direzione di Miller, poi arriva Eustachio a dare supporto ai compagni, tentativo di lancio per Larria nel ruolo tipico dell'ala sinistra, pallone che viene allontanato con foga nella circostanza più che con precisione da parte della difesa della formazione.

0: Unione Sudafricana, sempre dalle parti di Miller, che ha toccato una quantità già industriale di palloni. Poi è Eustachio, che in effetti per cercare di toccare più palloni possibili è stato costretto a decentrarsi un pochino dalla posizione di pura di interno, spesso e volentieri allarga preferibilmente sul settore di centro-sinistra. L'altro numero 7, Apollis, deve invece entrare in partita, ha perso banalmente adesso un pallone, si lamenta per un colpo subito, resta a terra ma lascia proseguire il direttore di gara, ricordiamo il portoghese João Pinheiro. Tentativo del Sudafrica, pallone in profondità, non ci sono però maglie gialle, arriva Kruipo, composto il suo controllo e anche facile, si rialza intanto Apollis e il Canada, che prova però il lancio in profondità con un tentativo di servizio per Oluwaseyi, c'è vicino Jonathan David, nessuno dei due riesce ad arrivare sul pallone, riparte il Sudafrica, ecco Apollis che controlla il pallone ma rallenta nella circostanza più che velocizzare, questo ci si aspetterebbe da lui, la giocata, e spesso e volentieri direi fino al momento sono più i palloni che ha giocato all'indietro che quelli che ha distribuito anche solo orizzontalmente ai compagni. Siamo entrati nella mezz'ora di gioco, Sudafrica 0, Canada 0, si gioca a Los Angeles, Giovanni.
1: Sì, riferimento ad Apollis, gioca più interno perché lascia la fascia a Modiba, che già due o tre volte lo abbiamo visto, no, affacciarsi nella metà campo avversaria, è un esterno basso che ha veramente tanta forza, tanta, e anche tanta qualità nel piede sinistro, per cui è un po' costretto, no, dallo strapotere del compagno di squadra ad entrare più dentro il campo e per far salire lui, che in un paio di circostanze è stato determinante con cross e palla in mezzo all'area.
0: Questi fischi, questi bu di disapprovazione riguardano quello che una volta ai nostri tempi, diciamolo pure Giovanni, si chiamava melina, cioè il tentativo di stanare gli avversari invitandoli nella propria metà campo. Poi subito un lancio in profondità, il Sudafrica in possesso di palla con Mofokeng che deve dare all'indietro, si sposta Apollis, arriva a supporto Mokoena, tentativo di cross, la parata assicura in uscita di Kruipo, un lampo sudafricano, 31esimo, Sudafrica 0, Canada 0.
1: Vedi come fanno, tengono palla a linea difensiva, tengono palla, aspetta che il Canada in un modo o nell'altro, perché ce l'hanno nella mentalità, Marsh gli ha detto andiamo a prenderli, e nel momento in cui decidono di andarli a prendere c'è questo Williams che ha un piede veramente delizioso, sensibile, che mette la palla proprio sui piedi del compagno e da lì parte immediatamente con una velocità supersonica proprio l'attacco alla profondità da parte del Sudafrica.
0: Ottima reattività tra i pali e Williams, il giocatore con più presenze, non a caso capitano della formazione sudafricana. Canada però che prova adesso anche il possesso con un giro palla dopo una rimessa effettuata sul settore sinistro. Arrivano di corsa però gli attaccanti, a cominciare dal quello più avanzato, e ci riferiamo naturalmente a Mag Copa nel tentativo di disturbo. Si libera del pallone, adesso tutti i giocatori di movimento della formazione canadese sono nella metà campo avversaria, prova il Canada ancora a essere incisivo, non arrivano però i giusti rifornimenti per Jonathan David e per 1-6 che dalla loro ci mettono anche un pochino di troppa voracità nello stare troppo vicini, secondo me, non so cosa ne pensi, cioè non si cercano mai palla a terra soprattutto, e ognuno va a verticalizzare quando la stessa cosa fa l'altro, e quindi in alcuni casi il pallone è perso, se vogliamo anche banalmente. 32esimo, Sudafrica 0, Canada 0.
1: Diciamo che Jonathan David non sta proprio di fianco al compagno di squadra, ma gli gioca in verticale, cioè gli gioca proprio dietro, aspettando la palla che arrivi e lui poi poter fare, no, da centro boa per fare l'azione offensiva. Non sta giocando come prima punta, ma sta giocando come un trequartista avanzato, ecco, proprio, per cui si sta muovendo però su tutto il fronte offensivo.
0: Intanto il tentativo di Miller di muoversi invece su quella che è ormai la sua fascia di riferimento, il settore sinistro, prova a chiudere adesso con più prontezza di riflessi Sitol, dalle sue parti c'è anche Maseko, un vero e proprio muro giallo all'altezza linea centrale del campo, prova il cambio gioco, adesso il Canada ci riesce con un passaggio verso Buchanan, ha evitato un avversario, ancora l'ex interista per Johnston, può entrare in area di rigore in scivolata, si salva e direi molto bene Applis che guadagna anche con un rimpallo il pallone, la rimessa del da fondo, grande freddezza da parte di Applis che era scivolato nel tentativo appunto di arginare l'avversario, si è rialzato, si è ritrovato appunto lo stesso avversario Johnston nella circostanza vicino e comunque ha avuto la freddezza di fargli rimbalzare addosso il pallone per una rimessa a favore del Sudafrica. 34esimo a Los Angeles, sempre 0-0 tra Sudafrica e Canada.
1: Sì, sì, e si sta un po' muovendo il centrocampo del Canada, non è più, non è un 4-4-2, ma si stanno muovendo perché c'è Eustachio che gioca davanti alla difesa, poi un buon Buchanan che si sta muovendo molto, Saliba lo stesso sta dando una buona mano soprattutto nella tre quarti in avanti, mi sembra che questi giocatori sono quattro con Miller a sinistra, hanno proprio loro, no, il compito di attaccare l'area avversaria e Eustachio fa da equilibratore con i quattro difensori.
0: Rinvio sbagliato adesso, prova ad approfittarne ancora sul settore sinistro il Canada, Miller, pallone per il tentativo di una sale, pallone che arriva poi tra i guantoni del portiere Williams, nulla di stratosferico, non possiamo parlare di vera e propria azione, ma in fase di uscita, palla al piede da cartellino arancione, diciamo, da un punto di vista proprio del, intanto siamo già dall'altra parte con il lancio lungo in profondità e il pallone giocato per un attimo solamente da Maseko, lo controlla tre su di lui e probabilmente guadagna il calcio d'angolo, no, sì, forse sì, l'ultimo sì. Tocco, l'ultimo tocco è stato del difensore, insomma il tentativo di uscita palla al piede di Mokoena è stato sbagliatissimo e non te lo aspetti da chi proprio è un pochino il metronomo, no, della formazione del Sudafrica a centrocampo, è arrivata l'opportunità di un'azione affidata a Ulo 6, tentativo di tiro in porta, la parata facile tutto sommato del capitano Williams, primo calcio d'angolo della partita a favore del Sudafrica con il colpo di testa tentato in qualche modo da parte di Mombazi che si era spinto nell'area di rigore avversaria con Johnston che osserva che il pallone finisca oltre la linea di fondo. 36esimo minuto, Sudafrica 0 Canada 0, non cambia se vogliamo il canovaccio tattico della partita perché c'è più possesso da parte della squadra di Hugo Broos, ma è un Canada che negli strappi e se vogliamo anche nelle verticalizzazioni, nel trovare la classica imbucata palla al piede nella metà campo avversaria, sta cercando di stanare proprio gli avversari con un pressing portato, credo, nei termini giusti. Giovanni, che ne pensi?
1: Sì, sì, sì, sì, è quello un po' quello che sta cercando di fare il Canada, però attenzione perché c'è Maseko che è già la seconda volta che si trova ad attaccare l'area avversaria da solo, però sempre la palla sul piede destro che non è il suo perché lui è mancino e quando arriva a dover concludere cerca sempre, no, di portarsela sul piede preferito e tutte le volte la palla gli viene sottratta dall'avversario.
0: La velocità intanto di Applis, il controllo, il tentativo di cross al centro in scivolata, si salva Moise Bombito, bravo a leggere proprio la fase difensiva e a scegliere perfettamente il tempo dell'intervento perché si apprestava a crossare Applis, difensore scivoloso sempre pericoloso, diceva Carletto Mazzone, sì. E aveva ragione secondo me, ma in questo caso è stato provvidenziale e poi anche fortunato perché l'ultimo tocco nel rimpallo è stato dell'avversario. Intanto il Sudafrica prova a chiudere la cerniera di centrocampo anche a livello fisico, adesso si cominciano a vedere i primi duelli molto interessanti, arriva il fischio dell'arbitro con un Maseko, anche questo tatticamente è un giocatore molto interessante perché è più che altro esterno difensivo più che esterno d'attacco, ma per il momento al Sudafrica può anche star bene così. È una partita a eliminazione diretta, ricordiamo che sullo sfondo ci possono essere supplementari e addirittura calci di rigore. Intanto la formazione in completo nero, numerazione bianca, il Canada che nel primo tempo attacca da sinistra a destra, prova a farlo con un cambio gioco che non riesce per mantenere il possesso. È necessario quindi il retropassaggio verso il portiere Crapaud, che si è già liberato del pallone, lo ha fatto alla sua sinistra dove c'è naturalmente il controllo, poi il tentativo di scarico con Moise Bombito che prende coraggio.

0: cioè pallone, varca al piede a punto la metà campo avversaria, lo scarico verso Millar, caracolla, serie di finte, indietreggiano i giocatori del Sudafrica, pallone che non esce e lo stesso Millar a mantenerne il controllo in un fazzoletto di terreno, lancio lungo, non ci sono da quelle parti compagni, si era materializzato con un tantino di ritardo la Ria e quindi alla meglio la difesa del Sudafrica, maglia gialla per la formazione allenata dal 74enne belga Hugo Gross. Tentativo sul fronte destro ma perde il pallone Mokoena e non è la prima volta, può ripartire adesso il Canada, lo fa in velocità con Buchanan più nel ruolo di interno, si stanno scambiando i ruoli ma non a caso i giocatori canadesi nel tentativo appunto di stanare, questo il verbo, la difesa avversaria che si affida alle scorribande di Modiba che fisicamente, Giovanni, è veramente un tir, quando prende sì. velocità e va in sorpasso insomma è difficile stargli dietro, nonostante la stazza fisica lasci presagire magari un po' il contrario, qualche scontro di troppo adesso con una sorta di spallata di Sitol, il centrocampista, a un avversario, calcio di punizione quindi a favore del Canada. Intanto al 40° minuto del primo tempo non cambia il risultato di partenza, 0-0 il punteggio con i tecnici che adesso sono più smaniosi rispetto a un avvio tranquillo dalle parti delle panchine. Giovanni, fischio dell'arbitro, sì. Intanto 40° minuto 0-0 a te.
1: Sì, sì, sia Marsh sia Bros adesso si stanno alzando perché hanno visto che le squadre adesso si stanno affrontando senza tanti tatticismi, allora magari richiamano anche un po' d'attenzione. Va bene il coraggio, va bene tutto, però non commettere errori che possono pregiudicare poi dopo la partita. Ecco, tutte e due le squadre provano e riprovano quello che sanno e che hanno fatto in tutta questa preparazione, però attenzione ci vuole perché logicamente insomma, siamo a una partita dentro o fuori e un errore potrebbe essere determinante.
0: Intanto ha provato l'uno contro uno a andar via l'avversario Oluwaseyi e è riuscito in qualche modo, coordinandosi bene dobbiamo dire in Boccasi, ad allontanare il pallone. Un fallo laterale però all'altezza del lato corto dell'area di rigore, anzi no, calcio di punizione. Alla fine poi dopo una consultazione a distanza con il suo primo assistente di linea ha rilevato il fallo il direttore di gara, probabilmente è stato proprio Jesus a segnalare l'irregolarità. Attenzione. E quindi è Eustachio che può di destro scodellare un pallone interessantissimo, c'è Jonathan David naturalmente, c'è lo stesso Johnston, c'è Buchanan e ci sono le solite spinte con l'arbitro che ha davvero un arduo compito nel tentativo appunto di controllare tutto. Arriva il fischio, alza il braccio destro Eustachio, pallone interessante, il colpo di testa alto comunque, sono arrivati quasi in tre a tentare di colpire il pallone, un pallone forse un po' troppo lento, Larrea lo ha colpito, trovare forse l'angolo più lontano, gli è saltato davanti impedendogli forse la visuale nel momento decisivo. Moise Bombito, il difensore centrale del Nizza, che si è portato nei 16 metri avversari e forse gli è passato via, ha perso proprio la traiettoria del pallone, se l'è visto arrivare addosso e non era più in grado di dargli né potenza né precisione. Pallone alto, 42esimo, 0-0 tra Sudafrica e Canada. Questi fischi si riferiscono a quella che poco fa avevamo con un salto nel passato ribattezzato la nuova melina del terzo millennio. Adesso pallone allontanato da un lungo lancio di Williams, siamo già nell'area di rigore avversaria, arriva però il suo dirimpettaio Crepo che fa suo il pallone dopo uno scontro che ha visto coinvolto il difensore della formazione canadese Moise Bombito e l'attaccante Maseko, più che altro oggi uomo di raccordo e prezioso in fase di interdizione. Seguiamo questa iniziativa del Canada, Eustachio questa volta di sinistro prova a allargare il gioco fronte con Millar sempre sulla fascia di sinistra, punta l'uomo, si tratta di Maseko, serie di finte, il giocatore che milita nel Limassol è comunque disciplinatissimo in fase di interdizione, questa volta gli va via però Millar, serie di finte, poi di destro sbaglia lo scarico, ma è comunque Johnston a impossessarsi del pallone, due su di lui, si allunga il pallone stesso ma c'è il onnipresente Millar pronto a farsi trovare, tentativo di pallone filtrante, Johnston la sponda e allontana con un sinistro imperioso Ocon il pallone il più lontano possibile.

0: 43esimo, ma le imbucate del Canada possono far male. 0-0 a Los Angeles.
1: Sì, perché si stanno muovendo tutti, stanno girando, andando a cercare lo spazio per dove poter far male all'avversario. Qui addirittura Johnston, terzino destro, che è andato a sinistra, è entrato, ha proprio chiamato la palla a Miller, che gli era servita quasi con i giri contati, e sarebbe stata veramente un'azione importante, perché si sarebbe trovato solo davanti al portiere.
0: Calcio d'angolo numero 3 a favore del Canada, bandierina di sinistra, ma prima di battere un angolo ovviamente c'è da fare i conti con quello che raccontavamo in occasione del primo tiro dalla bandierina, cioè tutta una serie di spinte. Adesso tutto sembra pronto, ecco la battuta di Eustachio, prova l'uscita, il portiere sbaglia però l'intervento, poi si salva di piede sulla conclusione a botta sicura, ci prova più che non ancora John Williams, che riesce ad allontanare la minaccia con il petto, ha salvato la propria porta, ma sono due le circostanze in cui Williams è stato strepitoso, non in fase di uscita perché ha sbagliato, diciamolo chiaramente, il tempo della presa, mischia gigantesca, calcio d'angolo battuto bene, si è anche scontrato forse con un proprio compagno, Moise Bombito, questa volta il pallone lo ha colpito di testa, salvataggio disperato sulla linea, e poi da pochi passi, mentre appunto Modiba, uomo ovunque di destro, ha salvato il pallone nella prima circostanza, quando è stato proprio Moise Bombito a colpirlo in anticipo anche su Cornelius, il suo compagno, il salvataggio da parte di Modiba, e poi tentativo di conclusione ad opera del ex interista Buchanan, e in questo caso ci ha messo il petto il portiere Williams. Questa è l'occasione più pericolosa capitata a un minuto dalla fine del primo tempo, si viaggia sullo 0-0, ma il Canada ha avuto l'opportunità di sbloccarla.
1: Sì, era gol se Modiba non fosse intervenuto proprio sulla linea di porta a tirar fuori questo colpo di
0: intanto
1: testa.
0: Intanto ti interrompo perché c'è Miller all'interno dell'area di rigore, serie di finte, non arriva il cross e poi il passaggio, però arriva, si controlla il pallone, arriva il penalty. Non ci sono dubbi, direi, in questa circostanza, sì, Giovanni, sì. Prima ancora di rivederlo, ma sbilanciamoci, perché fra l'altro era sbilanciato il difensore, che secondo me un pochino in ritardo è arrivato in maniera ingenua, forse
1: non l'ha visto, gli è sbucato alle spalle, non l'ha visto, lui è intervenuto, eccolo qua, vediamo tutti e due, sì, gli ha messo le gambe, a parte, sai, poi qui è un'interpretazione, è l'interpretazione dell'arbitro, dobbiamo capire perché c'è la gamba del no.
0: Lo prende.
1: Il contatto
0: c'è, diciamo che Laria, nel momento in cui si è sentito toccare, ovviamente si è lasciato andare giù, ma il contatto c'è stato. A questo punto che cosa sta succedendo? L'arbitro non recede, però evidentemente qualcosa potrebbe avvenire a livello di revisione, anche se ovviamente sembrano più rassegnati che altro, perché è lo stesso Eustachio che segue il direttore di gara. Probabilmente nel momento in cui è arrivato il pallone all'attaccante aggiunto nella circostanza, Laria canadese, non c'è calcio di rigore, senza...
1: No, perché? Perché la sensazione è che appunto Laria si è andata a colpire lui la gamba dell'avversario, era quello che mi lasciava, però è vero anche che l'altro gli ha messo le gambe in mezzo e lui non poteva assolutamente fare niente altro. Questi sono quei calci di rigore che se vengono dati va bene, se non vengono dati va bene lo stesso.
0: Sì, guarda, insomma, che... al di là ovviamente del brivido da entrambe le parti, sì. Dobbiamo dire una cosa, che probabilmente è valso anche il momento in cui il pallone non era più a disposizione di Laria, probabilmente.
1: Bravo.
0: Se l'era, vero, allungato, e questo nella revisione VAR credo che abbia avuto il suo peso specifico molto importante, perché a questo punto, nel momento interpretazione nel momento in cui non era più nella disponibilità del giocatore, ecco che ha quasi cercato appunto di farsi di interporre la sua posizione nei confronti dell'avversario che arrivava da sinistra. Intanto proprio a sinistra il Canada prova ancora a entrare all'interno dell'area di rigore, c'è una nuova caduta questa volta da parte di Oluwaseyi, ma non ci sono proteste. Alla meglio la difesa del Sudafrica, sono stati concessi 3 minuti di recupero, ma dovremmo andare avanti ancora un po' proprio perché tempo si è perso nei primi secondi di recupero. Al momento del rigore prima concesso da João Pinheiro e poi non c'è stata una revisione VAR, diciamo anche questo Giovanni, perché evidentemente l'arbitro si è fidato del Cerro Grande e dei suoi collaboratori che operano appunto in sala VAR e non è stato neppure richiamato al monitor, ha in pratica annullato la sua decisione. Si viaggia ancora sul punteggio di partenza 0-0 tra Sudafrica e Canada e intanto possiamo dare il duplice fischio e quindi il parziale all'intervallo senza reti a Los Angeles, il commento di Giovanni Galli.
1: Sì, è partita viva, partita vivace, partita intensa, tutte e due le squadre non hanno effettuato tatticismi, si sono affrontate a viso aperto, abbiamo visto delle opportunità, ci sono state delle potenziali opportunità per fare gol, siamo ancora sullo 0-0, c'è ancora tanta discussione su questo mancato non rigore, rigore all'ultimo momento, adesso vediamo, comunque la partita è viva, la partita è molto piacevole, intensa, per cui ci godremo anche questi i prossimi 45 minuti.
0: Dobbiamo dire, è un caso in cui evidentemente ancora l'arbitro comunque ha la sua autonomia nel decidere, ma poi VAR o non VAR, monitor o non monitor, c'è stato un cambio in corsa e anche questo fa parte del calcio del terzo millennio, prendere o lasciare. Noi per il momento lasciamo la linea ai nostri studi, dopo aver ricordato il punteggio all'intervallo, si gioca a Los Angeles 0-0 tra Sudafrica e Canada, è la prima sfida in ordine di tempo valida per i sedicesimi di finale. Chi passa il turno incontrerà la vincente di Olanda-Marocco. A tra poco!

0: tutti per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ed eccoci a voi da Dallas, dunque reti inviolate, ma gara complessivamente vivace, gradevole, come ricordavano pochi istanti fa Giovanni Scaramuzzino e Giovanni Galli, con il Canada che di certo ha avuto le occasioni più significative, soprattutto negli ultimi minuti di questo primo tempo che si è appena concluso, reclamando anche un calcio di rigore, ma è stato inamovibile l'arbitro portoghese João Pinheiro. Il Sudafrica dal suo canto ha provato più a sfruttare le ripartenze in velocità, senza però, dobbiamo dirlo, creare particolari pericoli nei confronti della porta difesa da Crepò, gara comunque aperta. E allora, dopo il GR1 a Roma da Saxarubra, ripartiremo da Dallas e soprattutto con il secondo tempo di Sudafrica Canada a tra pochissimo su Radio 1.
5: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Entro nello spazio.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Downtime Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su downtimebox.it.
5: GR1.
6: In studio Nicola Tedeschini, il grande caldo d'inizio estate è ormai al suo picco. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in una sola settimana l'Europa ha registrato 1.300 vittime, di cui circa 1.000 in Francia. Oggi temperature record oltre i 40 gradi anche in Polonia e in Germania.

0: In una giornata in cui erano 18 le città da bollino rosso in Italia, la canicola continuerà ancora per un po', attenuandosi solo da metà settimana. Le previsioni del colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
1: Cambia poco la situazione rispetto alle giornate appena trascorse. Non mancherà qualche isolato temporale da calore in corrispondenza delle Alpi. Per avere un cambiamento in termini di temperature bisognerà aspettare mercoledì, poi soprattutto da giovedì inizieranno a scendere in modo più consistente, anche se arriveranno piogge temporali diffusi soprattutto al nord-est e al centro.
0: Medio Oriente, resta alta la tensione nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran. Il Bahrain chiede un intervento della comunità internazionale contro le aggressioni di Teheran, che avverte ogni interferenza nei negoziati su Hormuz potrebbe compromettere l'intesa e ritardare la piena riapertura dello stretto. Nella notte Donald Trump aveva rilanciato: se intensificheremo gli attacchi, l'Iran non esisterà più. Il terremoto in Venezuela, il numero delle vittime è salito a 1450, oltre 3100 i feriti e decine di migliaia dispersi. Il tempo per recuperarli sembra ormai sul punto di esaurirsi. Molti cercano i propri cari tra le persone trasportate negli ospedali di Caracas. Tra chi manca all'appello c'è la famiglia Cuomo, originaria della provincia di Salerno. Poco fa però, estratti vivi dalle macerie dopo 4 giorni, un padre e un figlio adolescente. In precedenza salvati anche 2 ragazzini di 11 anni e una donna di 80. In Italia proseguiranno anche nella notte le ricerche di Luigi Cavallari, l'ingegnere 84enne, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico. Al lavoro i sommozzatori e da Milano è atteso un drone subacqueo di ultima generazione. Operazioni particolarmente complesse, spiega il viceprefetto vicario di Viterbo Andrea Nino Caputo.
2: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua, quindi più si scende più la visibilità si riduce ed è prossima allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
0: Dalla Premier Giorgia Meloni sui social, dura condanna alle offese tramite sempre social network rivolte alla ministra Roccella in seguito a quanto accaduto al marito. Leggere in queste ore commenti ignobili e disumani fa rabbrividire, ha scritto la Presidente del Consiglio. Si è superato il limite, frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo. Ancora cronaca, prosegue la caccia al 43enne del Bangladesh che venerdì sera alla periferia ovest di Roma ha ucciso 3 connazionali, padre, madre e figlia di 8 anni, ferito gravemente l'altro figlio 18enne. Controlli e posti di blocco in aeroporti, strade e anche alle frontiere con l'estero. Nei prossimi giorni le autopsie, martedì sera nella capitale fiaccolata in memoria delle vittime. La polizia spagnola ha arrestato a Soria, a circa 200 km da Madrid, il latitante Domenico Pavaglianiti, detto Don Mico, elemento di spicco dell'omonima cosca di 'Ndrangheta della provincia di Reggio Calabria. L'uomo deve scontare oltre 19 anni di carcere per reati come associazione mafiosa, omicidio e detenzione illegale d'armi. Era irreperibile dal 2022, quando la Procura di Bologna aveva emesso un ordine di carcerazione nei suoi confronti per cumulo di pena. Per chiudere lo sport, Formula 1, in Austria vince Russell su Mercedes davanti alla Red Bull di Verstappen e al compagno di scuderia Kimi Antonelli. Per le Ferrari 5° posto con Hamilton e 8° con Leclerc. MotoGP ad Assen in Olanda, tripletta dell'Aprilia. Ogura precede Fernandez e Martin che strappa la guida della classifica generale a Bezzecchi, caduto al 3° giro. Per i mondiali di calcio sono iniziati 16esimi con Sudafrica-Canada. Tra poco su questa rete la radiocronaca del secondo tempo della partita. Buon ascolto dunque.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0,60 rate mensili.

0: 4%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Ed eccoci a voi ancora dagli studi di Dallas. Siamo nell'intervallo della partita che inaugura complessivamente il quadro dei sedicesimi di finale, la fase eliminazione diretta di questo maxi mondiale. A Los Angeles non è cambiato il parziale dal primo minuto, ancora 0-0 tra Sudafrica e Canada, con i nordamericani di Jesse Marsh che, come dicevamo, hanno avuto le occasioni più nitide, soprattutto negli ultimi minuti, con quella doppia conclusione ravvicinata durante una mischia sottoporta. Bombito, Buchanan, è stato decisivo il sudafricano Modiba a salvare il tutto, e poi hanno reclamato anche un rigore proprio ormai a fil di recupero, ma è stato di tutt'altro avviso l'arbitro portoghese João Pinheiro. Prima di tornare al secondo tempo della partita, anzi un rapido commento che faremo prima con Giovanni Galli e Giovanni Scaramuzzino, ai quali poi lascerò il microfono per la ripresa. Dicevamo che il Sudafrica è arrivato alla qualificazione storica, il passaggio del turno, proprio vincendo qualche giorno fa la gara decisiva contro la Corea del Sud. Per effetto di questo risultato sono arrivate le dimissioni del CT della Corea del Sud, Ong Myung-bo, che era in carica dal 2024, che ha lasciato laconicamente: ho dato il massimo ma mi assumo la responsabilità per un torneo deludente, risultato che di certo ha fatto rumore, ma fa rumore anche il fatto che queste dimissioni potrebbero essere arrivate anche sull'onda di un giudizio piuttosto autorevole, per così dire, perché è stato, ancorché diciamo netto e perentorio, forse troppo, perché è stato definito un incompetente addirittura dal presidente della Corea del Sud, Lee Jang-myung, quindi diciamo incursione tra la politica e il calcio, e anche sull'onda di questo giudizio, ripeto, molto netto e molto duro, ha rassegnato le dimissioni l'ormai ex CT della Corea del Sud, Ong Myung-bo. Notizia di tutt'altro genere, ma purtroppo non è il primo caso in questo mondiale, perché se ne è parlato anche a proposito del ghanese Partey. Ebbene, a diciamo guastare un po' il clima di festa per Capoverde, la storica qualificazione, insomma ci sarà la sfida contro l'Argentina, campione in carica, uno dei sedicesimi più sorprendenti. Ebbene, secondo il quotidiano brasiliano Globo, c'è un'accusa, una delle peggiori, delle più spregevoli, un'accusa di violenza sessuale nei confronti di Ryan Mendes, che è addirittura il capitano di Capoverde. Tra l'altro, i fatti sarebbero avvenuti, secondo quanto riportato dall'organo di stampa brasiliano, in Nuova Zelanda, a Auckland. La polizia ovviamente sta facendo le sue indagini, la FIFA non si sbilancia in questo momento, attende ovviamente aggiornamenti, ma certo, insomma, se i fatti si rivelassero fondati sarebbe una cosa gravissima, che avrebbe evidentemente delle conseguenze sul calciatore, immaginiamo sulla stessa partecipazione al mondiale, oltre che dal profilo penale, ma naturalmente non ci avventuriamo in altri campi. Detto questo, e tornando al semplice pallone, per fortuna, andiamo ancora da Giovanni Scaramuzzino e Giovanni Galli. Tra pochissimo si riparte. Giovanni, il ritmo è stato buono, le occasioni non tantissime, ma decisamente negli ultimi minuti più per il Canada. Ancor prima dimenticavo, Cornelius è stato evidentemente incerto in quella che poteva essere l'inzuccata vincente. Sudafrica coperto, qualche lancio lungo, qualche ripartenza, questo è il copione per ora. Scaramuzzino.
4: Sì, e poi c'è stato quell'episodio appunto nel finale, in occasione del rigore sì, rigore no, l'arbitro ha preso una decisione, no? Come sta cambiando il calcio, e lo ha fatto in presa diretta. Ovviamente, sia che tu fischi la massima punizione, sia come nel caso di poco fa, tu arbitro prende la decisione opposta, niente ormai succede senza che il VAR non voglia. Il gioco è rimasto fermo e un bel po', e il VAR ha confermato la decisione del direttore di gara. Ormai sono cambiati i parametri, Guido. Va così il mondo.
3: Sì, la possibilità è anche che la RIA abbia comunque colpito il difensore sudafricano nel tentativo di calciare. Al di là di questo dettaglio, poi magari ne parleremo più avanti se ci sarà spazio, con Filippo Grassia. Giovanni Galli, un flash anche con te. Io vedo anche dalla panchina Larin, Promise David già andati a segno in questa competizione, Jonathan David un po' isolato, devo dire, nonostante quella catena di sinistro Larin appunto Miller, che funziona molto bene per i nordamericani.
5: Sì, Oluwasebi e Jonathan David stanno cercando di cambiarsi il ruolo. Jonathan David fa più di raccordo, Oluwasebi fa più la prima punta, però in area di rigore li abbiamo visti poco, anzi all'inizio ci sono state due sono stati serviti dentro l'area, hanno sbagliato clamorosamente proprio il controllo della palla, perché si sarebbero potuti trovare soli davanti al portiere.

0: portiere, non stanno incidendo molto nella partita, sinceramente. Mi sono piaciuti di più Eustachio, che è sempre dentro, dentro il match, Buchanan sulla fascia destra, Miller e Larea sulla fascia sinistra, cioè sono dei buonissimi giocatori che stanno incidendo in questa partita. Dall'altra parte un Sudafrica che comunque ha una buona tecnica, una buona organizzazione, è sornione, per cui non so, ecco, sinceramente ad ora in questo momento quota più, quota meno per chi possa passare il turno, non me la sento di sbilanciarmi.
1: E allora sentiremo chi riuscirà a dare la spallata per cambiare l'inerzia della partita. Noi saremo con voi fino alle 23:30, oltre se si dovesse andare supplementari e rigori. Se invece si dovesse finire al 90° più recupero, nell'ultima parte sarà comunque con noi Filippo Grassia, sempre fino alle 23:30, per andare a commentare questo primo 16° e naturalmente tutta la griglia, un po' come abbiamo fatto nel prepartita rapidamente con il mister De Biasi. Ma tra poco, dopo il nostro consueto stacco, il microfono torna a Giovanni Scaramuzzino e a Giovanni Galli per il secondo tempo di Sudafrica Canada, 16° di finale di questo maxi mondiale nordamericano. A più tardi dagli studi di Dallas e buon ascolto su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La partita.
4: E quando in Italia sono le 22:04, sono pronti a riprendere le ostilità agonistiche il Sudafrica e il Canada, 0-0 all'intervallo. Di nuovo il più cordiale ben sintonizzati da Giovanni Galli e Giovanni Scaramuzzino. È pronto nel Sudafrica Mbata, pronto a entrare in campo appunto, e quindi un cambio tattico in attesa di scoprire chi sarà il giocatore prescelto da Hugo Broos per lasciargli il posto. Giovanni, questo è questa sensazione di equilibrio pervadeva un pochino tutti o la maggior parte. Intanto il giocatore che esce è Mofokeng, quindi ci potrebbe essere anche una ridisposizione in campo, perché chiaramente esce un giocatore con caratteristiche più offensive, mentre appunto il nuovo entrato Mbata è un giocatore più centrocampista, più interno, definiamolo così. Ripresa in questo momento con il Sudafrica che in maglia gialla e pantaloncini verdi attaccherà da sinistra verso destra, completo nero con numerazione e inserti bianchi per il Canada. Giovanni.
0: Sì, adesso vediamo la disposizione, non mi sembra che cambi molto, va a fare la mezzala Mbata, l'uomo che è appena entrato in campo, mi sembra che non sia cambiato assolutamente niente, probabilmente sarà Sitole che andrà ad appoggiare di più l'azione offensiva, ad accompagnare di più l'azione offensiva.
4: E in effetti lo schieramento appunto della formazione sudafricana sembra essere quello che avevamo appunto intravisto nel corso di questi primi secondi di gioco. Siamo arrivati al 54° secondo della ripresa, 0-0 il punteggio. Tentativo del Canada sul fronte destro, Buchanan si allunga purtroppo il pallone e l'onnipresente Modiba è lui che ha salvato sulla linea, allontana Johnston, si coordina per un cross, va a vuoto, incredibile il tentativo, ciccato completamente dall'attaccante del Villarreal Oulassé, e poi il tiro che è finito alto, da valutare anche la possibilità che il pallone sia uscito, e così mi sembra, Giovanni, il momento del cross, ma comunque erroraccio nel tentativo di colpire il pallone a volo da parte di Oluwasei. Tutto questo quando siamo entrati nel secondo minuto di gioco, 0-0 tra Repubblica Sudafricana e Canada.
0: Sì, è mancato secondo me l'alternativa al Canada, perché molto bene la catena di sinistra, l'abbiamo invece visto poco la catena di destra, dove Johnston, che in questo momento ha visto, ha fatto questo cross nella partita con la Svizzera, soprattutto nel secondo tempo è stato determinante con le sue sgroppate, i suoi cross, mettendo anche in seria difficoltà la difesa svizzera, per cui un giocatore che fino a questo momento lo abbiamo visto soltanto una volta, quando ha cambiato zona di competenza. Ti ricordi quel passaggio interno dentro l'area di rigore dove lui è andato ad attaccarlo ma si trovava sulla sinistra? Per cui

0: Adesso il Canada deve riorganizzarsi, mentre il Sudafrica più o meno rimane sempre nelle stesse posizioni. Credo che sia proprio Sithole che sia andata a prendere il posto di Mopoko che è uscito.
1: Sì, in effetti questa è anche la mia impressione. È un Sudafrica che comunque deve arginare anche gli spostamenti, che a ciclo continuo, soprattutto

0: corso del primo tempo si muove più attorno a Oluwasei, ma comunque di tiri in porta non è che ne sono arrivati tanti. C'è stata quella clamorosa mischia in occasione di un angolo da sinistra con il tentativo appunto da parte di Moise Bombito e la respinta, il salvataggio sulla linea di Modiba e poi la respinta con il petto del portiere William su conclusione ravvicinatissima con il destro ad opera proprio di Buchanan. Calcio di punizione adesso a favore del Sudafrica con retropassaggio da parte di Mudau. L'azione riparte da sinistra, prova a farsi vedere adesso Appelis, il suo colpo di tacco a cercare l'inserimento di Mbata, Mbata che appunto ha preso la identica posizione proprio di Moko Feng. E comunque un Sudafrica che adesso prova ancora a mantenere il possesso di palla. È ovvio che spesso accade questo nella propria metà campo, lascia fare fino a un certo punto il Canada e poi il pressing costringe i sudafricani all'ennesimo retropassaggio e questo comporta, come sentite, qualche fischio se non qualche bu dagli spalti dello stadio di Los Angeles. Il tentativo adesso sul settore sinistro, si muove bene Modiba, tentativo di lancio lungo, pallone preda di Buchanan, poi viene messa a terra un giocatore del Sudafrica, non c'è stato fallo, rimessa già effettuata, arriva però il fischio del direttore di gara, il Canada che aveva tentato l'effetto sorpresa con Buchanan che ha subito battuto la ripresa del gioco con le mani, ma è rimasto a terra Mokoena. Quinto minuto che sta per andare in archivio, Sudafrica 0, Canada 0, uno scontro al limite qua, piede contro piede.
1: Sì, sì, sì, però guarda, è stato bravo l'arbitro perché il giocatore è rimasto a terra, il Canada ha cercato di approfittare andando immediatamente alla rimessa in gioco e l'arbitro ha fermato per cercare di ridare la possibilità a... al giocatore, aspetta, era Mokeba, è vero, sì, se non ricordo male, ecco, che si era che aveva avuto questo infortunio per dargli la possibilità di ritornare insieme ai compagni.
0: E adesso 11 contro 11 con il Canada in possesso di palla, potrebbe arrivare un cross all'interno dell'area di rigore direttamente con le mani su rimessa, così è infatti, colpo di testa ad allontanare, a pulire l'area di rigore della formazione sudafricana, ci pensa poi Sithole, ma ancora vivo il pallone per il Canada con il solito Larrea, si è spostato però in questo caso, agisce da interno, adesso va a ricoprire il suo solito ruolo sulla fascia, ma chiude bene la difesa del Sudafrica e quindi deve ripartire dai centri centrali difensivi il Canada, lo fa con Moise Bombito, riesce lo scambio sul settore destro, arriva il tentativo di pallone filtrante con Johnston che guadagna un fallo laterale e comunque, diciamolo pure, è una partita che ancora viaggia sul filo dell'equilibrio, il Canada più vicino al gol del vantaggio, ma il Sudafrica dopo essere stata graziata in occasione di quella gigantesca mischia, in pratica prova a evitare, specie su palloni fermi, su palla ferma, la opportunità che il Canada abbia la superiorità all'interno dei propri 16 metri. In questo caso nulla di fatto, lunga la rimessa in gioco da parte dei canadesi e questo è un aspetto tattico che si è visto fin dalla prima partita contro la Bosnia. Johnston da una parte e Larrea dall'altra cercano sempre la rimessa lunga. Siamo già nell'area di rigore del Canada, c'era forse una posizione irregolare, forse anche un fallo in attacco nei confronti di Larrea che probabilmente ha subito il fallo anche se si è allungata la maglia del nuovo entrato Mbata. Tutto questo all'altezza dell'ottavo minuto e all'altezza della linea lunga dell'area di rigore canadese col gioco che riprende in questo momento 0-0.
1: Sì, è il Canada che, l'avevamo detto, in fase di preparazione della partita, di presentazione della partita, che doveva essere il Canada, no, a dettare, perché la squadra comunque che ha organizzato, una delle squadre che hanno organizzato, una delle nazioni che hanno organizzato questo mondiale, e il Sudafrica comunque non sta al gioco, nel senso sta cercando di tessere la sua ragnatela e trovare l'opportunità, trovare l'occasione nel trovare soprattutto la linea difensiva un po' addormentata del Canada, perché a volte è successo che si sono fatti sorprendere soprattutto alle spalle dalle palle lunghe dei giocatori sudafricani.
0: Intanto siamo arrivati al minuto di gioco numero 9 nel corso della ripresa.

0: fallo all'altezza della linea centrale del campo, partita che rischia, attenzione, di incartivirsi. Protagonista Larrea, che va anche mandare a quel paese un avversario che a suo giudizio si è lasciato andare, il contatto c'è stato, in questo caso è stato Maseko appunto a subire la spinta dell'avversario. Il gioco è ripreso adesso, il Sudafrica in possesso di palla dopo aver calciato la punizione battuta all'altezza della linea centrale del campo. Tentativo di incursione di Mutau, il pallone che è smistato ancora sul fronte destro, arriva un fallo e, come dicevamo, il rischio dei cartellini c'è tutto. Arriva il primo giallo nei confronti di Saliba, il canadese Saliba, nono minuto nel corso della ripresa. Qui è evidente, credo, ma ci dirà Giovanni Galli, l'intenzione dell'arbitro di non farsi scappare di mano l'incontro, perché il rischio c'è.
1: Sì, a parte che Mudao ha fatto due tunnel consecutivi, credo che quello di Saliba sia stato un fallo trattenuto per la maglia all'avversario, insomma, perché che stava scappando via. Però due tunnel consecutivi, abbiamo sentito anche il pubblico, no, che ha sottolineato questo gioco di prestigio di Mudau.
0: Intanto al minuto di gioco numero 10, possesso palla del portiere Williams, strepitoso a chiudere lo specchio della porta sul finale di tempo, alla conclusione di Buchanan, solito Bu che accompagna questa sorta di melina. Che succede? Si allargano i centrali difensivi, da una parte Ocon, dall'altra Mbokazi. Il Canada non affonda, il pressing, lo raccontiamo Giovanni ovviamente a beneficio dei nostri radioascoltatori che non possono vedere la partita, e quindi tutto questo viene effettuato a una velocità molto irrisoria, tutto il contrario di quanto sta avvenendo nella metà campo del Canada adesso, perché ci prova la formazione del Sudafrica con una bella incursione di Maseko, poi pallone che filtra, forse un po' troppo, viene comunque trattenuto in campo da Mudau, ancora Maseko, il controllo, poi eccolo il nuovo entrato, Mbata che scambia il pallone con l'altro centrocampista Mokoena, pallone che adesso arriva dalle parti di Modiba, quindi a sinistra, cross interessante di Modiba, prova l'uscita il portiere Crapo e le due mani sono tenaglie. Sudafrica 0 Canada 0, undicesimo minuto, buona la presa del portiere canadese, completo azzurro per lui.
1: Sì, ma hai visto la qualità di, con quanta facilità, con quanta precisione e con quanta velocità il Sudafrica è riuscito ad attaccare l'area avversaria. Loro, ti ho detto, tessono la tela, la mettono, si mettono lì piano piano, cercano, no, di trovare la giocata giusta, ma nel momento in cui la vedono, la effettuano ad una velocità supersonica, prendendo sempre in controtempo i giocatori canadesi.
0: Ennesimo fischio del direttore di gara, aveva arbitrato nella prima fase della partita concedendo molto agli uno contro uno, anche fisici, adesso non concede più sconti per evitare appunto brutte sorprese. È una partita che va ovviamente interpretata non soltanto nei possibili 90 minuti, perseguendo la situazione di parità ovviamente si andrà ai supplementari. Rimane a terra Eustachio, suo il confronto fisico con Maseko, Maseko ha avuto la meglio, però con il braccio sinistro, con l'avambraccio per meglio dire, ha messo giù l'avversario che gli stava portando via il pallone, tutto questo lontano dall'area di rigore della formazione del Sudafrica, però il fallo c'è stato e in effetti il Canada batterà un calcio di punizione probabilmente nel contraccolpo, si è fatto male Eustachio, giocatore che va a cercare più che il pallone sempre la giusta posizione in campo e si mette, ho notato Giovanni, correggimi se sbaglio, si mette sempre vicino al compagno che se in difficoltà può così rappresentare una giusta sponda nel tentativo di far ripartire l'azione dei suoi, molto sagace a livello tattico questo Eustachio, non a caso la sua esperienza al servizio del Canada. Gioco ancora fermo, tredicesimo minuto, Sudafrica 0 Canada 0, si gioca a Los Angeles.
1: Sì, è stata perfetta la tua analisi su questo calciatore che fa tanti chilometri durante la partita, è sempre a disposizione del compagno, cerca anche la giocata, un buon piede perché i calci d'angolo, i calci di punizione partono tutti dal suo piede, per cui è un giocatore molto importante nella egemonia di questa squadra, perché è anche dinamico e capitano.

0: giustamente il capitano deve comunque essere sempre l'esempio.
1: Intanto nel Canada ci saranno Sigur e De Fougerolle, probabilmente per sostituire un difensore come Moise Kean. Azzardiamo la possibilità che non stia al meglio fisicamente. De Fougerolle, che è stato titolare anche in altre partite del Canada come quella all'esordio contro la Bosnia, oggi gli è stato preferito proprio Moise Bombito, e in effetti questo è un cambio, questo è un duplice cambio. L'altro giocatore ad uscire è Saliba, quindi in campo ci sono nel Canada Sigur e De Fougerolle al posto rispettivamente di Saliba e Bombito. Gioco che è ripartito con il Canada che in completo nero attacca da destra a sinistra nel corso della ripresa e prova a farlo con l'altro difensore centrale, Cornelius. Il tentativo di pallone scambiato con Oluwasei, ingresso in area di rigore, David perde il tempo di gioco, ma c'è Eustachio pronto di prima a dare il pallone a Millar, lato corto dell'area di rigore, il cross, pallone allontanato, pulisce in qualche modo l'area di rigore la formazione sudafricana. Poi c'è un fallo in attacco con il giocatore del Canada Cornelius, che si lamenta platealmente della decisione di Joao Pinheiro, l'arbitro direttore di gara della federazione portoghese. Si gioca adesso molto, Giovanni, sul filo dei nervi. L'ora di gioco sta per andare via, quindicesimo nella ripresa, a Los Angeles Sudafrica 0 Canada 0.
0: Non mi sembra molto in giornata l'arbitro, perché anche in questa circostanza ha fermato il gioco l'anticipo di Cornelius, non so per quale motivo. Si ha la sensazione che si sia giustificato come se il pallone lo avesse sfiorato, lo avesse toccato proprio l'arbitro, e allora c'era, no, la rimessa in gioco di chi era l'ultimo giocatore in possesso di palla. Invece abbiamo rivisto le immagini, questo non è successo, per cui non so che cosa abbia fischiato prima ancora che succedesse qualcosa. Non mi sembra molto preciso, ecco, stasera.
1: Ma il rischio che avevamo paventato in precedenza, che appunto la partita possa sfuggirgli di mano, credo sia abbastanza palpabile anche da lontano, appunto. Intanto litigano su tutto i giocatori, anche sulla più innocua rimessa laterale. Al momento è la Sudafrica in possesso di palla, gli viene assegnata e il gioco riprende. Sudafrica che in maglia gialla e pantaloncini verdi attacca invece al 16° minuto da sinistra verso destra, prova a farlo con una incursione di Mokoena, pallone allontanato dal nuovo entrato De Fougerolle, che ha preso il posto di Moise Bombito, è uscito anche Saliba al suo posto. Gioca Sigur, tentativo adesso di possesso palla da parte del Sudafrica con Williams, il suo solito lancio, e direi comunque preciso nei confronti degli attaccanti, in questo caso a vuoto il tentativo di stacco aereo di Mac Gobba. Il pallone viene messo a terra poi sul settore sinistro da Modiba, riparte l'azione dai centrali difensivi del Sudafrica. Tutto questo al 18° quasi minuto di gioco, 0-0. Giovanni.
0: Sì, adesso siamo in un momento in cui ecco.
1: Attenzione al tiro da parte del Sudafrica, Mokeba si era liberato, il tentativo da parte poi di Aptolis, che ha questo tipo di gioco, il numero 7 della formazione del Sudafrica, proprio ha nelle corde il cambio piede, controllo con il sinistro, conversione al centro, sono andati a terra due difensori da parte della formazione canadese, colpito un po' troppo di esterno punta, l'intenzione era di mettere il pallone all'incrocio dei pali alla sinistra del portiere Kroepo, questione di non molto centimetri, il Sudafrica si è costruita una buona opportunità per passare in vantaggio, 0-0 il minuto di gioco 18.
0: Sì, e si ha quasi la sensazione che adesso il Sudafrica stia mettendo la testa fuori dal guscio in maniera decisa, ha un giocatori davanti, attenzione.
1: Sì, il nuovo lancio in profondità con chiusura comunque della difesa canadese, 0-0, 18° appunto, ripartenza adesso del Canada, sono saltate anche gli schemi parzialmente, tentativo adesso di lancio per Buchanan con chiusura ad opera del difensore Boccazzi, che si è sostituito a Modiba che era qualche metro più avanti, pallone che è finito in fallo laterale, in questo caso da decidere se il giocatore canadese in scivolata Buchanan abbia toccato o no, con Buchanan che comunque

0: si allontana dal luogo incriminato, mentre continua Cornelius forse a discutere sulla azione precedente. La rimessa in gioco con Johnston e quindi prevedibile l'ennesimo cross, e così è nell'area di rigore del Sudafrica. Saltano in due con Mokazi, che riesce a allontanare per primo la minaccia di testa. Nuovo pallone nei 16 metri della Sudafrica con Williams che lo fa suo. 19° minuto a Los Angeles, Sudafrica e Canada viaggiano sullo 0-0 e viaggia vorticosamente anche il pallone. Tentativo adesso di servire Mokoena, guadagna un fallo laterale, siamo già nella metà campo del Canada con il servizio molto molto preciso, efficace adesso sul settore sinistro, chiude comunque Buchan, può ripartire il Canada. Sono saltati sì diversi schemi, l'opportunità adesso di agire per vie centrali con il tentativo di uscita del portiere, poi l'ennesimo salvataggio, la conclusione di sinistro di Ulassei e si salva ancora con l'abbraccio tra Moliba e Mbokazi la difesa del Sudafrica. Che autostrada, Giovanni, si era liberata per il Canada.
1: Sì, erano un 4-3, sono stati bravissimi, ma la velocità di Larea è impressionante, è riuscita ad arrivare solo davanti a Williams, ha calciato a contrasto con il difensore sudafricano, la palla si è alzata, stava rifando Jonathan David che avrebbe potuto appoggiare di petto la palla in porta, invece Mbokazi ha fatto un intervento da kamikaze e gli ha portato via, gli ha tolto il cioccolatino da sotto il naso, però David doveva fare qualcosa di più, la fame del gol lì serve, quella in queste circostanze.
0: Calcio d'angolo, solo calcio d'angolo per il Canada, batte Eustachio di destra, prova lo stacco aereo, il nuovo entrato De Fougerol colpisce il pallone, ma il pallone stesso ha per destinazione finale i tabelloni pubblicitari 5-6 metri lontano dall'angolo della porta difesa da Crepeau. Tutto questo all'altezza del 21° minuto. Che incursione quella che poco fa ha visto al tiro Ulassei, ma ancora una volta, Giovanni, i due il pallone non se lo passano, e quando due punte proprio, non dico si ignorano, ma si cercano così poco, probabilmente la difesa avversaria è favorita.
1: Sì, vanno sulla giocata individuale, cercano tutte e due di dettare il passaggio, cercano tutte e due di andare alla conclusione. Effettivamente c'è Jonathan David che gira dietro alla prima punta, tocca pochi palloni, poco decisivo in questa partita, lo abbiamo visto poco, per cui le difficoltà maggiori non sono nel costruire le azioni, ma sono nel concluderle,
0: nel finalizzarle. Adesso si è decentrato Jonathan David, tentativo di servizio nella circostanza proprio per Ulassei, che però è stato anticipato in bello stile anche da Cornelius. Il tentativo di ripartenza del Canada, arriva l'ennesimo fischio del direttore di gara, ormai non perdona niente, e potrebbe arrivare così infatti anche il cartellino giallo nei confronti di Shigor, che è entrato poco fa al posto del centrocampista Saliba. Tutto questo nel momento in cui arriva la seconda pausa refrigerante, quindi idratazione per i giocatori, pausa pubblicitaria invece per noi.
2: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
0: In Italia sono le 22:28, 9 ore in più rispetto a Los Angeles, sempre 0-0 tra Sudafrica e Canada. In voce Giovanni Scaramuzzino, il commento tecnico di Giovanni Galli. Questa pausa credo che sia molto ma molto tattica, più che refrigerante, Giovanni, perché entrambi gli allenatori, i commissari tecnici, hanno qualcosa da correggere.
1: Sì, soprattutto deve riprendere in mano, nonostante l'ultima grande occasione che ha avuto il Canada.

0: Canada, ma soprattutto in ripartenza, in contropiede, ma per ritrovare gli equilibri, perché negli ultimi 10 minuti il Sudafrica è cresciuto nel possesso, è cresciuto nel credere effettivamente di poter portare a casa questa partita. Qui c'è stata una palla in uscita che è stata data poi a Ulasebi, veramente è andato a mille all'ora, però è stato contrastato all'ultimo momento, una grande occasione. Se si guardano le occasioni, effettivamente il Canada ne ha avute molte di più rispetto a quelle che ha avuto il Sudafrica.
1: Eh sì, e qui sono i numeri che parlano, e in effetti, Giovanni, per come sono messe le due squadre in questo momento, diciamo pure che il Sudafrica, che ha operato un solo cambio, ci pare che nella zona nevralgica del terreno di gioco, e che quindi a centrocampo, cerchi sempre l'inserimento sulle fasce. Appolis potrebbe essere entrato in partita dopo quell'azione che abbiamo raccontato qualche minuto fa, dopo un primo tempo non dico anonimo, però un pochino al di sotto di quelle che erano le attese della vigilia per questo giocatore.
0: Sì, più che altro sembrava che avesse dei compiti più di contenimento, e lasciare la corsia libera al compagno, a Modiba, che nel primo tempo veramente l'ha fatta tantissime volte quella fascia sinistra, è arrivato sul fondo, è andato ad accompagnare l'azione, è andato a mettere palloni dentro l'area. Adesso mi sembra che stia entrando più nella partita un giocatore, un brevilineo come lui, che può saltare l'uomo e arrivare alla conclusione, così come ha fatto qualche minuto fa, anche se colpendo di esterno piede la palla è andata fuori. Però sono giocatori attenti, giocatori come Maseko, come Appolis appunto, e sono questi che stanno mettendo in difficoltà la difesa canadese.
1: E intanto, approfittato della pausa, il tecnico canadese Jesse Marsh per introdurre due nuovi giocatori al posto di Miller. C'è Jacob Scheffelberg, quindi non cambia qui l'assetto tattico, e stessa cosa dicasi in avanti, perché adesso l'attacco canadese è affidato ai due David, Jonathan lo juventino e Promise David, autore del gol contro la Svizzera, appunto al posto ovviamente di Oluwasei, che ha lasciato il campo. Prova a toccare il primo pallone proprio Promise, il tentativo di dare al compagno d'attacco l'altro David, Jonathan, chiude la difesa del Sudafrica. A Los Angeles intanto spunta il sole, non fa caldo come in molte parti d'Europa. Nico Shigur, che è entrato qualche minuto fa sul fronte canadese, è stato ammonito in precedenza per gioco falloso, come appunto ricordavamo, è una partita in cui il direttore di gara adesso non si lascia pregare per mostrare il cartellino giallo da una parte o dall'altra. Partita molto fisica al momento, 27esimo minuto, Sudafrica e Canada 0-0.
0: La partita adesso sono gli ultimi 20 minuti, gli ultimi 20 minuti dove ci può essere magari un po' più di attenzione, perché un errore in questo momento è difficile da poterlo poi dopo recuperare. C'è attenzione, ma ci vuole coraggio, perché è una sfida da dentro e fuori e non si possono fare tanti numeri. Adesso chi ha più coraggio, secondo me, porterà a casa la partita.
1: 4 già i cambi che sono stati effettuati dal tecnico canadese, dentro in ordine sparso De Fougerolle, Shigur, Scheffelberg e Promise David al posto di Moise Bombito, di Saliba, di Miller e appunto del attaccante che in precedenza ha avuto l'opportunità di battere a rete Oluwasei. Pomeriggio californiano da dimenticare, o quasi, per lui. Intanto non si dimentica le sue doti di sprinter, Modiba guadagna il possesso, prova ad andare via, viene atterrato, calcio di punizione quindi a favore del Sudafrica. Ho l'impressione che adesso sulla fascia il Sudafrica, al di là poi del discorso di Appolis che approfondiremo, possa fare la differenza, perché è un Canada più guardingo da quella parte e probabilmente anche le energie fisiche dopo l'ora di gioco cominciano a calare. Entriamo nel 29esimo minuto, Sudafrica e Canada ancora sullo 0-0.
0: Sì, hanno il lavoro che hanno fatto i giocatori canadesi è molto dispendioso. Adesso vedi c'è più attenzione.

0: pallone, si sta più vicini, aspettiamo la giocata, aspettano la giocata di Williams per cercare di capire quando poter iniziare la pressione sull'avversario, altrimenti li aspettano nei 20 metri di centrocampo cercando di non farsi sorprendere come è successo in un paio di circostanze.
1: Intanto Williams si libera col pallone con i piedi, è dotato di un tocco felpato proprio come giocatori di movimento, quelli bravi, il portiere del Sudafrica. Il pallone è già nella metà campo canadese, tentativo adesso di dare velocità alla manovra proprio da parte del Sudafrica con cross sul secondo palo, pallone rimesso al centro, a vuoto la difesa canadese, non arriva il tentativo di conclusione, ci prova poi male dalla distanza, pallone colpito in condizione di precario equilibrio, ma era arrivato stanco al tiro Mudau, che sta macinando chilometri e chilometri sulla fascia destra. Cross forse un po' troppo lungo, anzi leviamo il dubitativo forse, con pallone rimesso al centro di testa proprio da Mudau, e quindi è arrivato il tentativo di tiro alto. Finisce anche la partita di Buchanan, strano o no, alla mezz'ora di gioco nella ripresa tutti e cinque i cambi, Giovanni, entra intanto Alfonso Davis, il giocatore infortunatosi, sua lunga esperienza nel Bayern Monaco in forze, ma adesso calca anche lui il manto erboso del mondiale, cinque i cambi già effettuati da Jesse Marsh, siamo alla mezz'ora della ripresa e si rivede Alfonso Davis. Giovanni.
0: Beh, è il giocatore simbolo di questa nazionale, è il giocatore più conosciuto, giocatore che gioca, cioè ha fatto campionati importanti in Europa, è logico che ha un quarto d'ora dalla fine debba giocarsi tutte le carte. Certo, il fatto che esca da un infortunio, magari c'è da capire quale può essere il suo contributo, ma in 15 minuti la sua classe deve lasciare il marchio.
1: E l'intenzione del Canada è di vincerla prima dei supplementari questa partita, e questi cinque cambi rappresentano il rischio che si è preso. Intanto Promise, conclusione di destro fuori di poco, raso terra, il rischio se l'è preso Jesse Marsh, si è preso la responsabilità di andare alla conclusione da lontano Promise David. Il portiere era sulla traiettoria, ci dirà adesso Giovanni Galli, sì, ma ci ha provato il nuovo entrato nelle file canadesi.
0: Sì, però non hanno la vista periferica, no, dei campioni, perché c'era solo sulla fascia destra il nuovo entrato Sigur, che si era inserito benissimo, e invece dove erano voltati, guardavano la palla, da dove arrivava la palla hanno giocato, e invece alle spalle aveva una prateria, era proprio dentro l'area di rigore, sarebbe stato veramente molto più facile. Lui Promise ha calciato da fuori, che è uscito a 20 centimetri, mi sembra che comunque Williams fosse sulla traiettoria, ma l'occasione migliore, intanto la prima palla che ha toccato Davis si è arrivati immediatamente a un'occasione da gol.
1: È vero, giusta annotazione quella di Giovanni Galli. Tentativo adesso di Alfonso Davis, una bella Veronica per mantenere il possesso di palla, da sinistra si è accentrato anche lui, poi si allarga invece Cornelius, il tentativo di dare sul settore sinistro proprio per un mobilissimo Promise David, adesso fa chiaramente la prima punta l'altro David, Jonathan. A proposito di Davis, il quasi omonimo, proprio Alfonso Davis ha giocato un pallone interessante, ha mantenuto il possesso il Canada con retropassaggio di testa di Johnston, che si è fatto subito dare il pallone dal proprio portiere Krakow. Siamo già nella metà campo del Sudafrica, il tentativo di Eustachio, la sponda, non gioca palloni difficili quando è marcato, ma sono sempre precisi i suoi tocchi. Tentativo adesso per Alfonso Davis, due uomini su di lui, all'indietro per Eustachio, ci sarebbe l'opportunità di restituire il pallone proprio a Davis, il controllo, pallone sul destro, l'ingresso, la punta, Davis, l'altro David, Jonathan, il tiro, la respinta da parte di Williams, un'azione quasi da calcio a 5 con palla al tiratore appostato a pochi metri, ma bene appostato soprattutto il portiere Williams, che si è opposto al tiro a mezza altezza da parte dell'avversario. Non è finita, ancora possesso palla del Canada, Laria tutto raso terra, ancora dalle parti di Alfonso Davis, prova la finezza, addirittura un tunnel nei confronti di Mudau, alla meglio però il numero 20, pallone che viene spedito in fallo laterale, ancora una

0: Rimessa effettuata, nuovo fallo laterale, il calcione di Ocon a allontanare il più possibile la minaccia, vuole chiudere in attacco e proprio il fatto, Giovanni, che stia rischiando le cinque sostituzioni, qualcosa vuol dire, perché adesso è il Canada a spingere, è 0-0, ma Jesse Marsh vuole portare a casa la partita.
1: Sì, e credo che sia anche frutto della partita con la Svizzera, perché gli ultimi 10 minuti hanno fatto un assedio alla squadra svizzera impressionante, palloni su palloni, ritmi altissimi, calcio d'angoli, falli laterali, che appunto c'è Johnston che ha una rimessa dal fallo laterale lunghissima, hanno creato occasioni proprio mettendo più uomini là davanti. Adesso c'è anche qualità, perché Alfonso Davies, lo abbiamo visto, come tocca la palla si vede che lui è di un'altra partita, lasciamelo dire.
0: Beh, di una categoria forse anche un paio superiore. Paventavi giustamente nel corso del primo tempo, no, il fatto che erano due squadre che giocavano per vincere, ma che tecnicamente c'era qualcosa da rivedere su ambo i fronti. Ecco, Davies adesso questa rampa di scale, perlomeno sul settore sinistro, l'ha fatta salire e si porta dietro anche la squadra con le sue capacità, appunto, di smistare bene il pallone. Intanto stessa cosa dicasi per Eustachio, che muove bene le pedine alla sua destra, definiamo così Johnston, tentativo di incursione dell'esterno destro difensivo, pallone che non giunge all'attaccante Promise David, ma che viene comunque giocato da un altro dei nuovi entrati, Defush Hall, il difensore, palla al piede ancora per Davies, finta il cross lungo, tentativo di dare sulla stessa fascia a Larrea, che si era spostato bene quasi a dettare il passaggio. Pressing del Canada comunque vincente, riparte l'azione di Cornelius, il difensore centrale, di prima intenzione questa volta Alfonso Davies con Eustachio, che però era circondato da due avversari, adesso sbaglia il suo destro che intendeva servire in profondità proprio l'altro attaccante nuovo entrato, Promise David. Ancora la difesa del Sudafrica che comunque deve liberare, non può far altro, sta soffrendo e cerca di farlo da squadra la formazione allenata dal belga 74enne Hugo Broos. Tentativo adesso sul fronte destro con il pallone giocato da un larghissimo Jonathan David, il tentativo di dare profondità adesso con pallone che però Promise David, l'altro David, non può raggiungere di testa, il cross proveniente sempre da destra, in questo caso a vuoto il tentativo di Schaffelburg, ma comunque c'è un fallo in attacco. Può respirare il Sudafrica, Giovanni, 37esimo, 0-0.
1: Sì, però vedi che è meno pulito nelle uscite, perché il Canada sta facendo una pressione veramente importante, sta cercando proprio di chiudere, di non arrivare ai supplementari, anche se la condizione fisica mi sembra dei giocatori canadesi sia impressionante, stanno correndo tantissimo e anche ad altissime frequenze, per cui la base l'avevano costruito per preparare sto mondiale.
0: Intanto Promise David ha lanciato in profondità sul filo del fuorigioco, deve difendere il pallone, spalle alla porta, non c'è nessun compagno in completo nero dalle sue parti, anche in questo caso poteva essere una bella azione. Ha verticalizzato l'area di rigore avversaria il numero 24 Promise David, poi però è mancata la sponda giusta. Sudafrica 0, Canada 0, 38esimo minuto di gioco.
1: Sì, il Canada sta riprendendo quota, c'è stato subito dopo la pausa dei 3 minuti, sembrava che il Sudafrica avesse preso in mano il gioco perché stava palleggiando molto bene, ma i cambi di Marsh hanno dato una spinta diversa al Canada, hanno alzato anche la qualità, i centimetri, perché Promise è un giocatore altissimo in area di rigore, ma devono sfruttarlo e portare più palloni sugli esterni per farlo giocare dove meglio lui riesce a fare.
0: Intanto ancora il Canada, il tentativo di Schaffelburg, la sponda che non riesce con Promise David, ha tentato Schaffelburg, giocatore che sulle fasce viene utilizzato, può essere utilizzato sia a destra sia a sinistra, squadre comprensibilmente più lunghe, si sbaglia da una parte e dall'altra, adesso è Alfonso Davies che prova a mettere d'accordo tutti i suoi compagni con una uscita palla al piede dalla propria metà campo, prova a verticalizzare, ma in questo caso alla meglio su di lui la difesa di un Mudao che a livello di contenimento comunque rappresenta

0: colosso duro da superare. Pallone toccato indietro nei confronti del capitano del Sudafrica, il portiere Williams si è liberato del pallone. Adesso il Sudafrica prova a ragionare compatibilmente con le proprie possibilità, anche a rallentare i ritmi, e proprio l'osservazione di Giovanni Galli di poco fa è più che mai azzeccata, perché con le 5 sostituzioni il ritmo lo alza il Canada, che comunque è preparato fisicamente, prova a sfruttare appunto la freschezza dei nuovi innesti, con un Sudafrica che invece ha operato un solo cambio, cioè è uscito Moko Feng alla fine del primo tempo ed è entrato Mbata. Prima di chiedere a Giovanni Galli come se lo spiega, seguiamo l'iniziativa del Sudafrica, il tentativo adesso di Apolis, siamo al limite dell'area di rigore, prova di destro Apolis, la conclusione che scalda le mani di Kroepo. Ha i numeri questo ragazzo, Giovanni, e ci prova, lo ha fatto poco nel corso di questa partita, tiro dalla distanza indirizzato all'angolo basso alla sinistra del portiere, che in due tempi ha neutralizzato la minaccia, 0-0.
1: Sì.
0: Eccoci, in attesa appunto che venga ripristinato il collegamento con Giovanni Galli. C'è, allora tra poco lo coinvolgeremo, sì. Il gioco è fermo. C'è l'opportunità adesso di due cambi per il Sudafrica, ma il pallone non è uscito, quindi seguiamo questa iniziativa della formazione in completo nero, il Canada che attacca da destra a sinistra, c'è Alfonso Davis, se di difitto può entrare all'interno dell'area di rigore, ancora Mudau gigantesco nel tentativo appunto di sradicare il pallone dai piedi dell'avversario, tentativo di ripartenza affidato a Modiba, si coordina per un passaggio in profondità, Mbata tocca il pallone, deve retrocedere, c'è spazio adesso per il tentativo di Mokoena, evitato in bello stile un avversario, si tratta di Schaffelburg, poi a vuoto il tentativo di nuovo pressing, arriva il fischio del direttore di gara, era nelle vicinanze, si è accorto dell'infrazione nei confronti del sudafricano e quindi al minuto numero 41 sul punteggio di 0-0 diamo spazio alle sostituzioni Reyners e Moremi nella Sudafrica con oggi si è visto poco Mac Gopa, terminale offensivo centrale, ma anche lui si è sacrificato secondo un preciso disegno tattico. 0-0 tra Sudafrica e Canada, Giovanni.
2: Sì, è vero, lo abbiamo visto poco, è stato servito poco, però al contrario di Maseko, che ha avuto secondo me nel primo tempo un paio di occasioni dentro l'area di rigore dove avrebbe potuto sfruttare meglio la situazione che si era creata, e adesso questi due cambi perché ha visto che la squadra stava facendo fatica, comunque sta crescendo moltissimo Apolis, che lo hai citato diverse volte, ha cambiato zona di campo dove è andato a giocare, adesso si è spostato a destra, però è un giocatore decisamente molto interessante.
0: Intanto un intervento rischia tutto, riuscito in fase difensiva ad opera di Mbokazi, altro giocatore da considerare quest'oggi, partita spezzettata dall'ennesimo fallo, questa volta a commetterlo è stato Larria, arbitro non più vicinissimo, non potrebbe essere altrimenti rispetto alla fasi del gioco che spesso rappresentano dei veri e propri velocissimi cambi di fronte. Quindi nel Sudafrica, ripetiamo ancora una volta, fuori Mac Gopa, dentro Reyners e fuori Maseko e in campo anche Moremi, in questo caso non dovrebbe cambiare ancora il 4-2-3-1 disegnato dal tecnico Hugo Broos. Il Sudafrica ci prova, uno sguardo anche al cronometro, 43esimo minuto, 0-0 il punteggio, si gioca a Los Angeles con temperatura attorno ai 23 gradi, cielo nuovamente coperto, intanto prova a coprirsi il Sudafrica però, ma c'è spazio per Alfonso Davis, serie di finte, l'altro quarto dell'area di rigore, sbagliato l'appoggio, stranamente sbagliato l'appoggio raso terra di Alfonso Davis, che col sinistro cercava di mettere Eustachio nelle condizioni di andare al tiro, contropiede, siamo già dall'altra parte, il pallone giocato da Reyners, serie di finte, porta l'avversario fuori, mantiene il possesso di palla il Sudafrica, ecco Apolis, il nuovo controllo, non c'è spazio però per un tentativo di innescare Moremi, entrato sul terreno di gioco qualche istante fa, tentativo comunque adesso del Sudafrica di gestire l'ennesimo pallone, stiamo per entrare nel 44esimo minuto di gioco, si muovono bene in pressing i giocatori canadesi, in effetti il pallone è loro, poi però un rimpallo favorisce il Sudafrica, il pallone però deve essere uscito, no, si può continuare a giocare a giudizio dell'arbitro, e in effetti il pallone non aveva varcato la linea lunga, è rimasto sul rettangolo di gioco,

0: 34esimo, 0-0 tra Sudafrica e Canada. Giovanni.
1: Sì, è una partita che ormai siamo arrivati agli sgoccioli, vediamo quanto sarà il recupero, ma se non c'è una giocata, un'invenzione, eccola.
0: A Paulis il tentativo di dare in profondità, lo scatto di Moremi, pallone allontanato, si impenna in qualche modo, poi probabilmente c'è un fallo, è arrivato in maniera scomposta anche Schaffelburg, ma probabilmente l'arbitro aveva già fermato prima l'azione. Il controllo un po' così, e voglio essere, come dire, soft da parato Reiners, se era uno stop a seguire probabilmente ne è venuto fuori qualcos'altro, ma comunque diciamolo pure, il Sudafrica ha nelle corde l'opportunità di far male. Lo strapotere fisico del Canada è evidente, anche perché appunto i cambi operati vanno in questo senso, a più giocatori freschi, ma adesso l'ingresso di Reiners e Moremi bilancia, seppur solo parzialmente, l'equilibrio in campo anche dal punto di vista delle sostituzioni. Sudafrica che attacca in maglia gialla e pantaloncini verdi da sinistra verso destra, ma ormai siamo in prossimità dell'extra time, del recupero, quindi con possibilità ancora della Repubblica Sudafricana di gestire un pallone, lo fanno volutamente a ritmi bassi, retropassaggio appunto con Ocon, che ancora dà a Williams, il capitano, che non se la sente, non vuole, diciamolo pure Giovanni, provare il lancio lungo. Siamo in attesa intanto del recupero.
1: No, perché la difesa canadese si è allontanata dal cerchio di centrocampo, per cui un passaggio da parte di Williams, un lancio lungo, sarebbe più di facile lettura per i difensori, cosa che magari nel primo tempo non c'era, perché dovendo tenere la squadra corta e facendo il pressing molto alto, la linea difensiva era quasi sulla linea di centrocampo, per cui lui poteva giocare alle spalle dei difensori canadesi.
0: 5 minuti di recupero e Defusio Hall, titolare mancato stasera, che si è reso autore di un buon anticipo, c'è spazio per Alfonso Davis in scivolata, va a neutralizzare le intenzioni dell'avversario, un ordinatissimo Mudau. Adesso pallone che lo stesso Davis dà all'indietro nei confronti di Larria, un tentativo di ripartenza adesso affidato nel file calderesi da Sigur, giocatore ammonito poco fa. Il pallone che viene smistato verso De Fusio Hall, il tentativo ancora, gioca in Belgio nel tender De Fusio Hall, il tentativo di dare ancora sul settore destro, cross all'interno dell'area di rigore,
1: eccolo,
0: la discesa, il gol del vantaggio del Canada al secondo minuto di recupero, non ci arriva il portiere avversario, i piedi buoni, quelli di Eustachio, fanno la differenza. Conclusione imperiosa in diagonale, a cercare, a trovare l'angolo basso alla destra dell'incolpevole portiere sudafricano Williams. Esplode il catino di Los Angeles, la maggioranza dei sostenitori del Canada all'unisono ha quasi accompagnato in rete. Giovanni Galli se n'era accorto già al momento della partenza del tiro, caro Giovanni, hai l'occhio veramente lungo, un gran tiro da parte del centrocampista del Canada, Eustachio, che fa la differenza, un pallone che è nato da Sigur, ha dato sulla destra, il cross, la respinta, Eustachio ha controllato al limite dell'area di rigore, con il petto si è messo il pallone a terra, l'errore di Mokoena e di avergli lasciato in fase di marcatura quel metro che è diventato una sorta di viadotto, di ponte verso il vantaggio del Canada. Sudafrica 0, Canada 1, il gol di Eustachio, pesantissimo.
1: Allora, prima di tutto il giocatore che, se c'era uno che si meritava, no, da parte del Canada di fare gol, era veramente Eustachio. Lo abbiamo detto durante la partita, che aveva fatto cose importanti per la squadra, per la dinamicità, per l'intensità, il piede, e io mi ho detto eccolo, sai perché? Perché come la palla è uscita dall'area di rigore, ho visto il controllo della palla, non aveva nessuno davanti e ho pensato, mi è scappato di dire eccolo, perché da lui mi aspettavo questa conclusione pulita, hai visto, è andata proprio nell'angolo più lontano, nonostante poi dopo due giocatori del Sudafrica abbiano cercato di chiudere la traiettoria, ma non ce l'hanno fatta.
0: Ma lì probabilmente è stato quell'attimo, proprio quella frazione di secondo di ritardo di Mokoena, che non è servito a appunto a chiudere. Intanto è ancora Eustachio, questa volta in versione uomo assist, il tentativo di Promise Day.

0: d'ingresso in area di rigore, si salva Boghazi, il centrale difensivo dei Chicago Fires. Il Sudafrica si riversa, come giusto che sia, nella metà campo avversaria. 3:25 di recupero, sono andati via, si giocherà fino al 95esimo, quindi un minuto e mezzo alla fine, tranne che non vengano ulteriormente prolungati. Intanto posizione irregolare in attacco e qui il Sudafrica perde una possibilità di attentare all'incolumità del portiere Kruipo. Il gran tiro, è stato un gran tiro quello di Eustachio, il giocatore dai piedi buoni. Tecnicamente, insomma, non è un grandissimo Canada, io non so come la pensi, però alla fine i giocatori che sanno dare del tuo al pallone, le partite a volte capita che le risolvono, no?
1: Sì, perché voglio dire, oggi abbiamo assistito a una partita dove nessuno si è risparmiato sotto l'aspetto dell'agonismo, sotto l'aspetto della corsa. Tutti, bisogna, un encomio bisogna farlo a tutti, perché tutti hanno dato. Io non mi sento di dire un giocatore più, un giocatore meno, perché nessuno si è risparmiato, ma lui lo vedevamo già durante la partita, la sua qualità, la sua personalità, il suo piede, e qui è stato lui che l'ha risolta nel migliore dei modi. Ha colpito veramente bene questa palla di collo pieno, la palla è andata sull'angolo più lontano, è meritato premio ad una bella partita giocata da questo calciatore.
0: Intanto credo che sia stato assegnato un ulteriore minuto di recupero, tentativo sudafricano con pallone che non filtra, Moremi non può raggiungerlo, Applis è bene appostato, non se la sente di tirare, spinge il Sudafrica adesso sul settore sinistro con Modiba, il controllo, non può arrivare il cross e quindi manovra ragionata, lancia se stesso, adesso si toglie, siamo al limite dell'area di rigore, pallone allontanato in qualche modo dalla difesa del Canada, ma lo gioca e lo fa di prima intenzione Mudau, attaccante aggiunto della circostanza. Eccolo a Polis, il cross interno dell'area di rigore con i 16 metri della formazione del Canada puliti, spazzati. Adesso mancherebbero 30 secondi in effetti con l'ulteriore minuto che è stato concesso, 5:35 dal 90esimo, spinge a testa bassa ma non potrebbe fare altrimenti il Sudafrica, vola in alto Scheffelburg, tocca di testa, pallone che finisce fuori, una rimessa, un cross all'interno dell'area di rigore con la presa sicura ad opera di Crepeau e il boato dei sostenitori canadesi, poi finisce a terra Crepeau e arriva sull'abbrivio a disturbarlo anche fisicamente proprio nel tentativo di contendergli il pallone in Boghazi, l'arbitro deve dirimere l'ennesima controversia che a questo punto ovviamente favorisce chi è in vantaggio, il Canada che potrebbe chiudere con il possesso palla. 6:14 sono passati dal 90esimo minuto con Jonathan David che invita Kruipo a calciare il più lontano possibile dalla propria porta un pallone che potrebbe essere l'ultimo, ed eccolo il triplice fischio finale a Los Angeles, Sudafrica 0 Canada 1, in pieno recupero la rete al 92esimo di Eustachio su respinta da parte della difesa sudafricana, il controllo di petto al limite dell'area di rigore e il gol con un destro in diagonale che non ha lasciato scampo al portiere del Sudafrica Williams. Giovanni Galli per il commento finale.
1: Sì, va avanti con merito il Canada perché ha avuto più occasioni da gol, ci ha creduto, ha aggredito la partita per cercarla di vincerla, ci è riuscita all'ultimo tuffo, ma il Sudafrica esce a testa alta. Il Sudafrica è una squadra che è stata costruita da questo tecnico, da Hugo Broos, con qualità, personalità. Certamente avesse avuto anche un buon giocatore là davanti per risolvergli qualche situazione, probabilmente sarebbe stato meglio, però decisamente un Sudafrica che esce, come dicevo prima, a testa alta, e il Canada che con la sua forza, con la spinta anche del pubblico, continua il suo percorso. Vedremo fin dove arriverà.
0: Consentimi Giovanni di ringraziarti per i tuoi preziosissimi interventi. Intanto, anche lontano da Vancouver, il Canada prosegue la sua marcia. Adesso, e per adesso intendiamo gli ottavi di finale, affronterà la vincente di Olanda-Marocco. Il tutto senza Ismaël Koné, infortunatosi gravemente, frattura della gamba, per lui il mondiale è già finito alla seconda partita, quella contro il Qatar. Chiaro che gran parte del successo e della qualificazione sarà dedicato proprio al centrocampista del Sassuolo. La rete decisiva di Eustachio al secondo minuto di recupero da Giovanni Scaramuzzino e da Giovanni Galli. Il più cordiale grazie per essere stati con noi. La linea passa adesso agli studi di Dallas.
2: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ed eccoci allora da Dallas, dunque l'acuto del capitano per il Canada, Stephen Eustachio, in qualche modo anche idolo di casa, giocatore dei Los Angeles Football Club, non gioca in questo stadio, ma nella città che ha ospitato questo primo sedicesimo di finale. Nei minuti di recupero passa la formazione di Jesse Marsh, elimina il Sudafrica e, come ricordavano Scaramuzzino e Galli, approda agli ottavi di finale. Giocherà sabato 4 luglio alle 19 contro la vincente di Olanda-Marocco. Arriva il GR1, noi però non ci fermiamo qui, andremo avanti fino alle 23.30 con Filippo Grassia e commenti di giornate sulla griglia dei sedicesimi appena iniziati, dunque a tra poco da Dallas.
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
3: GR1.
10: In studio Nicola Tedeschini, il grande caldo continua ad attanagliare l'Europa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il vecchio continente ha registrato 1.300 vittime in una sola settimana, di cui circa 1.000 in Francia. Oggi temperature record, oltre 40 gradi, anche in Polonia e in Germania. E non va molto meglio nel Regno Unito, la corrispondente da Londra.
11: In questi giorni sono stati raggiunti picchi record di calore mai registrati a giugno, fino a 37,5 gradi. Londra è diventata una città incandescente. Con le telecamere termiche installate da Greenpeace in vari punti, il quadro è davvero impressionante. A terra la temperatura è arrivata tra i 50 e i 60 gradi, proprio nelle strade e nelle piazze più frequentate dai turisti, come Regent Street o Piccadilly Circus. Ancora sotto pressione il sistema ospedaliero e i trasporti, specialmente le metropolitane, molto affollate in questi fine settimana di estate. Nei grandi musei, nei palazzi storici, difficoltà per mantenere la temperatura a livelli compatibili con opere d'arte, soprattutto reperti archeologici o storici. Da stasera comunque allerta temporali previste nelle regioni del sud e nel resto del paese. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
10: In Italia domani saranno 18, così come oggi, le città da bollino rosso. L'ondata di calore continuerà per un paio di giorni con qualche isolato temporale sulle Alpi. Un cambio di scenario è atteso a metà settimana, quando le temperature dovrebbero abbassarsi in tutto il paese e piogge e temporali diffusi dovrebbero interessare il nord-est e le regioni centrali. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro martedì a Doha. Lo riferisce il sito Axios, citando un alto funzionario di Washington. La notizia arriva dopo i raid americani della scorsa notte e il conseguente lancio di missili e droni dalla Repubblica Islamica verso Kuwait e Bahrain. Attacchi questi ultimi fortemente condannati da Trump. In precedenza il capo della Casa Bianca aveva duramente ammonito Teheran: se intensifichiamo gli sforzi, non esisterete più. Torniamo nel nostro paese con la cronaca. Nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, proseguono le ricerche del marito della ministra Roccella, disperso da ieri pomeriggio.
9: Nessuna novità. I sommozzatori di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Guardia di Finanza scandagliano senza sosta il fondo del lago di Vico nel Viterbese. Ormai sono passate più di 24 ore da quando Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella,

0: è stato inghiottito da queste acque. Le ricerche non si sono mai fermate, neanche durante la notte. I sub stanno usando ecoscandagli e sonar. Le operazioni sono rese particolarmente difficili dalla scarsa visibilità sott'acqua, dalle correnti e dalle basse temperature in profondità. A chiamare i soccorsi era stata la stessa ministra Roccella. I due coniugi erano usciti con un barchino. Cavallari si sarebbe tuffato in acqua per poi inabissarsi, forse a causa di un malore. Immediati i soccorsi.
1: Ci siamo nati qua. Tutti giù vanno a finire, al di là di questa insenatura. Sotto poi è una melma, è un disastro.
2: Quindi secondo lei quando sarà ritrovato?
1: Non prima di una settimana.
0: Ancora dell'84enne, nessuna traccia. Per il GR1, Nazario Basili.
3: In queste ore la ministra Roccella è bersaglio di offese sui social in seguito a quanto accaduto al marito, dura condanna dalla premier Giorgia Meloni che su X definisce i commenti ignobili e disumani. Per la presidente del Consiglio si è superato il limite, frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo. Il triplice omicidio è avvenuto venerdì sera nella periferia ovest di Roma. Ancora nessuna traccia del bengalese che ha ucciso tre connazionali, padre, madre e figlia di 8 anni, e ferito gravemente l'altro figlio.
4: La caccia a Hossein Shahadat, estesa fino a Londra, dove vivono la moglie e i tre figli del 43enne originario del Bangladesh. La sua foto diramata ovunque, decine le segnalazioni arrivate al numero messo a disposizione dalla squadra mobile. Gli investigatori raccomandano cautela sulla possibilità che si sia tolto la vita. Dovresti morire con i tuoi cari quando muori, la frase postata da Hossein esattamente 24 ore prima di cancellare a colpi di mannaia un'intera famiglia di suoi connazionali. Kamal, sua moglie Jean, persino la piccola Rowa di 8 anni. Il primogenito della coppia, un 20enne scampato alla mattanza, resta in prognosi riservata al policlinico gemelli. È stato il ragazzo a fare il nome di Hossein, diventato una presenza ingombrante nelle loro vite. Il 43enne si era invaghito di Jana, la moglie di Kamal, confermano gli inquirenti. Hossein è emarginato dalla comunità bengalese di Casalotti, che certo non vedeva di buon occhio la sua ossessione per Jana. Difficile che abbia trovato lì un aiuto per sparire. Ilaria Dionisi, GR1.
3: Francia, un aereo da turismo è precipitato a Tomblaine, un sobborgo di Nancy nel nord-est del paese. Morte le 11 persone a bordo che avevano organizzato un cosiddetto battesimo di lancio dal paracadute. Le vittime sono il pilota del velivolo, 5 istruttori e 5 allievi. Questi ultimi erano infermieri di strutture sanitarie della zona che volevano rilassarsi dopo le giornate di lavoro in ospedale. Ancora sugli Stati Uniti, ancora su Donald Trump, il presidente ha passato in rassegna alcuni monumenti di Washington ristrutturati dopo anni di maltrattamenti e atti vandalici. Ora sono ancora più belli di quando furono costruiti, ha scritto Trump su Truth, ribadendo le accuse ai vandali della sinistra radicale. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
5: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
6: Pronti ancora a ripartire da Dallas, 23-7 in questo preciso istante per gli ultimi 20 minuti poco abbondanti di questa serata, ormai quasi notte, di tutto il mondiale minuto per minuto. Torno a salutarvi, Guido Ardoni al microfono, c'è sempre Francesco Pionaglieri dall'altra parte del vetro, e ancora torniamo a Saxarubra a salutare i nostri colleghi tecnici Marco Mascia, Giovanni De Palmaci e Andrea Pistori in redazione, con Ombretta Conti in regia. All'ultimo istante, all'ultimo respiro, quasi era da poco iniziato il recupero del secondo tempo quando è arrivata la zampata del capitano. Torniamo a definirla così: Stefano Eustachio manda il Canada agli ottavi di finale, la formazione nordamericana batte così il Sudafrica al termine di una gara che aveva comunque visto i nordamericani di Jesse Marsh costruire le occasioni più nitide, Sudafrica prevalentemente di difesa ma che comunque aveva tenuto bene il campo nel corso dei 90 minuti, sembrava tutto apparecchiato per il primo supplementare di questo mondiale, visto che, per chi non lo sapesse o per chi non ci avesse seguito, oggi comincia la lunga serie dei sedicesimi di finale. E invece il Canada, che già aveva fatto in qualche modo la storia approdando per la prima volta la fase eliminazione diretta, a questo punto fa persino meglio e scrive il proprio nome nella griglia degli ottavi, che si apriranno proprio con la partita dei nordamericani di Jesse Marsh, perché sabato 4 luglio ore 19 ovviamente ora italiana, e vi dico già che noi saremo in onda dalle 18:30 circa, ci sarà la sfida di questi ottavi tra il Canada e la vincente di una delle partite secondo me più attese e più incerte di questo lungo panorama dei sedicesimi, ovvero Olanda Marocco. Si andrà avanti domani naturalmente con le sfide che noi racconteremo in onda dalle 18:35 per seguire alle 19 di domani lunedì Brasile-Giappone.

Giappone e alle 22:30 Germania-Paraguay, dunque due sfide particolarmente interessanti, più quella ovviamente della squadra di Carlo Ancelotti contro i nipponici, Germania favorita contro il Paraguay, ma poi ricorderemo i possibili incastri in tabellone con voi ancora, perché tra pochissimo sarà con noi Filippo

0: con l'ausilio del monitor di servizio, ovviamente dopo il racconto appassionante di questa partita di Giovanni Scaramuzzino e Giovanni Galli, è appena terminata Sudafrica-Canada, lo ricordo, con la vittoria dei canadesi che approdano agli ottavi di finale, i due volti letteralmente contrapposti, quelli affranti dei giocatori dei Bafana Bafana che comunque hanno fatto nel loro piccolo un passo avanti conquistando l'approdo alla fase eliminazione diretta. Il più scatenato nei festeggiamenti era il portiere del Canada, Maxime Crépeau, che è andato letteralmente sugli spalti, o quasi, le tribune sono a ridosso nel campo nell'impianto di Los Angeles, per abbracciare, deduco, moglie e o fidanzata e altri tifosi o parenti. Niente male come inizio. Filippo Grassia, buonasera e bentrovato su Radio 1.
1: Sì, buonasera, buonasera a te, buonasera a coloro che ci ascoltano. E quindi abbiamo cominciato la fase di eliminazione diretta con il successo del Canada sul Sudafrica, direi meritato, perché la squadra, possiamo dirla di casa, anche se giocava lontano dal suo paese, ha dimostrato di avere comunque una struttura più competitiva rispetto a quella del Sudafrica, che comunque in fase difensiva ha disputato una buona gara, ma che poi in attacco non ha combinato granché. Certo che in futuro il Canada, che affronterà, come dicevi giustamente tu, la vincente di Olanda-Marocco, poi avrà bisogno dei gol dei suoi attaccanti, a cominciare dallo juventino David.
0: Sì, che dopo la tripletta contro il Qatar si è visto di meno. Io sposo quella che è stata l'analisi in tempo reale di Giovanni Galli, ma anche quella di Giovanni Scaramuzzino. Ha giocato un po' più basso, un po' più in un ruolo di raccordo, meno come terminale offensivo, direi da bocciare, ma ovviamente parliamo comunque di una vittoria del Canada meritata, che li proietta agli ottavi. Anche Ulawesi molto bene nella catena di sinistra. Poi, al di là dei singoli interpreti, mi veniva in mente Filippo Grassia, noi ne seguiremo altre di partite senza le grandissime del calcio internazionale in campo. Nel prepartita con il mister De Biasi io citavo a mo' di esempio, e che nessuno si senta offeso, Australia-Egitto, ma potremmo anche citarne altre da questa ampia griglia. E alla fine anche da qui il livello non sarà stato eccelso, però la gara è stata vivace, con un buon ritmo, sicuramente con una squadra, come dicevi, a fare il gioco, il Canada, e l'altra a badare più a difendersi, però in questa media borghesia del pallone internazionale tutto sommato qualcosa di buono c'è, no?
1: Sì, ma soprattutto bisogna porre l'accento sul paese africano, che ha portato ai sedicesimi di finale, cioè il tabellone eliminazione diretta, 9 delle 10 squadre che si erano qualificate al mondiale. E quindi è un continente che sta diventando una realtà del calcio mondiale grazie, secondo me, a due fattori. Innanzitutto perché quasi il 50% dei giocatori delle nazionali africane militano nei campionati maggiori europei.

0: e poi perché questi ragazzi, anche se nati in altri paesi, non dimenticano le radici dei padri, dei nonni, dei bisnonni e quindi vogliono giocare nella loro terra d'origine. E quindi è evidente che prima o poi, insomma, ci troveremo con una squadra africana, non voglio dire sul gradino più alto del podio, ma quantomeno in semifinale.
1: O comunque ai piedi del podio, come ha fatto il Marocco nell'ultima edizione in Qatar. Marocco che si presenta comunque come un osso durissimo nella sfida contro l'Olanda, che appunto, lo ricordiamo ancora, poi andrà a incrociarsi proprio con il Canada in quello che sarà il primo ottavo di finale in ordine cronologico. Ottimo il tuo rilievo rispetto al quasi unplayed delle africane, 9 su 10 con la sola eccezione della Tunisia, no, nel taglio tra gironi e sedicesimi. Ricordiamo anche che l'Africa come confederazione è quella che ha beneficiato, ma prendete il termine insomma in maniera approssimativa, del rinforzo maggiore visto l'allargamento del format, passando da 6 a 10 squadre, e appunto di queste 10, 9 sono andate avanti, una si è fermata con ogni evidenza poco fa, ovvero il Sudafrica, un po' rispettando quella che è la nostra prassi del sabato sera e non solo, della domenica sera eccetera. Filippo Grassia in clima di campionato di Serie A, piccola nota arbitrale perché sul finire del primo tempo Giovanni Scaramuzzino e Giovanni Galli in cronaca diretta si sono molto soffermati sulla mancata concessione, per quel che conta ormai, visto che il dado è tratto, di un rigore in favore del Canada. Credo fosse stato il solito Larria che imperversava sulla sinistra a reclamare un fallo subito. João Pinheiro, l'arbitro portoghese, neanche il monitor è andato a guardare, non è stato richiamato, non l'ha ritenuto opportuno. Incrocio di gambe, forse anche lui ha colpito l'avversario. Per curiosità, la tua interpretazione, se avevi annotato l'episodio sul taccuino, se sembra
0: molto
1: attento.
0: Ma guarda, ti posso dire che il VAR non è intervenuto per il semplice fatto che Mudau ha anticipato Larria toccando il pallone che è finito sul fondo, e quindi poi ha regalato al Canada il calcio d'angolo e non il rigore, perché appunto Mudau ha anticipato l'avversario. Quindi corretta è stata la decisione dell'arbitro Pinheiro e corretta è stata la valutazione del VAR, che non ha riportato il direttore di gara al monitor. Però c'è da dire che proprio un minuto prima il Canada aveva avuto addirittura una tripla occasione nella stessa azione per riuscire, per riuscire a passare in vantaggio. E poi Modiba con la gamba, Williams col petto, eccetera eccetera, sono riusciti a impedire ai canadesi di passare in vantaggio.
1: Cosa che poi è accaduta in maniera definitiva nei minuti di recupero del secondo tempo con la rete di Eustachio. Siamo ancora un po' in atmosfera arbitrale, poi ci ripromettiamo, seppur in pochi minuti, Filippo Grassia, di dare ancora un'occhiata a questa griglia anche a beneficio di chi ci ascolta. A metà strada tra il consuntivo della fase a gironi con ben 72 partite, non lo dimentichiamo, e poi quello che sarà, c'è da dire che noi insomma non risparmiamo le critiche quando ovviamente motivate, però come dire, il contrasto, la lotta, se così vogliamo definirla, alle perdite di tempo, io penso che come obiettivo, almeno in questo punto della competizione, sia stato raggiunto. Cioè, giocatori che si rotolano a terra a lungo, perché poi ci sarebbe la penalità del minuto fuori, ne abbiamo visti in misura minore o solo quando obiettivamente insomma l'infortunio c'era o il fallo era particolarmente pesante. Qual è il tuo parere?
0: Allora, tenuto conto che c'è stato un divario piuttosto evidente tra, in parecchie partite, tra le due squadre, gli arbitri complessivamente hanno diretto in modo più che sufficiente, e il VAR è intervenuto a mio parere in modo corretto, adeguato, senza vivisezionare le azioni come avviene in determinate circostanze. E per quanto dicevi tu, sì, è stato raggiunto un risultato che sicuramente ha confermato le idee di Collina, che ha portato avanti questo tipo di regolamento per evitare le perdite di tempo sulle rimesse dal fondo, sul rinvio dei portieri e poi sulle sostituzioni, e infine anche sull'informazione, perché ci sono stati molti meno giocatori rispetto a quanto noi siamo abituati, che hanno scenato dei traumi particolari.
1: Hanno lamentato conseguenze che poi non c'erano, magari, non solo per spezzettare un po' il gioco.
0: Direi che sotto questo aspetto le nuove norme hanno funzionato meno, ma ne abbiamo parlato tu e io la scorsa settimana, quella dell'hydration break, che quantomeno andrebbe ridotta del 50% a 90 secondi, perché Infantino ha detto no, non è stata una trovata pubblicitaria né tantomeno un'occasione commerciale, però è evidente che tutti i network ne hanno approfittato per moltiplicare gli spot.

0: e di spot, parlo di quelli logicamente che hanno acquisito i diritti televisivi. Quindi io credo sia giusto tutelare la salute dei calciatori, soprattutto in un momento in cui le temperature sono elevatissime, però credo che ci voglia una misura inferiore per evitare che il calcio perda il filo della matassa, il filo del gioco cui siamo tutti abituati.
1: Se ne sono accorti bene anche gli spettatori, perché qual è il rovescio dell'applausometro, il fischiometro, è, a mio modo di vedere, è parecchio aumentato dalle prime partite, perché adesso tutte le pause rinfrescanti, soprattutto quelle non necessarie nei impianti al chiuso con aria condizionata, quando il clima non è così sfavorevole, sono accompagnate da una bordata di fischi bipartisan da parte di entrambe le tifoserie. Veniamo al tabellone, allora non sarò originale, però mi sembra il miglior modo per introdurre la fotografia, che tu ben conosci, Filippo Grassia, ma a beneficio di chi ci segue. Da una parte c'è il Brasile, c'è l'Argentina e c'è naturalmente anche l'Inghilterra. Non nomino altre squadre, nominiamo quelle che hanno un posto nell'albo d'oro. Dall'altra vediamo la Spagna, vediamo la Francia, vediamo la Germania, con alcuni incroci probabili, pericolosi, già agli ottavi di finale. Da questo punto di vista, insomma, situazione equilibrata. Due gruppi che potranno convergere ovviamente solo la sera del 19 luglio, sera italiana, al MetLife di New York. Poi tra le intanto intrighe c'è però molto da raccontare.
0: Sì, intanto però, dicevo Guido, va sottolineato l'analisi del tabellone, che è sicuramente favorevole all'Argentina, campione uscente. Sì. Perché? Perché Messi e compagni nei prossimi due turni affronteranno Capo Verde e poi successivamente la vincente di Australia Egitto, e diciamolo pure che anche nei quarti l'avversaria sarà abbordabile, una tra Svizzera, Algeria,
1: potrebbe
0: Ghana,
1: essere la Colombia
0: e Colombia, sì. Però intanto negli ottavi, come anticipavi tu giustamente, si profilano almeno due incroci pesantissimi. Basti pensare al fatto che ci sarà probabilmente il duello tra Francia e Germania, ovvero tra due nazionali che il mondiale l'hanno vinto più volte. Ma attenzione anche al Brasile di Ancelotti, che potrebbe vedersela negli ottavi niente di meno che con la Norvegia di quello che io chiamo Avatar Haaland. E poi c'è anche la Spagna, che negli ottavi potrebbe dare vita al derby con il Portogallo. E quindi che cosa significa? Che negli ottavi la Coppa del Mondo perderà due o tre protagoniste di quelle che all'inizio dell'evento erano state addirittura pronosticate quantomeno come semifinaliste.
1: Sì, lo dicono nettamente i fatti, il derby iberico, ovviamente Austria permettendo, nel caso della Spagna che è chiaramente favorita contro la formazione mitteleuropea, su Portogallo-Croazia sì, la possibilità c'è, ma anche questa è una delle sfide più equilibrate ed attese. Avatar Haaland contro Neymar potrebbe essere una contro Vinicius, poi capiremo se Neymar farà più o meno parte dei progetti. Insomma, se ne è parlato molto con non poche polemiche. Argentina, strada sulla carta spianata, d'accordo, e poi c'è una fascia un po' grigia tra virgolette, ma non come termine dispregiativo, una via di mezzo di partite, Stati Uniti, Bosnia e Belgio, Senegal, anche daranno vita poi con gli incroci successivi al nome di una squadra che andrà successivamente ai quarti di finale. Gli Stati Uniti sembravano destinati a chiudere a punteggio pieno, poi sono stati battuti dall'ultimo, come dire, anelito di orgoglio della Turchia di Vincenzo Montella, e poi c'è il Messico che ha chiuso a punteggio pieno, l'hanno fatto solo Francia e Argentina, ovviamente le due protagoniste dell'ultima finale, gironi diversi, storie diverse, per carità, però attenti alla tricolore, anche perché l'entusiasmo attorno a questa squadra è enorme, Filippo Grassia.
0: Allora, intanto riferendomi alle tre partite che tu hai citato, io penso che gli Stati Uniti, per quanto hanno fatto vedere, possano superare la Bosnia appunto nel sedicesimo di finale. Più incerto sarà invece il duello tra il Belgio e il Senegal, perché a me il Senegal, al di là dei risultati ottenuti, è piaciuto molto per il gioco che ha espresso, a differenza della squadra europea che nelle prime due partite non è che abbia fatto vedere grandi cose. Poi c'è il Messico che disputerà una specie di derby con l'Ecuador, però attenzione al fatto che chi al mondiale parte sempre con l'acceleratore a manetta poi alla fine incontra qualche difficoltà. Però insomma il Messico è piaciuto soprattutto per la verticalità del suo gioco, per la voglia di far sempre male, quindi è una squadra moderna che può assolutamente superare l'Ecuador, e poi probabilmente vedersela con l'Inghilterra, che contenderà l'accesso agli ottavi al Congo.
1: Sì, anche perché poi tornando al Messico e alle altre due che citavamo, come dicevi Filippo, la storia dei mondiali è ricca di squadre a punteggio pieno a fine girone che

0: poi, insomma, in maniera un po' maldestra, inizio della fase eliminazione diretta, un tempo gli ottavi, ora i sedicesimi, potevano, come dicevi, incappare in qualche problema. L'incrocio con l'Inghilterra, verissimo. Repubblica Democratica del Congo permettendo. Mi soffermo sulla formazione di Thomas Tuchel, un po' a due volti, nel senso che sì, diciamo, il match point contro Panama per chiudere al primo posto del girone L non era dei più difficili, eppure un primo tempo un po' imballati, imballatissimi contro il Ghana, Kane e compagni, nella seconda giornata. E allora dove era finita l'Inghilterra che ci aveva fatto divertire contro la Croazia? Tanti gol, gioco spumeggiante, comunque partita ricca anche di errori da una parte e dall'altra. Quale sarà la vera Inghilterra? Bisogna capirlo.
1: Ma la vera Inghilterra credo che sarà quella delle prime due partite, perché poi con la qualificazione in tasca non credo che abbia diciamo giocata alla morte contro il Panama. E comunque la partita l'ha vinta per 2-0. Non dimentichiamoci che noi italiani dobbiamo dolerci di essere fuori dal mondiale per aver fatto delle cose negative, incredibili, contro squadre che dovevano essere sulla carta la nostra portata. E anche il Panama dice: beh, cosa vuoi che faccia il Panama con l'Inghilterra? E però alla fine gli uomini di Tuchel la partita l'hanno condotta in porto, e questo conta.
0: Sì, intanto a proposito anche di chi non c'è più a livello delle squadre eliminate, visto che ora sotto i riflettori ci sono le 32 che sono andate avanti, ripropongo l'interrogativo su cui ci siamo soffermati per pochi istanti nel prepartita di Sudafrica-Canada con il mister Gianni De Biasi. I mini pagellini, visto che ora ti feremo per Carletto Ancelotti e ci mancherebbe altro, però i mini pagellini di Vincenzo Montella fuori la sua Turchia sorprendentemente, e di Fabio Cannavaro fuori il suo Uzbekistan debuttante meno sorprendentemente, col dovuto rispetto, ma anche il nostro campione del mondo è stato molto chiaro. È ovvio che a fronte di due eliminazioni però, Filippo Grassia, i giudizi sono molto diversi, perché diversissime sono le realtà di cui parliamo, credo tu sia d'accordo.
1: Ma Cannavaro potrebbe anche rimanere alla guida dell'Uzbekistan, cercando di dare un'identità ad una, non solo ad una nazionale, ma una Federcalcio sicuramente in crescita e, da quanto so, anche ricca di mezzi. Beh, Montella è stato tradito innanzitutto dai suoi due uomini migliori, quelli che dovevano fare la differenza. Çalhanoğlu innanzitutto, che ha giocato quando ha giocato, se no al 40% delle proprie capacità, e poi Yıldız, reduce da un infortunio che ha fatto vedere poco di quelle che sono le sue reali qualità. E poi una squadra che nelle prime due gare non ha tirato, come diceva Montella, 65 volte, ma 28 sì, 28-30 sì, ed è stato tradito anche in questo caso dai suoi uomini che sotto rete non hanno avuto quel cinismo per portare la Turchia ai sedicesimi. E lì sai l'allenatore che cosa vuol fare, non c'è Montella lì davanti a metterla dentro.
0: No, altrimenti con l'aeroplanino magari avrebbe combinato cose diverse. Bene, allora grazie davvero per questa ampia analisi al nostro Filippo Grassia. Ci risentiamo alla prossima su Rai Radio 1. Il mondiale è ancora lungo, quindi torneremo a chiacchierare con te di questo maxi torneo.
1: Lasciami solo
0: 10
1: secondi. 10 secondi che la numero, partita, vai. La partita che più mi interessa, mi intriga, è Olanda-Marocco.
0: È naturalmente quella che poi farà scaturire l'avversario del Canada, che grazie Filippo ovviamente, lo ricordo, approda agli ottavi di finale, giocherà sabato prossimo 4 luglio. Noi però ci risentiamo domani 18:35, c'è Brasile-Giappone alle 19, molto interessante, da seguire anche alle 22:30, a seguire Germania-Paraguay, quindi va avanti la serie dei sedicesimi e va avanti anche il nostro appuntamento con tutto il mondiale minuto per minuto, anche se l'ho fatto poco fa. Rinnovo i ringraziamenti a chi ha lavorato con noi da Saxarubra: Marco Mascia, Giovanni De Palma, Andrea Pistone in redazione e Ombretta Conti in regia, allo stesso modo Francesco Pionaglieri che ci assiste alla parte tecnica. Dopo Onda Verde c'è Numeri Primi da Guido Ardone, grazie per averci seguito, buonanotte a chi ci segue dall'Italia ovviamente, a domani con tutto il mondiale.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella notte prevalenza di cielo sereno un po' su tutte le regioni, ma con temperature e umidità che continuano ad essere elevate anche durante la primissima parte del nuovo giorno. Per domani, lunedì 29 giugno, cambia decisamente poco la situazione, con le temperature e il caldo afoso che continuano a dominare il meteo un po' su tutto il nostro territorio. L'unica variazione è rappresentata dai temporali sulle aree alpine, lungo l'Appennino e in forma marginale

0: anche nelle zone interne di Sicilia e Sardegna durante le ore più calde della giornata, per poi esaurirsi verso le ore serali. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a spirare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi, temperature elevate ovunque, ma con punte di 39 gradi soprattutto in pianura padana. Condizioni di disagio anche nel corso della notte e dal primo mattino, con valori che scendono, ma in presenza di un ulteriore aumento di umidità. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 23.30, apriamo in A10 in Liguria tra Orcofeglino e l'allacciamento con la A6 in direzione Genova, dove si registrano 13 km di code per il traffico intenso. In A8 Milano-Varese tra Castronno e Solbiate-Arno verso Milano si segnalano code per un veicolo in fiamme, code che si registrano anche in direzione opposta. Andiamo in A4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia, presenti 3 km di code a causa di lavori. In A15 tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma il traffico invece è rallentato per i flussi intensi. In Toscana in A11 la Firenze Mare tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Firenze si segnalano code per un veicolo in avaria. Ci spostiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli nel Lazio tra l'allacciamento con la A24 e la diramazione di Roma Sud in direzione Napoli, segnalato un incidente tra due camion. E chiudiamo in Campania sulla tangenziale di Napoli all'altezza di Agnano, code in uscita per chi viaggia verso Capodichino a causa del traffico intenso. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Laurea. Mamma. Irlanda. Londra. Ha appena segnato un gol al volo il centravanti del Manchester City. Adesso però si è ritrovato in porta e gli altri stanno per calciare un rigore. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia della promessa di Niall Quinn.
1: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.

0: 27 ottobre 2022. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore magistrale in storia.
1: Dovevano essere due settimane di prova dall'altra parte del mare e del mondo. Del resto, anche se di là parlano la stessa lingua e mangiano le stesse cose, quando sei nato a Dublino, Londra non è casa tua. Erano stati gli scout dell'Arsenal a bussare alla porta di casa, offrendo a quella giovane promessa del calcio una possibilità che non capita a tutti. Soprattutto, quasi mai, ti capita due volte. Eppure era la seconda occasione che un grande club del campionato inglese cercava quel ragazzo di 17 anni, alto poco meno di 2 metri. Erano stati quelli del Fulham i primi a mettere gli occhi addosso a questa promessa un annetto prima, in un momento nel quale a scuola però la frustrazione lo aveva azzannato perché, interrogato in storia, invece di quella A, che era il massimo dei voti, si era fermato ad una dignitosissima B. Eppure Niall, rigorosissimo con se stesso, aveva detto così:
2: «Mi sento devastato».
1: Rivolgendosi a quella madre che di nome faceva Mary e che di mestiere, guarda un po', faceva l'insegnante. Col Fulham le cose, però, erano andate anche peggio rispetto all'interrogazione in storia e l'allenatore Malcolm McDonald aveva chiuso le comunicazioni con parole senza appello che, questa volta, veramente l'aveva

0: l'hanno devastato.
1: Figliolo, il calcio professionistico non sarà roba tua, almeno fino a quando il tuo culo avrà un buco al centro. Tornatene in Irlanda e cercati un buon lavoro.
0: Niall era tornato a casa con l'espressione che immaginate. Una smorfia molto diversa però da quella che sua madre Mary cercava di dissimulare. Cioè, a dirla tutta, Niall aveva evitato di riferire la storia del buco e di quello che gli girava intorno, ma un insegnante come lei, sotto sotto, sperava che la passione dimostrata dal figlio per lo studio potesse un giorno diventare quel lavoro che l'allenatore del Fulham lo aveva invitato a trovarsi. E allora, continuare a frequentare tranquillamente la scuola superiore senza dedicarsi anima e corpo al pallone, per mamma Mary non era poi così male. Mary, che poi era stata anche una giocatrice di hurling, esattamente come il padre. In realtà la variante femminile si chiamerebbe camogie, ma cambia poco. L'hurling e la sua variante femminile camogie sono uno di quegli sport gaelici che, se non sei nato in Irlanda da genitori irlandesi, puoi solo vedere dalla tribuna e mica praticarlo. È vietatissimo. Un po' calcio, un po' rugby, un po' hockey su prato, con le porte che sono un incrocio tra quelle del pallone e del rugby e due poveri portieri a cercare di difenderle. Ma soprattutto con tante di quelle sportellate da farsi un male così. Ecco, dopo il provino fallito col Fulham, Niall era addirittura partito per una tournée in Australia della nazionale irlandese Under 18 di calcio gaelico. Nessuno era più felice di suo padre che, da vecchio giocatore di hurling, rigorosissimo nel rispetto delle tradizioni, considerava calcio e rugby né più né meno di discipline straniere che agli stranieri che stavano al di là del mare dovevano essere lasciate. Per questo non desiderava altro che il figlio, che era una giovane promessa non solo del calcio, sfondasse proprio in quegli sport gaelici che potevano essere praticati solo dai nativi irlandesi. Niall però non la pensava così. Per questo aveva sorriso quando si era accorto che il grande calcio inglese stava per farsi avanti una seconda volta. Stavolta, lo sappiamo, erano quelli dell'Arsenal e all'Arsenal avevano un altro modo di vedere le cose, oltre a un linguaggio differente, rispetto ai colleghi del Fulham. Era il 1983 e anche questa volta Niall Quinn si era sentito dire che era il caso di prendere la via di casa, ma con un tono molto, ma molto diverso.
2: Non ha senso che resti a Londra. Torna a Dublino, perché stiamo per venire a trovare la tua famiglia. Per proporti un contratto da professionista.
0: Alla seconda occasione, il mondo del grande calcio aveva aperto le porte a questo ragazzo di nemmeno 18 anni. Di fronte a quelle carte, mamma Mary lo aveva lasciato prendere il largo, ma a sera, dopo che la porta di casa si era chiusa dietro le spalle dei dirigenti dell'Arsenal, non senza un pizzico di rigore, aveva chiesto al figlio una piccola promessa. Niall aveva preso l'impegno e lo aveva preso sorridendo. Un paio di anni dopo era arrivato l'esordio in prima squadra. Dall'altra parte c'erano quelli del Liverpool. Era il 1985 e quel giorno Niall Quinn aveva smesso di essere una promessa, sbocciando al grande calcio con un gol proprio alla squadra campione d'Europa. Ormai il centravanti dell'Arsenal era lui, anche se Niall Quinn non sarebbe rimasto per

0: sempre il centravanti dell'Arsenal. Era durata altri 4 anni la storia, poi nel 1990 era arrivata la cessione al Manchester City. Nella primavera del 91 il bilancio della stagione con la nuova squadra non era tanto male, visto che dopo il 14° posto dell'anno precedente il City adesso se la giocava per qualificarsi alle coppe europee. Il 20 aprile di quel 1991 il calendario aveva fissato la visita a Manchester di un Derby County che invece viaggiava in acque così basse che una sconfitta avrebbe avuto il sapore della retrocessione. Brennan.
1: Oh, that's beautifully delivered by Quinn for Poynton. Quinn's header and it's straight at Taylor.
0: Pronti via, e Niall Quinn con un colpo di testa a volo d'angelo aveva sfiorato il gol all'altezza del dischetto del rigore. Il pomeriggio si annunciava dei più semplici, forse dei più tranquilli. E infatti, pochi momenti dopo, dal limite dell'area, sempre Niall Quinn aveva visto una palla cadere a candela dalle proprie parti. Quinn si era piegato sulla destra per caricare al meglio il proprio sinistro. L'impatto aveva tolto alla palla il tempo di rimbalzare e al
1: portiere
0: del Derby County quello di prepararsi alla parata. 1-0. Sì, sembrava davvero il pomeriggio nel quale tutto va come deve andare, col più forte che vince e vince anche in scioltezza. Solo che se il calcio e anche la vita fossero questa cosa qua così prevedibile e già scritta, il calcio e anche la vita sarebbero terribilmente noiosi e nessuno mai dedicherebbe un pomeriggio libero per andare a vedere allo stadio in quale delle due porte il pallone ha intenzione di entrare. In fondo il calcio e anche la vita sono fatti da tutte quelle cose che accadono tra i nostri progetti e la loro realizzazione. Il primo tempo non era ancora finito quando un lancio di quelli che gli allenatori bravi vietano perché così giocano solo i disperati che non hanno idee scavalca il centrocampo e poi anche la difesa del Manchester City. All'improvviso l'attaccante del Derby County, Dean Sanders, si trova in campo aperto con la palla al piede. Quando sta per entrare in area di rigore, deve solo decidere se piazzare il tiro oppure dribblare il portiere, Tony Cotton. Dean Sanders decide di dribblare e accelera il passo. Col destro sposta velocemente il pallone verso l'esterno quando improvvisamente perde il controllo della situazione e rotola sull'erba, visto che il portiere Tony Cotton, invece del pallone, ha preso la sua caviglia.
1: And Manchester City was stopping for offside, but I think Saunders came from a legitimate position and so did the linesman. Down he goes. It's a certain penalty.
0: È tutto talmente chiaro che i giocatori del Derby County nemmeno protestano. L'arbitro arriva sul punto dell'impatto poco più che passeggiando. Senza cambiare espressione, fa cenno al portiere del Manchester City di avvicinarsi e quando si trovano occhi negli occhi, cerca nel taschino il cartellino colorato. Il direttore di gara ha deciso. Chiara occasione da gol, fallo da ultimo uomo, espulsione diretta.
1: Now how serious will this be given the change in the law this season? He's off. Tony Cotton sent off. What has been construed as serious foul play here and the penalty itself regarded by the referee.
0: Tony Cotton non ci sta. Scuote la testa e poi torna indietro, allarga le braccia. Sembra voler dire: ma non ti basta aver dato il rigore? Nel 1991 però la regola è questa e c'è poco da dire. A quel punto il portiere

0: Tony Cotton si toglie il primo guanto che diventa di sfida e lo scaglia sui piedi dell'arbitro che, come a volte fanno i papà con il figlio adolescente, finge di non accorgersene. E allora il portiere del City si toglie anche il secondo guanto e, come un adolescente che vuole mandare il padre dove tutti sappiamo, questa volta mira al volto e lo centra. Poi si sfila la maglietta, anche se stavolta non per fargli fare la fine dei guanti, visto che per un caso che ha dell'incredibile, il City in panchina non ha un portiere di riserva e tocca a qualcuno dei compagni di squadra mettersi la divisa dell'unico giocatore autorizzato a toccare la palla con le mani. Logica vuole che sia uno degli attaccanti ad andare in porta, ma nel calcio, come nella vita, le decisioni, oltre che con la testa, come l'arbitro, si prendono anche con la pancia, come il portiere Tony Cotton, e non sempre si rivelano decisioni solo di impulso.
1: Non so perché, ma ero euforico. Ho detto subito agli altri che in porta ci sarei andato io. Un attimo dopo mi sono infilato guanti e maglietta di Tony Cotton. Poi mi sono piazzato sulla linea di porta aspettando che Dean Saunders prendesse la rincorsa per battere il rigore.
0: Sì, in porta era andato Niall Quinn, il centravanti che aveva appena portato in vantaggio il City con un sinistro al volo che aveva tolto alla palla il tempo di rimbalzare e al portiere del Derby County quello di prepararsi alla parata. In porta era andato il ragazzo che una volta era una promessa di quegli sport gaelici che secondo il padre dovevano essere il suo lavoro mentre la madre sognava una vita in cattedra. In porta era andato il ragazzo che dal Fulham aveva ricevuto il peggiore dei tornatene a casa, il ragazzo che poi aveva fatto una promessa alla madre prima di firmare il suo contratto da giovane professionista con l'Arsenal. In porta era andato il centravanti che, grazie al lavoro dei compagni di squadra, aveva realizzato 20 gol in campionato, ma che adesso si era messo al servizio del resto della squadra per ricoprire quel ruolo che, da bambini, spetta a chi gioca solamente perché ha la fortuna di avere portato il pallone. Perché nella vita arriva sempre il momento in cui ti rendi conto che puoi restituire quello che puoi a chi ti ha dato tanto.
2: An equalizer from the penalty spot. Saunders takes it and Quinn has saved it. It wasn't a bad penalty. It was a tremendous save from a very agile man who plays all sorts of other sports. Can use his hands as well as his head. Remember, if Derby don't win here, they are relegated. They're a goal down, and although they're playing 11 against 10, they can't improve that position, and they might be in further trouble here. This is David White.
0: Erano passati 31 anni da quel pomeriggio e da quel rigore. Niall Quinn ormai era un signore tra i 50 e i 60, con due figli molto più grandi di lui al tempo del primo contratto da professionista con l'Arsenal. La figlia Ashlyn aveva già un master in storia, il figlio Mickey con una laurea triennale in psicologia presso l'Università della città di Dublino. La moglie Gillian non era stata da meno, anzi, aveva dato loro l'esempio con un dottorato di ricerca in psicologia sempre presso la stessa università. Niall, invece, era ormai un apprezzatissimo commentatore televisivo popolare in tutta l'Irlanda grazie anche ai suoi 22 gol in 92 presenze con la nazionale di Dublino. Insomma, come da ragazzo, aveva continuato a fare bene tutto quello che riempiva il suo tempo e le sue giornate. Una cosa però gli mancava e quella cosa continuava a scavargli nella testa come un piccolo, infaticabile tarlo. Si trattava di una questione di rigore nei confronti delle persone che gli avevano dato tutto. Si trattava del compimento della promessa fatta a

0: all'età di 16 anni a mamma Mary mentre partiva per Londra. Per questa ragione, oggi, 27 ottobre 2022, Niall Quinn è nella sala delle lauree dell'Università della città di Dublino. In testa ha il tocco di chi ce l'ha fatta. È venuto a discutere la tesi di dottorato titolata Oscar Taylor, calciatore, ribelle, politico e dirigente sportivo.
1: A parte il fatto che amavo lo studio della storia e a parte anche che non avevo mai digerito di aver preso a scuola una B e non una A pochi giorni prima della mia partenza per Londra, avevo anche un debito con mia madre. Prima di firmare per l'Arsenal, le avevo promesso che anche da calciatore professionista avrei concluso gli studi. Poi tra mia moglie e i miei figli ero l'unico dentro casa senza un titolo di studio. E adesso siamo tutti qui a festeggiare.
0: E a festeggiare c'è anche mamma Mary, che i suoi 93 anni hanno reso un poco più piccola di quello che era il giorno della promessa, che adesso il figlio ha rispettato molto più per amore e riconoscenza nei confronti di chi lo aveva sostenuto che per un inutile senso del dovere. Che poi erano le stesse motivazioni che un giorno d'aprile del 1991 lo avevano portato a mettersi in porta per sostituire il portiere Tony Cotton, che aveva anche tirato un guanto in faccia all'arbitro subito dopo essere stato espulso. Perché nella vita lo sappiamo che arriva sempre il momento in cui puoi restituire quello che puoi a chi ti ha dato tanto. E questo non solo alla madre, che gli aveva trasmesso la passione per lo studio.
1: Quel giorno ero euforico. In un attimo mi sono infilato guanti e maglietta di Tony Cotton e sulla linea di porta ho aspettato che Dean Saunders prendesse la rincorsa per battere il rigore. Non so perché, ma ero sicurissimo di poterlo parare.
0: Dean Saunders aveva preso una strana rincorsa, lunga, sbilenca e senza nemmeno un attimo per trovare la giusta concentrazione. Ne era venuto fuori un tiro potente ma non angolato, di quelli comunque insidiosi perché quasi a filo d'erba. L'euforia di Niall Quinn però lo aveva fatto distendere sulla sinistra e il braccio era arrivato a intercettare il pallone che era finito in calcio d'angolo. Sì, dopo aver fatto al meglio il proprio lavoro con un gol al volo in coordinazione perfetta dal limite dell'area, il centravanti del Manchester City aveva parato il rigore con l'euforia dell'innocente che non sapeva che la cosa era impossibile e che proprio per questo era riuscito a farla. Il Manchester City avrebbe vinto quella partita per 2-1. Alla fine dell'anno si sarebbe qualificato per le coppe europee. Il Derby County invece sarebbe arrivato ultimo nella classifica del campionato inglese. Retrocesso anche per via del rigore di Niall Quinn.
1: Ogni tanto ancora incontro Dean Saunders. Ha avuto una bella carriera. Eppure ogni volta che mi vede mi ripete la stessa cosa. Niall, con quel rigore mi hai rovinato.
0: Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Europa rovente, l'OMS lancia l'allarme, il continente registra l'aumento più rapido delle temperature, 1300 vittime in una settimana. In Italia restano 18 le città da bollino rosso. Venezuela tra speranza e dolore, i nostri vigili del fuoco individuano 3 persone ancora in vita, tra gli oltre 50.000 dispersi anche una famiglia di Salerno, i nonni morirono nel sisma in Irpinia. Tregua singhiozzo, dopo i raid incrociati, Stati Uniti e Iran sospendono gli attacchi, martedì a Doha vertice sugli accordi di Lucerna. Notte di ricerche nel lago di Vico, sommozzatori al lavoro per ritrovare Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, insultata sui social. La premier Meloni, miseria morale, superato ogni limite. Pensioni, cambiano le regole, dal 1 luglio scatta l'adesione automatica ai fondi previdenziali per i nuovi assunti nel settore privato, 2 mesi di tempo per la rinuncia. L'omaggio di Fiorella Mannoia a De André Fossati, parte da Genova il tour per i 30 anni di Anime Salve, album scritto a 4 mani dai 2 cantautori. Mondiali, il Canada piega il Sudafrica nel recupero e va agli ottavi di finale, Formula 1, Gran Premio d'Austria, vince Russell, Antonelli terzo, male le Ferrari, Motomondiale un giapponese taglia il traguardo di Assen e Ai Ogura. Buonasera da Massimo Cecchini. L'Europa travolta dall'anticiclone africano, temperature sopra i 40 gradi in molti paesi, oltre 1000 vittime in una settimana, e l'OMS lancia l'allarme. Ce ne parla da Bruxelles la corrispondente.
3: L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo, con temperature che aumentano a un ritmo doppio rispetto alla media globale. L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che riferisce: nell'ultima settimana in Europa sono stati registrati oltre 1300 decessi in eccesso legati al caldo estremo. Il calore è un killer silenzioso, avverte l'OMS. In Germania l'ondata di calore ha raggiunto il picco, 41,7 gradi, provocando ritardi nei trasporti, modifiche agli orari di uffici, fabbriche e cantieri. In Francia dal 24 giugno è stato registrato circa 1 migliaio di morti in più del normale. Temperature record anche in Danimarca con 37 gradi, il valore più alto dall'inizio delle rilevazioni nel 1874. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: E anche in Italia la situazione resta difficile, in alcune aree del paese temperature in ulteriore rialzo, restano 18 i bollini rossi.
4: Una domenica rovente, con 18 città da bollino rosso e 6 arancione, a cui fa seguito un lunedì ancora più estremo, con picchi di temperature fino a 41 gradi in pianura padana, 37-39 gradi nelle zone interne tirreniche, in Sardegna, sul Tavoliere delle Puglie e localmente in Sicilia. Persino la montagna capitola, sul ghiacciaio della Marmolada, a oltre 3.000 metri, la temperatura, da 12 giorni consecutivi, resta sopra lo zero, e all'emergenza climatica si unisce quella sanitaria. Aumentano gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri, soprattutto di anziani e cronici. Bisognerà attendere mercoledì per tornare a respirare, ma il cambiamento sarà fin troppo brusco. Il maggiore Daniele Cesarin, aeronautica militare.
5: Arriverà vento da nord-est, quindi dai Balcani, porterà una diminuzione delle temperature con attività temporalesca con grandine su gran parte dell'Italia, ma in particolare sulle regioni del versante adriatico.
4: Eleonora Belviso, GR1.
2: E l'ondata di calore rende bollenti le abitazioni che non sono state progettate per temperature così alte, e per i più fragili diventa sempre più importante l'aria condizionata.
6: Viene definito effetto forno il surriscaldamento delle abitazioni durante le ondate di calore. Nonostante l'allarme lanciato dagli scienziati fin dagli anni 50 sugli effetti del cambiamento climatico e dei gas serra, la maggior parte degli edifici non sono stati costruiti pensando di dover resistere a temperature esterne che sfiorano i 40 gradi. Così si salva solo chi ha l'aria condizionata.

0: Poco più di una famiglia su due, dice Istat, percentuale raddoppiata dal 2013. Per gli altri, finestre chiuse e tapparelle abbassate. Nonostante questi accorgimenti, specie nelle grandi città dove l'asfalto e il cemento rilasciano continuamente calore, gli appartamenti possono facilmente superare i 30 gradi. Se l'impianto di riscaldamento è considerato essenziale per non gelare in inverno, quello di condizionamento è ancora un lusso per i costi elevati. A farne le spese sono i più fragili, soprattutto gli ultrasettantenni, che in Italia sono una persona su cinque. Dario Leosco, presidente Società Italiana di Geriatria.
1: Credo mai sia più necessaria l'aria condizionata in casa, è assolutamente indispensabile. Ci sono ancora molti anziani che non hanno questa opportunità, è una cosa che va considerata anche ricorrendo a sussidi da parte dello Stato.
0: Francesca Fornario, GR1.
2: Torniamo all'estero. Con il terremoto in Venezuela, il bilancio ufficiale è aggiornato a oltre 1.400 morti, mentre continua il lavoro dei volontari delle squadre internazionali. A 4 giorni dal sisma, estratte vive dalle macerie altre persone.
3: L'ultimo salvataggio straordinario, insperato, 4 giorni dopo il disastro, è stato compiuto da squadre di soccorritori americane e francesi che a Carabayeda hanno tirato fuori dalle macerie un uomo e il figlio adolescente, mentre i vigili del fuoco italiani poco fa hanno individuato 3 persone ancora in vita alla Guaira. Momenti di gioia in un teatro di morte e distruzione.
4: La cifra dei fallecidi llega a 1.450 persone.
3: Il presidente dell'Assemblea Nazionale Jorge Rodriguez, fratello della presidente ad interim, aggiorna il bollettino quotidiano delle vittime. 1.450 morti, 3.150 feriti. Caracas prova a ripartire, riapre la metro, ma gli ospedali sono nel caos. Secondo l'UNICEF, 680.000 bambini sono privi di assistenza. Si moltiplicano le denunce di sciacallaggio, sullo sfondo le storie delle vittime, tra cui tanti italo-venezuelani. Commuove il destino della famiglia Cuomo, ufficialmente dispersa, padre, madre e figlia, lui con origini a Laviano, provincia di Salerno, i suoi nonni materni morti nel terremoto del 1980 in Irpinia. Francesco Mincone, GR1.
2: E all'Angelus, Leone XIV in spagnolo ha rinnovato la sua vicinanza al popolo venezuelano.
5: Deseo expresarmi cercanía a las hermanas y hermanos.
2: Desidero esprimere la mia vicinanza ai fratelli e alle sorelle colpite dai recenti terremoti che hanno provocato molte vittime, feriti e ingenti danni, ha affermato il pontefice. Prego il Signore per l'eterno riposo dei deceduti. Voglio esprimere gratitudine a quanti lavorano con generosità nella ricerca dei dispersi e nel dare assistenza. E ora in Medio Oriente, il Golfo Persico di nuovo infiammato dalle tensioni. La tregua tra Stati Uniti e Iran resta appesa a un filo mentre si rincorrono annunci e smentite sul vertice di martedì a Doha, chiamato a rilanciare il dialogo.
6: Alla TV di Stato un funzionario di Teheran annuncia che l'Iran non ha partecipato ai colloqui tecnici con gli Stati Uniti che si sarebbero dovuti tenere ieri, chiarendo le ragioni della decisione, gli attacchi americani e le violazioni delle condizioni previste dal memorandum. Così il regime iraniano si riferisce direttamente al negoziato dopo ore di dichiarazioni smentite che si erano rincorse sui media. Secondo il sito Axios, però, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di interrompere le aggressioni reciproche e di incontrarsi martedì a Doha. Resta in bilico la tregua a causa degli attacchi incrociati che stanno nuovamente accendendo il Golfo Persico, con i raid delle forze americane sul porto iraniano di Sirik e la ritorsione dei Pasdaran contro Kuwait e Bahrain. È altissimo il rischio di ulteriori escalation. Se costretti, intensificheremo le operazioni militari, ma spazzeremo via la Repubblica Islamica, ha tuonato il presidente americano, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha annunciato che l'Iran manterrà il controllo dello stretto di Hormuz per i prossimi 30 giorni. Qualsiasi interferenza causerà ritardi nella sua riapertura. Claudia Stamerra, GR1.
2: In Libano, Israele non ferma le operazioni contro Hezbollah nonostante l'accordo quadro firmato venerdì con il governo di Beirut. L'esercito di Tel Aviv annuncia di aver distrutto un tunnel sotterraneo usato dai miliziani come deposito di armi. armi e base di lancio. L'operazione dopo aver informato preventivamente gli Stati Uniti. Intanto il governo israeliano ha riconosciuto il genocidio degli armeni compiuto dall'impero ottomano oltre un secolo fa, con almeno 1,5 milioni di vittime. Secondo il ministro degli esteri Saar, non si tratta di una ritorsione contro la Turchia. È una posizione politica per coprire il genocidio dei palestinesi commesso dagli israeliani,

replica Ankara. Rai Radio 1 a mezzanotte, 9 minuti, la cronaca. Proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico, vicino a Viterbo. Vicinanza

0: Complesse, spiega il vicario del prefetto di Viterbo Andrea Nino Caputo.
1: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua, quindi più si scende più la visibilità si riduce ed è prossima allo zero, dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
0: Luigi Cavallari, 84 anni, ingegnere, era su un barchino con la moglie, la ministra Eugenia Roccella e altre persone, si è tuffato per rinfrescarsi ma si è sentito male, tra le ipotesi quella dello shock termico, non è riuscito a risalire ed è scomparso tra le acque. Potrebbe essere stato trascinato dalle correnti. Barche in superficie ed elicotteri in cielo, le operazioni vanno avanti. Bruno Sokolovic, GR1.
2: In queste ore la ministra Roccella è divenuta bersaglio di offese sui social proprio per quanto accaduto al marito. Sul punto interviene con fermezza Giorgia Meloni.
3: Fa rabbrividire leggere commenti ignobili e disumani contro Eugenia Roccella. La presidente del Consiglio delinea il limite che non dovrebbe mai essere superato del rispetto dovuto alla sofferenza di una famiglia in un momento drammatico, scrive sui social, spiegando che quando si supera questa soglia si va nella miseria morale, legittimata da un clima d'odio. Uno sconfinamento dallo scontro politico che dovrebbe indignare chiunque per Giorgia Meloni, che in queste ore continua a monitorare lo scenario internazionale definito sempre più precario, in primis la crisi in Medio Oriente. Tema al centro anche degli ultimi summit in Germania e Francia in vista del vertice NATO in Turchia il 7 luglio. La premier ha esortato l'Europa ad assumersi le proprie responsabilità, rafforzando il ruolo dell'Alleanza Atlantica, ed ha individuato tra le priorità strategiche la libera navigazione sullo stretto di Hormuz. Resta poi la condanna per gli attacchi contro i paesi del Golfo e intanto Italia e Francia continuano a lavorare su una coalizione per mantenere una presenza internazionale di garanzia in Libano alla squadra della missione UNIFIL. Carla Macrellino, GR1.
2: Il dibattito politico, la maggioranza tira dritto sulla nuova legge elettorale con l'obiettivo di approvarla entro l'estate, ma le opposizioni annunciano le barricate, ad accendere il confronto anche i dati economici.
4: Per il centrodestra la crescita del paese è merito della stabilità del governo. Il ministro Tajani rivendica i risultati ottenuti e critica la ricetta del centrosinistra.
5: Ogni giorno la sinistra minaccia gli italiani di imporre una nuova patrimoniale oppure di aumentare le tasse sulla successione. Finché Forza Italia sarà al governo non si infileranno le mani nelle tasche degli italiani.
4: Pronta la replica delle opposizioni, il paese è fermo ma la maggioranza pensa alla legge elettorale. Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra.
6: Aumentano le bollette, aumenta il costo della vita, gli stipendi sono fermi al palo. La maggioranza che fa discute, si accapiglia su come aumentare ancora la spesa militare.
4: Sulla legge elettorale Matteo Salvini insiste sull'importanza del premio di maggioranza ma resta tiepido sulle preferenze cui Fratelli d'Italia e Noi Moderati puntano attraverso un emendamento unitario. Stop del segretario leghista Vannacci. Il generale però apre: nessun rancore, disponibili se rispettano le nostre linee rosse. Contro la riforma alla Camera da martedì il centro-sinistra prepara oltre 250 emendamenti. Impresentabile la definiscono i 5 Stelle. Il PD minaccia di lasciare l'aula e chiede lo stop alle liste bloccate. E verso le politiche Renzi, Italia Viva, disponibile a un patto antiribaltone ma aggiunge prima un programma condiviso. Francesco Macaro, GR1.
2: E adesso parliamo di previdenza complementare. Dal 1 luglio scattano le nuove regole sui fondi pensione.
7: Le nuove norme sono state approvate con l'ultima legge di bilancio con l'obiettivo di incentivare l'iscrizione alla previdenza complementare. Dal 1 luglio per i neoassunti nel settore privato scatta l'iscrizione automatica al fondo pensione previsto dal contratto collettivo, con la possibilità di rifiutarla entro 60 giorni dall'assunzione. La rinuncia all'adesione automatica comporta o la destinazione del TFR a una forma di previdenza complementare diversa, scelta dal lavoratore, o il mantenimento del TFR in azienda. Con l'adesione automatica affluiscono nel fondo, oltre al TFR da maturare, il contributo a carico del datore di lavoro e quello del lavoratore. Rispetto al passato, i contributi dell'adesione automatica non vengono più investiti nel comparto garantito, ma in quello più coerente con l'età e l'orizzonte temporale del lavoratore. Dal 31 ottobre scatterà poi la portabilità del contributo del datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore esca dal fondo di categoria per aderire a un fondo aperto offerto ad esempio da banche o assicurazioni. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E torniamo alla cronaca con le indagini sul triplice omicidio nella comunità bengalese a Roma. Mentre continuano le ricerche del presunto killer, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. In settimana le autopsie, martedì una fiaccolata nel quartiere Casalotti per ricordare le vittime.
8: Posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, negli aeroporti e capolinea degli autobus diretti all'estero. Una vera e propria caccia all'uomo, sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Nella sua furia omicida ha ucciso il 39enne Kamal Uddin, la moglie Osneya Ann Momotai e la loro bimba.

0: bimba di soli 8 anni, Arouah. Il movente sarebbe legato ad una sua ossessione per la moglie di Kamal, che non ha accettato le sue attenzioni. Il presunto killer è Shahdat Hossain, 43 anni, decine le segnalazioni arrivate alla polizia che ha reso nota la sua foto. Chi indaga pensa che si trovi ancora nella capitale, si cerca in luoghi isolati, nei casolari abbandonati. La comunità bangladese prende le distanze da Hossain, un uomo conosciuto come estremamente violento, per questo avevano organizzato anche una riunione.
1: Fatto una assemblea, volevo lasciare lontano questo ragazzo, non voleva venire più in questa casa.
0: Unico scampato alla strage il figlio primogenito, Amir, 20 anni, che è riuscito a fuggire, a sottrarsi alla mattanza. Ora è ricoverato al Gemelli in prognosi riservata, ma vigile. Elena Paba, GR1.
2: Muore mentre in casa con una bimba di 7 mesi che le era stata affidata dai genitori. La piccola piange, attira l'attenzione dei vicini e viene salvata. È accaduto in provincia di Mantova. Quando sono arrivati, i vigili del fuoco non hanno potuto che constatare il decesso della donna di 60 anni dovuto a cause naturali. La piccola, dopo gli accertamenti, è stata riconsegnata a mamma e papà. È in provincia di Salerno, in gravi condizioni, il bambino investito sabato da un'auto che è stata individuata.
3: Sono state le immagini delle telecamere presenti in via Ugo Foscolo a Sant'Egidio del Monte Albino, tra Angri e Noceva, nel Salernitano, a permettere di riconoscere nitidamente l'auto che sabato sera, intorno alle 23, ha travolto un bambino di 11 anni mentre attraversava la strada tenendo per mano un adulto. Violentissimo l'impatto, anche a causa della velocità della vettura superiore ai limiti previsti sulla strada, il piccolo ha riportato diverse ferite gravi. Di lì la decisione di trasferirlo all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, dove lotta tra la vita e la morte in terapia intensiva. Al lavoro per risalire al conducente dell'auto pirata, i carabinieri del reparto territoriale di Noceva Inferiore agli ordini della locale procura. Napoli, Carlo Sodimene, GR1.
2: Il latitante Domenico Paviglianiti, detto Don Mico, è stato arrestato dalla polizia spagnola a Soria, circa 200 km da Madrid. Paviglianiti, elemento di spicco dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, deve scontare oltre 19 anni di carcere per reati come associazione mafiosa, omicidio e detenzione illegale d'armi. Era irreperibile dal 2022, quando la procura di Bologna aveva emesso per lui un ordine di carcerazione. E adesso parliamo delle mostre delle statue a Torre del Lago, in provincia di Lucca, esposti gli strumenti della collezione Tronci, commissionati dal compositore Giacomo Puccini. Dal 10 luglio al 6 settembre presso la Villa Museo Puccini sarà possibile ammirare alcuni strumenti utilizzati per impreziosire timbricamente alcune delle sue opere più celebri, dai gong alle campane da pranzo giapponesi allo xilofono basso per la Turandot. Ed è partito con una doppia tappa Genova, Fiorella canta Fabrizio e Ivano, un viaggio in musica nel quale Fiorella Mannoia propone i brani più amati di De André Fossati a 30 anni da Anime Salve.
4: Anche io che le so a memoria, ogni volta che canto c'è qualcosa che scopro, uno degli ultimi capolavori in eredità al nostro paese.
5: Fiorella Mannoia non ha dubbi su Anime Salve, l'album di De André Fossati che usciva 30 anni fa e che ha deciso di mettere al centro del suo nuovo progetto, partito con una doppia data sold out, a Genova naturalmente, dove a sorpresa la notte scorsa è arrivato anche Fossati ad applaudirla. Un tour che diventerà anche un disco. Perché?
4: Chi non li conosce, come è normale che sia nelle nuove generazioni, se riesco a incuriosirli, per me sarebbe la più grande soddisfazione.
6: Dormi sepolto in un campo di grano.
5: C'è Anime Salve, ma anche il repertorio di due artisti importanti per Fiorella.
4: Nel 1968, a casa di certi amici più grandi di me, misero sul piatto Tutti morimmo a stento. Fui quasi stordita. Quello, l'imprinting che ho avuto, io l'ho avuto con Fabrizio. In tutti questi anni che ci siamo conosciuti, almeno 10 o 12 canzoni sono di Ivano, credo che sia stato quello con il quale ho sentito più affinità.
5: Miriam Mauti, GR1.
2: E chiudiamo con un altro grande nome della musica. Torna in Italia Gloria Gaynor per l'unica data del suo tour nel nostro paese. L'icona della disco music questa sera salirà sul palco del Parco della Musica di Milano a Segrate con uno spettacolo che ripercorre oltre 50 anni di carriera, dai Will Survive che stiamo ascoltando ai grandi successi che hanno fatto ballare intere generazioni. E termina qui questa edizione del GR1.

0: 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, in regia Sergio Ciani e Giovanni Leporale. La linea va al GR1 Sport. Da tutti noi buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
1: GR1 Sport.
2: Un cordiale saluto da Giorgio Germanò. Apertura con i mondiali di calcio. Il Canada è la prima nazionale qualificata agli ottavi di finale.
3: Comunque vada, sarà un successo. Superato 1-0 lo scoglio Sudafrica, ora per il Canada. Agli ottavi ci sarà la vincente di Olanda-Marocco a certificare un cammino calcisticamente storico, perché mai questa nazionale prima d'ora si era spinta nelle precedenti esplorazioni mondiali fino a queste latitudini. L'incursione californiana di Los Angeles ha ripagato in extremis la nazionale con la foglia d'acero. Al secondo minuto di recupero una respinta della difesa sudafricana è stata raccolta al limite dell'area da Stephen Eustachio, la cui conclusione di destro dopo il controllo di petto in diagonale rasoterra non ha lasciato scampo al portiere avversario. Partita sporca, discontinua, imprecisa, tutto ciò che si vuole, ma alla fine l'ha decisa una pennellata d'autore. Eustachio ha impresso con un colpo di genio e di scena il finale di un film che, pur essendo a Los Angeles, ha fatto a meno degli studi di Hollywood. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
2: E oggi alle 19 italiane, Brasile, Giappone, seguirà alle 22.30 la sfida fra Germania e Paraguay. L'inviato Daniele Fortuna ha intervistato Carlo Ancelotti, tecnico italiano del Brasile. Sentiamo.
4: Marchinho diceva, Ancelotti con il suo staff ha portato equilibrio, adesso non viviamo più di alti e bassi. La cosa più importante che ha portato, le chiedo, prima cosa, seconda cosa, porta anche qualche cosa a questa grandissima nazionale del suo essere italiano?
5: Ti posso dire su cosa abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato soprattutto, diciamo, nell'organizzare una squadra con delle grandi individualità, e tutto il lavoro fatto in tutto questo anno per cercare di avere una squadra che può sfruttare le grandi individualità che c'ha. Ci siamo riusciti, aspetta 15 giorni e lo sappiamo.
2: La pagina dei motori, cominciamo con la Formula 1. Russell, primo al traguardo dello Spielberg.
6: È stato importante perché non succedeva da tanto e perché è fondamentale sapere di riuscire a farlo ancora. George Russell non vinceva da Melbourne, era la prima gara dell'anno, ed è per questo che, racconta, la vittoria a Spielberg è importante soprattutto per il morale, oltre che per la classifica. Un successo che nasce dalla qualifica di sabato, la discussa pole con bandiere gialle, ma praticamente mai in bilico, mentre alle sue spalle la battaglia è stata feroce. Secondo, alla fine si è piazzato Verstappen, al fotofinish su Antonelli. Terzo, che paga gli errori nel primo stint, al via avevo la vena un po' chiusa, ha raccontato, anche su di lui il sabato ha lasciato qualche strascico, ma non è stato neanche aiutato particolarmente dal team con la strategia. Un podio è comunque positivo perché Kimi conserva 40 punti di vantaggio sul secondo in classifica, che torna ad essere proprio Russell. Ferrari invece male, Hamilton quinto, Leclerc ottavo, mai competitive le rosse su una pista dove il motore conta, la power unit del cavallino, ancorché evoluta, paga ancora dazio, unitamente a una vettura mai a punto. Giornata negativa dopo la vittoria di Barcellona, fra una settimana si va a Silverstone, la culla del motorsport. Manuel Codignoni, GR1.
2: Adesso il motomondiale con la festa Aprilia in Olanda.
7: Tripletta Aprilia ad Assen, ma agrodolce perché Bezzecchi cade ad oltre 200 all'ora al terzo giro e perde la leadership iridata. Come sabato è 1-2 del team Trackhaus, con Ogura che riporta il Giappone sul gradino più alto del podio dopo 22 anni e si impone su Raul Fernandez e Martin, che si consola tornando in testa al campionato con 7 punti sul riminese. Gara bellissima, dai mille colpi di scena, tra cui il ritiro di Bagnaia al 15° giro quando era quarto. Ai piedi del podio allora arriva un grande Fabio Di Giannantonio, che nel finale ingaggia un gran duello con Marc Marquez, e nonostante venga ingiustamente penalizzato, nelle ultime due tornate svernice Fratelli di Cervera e conquista punti pesantissimi. Il romano è terzo in classifica a meno 16 da Martin, ma con 8 piloti in 63 punti il campionato è più aperto che mai. Luca Cesaretti, GR1.
2: Ed oggi il via Wimbledon, Jannik Sinner alle 14.30 italiane, in Inghilterra saranno 60 minuti prima, affronta Miomir Kecmanovic, 26enne serbo, numero 51 del mondo, 2 titoli ATP in carriera. Sto bene, ha detto Sinner, che ha ricevuto i saluti di Kimi Antonelli. Sto bene anche per affrontare il caldo, ha poi scherzato il campione altoatesino. Non sarà Sinner l'unico italiano oggi in campo a Wimbledon, ci sarà anche Darderi che affronta lo statunitense Ethan Quinn, e Elisabetta Cocciaretto, per quanto quanto riguarda il torneo femminile opposta alla cinese Wang.

0: Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buonanotte.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 25, apriamo in A10 in Liguria tra Orcofeglino e l'allacciamento con la A6 in direzione Genova, dove si segnalano code per il traffico intenso. Andiamo in A23, Palmanova Tervisio, all'altezza di Udine Sud verso Palmanova, il traffico è rallentato per i flussi intensi. Ci spostiamo in A15, Parma La Spezia, tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, presenti code a tratti. Traffico intenso in A14, Bologna Ancona, tra Faenza e Imola in direzione Bologna, e rimaniamo ancora in A14 sul ramo di Casalecchio allo svincolo di Bologna Casalecchio, code in entrata in entrambe le direzioni a seguito di eventi di spettacolo. Infine chiudiamo in Toscana in A11 la Firenze Mare, tra Capannori e Altopascio in direzione Firenze il traffico risulta rallentato a causa di un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Monica Setta conduce La Mezzanotte di Radio 1.
4: Bentornati alla Mezzanotte di Rai Radio 1, siamo al nostro secondo appuntamento e siamo qui pronti a collegarci con uno dei protagonisti della business community italiana, un compagno di viaggio del nostro Cantiere Italia, è stato con noi molte volte nella stagione scorsa e la ripartenza di settembre lo vedrà protagonista, sarà ancora con noi. Perché? Perché le banche sono un tema importante, centrale per l'economia, per la politica e anche per le famiglie italiane, a me particolarmente stanno molto a cuore. Allora, in Italia torna la febbre del risico bancario, avete letto i giornali e dunque con chi parlarne se non con the best of, cioè con Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL. Grazie segretario di aver accettato il nostro invito, buonanotte.
5: Grazie a voi per l'invito, buonanotte.
4: Allora, secondo il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, il valore delle aggregazioni dipenderà dalla capacità di creare intermediari più solidi ed efficienti, cioè intermediari in grado di sostenere in maniera più efficace l'economia reale e di offrire soprattutto alla clientela dei servizi di maggiore qualità e costi contenuti. E allora Riccardo Colombani, sindacalista diciamo di punta del settore, segretario generale di First CISL, concorda con il governatore della Banca d'Italia, sì o no?
5: Sì, decisamente. Peraltro è quanto il governatore ha espresso nelle considerazioni finali quest'anno. Sostanzialmente le stesse affermazioni le espresse anche nelle considerazioni finali dello scorso anno, quando eravamo nel bel mezzo della prima caotica fase del risico bancario assicurativo. Ora si è aperta la seconda fase, condivido pienamente la finalità, perché le banche più solide e efficienti sono funzionali a offrire a imprese e famiglie finanziamenti adeguati per quantità e costi, strumenti di impiego dei risparmi efficaci, trasparenti, a condizioni eque. Però mi interessa sottolineare, e meno male che è così, il sistema bancario italiano è già sicuramente solido e molto efficiente, a prescindere quindi dalle ipotesi di ulteriore concentrazione. Circa la solidità, i coefficienti patrimoniali sono in linea con gli standard europei, che peraltro sono eccellenti nella comparazione extraeuropea, perché c'è una rigorosa impostazione normativa e di vigilanza da parte dell'autorità bancaria europea e della Banca Centrale Europea. Il sistema è solido anche perché ci sono condizioni invidiabili di liquidità e di stabilità dei depositi. E poi le condizioni di efficienza. Ecco, lì è veramente un'eccellenza quindi europea, perché l'intero sistema bancario italiano negli ultimi 4 anni ha realizzato profitti fortissimi, la redditività del capitale è molto, molto rilevante. Quella del 2025 è arrivata al record del 14,2%, un punto percentuale sopra quella del 2024. È vero che ci sono dentro anche delle componenti straordinarie, ma togliendole la redditività

0: considerata è del 13,8%, quindi una percentuale elevatissima di redditività del capitale. Ecco, per dare un raffronto utile, la media della redditività del capitale delle grandi banche europee è sotto il 10%. Ecco, questo sta a significare proprio che il sistema bancario nazionale è davvero l'eccellenza europea. Ma anche il rapporto tra i costi operativi e i proventi operativi ha registrato una fortissima diminuzione, e questo attesta la grande efficienza delle banche, un calo molto sostenuto. E oggi il cosiddetto cost income, il rapporto tra costi operativi e proventi operativi, è quasi 4 punti percentuali più basso, insomma, della media europea. Tra l'altro il costo del lavoro nel 2025 è addirittura calato rispetto al 2024, e questo è il motivo per il quale abbiamo fatto una rivendicazione economica unitaria per il prossimo accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale. Non volevo uscire fuori, andare fuori tema, ma mi sembra un aspetto rilevante.
1: Ecco. Assolutamente sì. Allora, noi ci fermiamo il primo blocco della puntata di oggi con Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL, è andato, ma ascoltiamo un po' di musica, la dedichiamo a lei, segretario. Poi torniamo in studio e ripartiamo proprio da risico bancario.

Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1. Siamo al secondo blocco della seconda puntata di questa edizione estiva. Saremo con voi tutta l'estate, tutte le domeniche.

0: l'orario della mezzanotte di Rai Radio 1 per raccontarvi un po' quello che sta succedendo prevalentemente nel mondo dell'economia. Questa notte siamo particolarmente felici di avere uno dei protagonisti della business community italiana, diciamo un segretario di punta della Federazione dei Bancari della CISL, Riccardo Colombani. Colombani, abbiamo detto che in Italia torna la febbre del risico bancario, però mi pare di capire, guardi, non è una provocazione, ma voglio partire da qui, che secondo lei, io la seguo molto anche nelle sue, diciamo, nei suoi interventi televisivi, l'ho seguita a Restart quest'anno ad Agorà, insomma era molto presente, e lei, cioè, mi pare di capire che secondo lei non ci sarebbe la necessità di un'ulteriore concentrazione del sistema, ho capito bene o no?
1: Ho capito esattamente.
0: Proprio, sì, l'ho seguita proprio con così. Attenzione.
1: Sicuro. Perché il sistema bancario non è più la foresta petrificata degli anni 80, i primi anni 90 del secolo scorso. Dopo l'introduzione del testo unico bancario e la svolta liberista, insomma, in ambito dell'industria bancaria, il numero degli intermediari bancari si è ridotto moltissimo, no? Poi in anni più recenti, quindi l'attuale secolo, dopo la grande crisi globale finanziaria, ci sono state delle riforme radicali sulle banche popolari e sulle banche di credito cooperativo che hanno ridisegnato ancora gli assetti e ridotto fortemente il numero delle banche. Erano 604 quindi gli intermediari del 2016, a fine 2025 erano 414 e tra queste ci sono 177 banche di credito cooperativo che appartengono a due gruppi bancari cooperativi, quindi in effetti il numero di intermediari si è ridotto davvero davvero davvero tanto. Il tema non è quello della concentrazione, della necessità di ulteriore concentrazione, il tema vero è quello dell'indebolimento della concorrenza, che peraltro è un tema sollevato, lei prima ha richiamato Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia, è un tema che ha sollevato proprio nelle considerazioni finali di quest'anno, cioè che questa riduzione degli intermediari mette a rischio, diciamo, la competizione, no? Quindi dice appunto il governatore che è essenziale che vi sia una competizione soprattutto nei cosiddetti mercati locali per le famiglie e le imprese, che invece hanno un numero di interlocutori finanziari che è abbastanza ridotto. D'altra parte poi è lapalissiano, no? Che riducendo il numero dei concorrenti i rischi di indebolimento della competizione e della concorrenza diminuiscono, diventa una situazione quasi oligopolistica, ecco, direbbero, certo, gli economisti. Servono sicuramente delle risposte politiche a un problema che sicuramente è molto concreto. Io non credo, ecco, che sia sufficiente, ad esempio, seppur necessario, garantire il principio di proporzionalità alle banche di credito cooperativo, che per il fatto di essere incardinate in un gruppo bancario cooperativo hanno diciamo gli stessi controlli o gli stessi adempimenti di carattere non solo burocratico, ma proprio che fa riferimento proprio alla mappatura dei rischi, al pari delle grandi banche, no? Quindi quella sicuramente è una distorsione regolamentare che deve essere sistemata, ma francamente credo che cioè i partiti, cioè la politica dovrebbe veramente interessarsi di questo, perché quello che conta non è tanto l'ulteriore concentrazione quanto garantire una concorrenza proprio per arrivare a quella qualità di servizi che è appunto stata richiamata spesso quindi dal governatore della Banca d'Italia.
0: Allora, noi ci fermiamo un altro brano musicale e poi torniamo a parlare con Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL, e ripartiamo proprio dalle priorità del sindacato nella gestione delle operazioni di aggregazione. Musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1, speciale appunto Cantiere Italia Estate, e bentornato al segretario generale della First CISL Riccardo Colombani. Ve l'ho detto, insomma, uno dei protagonisti della business community italiana con cui noi parliamo spesso e con grande piacere proprio di banche, di sistema creditizio. Colombani, ripartiamo da qui. Quali sono le priorità del sindacato nella gestione delle operazioni di aggregazione?
1: Ma di sicuro non devono essere ridotti ulteriormente i livelli occupazionali, che negli ultimi 9 anni hanno registrato una diminuzione di circa 46.000 persone occupate. Per la verità tutto questo è avvenuto senza processi espulsivi, ma semplicemente attraverso un meccanismo di incentivazione, senza oneri per le casse pubbliche. Però è chiaro che la diminuzione dell'occupazione non è un bene complessivamente per il paese, non è un bene anche per la qualità del servizio, perché si aumentano i carichi di lavoro, malessere di carattere organizzativo, aumentano quindi i rischi di carattere operativo, e quindi abbiamo bisogno ovviamente almeno di mantenere quindi gli attuali livelli occupazionali, anche proprio in considerazione del brillante stato di salute che prima ho descritto delle banche, no?
0: Sarebbe
1: una contraddizione vedere una diminuzione dell'occupazione con delle banche che fanno
0: tanti profitti.
1: Senta
0: Colombani, ma le grandi banche italiane potrebbero divenire preda dei gruppi stranieri? Se ne è parlato, se ne continua a parlare?
1: Allora, le dico un fatto. Il fatto è che nella OPAS lanciata da Intesa San Paolo su Monte dei Paschi di Siena, l'altro, il terzo attore è rappresentato da Unipol e con il presidente, quindi Carlo Cimbri, tutta la sua struttura, che insomma si propone di rilevare circa la metà degli sportelli della banca più antica al mondo, quindi nel Monte dei Paschi di Siena, e si è appunto preoccupato di garantire

0: garantirsi il controllo proprio della Banca Popolare Emilia Romagna, la banca che controlla attraverso la Fondazione Banco di Sardegna, e questo l'ha fatto costituendo delle posizioni in derivati per evitare proprio la scalata. Quindi vuol dire che ci sono ovviamente dei rischi in tutto questo. Ora è chiaro che le due super big nazionali, mi riferisco quindi a Unicredit e Intesa San Paolo, hanno una dimensione molto rilevante, un'altissima capitalizzazione che è molto ostica, no? Per un'eventuale scalata, però sono delle public companies, cioè hanno un flottante molto ma molto rilevante, e sappiamo che anche fuori Europa ci sono insomma dei giganti bancari, e in questo caso, cioè, non so, ecco, ha visto nella prima fase del risico è stato utilizzato il cosiddetto Golden Power, ma con riferimento all'operazione lanciata da Unicredit su Banco BPM, che poi non è andata a buon fine, anche perché effettivamente il Golden Power è stato un ostacolo importante, no, in tutto questo. Poi però la Commissione Europea, le autorità europee si sono espresse, quindi nel caso quindi dell'Europa e di intermediari bancari europei io non credo che verrà di nuovo utilizzata, diciamo, quell'arma, ecco, me la faccia definire in questo modo, e quindi il problema è anche lì, è la stabilità degli assetti proprietari è importante, e credo che, ecco, la politica, ma i banchieri, gli assicuratori dovrebbero fare proprio un focus su questo, perché la contendibilità sicuramente può determinare anche un aumento dei prezzi delle azioni, con i benefici magari che possono avere gli azionisti, però viene meno la stabilità, viene meno la tranquillità, e noi vediamo che anche in giro per l'Europa ci sono dei giganti bancari, come ad esempio Crédit Agricole, che ha una struttura quindi proprietaria molto più stabile, e che ha la possibilità quindi di muovere i capitali in modo paziente. Ecco, diversamente ovviamente anche dalle banche nazionali, che hanno una struttura più frammentata di capitale. Quindi sì, i rischi, insomma, per rispondere in termini sintetici, ci sono, ci possono essere.
1: Certo. Allora, noi ci fermiamo ancora musica, e poi torniamo per l'ultimo blocco di questa puntata con Riccardo Colombani. A tra poco.

0: Bentornati alla nostra mezzanotte di Radio 1, speciale Cantiere Italia Estate. Bentornato Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL. Quindi Colombani, siamo arrivati diciamo al blocco finale. Vorrei un po' cambiare argomento, perché per contrastare la ripresa dell'inflazione la BCE, la Banca Centrale Europea, ha deciso di alzare i tassi. So, l'inflazione galoppa anche negli Stati Uniti. Quali effetti ci saranno secondo lei, che è un economista diciamo di raffinata visione strategica, quali effetti per le banche?
1: Allora, sicuramente gli effetti per le banche sono abbastanza semplici da prevedere, nel senso che lo stesso schema l'abbiamo visto ai tempi insomma della ripresa, quindi dell'inflazione 2022-2023, quando la Banca Centrale Europea addirittura alzò i tassi di interesse per 10 sedute consecutive, 10 rialzi dei tassi che portano i tassi da 0 a 4,50%. Si allargò la forbice bancaria, cioè la differenza tra tassi attivi, quelli che incassano le banche, e tassi passivi che pagano le banche, e quindi le banche hanno guadagnato banalmente molto di più. E ovviamente se proseguirà diciamo questo approccio da parte della Banca Centrale Europea, è chiaro che aumenteranno insomma gli interessi netti incassati dalle banche, più o meno come abbiamo visto negli anni 2022-2023, perché c'è molta reattività nell'allargamento della forbice, molta più vischiosità nelle fasi in cui invece la Banca Centrale Europea riduce tassi, dove le banche cercano di tenere i tassi attivi alti e i tassi passivi ancora bassi. Questo è quello che è accaduto, è quello che potrebbe accadere se vi sarà un'ulteriore opera, diciamo, una politica monetaria ancora restrittiva. Mi faccia dire da questo punto di vista che la Banca Centrale Europea ha un mandato istituzionale abbastanza rigido, la tutela del potere di acquisto. Quindi in questo caso, a fronte anche di uno shock di offerta, per la guerra ovviamente del Golfo, quindi l'aumento del prezzo del petrolio, alza i tassi. Alcuni economisti, gli ortodossi, quindi economisti monetari, potrebbero insomma avere qualcosa da ridire da questo punto di vista, però è chiaro che il mandato della BCE è un mandato molto, molto ristretto, la tutela del potere d'acquisto, e diventa quasi un meccanismo purtroppo quindi automatico, che genera sicuramente dei benefici sulle banche. Ad esempio la Federal Reserve ha un mandato diverso, no? Non ha solamente la tutela del potere d'acquisto, ma anche quello della piena occupazione. Per cui le decisioni che assumono hanno una complessità diversa, perché non che non siano complesse quelle della Federal Reserve, ma avendo una finalità duplice e alle volte che è in contraddizione, le manovre sui tassi sono meno scontate. Ecco, mi faccio dire che anche certo, la Federal Reserve ha deciso di non fare niente, ha lasciato il Fed Funds nella forchetta 3,50-3,75. Tra l'altro c'è stato anche un avvicendamento al vertice, perché Jerome Powell, che era inviso quindi a Donald Trump, è stato sostituito con Kevin Walsh. Anche lì, almeno sulla base dell'indagine condotta sulla forward guidance, definita così, no? Sulle previsioni in futuro dei futuri comportamenti della Federal Reserve, si prevedono magari dei rialzi, anche perché l'inflazione anche negli Stati Uniti è alta, è più alta rispetto a quella europea, è passata dal 2,7% al 3,6%, tra l'altro anche con una riduzione della crescita dell'economia, che ad oggi è attorno al 2,2%.
0: Allora, io ringrazio moltissimo Riccardo Colombani, l'aspetto ancora se le va durante l'estate per un'altra puntata insieme, e poi invece da settembre ripartiamo con il Cantiere Italia dal lunedì al venerdì alle 17:40. Grazie di cuore per essere stato con noi, grazie ancora, grazie a Luca Bernardini.

Dini, che firma l'ottima regia di questo programma, al grande coordinamento tecnico di Tommaso Margiotta. Se vi va di riascoltare l'intervista a Riccardo Colombani appena andata in onda, potete risentirla sulla piattaforma Rai Play Sound. Siccome appunto è domenica, io vi auguro una buona settimana a partire da domani, la prima settimana di luglio peraltro. Quindi ci risentiamo la prossima domenica sempre alla stessa ora. Un abbraccio affettuoso da Monica Setta. Grazie.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La morsa del caldo sull'Europa. L'OMS lancia l'allarme. Il continente registra l'aumento più rapido delle temperature. Sono sopra i 40 gradi in molti paesi. 1300 vittime in 7 giorni in Italia. Restano 18 le città da bollino rosso. L'ondata di calore continuerà per 48 ore. Solo da metà settimana le temperature dovrebbero abbassarsi. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro martedì a Doha, lo riferisce il sito Axios, citando un alto funzionario di Washington. La notizia arriva dopo i raid americani della scorsa notte e il conseguente lancio di missili e droni dalla Repubblica Islamica verso Kuwait e Bahrain. La tregua Libano-Israele, il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri, alleato di Hezbollah, ha affermato che l'accordo non passerà perché non tutela il diritto dei paesi. Il movimento filo-iraniano ha dichiarato di riservarsi il diritto all'autodifesa dopo diversi attacchi israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessato il fuoco tra i due paesi. Il terremoto in Venezuela, il numero delle vittime è salito a 1450, oltre 3100 i feriti e decine di migliaia dispersi. Sembra ormai scaduto il tempo per recuperare chi è sotto le macerie. Molti cercano i propri cari tra le persone trasportate negli ospedali di Caracas. Tra chi manca l'appello c'è la famiglia Cuomo, originaria della provincia di Salerno, ma la speranza non svanisce. Nelle ultime 24 ore estratti vivi dalle macerie due ragazzini di 11 anni e una donna di 80. I vigili del fuoco italiani stanno operando in Venezuela, dove hanno individuato una donna e i tre figli rimasti bloccati in uno stabile di La Guaira. Proseguiranno anche nella notte le ricerche di Luigi Cavallari, l'ingegnere 84enne e marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Dalla premier Giorgia Meloni su X dura condanna alle offese tramite social rivolte alla ministra Roccella in seguito a quanto accaduto al marito. Sport, calcio e mondiali americani. Il Canada batte il Sudafrica 1-0 della prima squadra che passa agli ottavi. Stasera Brasile, Giappone, Germania, Paraguay. Formula 1, il Gran Premio d'Austria, vince Russell su Mercedes. L'italiano Antonelli è terzo, le Ferrari quinto e ottavo posto. MotoGP, la gara di Assen in Olanda, il primo, e il giapponese Ogura su Aprilia. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le

mi deragliano. Gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano. Per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi, apriamo con il grande caldo che continua ad attanagliare l'Europa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il vecchio continente ha registrato 1300 vittime in una sola settimana, di cui circa 1000 in Francia. Temperature record oltre i 40 gradi anche in Polonia e Germania, e non va molto meglio nel Regno Unito. Da Bruxelles, a corrispondente.
3: L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo, con temperature che aumentano.